0: Allora, ci sono le nostre puntate, buongiorno, bentrovati, c'è l'ora solare e ci sono puntate che sono doverose, le definisco così, perché parleremo anche dei 50 anni, qualche giorno fa ha compiuto 50 anni una pellicola che è uno dei film italiani più visti in assoluto, amici miei, ma la puntata doverosa è dedicata a lui, perché lui è stato, è e resta un gigante. Ne sentiamo una mancanza totale ed assoluta, però lui c'è attraverso la sua arte, attraverso il suo nome. Ed è il nome di due dei suoi quattro figli che hanno deciso di passare un po' di tempo con noi. Io li ringrazio fin da adesso perché hanno fatto un regalo immenso all'Ora Solare a TV 2000. Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi, Ugo Tognazzi. Ben arrivati. Grazie, grazie. Grazie, grazie, vederti. Grazie, arribacio.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Grazie.
0: Allora, qua, signori, l'arte è veramente un fatto di famiglia, perché... Oh, tutti bravi voi.
2: Oh, tutti bravi.
0: Ma com'è?
2: Siamo tanti, siamo
0: siete tanti. Tanti. Siete
2: tanti. Ne mancano un paio.
1: Sì. Sì, Thomas e Maria Sole.
0: Thomas e Maria Sole.
1: Nell'ordine, il secondo e la quarta.
0: Il secondo.
1: Io sono il terzo e lui il primo.
2: Thomas è il secondo ed è norvegese a tutti gli effetti, sì. Mamma norvegese, Margaret, bellissima Margaret Robson, vive in Norvegia. E
1: fa il produttore adesso.
2: Fa
1: prima
2: il produttore, c'ha 18 figli, quanti figli?
1: Ne ha 5. Ne ha 5, ha superato papà. Però da tre, anche lui da tre. Donne diverse.
2: E insomma, fa anche lui il cinema,
1: eccola.
2: È anche lui del Milan.
0: Sì,
1: sì. Molto italiano,
0: molto italiano. Molto italiano. Ecco, questo, a questo volevo arrivare. Norvegese la mamma, ma lui molto, molto Tognazzi. Molto,
1: sì, partito come attore, anzi in realtà come cantante rock. Poi si è tramutato in attore giovane norvegese, sì. Poi in regista, sì. E alla fine in produttore.
2: Produttore di grande successo, ha avuto 2 anni fa, ha avuto un film agli Oscar con la Norvegia. Sì. Il candidato agli Oscar,
1: la persona peggiore del mondo era il film.
2: Che non è lui, eh?
0: Sì.
1: No, lui è la
0: non è lui la persona,
1: no, forse è una delle persone migliori.
0: Poi,
1: del
0: sapete
1: mondo,
0: sapete che c'è, i fratelli Tognazzi sono così belli da ascoltare perché hanno, certo, sta voce bella. Avete la voce bella,
2: ma
0: voi,
2: ma tu c'hai la voce bella, tu c'hai la bella presenza,
0: anime d'oro,
2: c'hai gli occhi meravigliosi,
0: è poeta, egli è poeta,
1: è un grande poeta.
0: Allora, sentite, molto spesso noi vi sentiamo dire Ugo, perché il vostro papà è stato assolutamente papà, però più volte l'avete definito un compagno di giochi. È anche questo quello che lui vi ha lasciato, questa sensazione bella, piacevole, di avere un compagno di giochi vicino.
2: Beh sì, diciamo che oggi come oggi non si può nemmeno dire, perché pare che non sia giusto, insomma era anche molto amico, almeno io l'ho recepito come tale, mm-hmm. L'ho vissuto anche un po' di più, ma essendo più vecchio, diciamo che ho avuto il privilegio di frequentarlo un po' di più. Però sì, per me, cioè, gli ho dedicato un film che non è mai riuscito a vedere, che era Ultra,
0: sì.
2: E la dedica, lui se n'era appena andato nel 90, e la dedica era a Ugo, mio padre, amico e maestro, perché è stato un po' tutte queste cose per me personalmente, ma credo anche per Gianmarco, per Maria Sole, per Thomas.
0: Gianmarco, no? Noi stiamo vedendo foto che ci arrivano.
1: Questa è Corri, che meravigliosa.
0: Una più bella dell'altra, una più bella dell'altra. Questo, signori, questo è Ricky Tognazzi, quando voi lo vedete così serio, una persona tutta così impegnata, questo è Ricky.
2: Beh, ero già serio. Quindi.
0: Eri già serio, ti vediamo anche con la cravatta.
2: Già serioso.
0: Invece credo che la foto prima, con tanto di caschetto biondo, fosse...
1: Se la pensa, caschetto biondo.
0: Ma insomma, uffa. Gianmarco, allora, chiamarsi Tognazzi, oggi vogliamo parlare di questo papà, che ha dato e continuiamo a pescare nella sua opera, nella sua cinematografia, ma anche nel suo essere, ha dato così tanto a questo paese. Questo, secondo voi, è sufficientemente riconosciuto? È abbastanza ricordato? Noi siamo un paese con una memoria un po' là. Questo sei tu però, eh?
1: Sì, questo sono io.
0: Sei io, se vedi,
1: e non
0: sei
1: è
0: uguale.
1: Neanche il periodo più biondo. Sì, per concludere la cosa di prima, diciamo.
0: Beh, guarda la faccia soddisfatta,
1: sì,
0: di
1: sorniona,
0: papà proprio.
1: La faccia sorniona, ma devo dire che è stato molto divertente. Lui chiude la poesia di cui parlavamo l'altro giorno, una poesia che scrisse a me, dice: io sono destinato a fare bimbi adulti, io che non so crescere. E in qualche modo parla di un padre che ogni tanto diventava, non dico figlio, ma coetaneo dei suoi figli, e infatti non amava molto diciamo quell'età tipica che c'è tra l'adulto e il bambino, che è l'adolescenza, dove ci sono degli squilibri che sto succedono vivendo io cose sui miei figli, ecco, che sono adolescenti in questo momento.
2: Che ti fanno penare?
1: Beh, tutti quando siamo nel periodo adolescenziale abbiamo la presunzione di sentirci adulti.
2: Però lui, il papà, non se ne accorge, giustamente. No, veramente, due figli fantastici. Due figli fantastici.
1: Per cui lui era, doveva essere o tuo compagno di giochi di bambino, o doveva essere adulto per poterti confessare tutto. Io ho invidiato molto di Ricky il fatto che avesse avuto quel periodo da coetaneo, diciamo da adulto, che io ho recuperato però nella parte finale della vita,
0: sì,
1: con
0: l'hai papà. Recuperata, sì. E l'hai recuperata, permettici, molto bene. Io, signori, oggi mi dovete scusare, io parlo da tifosa oggi, perché non da appassionata di cinema e basta, non da persona grata a Ugo Tognazzi e basta, da tifosa, perché quest'uomo meritava davvero un tifo calcistico, lo merita ancora oggi, lo meritano i suoi film, possono passare 50 anni e tu dici già 50 anni e li vedi, vedi, rivedi e guardi quei suoi occhi, quella sua malinconia, allegria, intelligenza e capacità di tagliare come un coltello la carta. Questo era Ugo Tognazzi, ci vediamo tra un attimo con Ricky e Gianmarco Tognazzi, sono proprio veri, sono proprio con noi. Oh.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quanto è bella! Guardatela,
5: bellissima.
4: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
6: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
7: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
8: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
7: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
8: Vi aspettiamo!
6: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.

0: Ugo Tognazzi, a lui dedichiamo l'intera puntata dell'Ora Solare ed è, credetemi, troppo poco. Allora, Ricky e Gianmarco Tognazzi, wow, sono qui con noi e due a battere le mani. E mi ha raggiunto, ci ha raggiunto la storica e critica del cinema, questa ragazza che è seduta qui accanto a me, con una cultura sesquipedale, Chiara Ricci, eccola qua, che ha scritto questo libro, Ugo Tognazzi, Ridere è una cosa seria. Già il titolo, voglio dire, rende perfettamente il senso, no?
1: Sì,
0: era una cosa seria per lui ridere?
1: Sì, sì, credo di sì, assolutamente sì, almeno per come io l'ho conosciuto, ovviamente, con i miei studi, quindi purtroppo non direttamente.
0: Studiato.
1: Ho studiato, ho guardato, osservato e anche, ecco, grazie, ringrazio di nuovo Ricky, Gianmarco, Maria Sole, Thomas, che hanno contribuito anche loro a lasciare un ricordo all'interno.
0: A lasciare un ricordo nel libro. Ricordo, memoria, ci siamo un po'... Oggi è una puntata dove le domande non esistono, noi si lancia un tema e di quel tema parliamo. Lo ricordiamo abbastanza questo fenomenale artista, nostro artista?
2: Ma chi può dirlo, nel senso che sono passati 35 anni e molti come te, come molti qui nello studio, se lo ricordano, quindi questa è la prova provata che gli artisti in realtà non muoiono mai, perché continuano, sopravvivono attraverso le loro opere, no? Però poi le loro opere vanno valorizzate, vanno viste, e adesso, diciamo, dopo questa giungla di piattaforme, televisioni libere, internet, eccetera, è diventato tutto un po' disordinato, si rischia di essere inglobati dentro un magma di ricordi un po' sfuggenti, un po' vaghi. Però, diciamo, insieme con Gianmarco, con Maria Sole, con Thomas, abbiamo organizzato cose, abbiamo scritto un libro insieme che si chiama Ugo.
3: Cos'è,
2: un papà di salvataggio?
3: Sì, conclude con un papà di salvataggio.
0: Un papà di salvataggio.
2: E poi
3: Maria Sole ha fatto un film documentario che è il ritratto di mio padre. Ricky ne ha fatto per il centenario.
2: Io ho un progetto di fare un film che spero di riuscire a fare prima o poi.
0: Esiste la Tognazza.
3: In realtà credo che noi in tempi non sospetti abbiamo sempre voluto cercare di ricordarlo certe volte,
0: ma
3: devo essere sincero.
0: Ma solo esistendo, ragazzi, solo lavorando con la vostra arte. Cioè, non per il nome, non è solo il nome, fate, come vivete.
3: C'è un modo che lui ha lasciato, un modo di vivere la vita, poi ognuno di noi in maniera diversa, ma credo che ognuno di noi ha un'estensione sua di Ugo. E abbiamo fatto molto per ricordarlo, certe volte in effetti anche sostituendoci a quello che è un discorso molto più ampio che andrebbe fatto su tantissimi altri grandissimi artisti che ci sono in Italia, perché è proprio, secondo me, un discorso di formazione. Se è chiaro che se i ragazzi non vengono, le nuove generazioni non vengono formate fin dalla scuola a conoscere il proprio passato, in questo caso del cinema, della radio, del teatro e della televisione, oggi, come diceva Ricky, con questo magma si fa fatica a identificare le cose.
0: Allora,
3: si dice supercazzola, ma non si sa che è Amici miei, che è Conte Mascetti e che è Ugo.
0: Ed è entrata nella Treccani, ovviamente. Allora, Amici miei, sono passati 50 anni, volete insegnare cosa significhi il grandissimo cinema? Sedete i vostri ragazzi, nipotini, amici, figli di amici, davanti alla TV o davanti a un grande schermo. Sono passati 50 anni ed è ancora il film per il quale noi diciamo grazie, Amici miei.
4: Che parti sempre, sempre in mezzo me lo trovo.
5: Ragazzi, sul binario 3 parti il locale per Empoli.
4: Yeah. Al binario 3!
5: Vai, professore!
0: Lo vedi oggi, è di oggi questo film. Questo film è film nato da un'idea di Pietro Germi, portato alla regia, perché Germi non c'era più, dal grande, infinito Mario Monicelli.
2: Proprio gliel'ha passato lui, e Germi ha accolto Monicelli, che era già un grande regista, consapevole che non ce l'avrebbe fatto a fare il film, e gli consegna, Monicelli gli consegna il film.
0: Ma quando voi rivedete papà in questo film, che pensate,

0: Che domanda è? Mi interessa, mi intriga. Quello è vostro padre? Vostro padre? Come andiamo al binario 3? E voi con quella sua voce meravigliosa. Che pensate quando lo vedete e rivedete?
1: Ma c'è un misto di sensazioni, di intanto di analisi professionale, no? Di quello che stai vedendo, della consapevolezza di avere avuto un padre maestro, appunto, un grande attore. E poi riconoscere in lui quello vero, no? Perché poi papà era uno di quegli attori che portava se stesso sul grande schermo. E come portava poi il grande schermo, portava il suo lavoro e lo riportava a casa. Come
0: lo
1: fanno,
0: portava a casa, vero?
1: Sì, sì. Come fanno certi... certi così, come i sarti, no? Che tornano a casa e si fanno gli orli insieme.
0: E porta...
1: No?
0: E si
1: racconta, raccontava la propria... E quindi vederlo per me è un misto di ricordi. Poi mi viene in mente quel periodo storico, io c'ero, vidi quella scena, non vidi quella scena.
0: Ti portava sul set?
1: Sì, sì, sì, tanto, tanto. Io ho vissuto tanto il set suoi.
2: Beh, anche perché lui cominciando poi a fare anche l'assistente alla regia...
1: ma anche prima.
2: Prima, perché ci portava per sostituire le sue assenze.
0: Certo.
2: E allora, sì, beh, un po' sì, nel senso che... non tanto per... come dire, introdurci al mondo del cinema, perché quando sei bambino lo affronti come un gioco. Era, secondo me, vi porto a giocare con me, sì. E così capite anche perché spesso non
0: papà
2: ci sono.
0: Papà non c'è, papà è assente. Questo film, Chiara Ricci, è un po' il film dei film, nel senso che veramente lo si vede e rivede come un classico. Meraviglioso.
3: Sì, assolutamente. E andrebbe, credo, anche riproposto più volte.
2: Esatto.
3: Ma molte, molte più volte. Anche...
0: Ma anche al cinema, proprio.
3: Assolutamente
0: al cinema.
3: Sì.
0: Adesso... Sai che pienone.
3: Sì, credo proprio di sì, anche perché adesso si sta facendo questa operazione di restaurare e riportare anche non restaurati, ma capolavori in occasione di vari anniversari. Questo credo che sia uno di quelli che mi permetto di proporre, che forse è il caso di riproporre sul grande schermo al grande pubblico, perché tanti.
0: Sì.
3: Io non ero nata e l'ho visto in televisione, però meriterebbe di vedere.
1: No, è difficile anche vederlo oggi come oggi. Esiste, credo, un Bluetooth, esiste il CD, no? Il DVD.
3: Sì.
1: E poi c'è una piattaforma, credo che attraverso YouTube si rintraccia una piattaforma.
0: Ma noi vogliamo vedere il cinema sul grande schermo.
1: Al cinema, certo. Bisogna fare un appello ad Aurelio De Laurentiis.
2: Dipende tutto da Aurelio.
0: Ci appelliamo ad Aurelio De Laurentiis perché porti sul grande schermo, grande, il cinema è grande. Schermo, amici miei, siamo tutti pronti. Sentite bene, per festeggiare questo 50° anniversario, come siamo cresciuti, amici miei,
1: si
0: di amici miei.
1: Si fa un po' impressione, non va detto troppo spesso.
0: Non va detto troppo spesso.
1: Ma uno può dire anche, pure se sono passati 5 anni, voglio dire, già una cosa importante.
0: Certo.
1: No?
0: Non l'ho detto sto mezzo secolo, mi avrebbe ucciso. La Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha giustamente organizzato una celebrazione dedicata a Ugo Tognazzi, la nostra Luciana Celeste era presente e la portiamo a casa vostra.
4: Ci si vede domani al solito posto, a mezzogiorno!
5: No, alla mezza, a mezzogiorno un pignoramento!
4: Va bene!
6: Era un essere che non si può dimenticare, il ricordo più bello, quale ho fatto tre film che sono, prima di tutto ho fatto il primo film con lui, poi ho fatto il secondo film mio con lui, che lui ne aveva fatti già 100, e poi ho fatto il terzo con Risi, con lui, che mi ha portato tanta soddisfazione.
7: Ho avuto la grande fortuna di poter partecipare ad Amici Miei, e anche a un altro film che per me è stato molto importante, Venga a prendere il caffè da noi, di La Tuada.
8: Aveva un gran rapporto con Mario Monicelli, aveva capito a volo il cinismo di Pietro Germi, che aveva creato l'idea filmica. Mi diceva che l'attore, fra i 5 attori grandi, Gassman, eccetera, e Manfredi, il più duttile, il più non solo ironico ma anche malinconico era Ugo Tognazzi.
6: Era un attore così generoso che evitava, se c'era un primo piano lo faceva fare a me e non lo faceva a lui. E ricordo di una generosità che io non mi aspettavo nel mondo del cinema, che mi avevano detto che era da stare attenti, che era peggio delle unghie delle mie tigri. E invece lui no, lui era una persona stupenda.
7: Penso a lui con un senso di un po' di nostalgia e di allegria, perché è stato sempre una festa quando, quando giravamo insieme, quando era anche con le mie due sorelle, che eravamo le tre famose che lo invitavano a prendere il famoso caffè.
8: Ugo aveva un dono straordinario, che non era solo il talento dell'artista, ma di uno che voleva godere la vita soprattutto con le persone che circondavano questo, insomma, questo incarico che noi abbiamo di artisti con cui la sua umiltà non è stato mai atteggiamento da VIP, da star, una persona molto semplice e soprattutto molto molto affettuosa con i suoi colleghi.
0: E questo Ricky Gianmarco con Chiara Ricci, questo non si può dire di tutti, lui ha proprio lasciato questa, continua a mandare in giro questa scia d'amore, di rispetto, amore, rimpianto, ma gioia, cioè lui era la vita.
2: Beh, era sì. Un ugoista.
0: Ah, era un ugoista. Bellissimo.
2: L'ugoismo in realtà è esattamente l'opposto, è la più grande forma di altruismo che io abbia mai incontrato, nel senso che credo, da quello che abbiamo sentito, che lui fosse in realtà molto generoso perché godeva nel vedere godere gli altri.
0: Era contento
2: e questo
0: della
2: era legato alla cucina, era legato sì. ai tornei
1: diceva,
2: di tennis.
1: Per essere felice, per fare felici gli altri, è importante che sia felice.
0: Devi
1: io
0: essere
1: per
0: felice anche. Che come quelli filosofia. Che fanno quei meravigliosi regali di Natale, sono contenti nei momenti in cui gli altri scartano
2: esatto.
0: il pacco, no? Perché è la gioia del donarsi agli altri.
2: Certo. Sì. E... poi diceva delle cose straordinarie che riguarda noi. Dice: io sono un povero che mantiene una famiglia di ricchi.
1: In realtà
0: si ride là dietro, vi sento. Meraviglioso.
2: Un poveraccio che mantiene.
0: Un poveraccio che mantiene una famiglia di
1: sì,
0: ricchi.
1: Perché era un po' depresso, allora gli dicevamo: dai, su, papà. Dice: adesso vedrai, andiamo a cena da questi, vedrai, questi gente ricca, ricca. Che se voi vedrai aragosto, champagne, gente ricchissima. Dico: ma pure te sei ricco? Dice: no, io sono un poveraccio che mantiene una famiglia.

0: che hanno fatto parte di questa giustissima giornata e ricordo e omaggio a Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello. Allora, quella è stata una parte ancora precedente, no? È stata la televisione.
1: Beh, ancora prima, perché loro si sono conosciuti, hanno fatto la rivista insieme, poi sono finiti in televisione, hanno praticamente aperto la televisione.
0: Io ho un episodio, lo posso raccontare, perché me l'ha raccontato Raimondo Vianello di persona, personalmente.
1: Dice, racconta.
0: Allora, erano a teatro, non so in quale parte d'Italia, ma faceva molto freddo, sì. Non so se Biella, Vercelli, cosa. Durante la pausa loro uscivano dal teatro, andavano a fare le palle di neve.
1: Sì.
0: Quando si mettevano d'accordo con quello del sipario che lasciasse buia la sala, tiravano le palle di neve addosso al pubblico. Il pubblico si ritrovava con le palle di neve. Chi è? Chi è? E poi loro uscivano, mani asciugate, dicevano dobbiamo riprendere. Ma chi è stato? Ma chi sarà stato mai? Cioè questi due facevano questa... E Vianello me lo raccontava tutto contento, questo episodio. Cioè...
1: Perché avevano un'ispirazione decisamente surreale. Cioè erano... sicuramente i più moderni dei gruppi di comici
0: molto
1: di allora, insieme a Walter Chiari che raccontava molto se stesso, però rispetto ai Macario, ai D'Apporto, avevano una comicità molto, cioè si ispiravano più che alla commedia dell'arte, si ispiravano alle commedie americane, a Elsa Poppin, ai fratelli Marx, avevano questa ispirazione moderna, no? e surreale, per cui spesso facevano scherzi agli spettatori.
0: Gianmarco, tu hai la capacità di dire una parola, condensare tutto in quella parola e far ridere con quella parola. Questo è tanto tuo papà o Ugo, no?
2: Ma non, no, in realtà tutte queste parole sono frutto di questi 30 anni, 35 di lavoro da parte nostra su Ugo, andando a riscoprire anche il gioco e la sua filosofia, il suo modo di essere. Allora dall'ugoismo all'ugocentrico al tutt'Ugo viene un po' spontaneo. E in qualche modo lo
1: o all'Ugo Ugo di noi.
0: Ugo di noi. Andate, vi prego, raccontateci perché diventiamo ricchi.
1: Ugo nessuno e centomila.
0: Ugo nessuno e centomila.
2: Beh sì, perché la parola uno diventa molto, molto facilmente Ugo e quindi insomma sono il numero Ugo.
0: Sentite, e sono tra un attimo da Chiara perché andiamo a vedere un altro meraviglioso film. Papà è stato mai seriamente arrabbiato? Ha fatto mai il papà super severo con voi?
1: Ogni tanto gli pigliavano i
2: cinque minuti. Sì, veramente, ma no, neanche i 5 minuti, secondo me i 10 secondi. Però erano 10 secondi in cui ci credeva, ma ci credeva tanto, solo che non era più credibile. Perché, non puoi essere padre severo 10 secondi, perché ci sono le altre 20...
1: Gianmarco, posso dire...
2: Sì.
1: E ha avuto il privilegio di essere il più sgridato di tutti.
0: Questa cosa mi interessa.
1: Con Gianmarco, con me, io ho avuto la fortuna di nascere per primo e per cui si è creato un sentimento persino amicale, cosa che appunto con i genitori non si dovrebbe avere, ma io ce l'ho avuto.
2: Con Thomas poco, perché c'è stato tutto un periodo in cui non lo ha visto, poi è arrivato, lo vedeva solo a Natale durante l'estate.
0: Ma tu avevi questa faccia.
2: Ma io,
0: parliamone,
2: che sono un provocatore.
0: Ma no, ma dai.
2: Diciamo che nell'età soprattutto adolescenziale, che ho protratto anche fin troppo, nel senso che io sono rimasto adolescente fino ai 21, che non
0: adesso,
2: è normale.
0: Una volta si diventava maggiorenne.
1: Anche adesso non
2: scherzo. No, adesso non scherzo, però diciamo... Diciamo che entravo spesso in contrasto con lui.
1: In competizione.
2: No, competizione no, era contrasto, perché lui ironizzava su di me e mi utilizzava anche certe volte infierendo, anche giustamente, perché doveva essere, cioè era Ugo il centro dell'attenzione, e io che ero un po' un esibizionista, che però era dato anche dalla mia timidezza, il voler tirare fuori in maniera eccessiva, certe volte lo mandavo proprio fuori di testa.
1: Poi lui ha avuto l'istinto attoriale. Gianmarco è l'unico in famiglia che l'ha avuto, quindi diciamo che wow. Questo istinto

0: esibizionista, nel senso più nobile del termine, lui ce l'aveva anche da ragazzino, e per cui insomma ogni tanto interrompeva per dire la sua, le cose, e
1: E
0: Ugo
1: questa
0: gli
1: cosa
0: pigliavano i 5
1: no.
0: minuti.
2: Però l'unica volta che veramente, diciamo, è intervenuto proprio fisicamente fu quando scavalcai il cancello. Io scavalcai il cancello di casa e questa cosa lo mandò fuori di testa. E giustamente
1: Cioè, ti
2: beh, no,
1: puni
2: avrei
1: come.
2: dovuto chiamare il telefono azzurro.
1: Signori, allora. Tra un istante, Chiara Ricci, che ha scritto questo meraviglioso Edizioni Sabine, Ridere è una cosa seria, questo libro dedicato a Ugo Tognazzi, e questo è un libro da divorare perché è pieno di tanto studio che questa critica e storica del cinema ha fatto. Chiara ha tanto da dire tra poco perché vi facciamo vedere 28 secondi di quel capolavoro di Norisi, I mostri, Ugo Tognazzi. Dovremmo alzarci tutti in
0: E
1: piedi, ma non.
0: Vittorio Gassman.
1: E Vittorio Gassman. Non possiamo farlo, guardiamo.
3: Niente 500 lire per la scuola. Dirà alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
4: Ma io avevo già detto di sì.
3: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
4: Ma era per i poveri.
3: Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1.000 dentro il materasso?
1: Allora, signori, quel bambino era Ricky. Ma a Ricky arriviamo tra un attimo. Questo film è, resta, rimane. È quella sua capacità di essere un mostro.
5: Sì, un mostro di bravura, di talento, di arte, è un concentrato tutto in un uomo. E poi
1: Tutto in un
5: in questo caso c'è solo lui, ma poi abbiamo nominato anche un altro mostro sacro, Vittorio Gassman. Quindi è uno scontro tra titani. E questo episodio, tra l'altro, è, se vogliamo, anche molto attuale, la
1: Ahimè.
5: rieducazione sentimentale, in cui c'è questo papà che cerca di istruire il proprio figlio reale, che era Ricky, a difendersi dalla vita. E in realtà io un po' di buono anche ce l'ho preso perché personalmente sono
0: Il segno di essere furbi, dice, non serve
5: cose
0: nella
5: che io
0: vita
5: non sono
0: essere
5: fatta.
0: bravi, bisogna essere furbi.
1: Ed è
0: Dice,
1: drammaticamente attuale su
0: è
1: certi
0: drammaticamente,
1: punti,
0: sì, aveva
1: proprio.
0: precorso veramente i tempi.
1: Senti, e tu piccolino lì che stai col papà a farti la barba, anche se tu non ti fai la barba, però da parte è una scena, vabbè, di Norisi, signori, proprio
0: Certo.
1: come immagine bellissima. Com'è stato?
0: Beh, è stato molto divertente. Papà raccontava che aveva. Allora, in realtà questo film ha sostituito un altro film che non gli hanno fatto fare. Papà doveva fare un film che si chiamava Il maestro di Vigevano, con la regia di Elio Petri, film a cui lui teneva tantissimo. Intanto perché si sentiva parte integrante di un luogo, di Vigevano, nel
1: Certo,
0: nord Italia, eccetera.
1: arriviamo.
0: Poi Petri, grandissimo regista, eccetera, eccetera.
2: Però
0: Invece lui.
2: vuoi mettere quanto ci ha acquistato a fare sto film, con
0: No.
2: tutto l'affetto.
0: E poi a un certo punto l'hanno sostituito e il film lo fece Sordi e il papà ci rimase molto male. E allora gli portarono, dice, ma non ti preoccupare, ti facciamo fare un'altra cosa. E gli portarono i mostri. E dice, ma tu mi porti un film a sketch divertente, sì, con Gassman, per carità, con cui mi trovo bene però, eccetera. Per cui partì un po' a malincuore. E disse, vabbè, lo faccio, ma il primo episodio, questo qua,
1: Questo.
0: che era scritto per Gassman, lo voglio fare io perché lo voglio fare con Ricky.
1: Wow.
0: Quindi diciamo che
2: E
0: non
2: poi
0: è.
2: lo dico davanti a lui. Ci sono almeno due o tre film che Ugo ha fatto con lui da piccolo, dove il ruolo di Ricky è importante. L'altro è Rogopag, no? Di Gregoretti, il pollo ruspante, l'episodio loro. E Ricky è bravissimo. Non è così facile essere bravi e disinvolti quando si è bambini. E non gliel'ho mai detto, ma a forza di rivedergli glielo devo dire.
1: Ma quanto
2: Beh,
1: siete
2: no, no, no,
1: belli,
2: no, no, no,
1: belli
2: no,
1: fratelli, voi.
2: no, no, no, è la
1: No, è
2: realtà.
1: bello, hai
0: In
1: ragione.
0: realtà è
1: Hai
0: rotto di
1: ragione.
2: Perché è imbarazzante lavorare
1: Perché
2: con il
1: quello è tuo
2: papà.
1: padre.
2: La prendi come come un gioco, ma allo stesso tempo è un senso di responsabilità di non farlo sfigurare. Io ricordo che la prima volta che feci una scena con papà fu nel in Romanzo Popolare, proprio con Mario Monicelli, che poi frequentava spessissimo casa.
0: Con Placido, che abbiamo visto prima nel...
2: E io ricordo che ero talmente nel panico che mi dimenticai la battuta e Mario mi sgridò fortissimo. Sì. Come no, nel palazzo, quello ancora in costruzione dove venne ricostruito l'appartamento.

0: appartamento insieme a Ornella Muti, dove vivevano insieme. Per cui non è facile, sembra facile, perché
1: non
0: da fuori lavori col papà, i soliti discorsi un po', sì. Diciamo.
1: Sì, tra le altre cose mi fate dire, questo lo voglio dire su voi, vi chiamate Tognazzi e siete non la prosecuzione, voi siete le fronde dell'albero che diventano più forti dell'albero stesso. Il vostro nome voi lo portate tutti i giorni in altissimo. È stato un investimento quello nell'arte che avete fatto e avete fatto bene a fare, perché continuate ad arricchire noi.
0: Grazie.
1: Proprio, esatto, vi chiamate come vostro padre, sì signore.
2: Ci è andata bene, perché invece di essere le fronde potevamo essere potati, diciamo.
1: Ma quali potati? Signori, la grande abbuffata. Va vista questa scena, vi state prendendo? Guardate.

0: E le conserve? Porti anche quelle?
1: Sì, devo fare un regalo. Non posso?
0: Ma porti anche le ricette? E i coltelli?
1: Ah. I coltelli sono miei e li porto dove mi pare piace. Questi coltelli li ho dall'età di 15 anni. Mio padre si vendette due vacche per comperarmeli.
0: Quel pover'uomo ha ordinato in Germania la migliore qualità di coltelli e all'età di 14 anni sei partito da Calpugnino con...
1: Carpugnino!
0: Con i tuoi coltelli, lo sappiamo tutti a memoria.
2: Ma senti, Chiara, come faceva a essere bravissimo anche da lontano facendo titic titic titic titic titic titic titic?
3: Però vedi, prima parlavamo delle cose che portava... Allora, lì ho notato due cose. Quello è l'inizio della grande abbuffata, è la parte meno iconografica, perché poi dopo finiscono tutti in questa grande, questa grande casa, Marcello, Piccoli, Noiré, La Ferreole, eccetera. E lì parte questa festa orgiastica,
2: delirio
3: di cibo. E lì invece lui è a casa sua, anzi nel suo ristorante, e si sta preparando. Quei coltelli sono i suoi. Quindi lui portava non solo se stesso,
1: ma anche proprio gli oggetti.
2: No, vabbè, meraviglioso.
3: Sono i suoi coltelli.
2: Meraviglioso.
3: E quel modo di parlare che c'ha con la moglie, l'ha rubato a Marco Ferreri, cioè praticamente imitava Marco Ferreri.
4: Sì, è vero.
2: Poi voglio fare un paragrafo però sulla voce di Ugo, perché aveva quella voce che veramente...
3: È stata la sua fortuna.
2: È stata la sua fortuna. E sapeva, da grandissimo attore, sapeva dosare come le ricette in cucina. E qui apriamo un capitolo, Chiara, che insomma c'è nel tuo ridere una cosa seria. Ugo Tognazzi è grande cuoco. Anche
5: assolutamente,
2: cuoco.
5: Era un uomo su mille fronti, dove riusciva in tutto. Tra l'altro preparò anche delle programmi per una rete che allora era, credo, Fininvest, non era ancora quello che è oggi, di cucina, che poi non andò in onda, ma lui già ante litteram preparò ancora prima dei tempi.
2: L'aveva capito prima? L'aveva
5: già
2: dei
5: capito
2: tempi,
5: prima.
2: Di tutti,
5: sì.
2: Tutti
4: posso dire due cose? Il sottotitolo di quel libro è molto giusto, perché ridere è una cosa seria, un po' quello che era la definizione che faceva Michel Piccoli di Ugo, un uomo serio, molto poco serio, che in qualche modo è un po' il ribaltamento di quella. Quindi...
2: Serio, molto poco serio, ma quando scrive lui il rigettario, signori, è qui, capito?
4: No, ma c'è un senso, c'è un'ironia dietro quel titolo.
2: Fatti misfatti e menù disegnati al pennarello. Perché il rigettario, Gianmarco?
4: Perché lui diceva che era un libro anticipatorio, perché era il rigetto delle convenzioni in cucina. Cioè lui era uno a cui non piaceva l'omologazione, era uno sperimentatore, uno che rischiava molto e certe volte rischiava pure delle figuracce nelle cene che organizzava, perché azzardava abbinamenti e cose. Però questo è il secondo libro, perché il primo libro è La Buffone. Che in realtà è un... sono più racconti che ricette. Invece qua lui racconta molto.

0: perché viene a vivere a Velletri, perché sceglie di chiamare quel posto la Tognazza per avere tutto quello che gli darà la terra, per poter basare la sua cucina in qualche modo sull'anticipazione del biologico e del chilometro zero, e però ci applica sempre il suo modo anche di applicarlo al cinema, no? Dove sceglieva personaggi anche certe volte
1: Certamente.
0: scomodi. E quindi c'è proprio una presentazione con Fabrizio Zampa di questo libro, che è stato poi rieditato ultimamente da noi. Non solo da noi, anche dalla Fabbri, ma dove lui spiega proprio perché rigettare, cioè il rigetto di queste convenzioni, perché lui vuole non
1: Signori,
0: essere omologato.
1: era avanti Ugo Tognazzi in tutto quello che faceva, anche nella gestione dell'idea del gusto e della cucina. La Tognazza, un attimo di sosta e siete tutti invitati alla Tognazza. Dai
0: Alla
1: fratelli
0: Casa Museo
1: Tognazzi,
0: più che altro, direi.
1: che volete di più? Ci vediamo tra un attimo a casa mia.
2: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: Si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
1: Signori, omaggio, omaggio, omaggio a Ugo Tognazzi, al grande Ugo Tognazzi. Siamo nella migliore compagnia, con la migliore compagnia, Ricky e Gianmarco Tognazzi. Grazie di essere con noi. Chiara Ricci, autrice di Ugo Tognazzi, Ridere è una cosa seria, critica e storica del cinema. Allora, la Tognazza. Intanto, no, chi di voi due ha ereditato la capacità di papà di saper cucinare, di saper
0: Lui.
1: notare
0: Lui,
1: il dito,
0: io in
1: proprio
0: cucina non mi.
1: l'indicazione, lui.
0: No, in cucina io forse proprio è una scelta, cioè io ho rifiutato di mettermi, di applicarmi. Lui invece, devo dire, è bravissimo.
1: Ricky è
10: Bravissimo,
0: No,
10: esagerato.
0: no, sei
10: Diciamo che
0: bravissimo.
10: io mi applico.
0: Andate a mangiare a casa di Ricky e poi ne
1: Ma
0: parliamo.
1: magari.
0: Perché non è che trovi qualcuno che cucina, c'è cioè lui e sembra di rivedere papà. In questo senso è
10: No,
0: anche.
10: vabbè, magari.
0: No,
10: No, diciamo
0: no.
10: che io lo faccio però come abitudine quasi quotidiana.
1: Sì.
10: Papà invece era una passione e un'arte che applicata molto.
1: Guardate intanto queste immagini mentre noi parliamo, anzi, mandiamole, insomma, rivediamole. Questo è un luogo, è
10: Questo è
1: un
10: casa di
1: luogo,
10: Velletri, no?
1: è la casa di
0: Questa è la casa di Velletri, che è stata la prima nella quale abbiamo
1: Velletri. La
0: abitato, perché poi ne
1: cucina.
0: costruì una di fianco. E io, tornando a vivere lì, scegliendo di tornare a vivere in campagna, ho trasformato la casa vecchia, quella che noi chiamavamo casa vecchia, dove si facevano anche le feste natalizie, eccetera, eccetera, l'ho trasformata in una casa museo, perché ho avuto la fortuna di incontrare in un evento pubblico il direttore del più grande circuito di case museali che c'è in Italia, che si chiamano Case della Memoria. E quindi mi ha dato l'idea di prendere tutto il materiale che avevo di papà, che
1: Bravo
0: era avanzato
1: Gianmarco.
0: a casa, e di lasciare l'arredamento uguale, però di fare anche un percorso che facesse vivere la
1: Sì,
0: casa di quella che è stata la sua carriera.
1: rivivere Ugo e la vostra famiglia. Io non oso immaginare i vostri Natali, le vostre Pasque, il vostro stare insieme.
10: Eh
1: Lui
10: beh,
1: vi
10: c'eravamo
1: dedicava dei
10: tutti.
1: piatti.
10: Sì, beh, lui diciamo dedicava tutto il tempo, lui stava in cucina tutto il
1: No,
10: tempo,
1: dedicare
10: preparava.
1: proprio al figlio, ti preparo questa cosa.
0: No, era il
1: No.
0: figlio che si doveva adattare a quello che lui congegnava. No,
1: Attenzione!
0: giuro, giuro.
1: Attenzione!
0: Racconta la roba della festa di Maria Sole, con tutti i bambini
10: Ma
0: di
10: era
0: 4-5 anni.
10: raccontato anche in uno dei libri, aveva organizzato cioè, il compleanno di Mario Sole compiva 11 anni.
0: No, sì. più piccola, 7, 8.
10: E quindi aveva invitato tutti i suoi amichetti, no? Gli amichetti da scuola, eccetera. Allora dice, ah no, faccio io.
1: Sto in ansia, che è successo?
10: E niente, sì, hai ragione.
1: No, nel senso, raccontalo con massima calma.
10: E allora dice, faccio io. Calma. E allora Franca diceva, ma no, dai, organizziamo con dei tramezzini. No, per carità, quindi... Tutto una cena molto curata, un pranzo molto curato a base di tartine di foie gras, tartufo.
1: Sì. Per bambini di 11 anni.
10: Sì. Uova di storione, di salmone affumicato, zuppe di cipolla, cose. I bambini hanno vomitato in gruppo. C'è stata una rivolta popolare e lui non capiva, dice, ma questi bambini non capiscono niente,
1: bambini,
10: sono degli ignoranti. Dove li hai trovati, Maria Sole? Maria Sole in lacrime.
1: No, vabbè, signori, questa è arte. Allora, andiamo un attimo a Cremona. Cremona è la città natale di Ugo Tognazzi, dove il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia ha creato l'archivio Tognazzi. Parlavamo poco fa di memoria, il nostro Giorgio Branci è andato lì per noi. Guardiamo questo e poi abbiamo ancora tanto da raccontare. Che bella puntata!

0: Siamo a Cremona, al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, dove abbiamo allestito da qualche anno un archivio Tognazzi, cioè una raccolta di materiali che riguardano l'attività professionale di questo attore cremonese che ha realizzato 150 film in 40 anni. Allora, raccogliere la memoria di questo attore per noi era importante anche per raccogliere la memoria stessa del cinema italiano, e lo facciamo con tutte le tipologie di materiali che riguardano la vita del film. Adesso qui stiamo vedendo locandine disegnate negli anni 50 e 60. L'interessante è il fatto che ci siano le imposte di bollo che certificano l'anno in cui sono state esposte. Questa dell'Anatra all'arancia addirittura è stata firmata dall'artista che ha realizzato la locandina e il manifesto, Renato Casaro, uno degli ultimi cartellonisti che è mancato di recente. Altri strumenti promozionali sono queste eleganti brochure che mostri nel 1963 di Norisi. È un po' il film che lancia e stabilisce la capacità istrionica di Tognazzi insieme a quella di Gassman, che gli fa da controcanto. E questo è il fermo fotogramma dei mostri, dell'episodio in cui questo dovrebbe essere il pericoloso criminale, ma mi pare che sia molto evidente come i mostri siano i due carabinieri. Questa parte entriamo più da vicino nella fabbrica del film attraverso alcune sceneggiature che sono importantissime, perché alcune di loro sono annotate. Qui abbiamo per esempio Strazzami ma baci saziami, gli autori della sceneggiatura non revisionata, in questo caso sono Agi e Scarpelli. E invece queste sono foto di scena, ci consentono di entrare proprio sul set insieme a Marco Ferreri ad esempio e scorgere Tognazzi che era il momento dell'apice della fama. Questa lunga carriera la rivediamo oggi, oserei dire, come una carriera di grandissima modernità. C'è una caratteristica che il personaggio Tognazzi mostra anche oggi, è quella di restituirci tutte le contraddizioni di un'Italia che ha attraversato vari decenni, no? Gli anni 50, leggeri, ironici, oppure i più impegnati 60, laddove la commedia all'italiana raccontava questo uomo che nella società del boom desiderava sempre di più, che trovandosi poi con le pive nel sacco, cioè trovandosi poi vuoto, mentre negli anni 70 Tognazzi riesce a far percepire la solitudine dell'individuo, laddove il mondo è ormai collassato, fino agli anni 80, laddove lo vediamo nella tragedia di un uomo ridicolo, lo vediamo in Bertoldo, Bertoldino e Cacassena, ridicolizzandosi, no, accettando la sfida di indossare una maschera grottesca. Beh, insomma, Tognazzi non aveva paura, e questo ce lo rende molto simpatico, molto vicino e decisamente, irrinunciabilmente moderno.
1: Questo museo, perché ne vale. Tu sei stata, Chiara?
2: Ancora no.
1: Dimmi quando vai, che
3: La Mosconi, la professoressa Mosconi che avete visto è veramente straordinaria. Conosce papà molto meglio di noi.
4: Sì. La verità. Sì, sì. Beh, sotto il profilo professionale ne coglie i dettagli, anche i significati nel contesto storico di quando sono stati fatti e cosa hanno rappresentato sia
3: a parte
4: per la carriera.
3: Pavia, l'università di Pavia è bellissima.
1: Sei stato,
3: io
1: insegnato.
3: Sono stato anche insegnato lì per una settimana.
1: Sentite, abbiamo una fotografia da farvi vedere, è la numero 20. Tre in scaletta, le scalette servono a questo, abbiamo tutte le cose segnate. E il 27 ottobre scorso correvano 35 anni dalla morte di Ugo, e c'è questa, io ci ho fatto le lacrime su questa scritta, su quello che ho visto. Ciao papà, oggi sono 35, che sei partito per la tournée, inutile dirti che ci manchi, ma stai tranquillo, tanto qui nel frattempo, tranne la Cremonese in Serie A, non ti sei perso nulla, fatti sentire, baci, bravo,
4: sì.
1: Bravo Tommaso. Guarda, posso dirti, è quel fatti sentire che mi ha commosso tanto, perché fatti sentire è quello che vorrei.
4: Ma lui si fa sentire,
1: come?
4: Devo dire. Beh, lo raccontavo prima di iniziare, che non più di 10 giorni fa, così, io poi ho spesso lavoro su tante cose di papà, proprio per la casa museo, per cercare sempre di aggiungere cose. È arrivata quella giornata in cui qualsiasi cosa ti manda in malinconia, in assenza, in astinenza da Ugo, che è una roba che mi capita molto molto molto raramente. Per esempio, non mi è successa quel giorno mi è successo di volergli scrivere questa cosa, dove la parte più importante per me è: non ti sei perso nulla nel frattempo, in questi 35 anni. Bravo. Perché secondo me non si è perso granché.
1: Adoro questo ragazzo, e assolutamente, vedi, io andavo più sulla parte del fatti sentire, è vero, si fa sentire anche così. Per noi Ugo Tognazzi si fa sentire andando a cercare, io direi anche solo una fotografia, perché lui parla anche attraverso le fotografie, ma basta prendere un film, certo, e rivederlo, no? Cioè, è ancora lì a insegnarci così tanto. Il Federale, abbiamo visto le immagini del Federale, lui, La tragedia di un uomo ridicolo, insomma, prende una palma d'oro a Cannes, è Tognazzi.
4: Anche sui film da regista, devo dire che alcuni sono un po' troppo scomodi da poter essere passati.
1: Sì.
4: Però, per esempio, anche per fare un omaggio a quella straordinaria artista che è stata Ornella Vanoni, c'è l'ultimo film di papà come regista,
3: Il viaggiatore della sera.
4: Film distopico, un film dove oltretutto la Vanoni è straordinaria, e lui aveva, secondo me, è stato un po' poco approfondito come regista.
1: Abbiamo tempo, Gianmarco. Abbiamo una vita davanti, per noi abbiamo una vita davanti ai nostri figli, nipoti, che lo studino. Tognazzi, è materia di studio Ugo Tognazzi.
3: Beh, lui è sempre stato moderno, ha sempre cercato la modernità, per cui è per questo che secondo me ancora oggi i suoi film sono fonte di insegnamento e di approfondimento, perché insomma riusciva veramente, l'hai detto prima, era sempre avanti alle cose. E le sue scelte sono sempre state dettate dalla novità, non ha mai cercato di rifare il successo dell'anno precedente, ha sempre cercato di fare qualche cosa di nuovo.
1: Si chiama coraggio questo, oltre che talento. Sì. Cosa hai imparato, Chiara, dall'aver scritto questo libro? Qual è la cosa più importante che tu abbia imparato?
2: Come persona, a godermi la vita, a prenderla come viene. Lui mi ha insegnato tanto, devo essere sincera. Io ero all'inizio non scettica, però siamo due persone totalmente opposte.
1: Sì.
2: Lui era apparentemente molto più aperto, molto più godereccio, ama la cucina, io mangio pochissimo, quindi eravamo proprio umanamente due persone, ovviamente anche per età e tutto, totalmente diverse. Invece lui mi ha insegnato a prenderla meglio, a viverla meglio come persona.
1: Ma non basta solo questo per dire che meraviglia d'uomo? No.
3: Beh sì, ma poi appunto poi c'è tanto altro, insomma, sono quelle vite così intense, più di 150 film, non so quanti libri, e poi una vita all'insegna del convivio sempre, cioè era sempre circondato da amici, da parenti, da amici, aveva sempre bisogno di scambiare, di donare e di ricevere anche di conseguenza, insomma quella casa era sempre piena di...
4: E poi di fare, lui aveva, lo dichiara apertamente, lui non può avere la sensazione di, non dico perdere tempo, ma di non fare qualche cosa, ma anche di semplice, però di essere attivo. Lui era talmente iperattivo che poi dormiva un minuto... anche sul set, molti raccontano che si addormentasse per 2-3 minuti, poi tu... Ugo e andava e riprendeva, è come se recuperasse tutto quello che perdeva durante il giorno nella sua iperattività, lo recuperava nel sonno a brevissimi step che poi alla fine componevano magari.
1: Sentite signori, noi possiamo solo ricordarlo con tutto l'amore che abbiamo provato a mettere in questa puntata, ma a casa vostra sono entrati da questo divano godersi Ricky e Gianmarco Tognazzi, vi garantiamo,
3: grazie,
1: è stato, come ho aperto, chiudo, un immenso, infinito regalo. Applausi a questo signore,
3: grazie.
1: Ugo Tognazzi, grazie ragazzi, grazie di cuore,
3: grazie
1: Chiara, a Ugo.
5: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
6: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
7: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
8: E si ha una rigenerazione tessutale.
9: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
10: E vado avanti e indietro.
11: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
9: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.

La signoria dei Trinci ha lasciato segni indelebili nella storia di Foligno, del suo territorio e di alcune città, terre e castelli come Nocera Umbra, Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Giano, Bettona, per dire delle località maggiori. Ugolino di Trincia dei Trinci, vicario del Papa in temporalibus, ovvero per gli affari temporali tra il 1386 e il 1414, e la consorte Costanza di Aldobrandino di Guidone degli Orsini, sono testimoni e guida di un ciclo storico rilevante e determinante per la città. Si trovano nella sala magnifica dipinta a rappresentare, per dirlo con le parole ispirate di Francesco da Fiano, i venerandi volti degli antichi, imperatori, monarchi e non solo, uomini di valore eccelso, exempla virtutis, veri e propri giganti, così nell'immagine effigiata come lo sono stati nella storia. Ottaviano Augusto, il sovrano che porta la pace. Ugolino dei Trinci, signor Benegno, trova in lui il modello di riferimento ideale. L'imperatore Tiberio, quindi i generali Tito Manlio Torquato e Marco Claudio Marcello. Scipione l'Africano, che prevalse sui cartaginesi. Sceva, l'amico di Cesare. E ancora Marco Porzio Catone, che preferì la morte all'ignominia. Caio Mario, il plurivittorioso. Decio Mure. Gaio Claudio Nerone, il vincitore di Asdrubale al Metauro, e Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore. I romani antichi e li gran reggi, gli uomini forti dell'antica gente, ricordati dal poeta Federico Frezzi nel suo Quadriregio, enunciazione alta e sublime. Con Ugolino, figlio di Trincia, di Ugolino Novello, il casato raggiunge il massimo prestigio. Dispone di considerevoli risorse economiche. Gli vengono riconosciute elevate capacità militari. Signore avveduto e sagace, persegue vantaggiose unioni matrimoniali per i propri figli e congiunti. Abile e diplomatico, sa destreggiarsi tra i potenti del tempo e mantiene sempre legami molto stretti con il papato. Stabilisce buoni rapporti con Sigismondo di Lussemburgo, re di Germania e futuro imperatore del Sacro Romano Impero. Si attorna di artisti di notevole elevatura, tra i quali l'umanista Francesco da Fiano e il domenicano Federico Frezzi, teologo e poeta insigne, vescovo di Foligno. Ugolino osserva soddisfatto e compiaciuto la sua Foligno. Situata in pianura al centro della Valle Umbra, sulla sinistra del fiume Topino. Il suo nome richiama Fulginia, il nome della città romana che si sviluppò ai piedi delle colline preappenniniche, dove si erano lungamente insediati gli Umbri Fulginates. Dapprima civitas sine suffragio, quindi prefettura, Foligno diviene municipio, retto da un collegio di quattuor viri nel 90 a.C. In età augustea viene inserita nella Sesta Regio Umbrie. In seguito sarà ricordata nell'itinerarium Iero Solimitanum come stazione posta lungo il ramo orientale della Via Flaminia. Il passaggio di genti germaniche caratterizza anche qui i secoli della tarda antichità e dell'alto medioevo. La popolazione locale sale, allora, verso le alture circostanti, per poi ridiscendere nella pianura. Intorno all'anno 1000, sulla base di una possente fortificazione, sorge e si sviluppa la Foligno odierna. Nel corso del XII secolo maturano le condizioni economiche, sociali ed istituzionali che porteranno alla nascita del comune. Agli inizi del 400, Foligno è una città artigianale e commerciale. Le attività produttive trovano nell'acqua, presente in abbondanza, un elemento determinante per lo sviluppo dell'intera comunità.
Accanto alle piccole botteghe e ai filatoi di canapa operano impianti artigianali per la produzione della carta, per la valcatura e la tintura dei filati e dei tessuti di lana. Le attività di molitura e di concia formano un altro aspetto importante dell'economia di trasformazione. Abili artigiani si dedicano alla lavorazione del ferro. Vi sono gli uffici del comune, del signore, del vescovo, locande, ospizi, forni e macelli pubblici, servizi di annona, carceri. Al tempo di Corrado di Ugolino, l'ultimo signore della città, è attiva una zecca per battere moneta. Le organizzazioni d'arte e mestieri regolano la vita economica. Su tutte esercitano il proprio controllo il comune e il signore. Nel territorio è disponibile poca terra coltivabile, essendo la pianura occupata da acque stagnanti. La conformazione del terreno si adatta in modo particolare all'allevamento dei bovini e degli ovini, che forniscono la lana, materia primaria per i tessuti molto ricercati, e il latte per la produzione dei formaggi. L'attività produttiva è integrata da importanti mercati e fiere. La più antica è quella di San Pietro da Foligno del 19 luglio, nota dal 1330. Faranno seguito altre fiere, dell'Annunziata, istituita nel marzo del 1425, e quella libera e franca di Ponte Santa Lucia, istituita alla fine di agosto del 1429, per sfruttare al meglio il passaggio e la sosta dei pellegrini lungo il percorso verso Loreto, verso Assisi e verso Roma. La città, luogo di scambio di merci, produce un discreto diffuso benessere popolare. Non mancano locali adibiti al divertimento, allo svago e al gioco.

Il centro urbano di Foligno è un luogo strategico rilevante per il controllo e la sicurezza del suo territorio. La città si trova sulla via Flaminia, sulla via di Loreto, due assi di transito primari da e verso la città di Roma. Esercitare il governo della città e controllare così i proventi di dazi e gabelle derivanti dal transito lungo le grandi strade apporta notevoli vantaggi. In ragione di ciò, i trinci rafforzano e ampliano le fortificazioni militari dislocate nel territorio della Signoria. In particolare nelle zone confinanti con i territori dei Varano di Camerino e con quelli legati all'influenza o all'egemonia del grande comune di Spoleto. Oltre al controllo delle istituzioni civili e dell'economia, i trinci mantengono sotto la propria egida le istituzioni religiose di maggior peso: il vescovado, i priorati della cattedrale e delle chiese collegiate. Ugolino gode del diritto di patronato sull'abbazia di Santa Croce in Sassovivo, importante fondazione benedettina, il cui centro abbaziale è posto tra le colline di Foligno e della quale nel 1394 è diventato abate il monaco Dom Troiano di Corrado Trinci, cugino primo di Trincia, il padre di Ugolino, che era stato signore di Foligno.

I trinci, sia pure con oscillazioni contingenti, sono stati strettamente legati a Perugia e hanno costantemente cercato di garantire i propri rapporti con il papato. Grazie a questo duplice legame, nel 1305 hanno prevalso sulla fazione ghibellina capeggiata dagli Anastasi. La fedeltà alla Chiesa viene riconosciuta e premiata con elargizioni di privilegi, indulti, concessioni di patronato ecclesiastico. In questo quadro, nel 1398, il Papa Bonifacio IX conferisce ad Ugolino di Trincia l'onorificenza della Rosa d'Oro e gliela consegna tramite un suo inviato. Tra il 1389 e il 1407, nella piazza maggiore di Foligno, Ugolino realizza le case nuove dei Trinci. La costruzione e ristrutturazione della grande residenza resterà per sempre legata al suo nome. Attorniato da intellettuali di notevole levatura, come il poeta forignate domenicano e vescovo Federico Frezzi e l'umanista Francesco da Fiano, insigne cultore della classicità, Ugolino persegue il disegno, politico e culturale insieme, di una vasta e articolata decorazione all'interno di queste case nuove. A questo impegnativo progetto vengono chiamati pittori all'altezza del compito, come Gentile da Fabriano, uno tra i più importanti esponenti del gotico internazionale, il folignate Paolo Di Nocchio, il veneziano Jacopo Bellini, il bolognese Francesco Di Giambono e il padovano Battista Di Domenico. Così, nel Quadriregio, Federico Frezzi descrive il nobile palazzo. Non credo che sia loco sotto il cielo, sì dilettoso e di tanta allegrezza, né tanto temperato in caldo e in gelo, quanto quel dove andai con la fortezza. Sulla stele romana, con amore e psiche, così si sovraimprime la memoria. Tra il 1389, mentre è Papa Urbano VI, Ugolino Trinci è signore del territorio e della Rocca di Foligno. E 18 anni dopo, sotto il pontificato di Gregorio XII, questa residenza fu riparata e ristrutturata meravigliosamente. La loggia richiama l'origine mitica del casato dei Trinci. Il tramite è la troiana Ilia Rea Silva, madre di Romolo, il fondatore di Roma. Troiana, come Tros, della discendenza di Tros, si vuole che i Trinci rappresentino l'ultimo anello. Da questo Tros vien la progenie degna, de Troian Trinci, ed indie casa Trincia, canta Frezzi. E così si riannodano i fili di una memoria molto remota, con il presente di una città, Foligno, la quale può ben dirsi una piccola Roma, proprio per la comune origine troiana e grazie a signori di siffatta ascendenza. Piccola Roma, perché Foligno è il centro di irraggiamento di un potere signorile rispettato, di cui a volta si ricerca l'appoggio, il sostegno, l'amicizia, di cui si temono le ostilità e le rappresaglie, ma anche perché Foligno è un centro di irraggiamento dei modelli culturali più raffinati, qui filtrati con rara perizia. Da Livio a Benvenuto da Imola, il cultore di Dante. Nella Sala delle Arti, sette nobili muse, le sette reine del poeta Frezzi. Si trovan lì e nitide e tranquille. Mostran sette scienze, ovvero sette arti, con dolce dire e con soavi stille. In stretta simbiosi e in successione con le sette arti che fanno corona alla filosofia, ovvero le quattro arti del quadrivio, aritmetica, geometria da un lato di essa, musica e astronomia dall'altro, e le tre del trivio, grammatica, dialettica, retorica, che formano il percorso preparatorio all'apprendimento delle prime quattro, si passa a rappresentare lo scorrere del tempo con qualche licenza rispetto alle tradizioni cosmologica ed erudita.
Il tempo che scorre è simboleggiato mediante i 7 pianeti: Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, Sole, i quali influenzano la prima ora di ciascuno dei 7 giorni della settimana e sono messi in corrispondenza con le 7 età dell'uomo, come viene rappresentato anche nelle sculture romane. Il tema del tempo che scorre permea anche il corridoio che conduce alla cattedrale ed è rappresentato ancora una volta dalle 7 età dell'uomo: infanzia, adolescenza, giovinezza, virilità, maturità, vecchiaia, decrepitezza. Sempre nel corridoio, la rappresentazione del tempo che scorre si coniuga con il ricordo di 9 prodi. I grandi della storia ebraica: Giosuè, David, Giuda Maccabeo. I grandi della storia classica: Ettore, Giulio Cesare e Alessandro Magno. I grandi della storia cristiana: Artù, Carlo Magno e Goffredo di Buglione. Chiudono il ciclo decorativo del corridoio 2 uomini famosi: Romolo, fondatore, e Scipione, probabilmente l'africano, nel quale si è visto il rifondatore di una Foligno distrutta da Annibale. I famosi ci rimandano idealmente alla sala degli imperatori e il cerchio della memoria si chiude. Ugolino di Trincia, ormai ricco e potente, ha consolidato il suo potere sulla città e intraprende una politica di espansione territoriale per allargare i confini della sua signoria. Nel 1412 il Papa Giovanni XXIII conferma ad Ugolino il titolo di Vicario in Temporalibus su di un territorio che comprende Foligno, la città di Nocera e il suo distretto. Le terre di Montefalco e Bevagna. I castelli di Giano, Montecchio e di Gualdo Cattaneo. La rocca di Ponte Cerreto nella Valnerina e altri territori. In precedenza, nel 1410, lo stesso Papa Giovanni gli ha concesso il vicariato su Bettona e Colle Mancio. Mentre ottiene le investiture vicariali, il signore di Foligno persegue una politica di acquisti, come avviene nel 1395 per i castelli di Piediluco e di Miranda, di Santo Stefano di Manciano e della Torre di Sant'Angelo di Trevi. Stipula diverse alleanze con Firenze e con Perugia, in particolare con il signore perugino Braccio Fortebraccio da Montone.

Al culmine del suo potere, Ugolino muore a Foligno nel 1415. Se l'origine mitica dei Trinci si fa risalire a Tros e a Troia, storicamente occorre riferirsi ad un Monaldo di stirpe longobarda del quale si ha notizia intorno al 1067. La discendenza di Monaldo è caratterizzata da una serie documentata di personaggi fino a Trincia di Trincia, di cui restano tracce negli ultimi tre lustri del 200. Con lui il casato comincia ad assumere un profilo presignorile. Rinaldo di Trincia, detto Nallo, è il primo Domicellus Trinci che assume il titolo e le funzioni di capitano del popolo, aggiungendo più tardi il titolo e le funzioni di gonfaloniere del popolo. Non un signore, ma un presul populi, un preposto del popolo delle arti, da questo direttamente innalzato al potere. Rinaldo si inserisce nel processo attraverso il quale i pontefici puntano a riaffermare la propria autorità di sovrani temporali nelle terre della Chiesa scosse dal conflitto con l'impero. Processo che in Umbria ha il proprio caposaldo nella città di Perugia. Un cronista, il Folignate Bonaventura di Benvenuto, sotto la data del 29 giugno 1305, così annota: «Il podestà e i milites di Perugia vennero a Foligno e vi furono accolti. Il 1 luglio il popolo elesse capitano del popolo delle arti Nallo, del signor Trincia, e presero sotto il loro controllo il palazzo del popolo, e a quel punto il capitano del popolo Corrado di Anastasio fuoriuscì dalla città». Rinaldo è un uomo del Papa e di Perugia. Clemente V, nel 1311, ne premia la fedeltà con un ampio, retroattivo indulto. Quasi un secolo dopo, il poeta di corte Pierangelo di Angelo di Bucciolino celebra Nallo dicendo: «Fode cortesia vero e licona, et d'ardimento fo molto perfetto, fode piacevolezza fonte fiume, de magnanimità spargente lume». Un encomio per il fondatore della signoria. Rinaldo muore nel 1318. A Rinaldo succede il fratello Ugolino, affiancato nel potere dal nipote Corrado, figlio dello stesso Rinaldo. Segue Ugolino Novello, altro figlio di Rinaldo, finché nel 1346 Trincia, figlio di Ugolino Novello, sale al potere con il padre. Anche Trincia è presul populi, con titolo di gonfaloniere di giustizia del popolo e di capitano di parte guelfa. Il 30 novembre del 1367 Papa Urbano V gli concede il titolo di vicario in temporalibus su Foligno, comitato e distretto. Ora si può parlare dei Trinci come di un casato signorile. Nel 1371, infine, Papa Gregorio XI provvede a rafforzarne il prestigio e le prerogative, a riconoscere le benemerenze sue e dei suoi antenati, la fedeltà e la devozione verso il papato. In questo modo il primato di Trincia, nobiluomo e milite, viene sancito al più alto livello. Notissimo in Italia e non solo, è molto apprezzato. Da Egidio de Albornoz, il cardinale che riconquista

Papa le terre della Chiesa, dal cardinale Pierre d'Estaing, dai fiorentini, dai Gonzaga, da Luigi il Grande d'Ungheria e dai Perugini. Uomo di fedeltà intemerata nei confronti del Papa, di fede ferma più che diamante, come scrive Federico Frezzi nel Quadriregio, Trincia trova incoraggiamenti e sostegno nella stessa Caterina da Siena. Quando Trincia è al culmine delle sue fortune politiche, corteggiato persino dalla Lega della Libertà, l'unione antipapale capeggiata dai fiorentini, in questo momento con l'attiva adesione di Perugia, giunge la fine. Siamo tra il 1376 e il 1377. Una rivolta guidata dagli Antignano Brancaleoni distrugge la potenza del vicario pontificio che viene ucciso. È il 28 settembre del 1377. Lo scontro, tuttavia, è di carattere prettamente locale. La morte di Trincia non altera il legame di Foligno con il Papa. Dopo Trincia sale al potere il figlio Ugolino, che abbiamo conosciuto all'inizio di questa storia. Egli muore di morte naturale e nel 1415 il vicariato passa ai figli Nicolò, Corrado e Bartolomeo. Nicolò e Bartolomeo sono travolti dai drammatici fatti di Nocera. Questi gli antefatti. Ser Pasquale di Bagnolo da Rasiglia, villaggio sui monti di Foligno, era stato molto intimo del signore Ugolino, ma personaggio terribile e malvagio, alla fine era caduto in disgrazia. Il figlio di Pasquale, Pietro, si sposa con Nicola di Catagnone, una gentildonna giovane e bellissima, originaria di Fratta, villaggio nel territorio di Trevi. La coppia vive appartata a Foligno e non gode dei favori e della simpatia di Ugolino, che ha tolto onorificenze e ricchezze a Pasquale, padre di Pietro. Nicolò di Ugolino, nuovo signore dal 1415, conosciuta Nicola di Catagnone, rimane affascinato dalla bellezza e grazia della giovane dama. Inizia a corteggiarla spinto da un'ardente passione e tra i due nasce una relazione amorosa. Per accattivarsi la compiacenza e la riconoscenza della donna, restituisce a Pietro di Pasquale da Rasiglia, marito dell'amata, gli onori e le ricchezze che erano stati tolti alla sua famiglia. E per rafforzare questo intento nomina Pietro castellano di Nocera, la rocca più bella e importante della signoria.

In questo periodo la caccia è molto diffusa e amata dai nobili. Con essa gli uomini d'arme si allenano nelle pause delle campagne militari, mentre i giovani iniziano l'addestramento all'uso delle armi. Nel gennaio del 1421 Niccolò organizza una battuta di caccia nelle selve di Nocera. Il signore di Foligno ha inviato suo fratello Bartolomeo e i suoi più cari amici, il cognato Berardo da Varano, signore di Camerino, e altri nobili e gentiluomini di Matelica e Fabriano.

Terminata la caccia, al calar della sera, i nobili tornano a Nocera, dove li attende Pietro da Rasiglia, che li ha invitati a cena. Il castellano di Nocera, che ha conoscenza della tresca della moglie con Nicolò, mette in pratica il suo piano di vendetta. I due amanti si scambiano dolci e ammiccanti sguardi d'intesa che non sfuggono all'occhio attento e geloso del sempre più irritato marito.

Quieta, allegra serata. Quando la stanchezza e le abbondanti libagioni hanno sensibilmente ridotto la lucidità e la capacità di reazione dei convitati, scatta l'agguato mortale. Nicolò e Bartolomeo Trinci vengono subito brutalmente trucidati sotto gli occhi atterriti dei presenti, mentre gli altri nobili vengono imprigionati.

In seguito a tale tragico episodio, Corrado, fratello superstite di Nicolò e Bartolomeo, prova un profondo dolore e risentimento nei confronti del colpevole della barbara uccisione dei suoi fratelli. L'odio e il rancore contro il castellano di Nocera lo inducono ad organizzare una spedizione punitiva contro l'autore della strage. Perciò, dopo aver convocato e consultato i suoi consiglieri, prende la decisione di inviare messaggeri a Rodolfo da Varano e a Braccio Fortebraccio da Montone, cognato di Bernardo da Varano, tenuto prigioniero nella rocca di Nocera.

Istigato e stimolato da Corrado, furente e desideroso di vendetta, Braccio si dimostra deciso e determinato ad infliggere una severa punizione agli abitanti di Nocera. I suoi soldati sono spietati nei confronti dei nemici e infieriscono con inaudita ferocia anche contro dei cittadini inermi. Tutto è messo a ferro e fuoco. Gli assediati oppongono una strenua difesa, ma alla fine sono costretti a cedere. Si assiste a scene raccapriccianti che un cronista dell'epoca così descrive. Che li morti, chi de ferro, chi de fuoco, chi de fame, et chi appiccati erano più di 300, et fo dittu che 36 bestie asinine insieme givano per fuligni, carche degli morti, perché fussero ben veduti. Vistosi ormai perduto, Pietro da Rasiglia, il castellano, uccide la moglie e la getta dalla torre. Infine, per non cadere nelle mani dei suoi nemici, anche lui si getta dalla torre della Rocca. Corrado è una figura chiave della storia trinciana. Per orientarsi nel suo tempo, ha due punti di riferimento ben precisi. Uno è Firenze, la principale speranza mia e rifugio e nei miei signori fiorentini, afferma proprio nel 1421. L'altro è Perugia, e in particolare, finché vive, Braccio Forte Braccio da Montone. Dopo la morte di Braccio, Corrado ha la necessità di ridefinire la propria posizione agli occhi di Martino V, che pure, nel 1421, gli ha concesso il vicariato su Trevi e l'ha rinnovato nel 1422. Il signore di Foligno ha ottimi rapporti con Oddo di Braccio e Niccolò Piccinino, legati a Filippo Maria Visconti, nemico del Papa, e ciò irrita Martino V. Corrado si trova quindi in una critica posizione politica. Per risolvere i suoi difficili rapporti con Martino V, interviene Guido Antonio da Montefeltro, signore di Urbino, che sblocca la situazione. Corrado torna nelle grazie del Papa, ma ciò comporta notevoli perdite territoriali. Con la morte di Martino e l'avvento di Eugenio IV nel 1432,

Benché gli eventi che costellano la sua vita siano tanto complessi, Corrado ha in somma cura il palazzo che in Foligno gli è pervenuto dal padre Ugolino. Segno tangibile del potere trinciano, della dimora signorile, occorre completare la decorazione degli interni. Nel 1424 Corrado fa dipingere la cappella nella grande dimora, completando così la decorazione legata alle scelte culturali e devozionali del casato. Il ciclo decorativo della cappella raffigura la vita della Madonna secondo la leggenda aurea di Jacopo da Varazze ed è dipinto dal celebre pittore eugubino Ottaviano Di Martino Nelli. Del magister Ottaviano, la critica d'arte ha rilevato il profilo cortigiano, ovvero interno a dinamiche di corte che ne hanno favorito l'evoluzione artistica verso gli stilemi dell'arte tardogotica. Di questa, la cappella fornisce una rassegna esemplare con i tanti personaggi, ornamenti e fogliami e rifiniture in oro che suscitano in chi guarda sentimenti di stupita meraviglia. Nella cappella si evidenziano due lettere, F.A., cioè Fides Adiuvat, motto araldico di Ugolino, il padre di Corrado. Nell'agosto del 1433, il prestigio di Corrado sale alle stelle, dal momento che Sigismondo di Lussemburgo si ferma a Foligno durante il suo viaggio di ritorno da Roma, dove il Papa lo ha incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. Il nobile folignate Petruccio di Giacomo degli Unti scrive: «Memoria, che a dì 21 di agosto e fu di venerdì tra nona e vespro, l'imperatore Sigismondo della casata di Lussemburgo venne da Roma a Foligno, e a Roma era andato di maggio, e fece molti cavalieri».

Durante la permanenza di Sigismondo in Foligno, Corrado Trinci è nominato cavaliere e conte del Palazzo Imperiale. Nicolò e Ugolino, figli di Corrado ed altri nobili, ricevono il titolo di cavaliere. Alle cerimonie di investitura sono presenti i più alti magistrati cittadini, i nobili della città e personalità importanti delle città vicine.

Corrado non rinuncia al suo progetto di espandere la sua signoria verso la valle del Nera e verso la valle Umbra, provocando in tal modo l'irritazione di Eugenio IV e di Spoleto, che vedono minacciati i loro interessi e l'integrità dei loro territori. In particolare, ciò che provoca l'ira del Papa è l'amicizia che lega Corrado al condottiero Niccolò Piccinino, fedele alleato di Filippo Maria Visconti, potente signore di Milano. Eugenio IV decide di contrastare militarmente le spinte egemoniche del Trinci. Nel luglio del 1438, da Orvieto, il cardinale Giovanni Vitelleschi, legato del Papa, muove il suo esercito verso la valle del Tevere, attraversa le colline che immettono nella valle Umbra e arriva a Gualdo Cattaneo. Per contrastare il cardinale, il condottiero Francesco Piccinino muove da Pergola, nelle Marche, verso Foligno in soccorso di Corrado. Segue una pausa di alcuni mesi per ricercare un possibile accordo

accordo tra Corrado e il Vitelleschi. Nel marzo del 1439 il Trinci fa la mossa sbagliata, cercando un'intesa con Francesco Sforza, condottiero delle truppe di Filippo Maria Visconti. Ora per Corrado è proprio la fine. Il Vitelleschi attraversa nuovamente il fiume Tevere, le colline gualdesi, e il 12 luglio del 1439 mette il campo a Bevagna, in attesa di rinforzi. Il 17 luglio il cardinale e il suo esercito muovono verso Foligno e si accampano a ridosso della città. Il memorialista contemporaneo Petruccio degli Unti stima una massa d'urto di 3.000 cavalli e di 7-8.000 soldati. Corrado chiede aiuto al signore di Milano e a Firenze, ma i fiorentini si limitano ad inviare ambasciatori al cardinale, mentre il condottiero Francesco Piccinino, mandato dal Visconti, giungerà troppo tardi. I soldati del Vitelleschi, mentre assediano la città, compiono scorrerie e saccheggiano campagne, castelli e borghi del territorio per incutere terrore agli abitanti di Foligno. Ogni guerra porta con sé sofferenza, tragedie e atrocità, e l'assedio implica un vero disastro. «Ci fecero molto gran guasto», scrive Petruccio a proposito di quei giorni. «Facemmo li patti», scrive Petruccio per abbattere Corrado. Ne sono attori il cardinale Vitelleschi ed alcuni eminenti folignati. Due nobili del massimo prestigio sono il perno della congiura: Atto Giovanni degli Atti e Francesco di Brancuccio degli Elmi, ben amalgamati con i Trinci da gran tempo. Altro congiurato di rilievo è Giacomo di Giacomuccio Trinci, abate di Santa Croce in Sassovivo e parente di Corrado. I congiurati si incontrano con il Vitelleschi a Santa Maria in Campis e stabiliscono quali azioni intraprendere per porre fine alla signoria trinciana. I capi della congiura dislocano i loro armati in diversi luoghi, in particolare vicino alla porta di San Giacomo e a quella di Santa Maria infra Portas. «Et tutti costoro», ricorda Petruccio, «sollevarono una gran parte del popolo di Foligno il detto martedì sera. Et sulle 7 ore della notte apersero la porta di Santa Maria al patriarca Vitelleschi, il quale fece entrare dentro buon numero di soldati, consentendoci tutto il popolo di Foligno. Fu alla sicura preso Corrado in palazzo, che allora vi era signore, o per dir meglio scorticatore, e così miseramente si estinse la signoria, ovvero la tirannia dei Trinci». Condotto in catene nella rocca di Soriano, Corrado viene giustiziato, more nobilium, il 14 giugno del 1441.

Tra il 1439 e il 1441 i figli maschi di Corrado, Ugone, Ugolino, Nicolò, Cesare e Francesco, sono uccisi o giustiziati. Di un altro figlio, il vescovo Rinaldo, restano notizie fino al 1462. Una delle figlie di Corrado, Marsobilia, rimasta vedova di Leone Sforza, fratello di Francesco, il famoso condottiero milanese, sposa in seconde nozze il conte Giovanni Francesco Oliva di Piagnano. Alla morte di Marsobilia, le sue spoglie vengono tumulate nella chiesa dei Francescani di Monte Fiorentino, nelle Marche.

Il vicariato in temporalibus dei Trinci e la loro gloriosa epopea finiscono nel 1439. Così termina il sogno di una esistenza vissuta in

modo cavalleresco, secondo le modalità della nobiltà generosa, che trova ancora oggi ricordo e memoria nelle adornate decorazioni murali del loro palazzo. Così il nobile casato, che tanto lustro ha dato a Foligno, esce da una storia breve ma intensa, lasciando testimonianze preziose.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.

0: Mentre l'auto ci porta dall'aeroporto al centro della città, Lima sfreccia davanti ai nostri occhi. Ecco dunque cosa è diventata quella che era considerata la splendida capitale delle colonie spagnole. Autobus sgangherati e sovraffollati, camion e auto che sfrecciano velocissimi, code interminabili. Un traffico caotico, disordinato, imprevedibile, parla del vero volto della capitale del Perù. Un tempo sfarzosa metropoli, specchio della potenza e della ricchezza della Spagna. Plaza de Armas, in tutta la sua bellezza, ricamata dai suoi palazzi, dai suoi monumenti, dalle chiese e dalle cattedrali che testimoniano l'anima profondamente cattolica della città, rappresenta tutto ciò che rimane dell'antico splendore coloniale. Le piazze, le grandi strade di Lima, ci parlano di una storia antica, iniziata con le popolazioni pre-incaiche, passata attraverso il dominio Incas fino alla colonizzazione spagnola. Le sue vie sovraffollate, piene di gente, di venditori ambulanti e costellate da una miriade di negozi, rappresentano il volto truccato di questa città, un volto che si è fatto bello per i turisti o per assecondare le esigenze politiche dell'attuale presidente. Basta poco per capire che l'antico splendore del passato, in realtà, è solo un lontano ricordo. I mercatini. Quelli si incontrano un po' ovunque, caratteristici e particolari, sono lo specchio fedele della composizione multietnica della città. In giro per le strade si muove un mondo variegato, fatto di suoni, forme e colori, di creatività, fantasia e passione. La fantasia di chi si inventa lavori precari per poter sopravvivere, di chi ogni giorno deve inventare qualcosa per combattere con la miseria.
1: Quello che vedete alle mie spalle è il quartiere Miraflores, uno dei quartieri più ricchi della capitale peruviana. Nella capitale per le vie si nota fortemente il contrasto tra ricchezza e povertà, un contrasto che abbiamo potuto notare in tutte le capitali dei paesi del Sud America. Un altro aspetto che distingue questa città è il cielo plumbeo, un cielo coperto dalle nuvole per 9 mesi l'anno.
0: Un missionario salesiano ci accompagna e ci mostra il volto drammatico di una città sull'orlo del collasso.
2: Si può dire che la metà di Lima è fatta così, inconclusa. Molte di queste proprietà sono state occupate abusivamente, no? Sono state invase. E la condizione di questa gente è molto, molto precaria, perché alcuni di loro lavoravano nelle costruzioni. E purtroppo la costruzione è andata giù e altri lavorano come venditori ambulanti, hanno piccoli negozietti, qualcuno lavora in qualche fabbrichetta, però adesso è molto difficile per loro poter avere una posizione stabile col minimo per poter vivere.

0: Lima è una città ricoperta da un numero sterminato di baracche che si arrampicano sulle brulle colline alle spalle della città e si estendono ad una velocità impressionante ogni giorno. Li chiamano i pueblos jóvenes, popoli giovani. Nessuno sa quante siano esattamente le persone che vivono in queste baraccopoli fatte di capanne poverissime. Qui manca tutto, anche l'eucaliptus.
1: Questa è una delle baraccopoli che raccoglie un numero imprecisato di persone. Vivono in condizioni direi disperate, nessuna norma igienica, nessun servizio. Le case sono costruite con pezzi di legno, arrangiate, ci sono anche degli improvvisati negozi come potete vedere. Adesso ci stiamo avvicinando della gente e cercheremo di chiedere a loro quali sono le loro condizioni di vita, come stanno.
0: Avevamo bisogno di case perché abitavamo precariamente, in stanze affittate. Ci siamo uniti in un gruppo di circa 50 persone e dal momento che questo terreno era libero abbiamo deciso di occuparlo. Dopo un mese ci hanno detto che questo posto aveva un proprietario. Allora abbiamo dovuto affrontare una causa in tribunale che è durata 3 anni.
2: Di che cosa vivete?
0: In sé la popolazione non ha un lavoro fisso. Alcuni lavorano qui nel campo, altri fanno i muratori. Nessuno ha un lavoro fisso.
2: Quali sono le vostre necessità più urgenti?
0: Il bisogno più urgente che abbiamo sono le fognature.
3: Dovremmo trattarci come fratelli, vero? Dove stiamo andando a finire? Qui basta poco per morire, basta scivolare in questa fogna, oggi o domani può toccare a me. Nessuno è libero di niente, signora, siamo liberi solo di morire.
4: Ci sono molte zanzare, molti insetti. Per i bambini ci vorrebbe più cura, più igiene. La verità è che ci vorrebbe una fognatura.
3: Con tanti sacrifici abbiamo costruito questa casa. Adesso voi ve ne andate con la vostra bella macchina. Ma ti piacerebbe, gringo, vivere qui al mio posto? Dimmi, ti piacerebbe?
0: Manca l'istruzione. Questi bambini non hanno neppure un locale sano in cui andare a scuola. Hanno soltanto una baracca di legno e terra. La città è divisa in 49 distretti, ha una popolazione che ha ormai superato i 9 milioni di persone ed è in continuo e irrefrenabile aumento, anche perché la gente, alla ricerca di un lavoro, abbandona i villaggi degli altopiani per concentrarsi in città. A Lima vive circa un terzo dell'intera popolazione del paese. Circa il 50% della gente, secondo stime ufficiali, vive in condizioni di povertà estrema. I peruviani sono una popolazione giovane, quasi la metà degli abitanti di questo paese ha meno di 20 anni. Qui l'analfabetismo raggiunge livelli gravissimi. Tra povertà ed ignoranza a Lima, chi paga lo scotto di questa situazione drammatica sono i bambini e i giovani.
1: Che letto nome?
5: Come ti chiami?
6: Mi chiamo Efraín.
1: Quanti anni hai?
6: 12.
1: Che va a comprare?
2: Cosa ti compri con quello che guadagni?
6: Li do a mia mamma per comprare da mangiare. Da mangiare per i miei fratelli.
1: Ma
2: chi lavora nella tua famiglia?
6: Mio papà.
2: Hai tempo per giocare?
6: A volte. Quando vado a scuola durante l'ora di ricreazione, verso le 10 di sera.
2: Cosa ti piacerebbe fare da grande?
6: Il meccanico. Per riparare le auto e così aiutare mia mamma.

0: Questa è la notte di Lima, una notte inquietante, piena di luci, ma soprattutto piena di ombre. Qui, nei vicoli bui, tra il rumore di un traffico indifferente, esiste una realtà di cui non si vuole parlare, perché simbolo della mancanza e degli squilibri di questa società. È la realtà che questa notte, armati solo della nostra telecamera, stiamo andando a cercare, e ciò che vogliamo mostrarvi. È la vita disperata e crudele dei ragazzi di strada. Qui a Lima li chiamano Los Pirañitas.
1: È quasi mezzanotte, le immagini che avete appena visto testimoniano una realtà crudele, una realtà che vediamo, che abbiamo incontrato per le vie di questa città, la realtà dei Pirañitas, giovani che lasciano le loro case e vivono di notte per le strade, dormono sdraiati su panchine, vivono di espedienti, di furti, si drogano. Questa è una realtà crudele che affligge Lima e che soprattutto testimonia il disagio di questi giovani che in questa città non hanno ancora un luogo in cui vivere.
2: El 14 de febrero del año 1993 fue una noche bastante difícil.
3: El 14 febrero del 1993 è stata una notte molto difficile, perché tutti i ragazzi della strada che si riunivano nella piazza Bolognesi erano inseguiti dalla polizia. L'obiettivo era quello di arrestarli. Io stavo guardando la strada dalla finestra del secondo piano. Quello che stava accadendo non era giusto. Sapevo che i ragazzi sarebbero stati portati in commissariato, dove li avrebbero maltrattati, picchiati. Allora aprì il portone della nostra casa parrocchiale e i ragazzi entrarono per nascondersi. Fu grazie a questo episodio che io riuscì a conquistare un poco della loro fiducia.
2: Uno ganò un poco del corazon de ellos por haberle hecho este favor.
3: Da allora i ragazzi iniziarono a venire alla casa, si dava loro il cibo, potevano restare a dormire la notte anche solo sul pavimento, qui erano al sicuro.
4: Io non abito con mio padre e neppure con mia madre. Mio padre è come se non l'avessi mai conosciuto. Con mia madre sono vissuto solo fino a 9 anni. Dopo ho avuto problemi e sono andato a vivere per strada. Sulla strada ho trovato degli amici e con loro ho vissuto vendendo caramelle e pulendo macchine. Poi ho trovato altri amici e loro mi hanno insegnato a fare altre cose. Ho vissuto per strada da quando avevo 9 anni. Sono anche stato in altre case di accoglienza, ma non mi sono abituato. Così sono tornato sulla strada. Al mattino iniziava il nostro giro. Vedevamo le donne con le loro borse e le derubavamo, perché a volte non avevamo nulla da mangiare. E così facevamo ogni giorno.
5: Y así paramos durante todo el día.
2: La mayores dificultades que encontramos a veces es
3: Le maggiori difficoltà sono legate alla loro età, 13-14 anni. A quest'età i ragazzi iniziano a chiedersi perché la loro famiglia è così, perché una madre si è suicidata, perché un padre è in carcere, perché una madre si prostituisce. Inoltre si accorgono di non avere nessuno su cui contare. Fino a quando hanno 8-10 anni e per le strade chiedono una mancia alla gente, riescono a ottenerla. Ma i ragazzi di strada, los piranitas, di 14-15 anni, per la società non rappresentano più un problema, ma una minaccia. Allora invece di aiutarli li accusano, li denunciano, li calunniano. Praticamente succede sempre la stessa cosa. Entrano in carcere e dopo 2 giorni sono fuori. Non c'è una proposta sociale né a livello locale né a livello nazionale.
0: Dinanzi a tutto ciò, i salesiani di Don Bosco cercano con tutte le loro forze di offrire a questi giovani una risposta concreta che, unita ad un progetto educativo e pastorale integrale, possa essere fonte di speranza e di rinnovamento per la gioventù di questo paese. Nel cuore di quel formicaio che è Lima, dove la criminalità e la tossicodipendenza, i furti e gli omicidi sono all'ordine del giorno, i ragazzi di strada hanno un posto dove andare quando cercano un sostegno materiale e morale. È una casa salesiana, una casa aperta a loro. Qui trovano una famiglia, qui hanno la possibilità di crescere, di vivere, di studiare, di costruirsi un futuro. La porta è sempre aperta e ogni volta che un figlio entra nella casa di Don Bosco è un giorno di festa.
3: Ci siamo posti il problema di occupare il loro tempo libero attivando iniziative sportive, organizzando passeggiate, però ci stava molto a cuore anche la loro preparazione professionale. E allora abbiamo iniziato a cercare dei laboratori dove potessero prepararsi per il lavoro. E così stiamo lavorando e migliorando sempre di più l'esperienza. Adesso abbiamo 30 ragazzi che vivono come interni in una casa che abbiamo adattato per loro, perché prima era un deposito. Hanno 2 stanze dove fanno i compiti e si riuniscono, e una dove dormono.

Questi sono i missionari salesiani, padri a tutti gli effetti. Padri che la notte escono a cercare i ragazzi che non sono ancora rientrati, che si arrabbiano e strillano perché non sono stati ascoltati, che si preoccupano, che perdonano, che amano. Ci hanno detto: i giovani, i ragazzi, i più poveri, i più soli, i più emarginati, sono la nostra missione, sono la nostra parte migliore. Loro sono i nostri figli, i figli di questo mondo, sono il futuro, il 2000 che è ormai arrivato e che chiede proprio a questi ragazzi di essere costruito.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di una condizione un po' antipatica, riguarda tante persone, pensate sono 4 milioni gli italiani che purtroppo vivono questa condizione, osteoporosi. Ma cosa significa? In che modo l'alimentazione può prevenire e curare questa malattia che magari a volte arriva anche improvvisamente con una frattura? E allora dobbiamo prevenire questa malattia grazie ai consigli che ci darà la professoressa Silvia Migliaccio. Benvenuta, caro professoressa, io ricordo, certo, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, professore ordinario di scienze dell'alimentazione, Università Sapienza di Roma. Allora, iniziamo subito a conoscere questo nostro nemico, il nemico delle nostre ossa. Che cos'è esattamente l'osteoporosi?
1: Un nemico silenzioso, proprio, un tarlo silenzioso, come spesso la descriviamo. L'osteoporosi è una patologia metabolica cronica, cioè non è una patologia acuta come può essere la bronchite, è una patologia metabolica cronica, tipo il diabete, patologie cardiovascolari, che è caratterizzata da che cosa? Da una diminuzione della resistenza del tessuto scheletrico delle ossa, che predispone la persona, sia di sesso femminile ma anche di sesso maschile, a fratturarsi, come appunto detto.
0: Perché improvvisamente, perché è una condizione silenziosa, no?
1: Esatto, improvvisamente insorge la frattura, ma la patologia piano piano, tarlo silenzioso, perché questa immagine ci fa vedere proprio, no, come le ossa, che cosa succede? Si diminuisce la densità e anche si altera la qualità dell'osso, è come se un muro si crepa, no? Assottiglia ma si crepa, quindi non è più così resistente a, appunto, permettetemi, a resistere agli urti.
0: Noi dobbiamo riparare tutto questo, riparare o quantomeno prevenire. Allora dobbiamo cercare di capire il ruolo anche dell'alimentazione, sia nella prevenzione, ho detto anche all'inizio, sia nella cura delle osteoporosi. Che ruolo ha l'alimentazione? Allora,
1: l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale, come sempre, per il nostro organismo. L'alimentazione è fondamentale. Una precisazione, nel senso che l'alimentazione può giocare un ruolo importante nella prevenzione, cioè nel far sì che quelle ossa, le nostre ossa, si sviluppino in maniera ottimale e mantengano tali. Vorrei ricordare che non si può curare l'osteoporosi solo con l'alimentazione.

0: perché molte persone dicono no, io
1: bevo
0: faccio
1: un bicchiere di latte,
0: bevo
1: magari,
0: un bicchiere di latte, ecco qui che curo l'osteoporosi. Se la patologia è già presente, per esempio si ha una significativa diminuzione della densità o si è già avuto purtroppo una frattura, l'alimentazione può essere di supporto per ottimizzare, come si suol dire, l'efficacia della terapia farmacologica. Quindi l'alimentazione è sempre importante.
1: Va di supporto, ovviamente.
0: In quel caso va di supporto. Quando è che l'alimentazione è importante per prevenire? Da sempre, da quando in un certo senso
1: siamo
0: nati.
1: Perché si pensa, no, professoressa, all'osteoporosi come una patologia legata all'età.
0: Sì.
1: In realtà non è proprio così, no?
0: È legata all'età perché? Perché noi sviluppiamo la frattura in età avanzata, cioè quando le nostre ossa hanno già purtroppo una diciamo alterazione così importante da essere, come ho detto.
1: E allora da quando noi dovremmo iniziare?
0: Da sempre, da quando siamo nati. Dobbiamo avere un'alimentazione corretta sempre. Chiaramente dobbiamo modificare se abbiamo un'alimentazione non corretta nell'età più matura, ma da sempre dobbiamo avere un'alimentazione adeguata. Qual è l'alimentazione adeguata?
1: È lo stile alimentare, si parla tanto di stile alimentare corretto proprio per prevenire appunto questa condizione un po' fisiologica, perché sicuramente, come diceva lei, è legata all'età e ad una, come dire, uno stile alimentare scorretto nel corso degli anni.
0: Sì.
1: E allora vogliamo ricordare quali sono i capisaldi, allora, no, dell'alimentazione?
0: Certo, allora i capisaldi, si è sempre detto, per le ossa sono importanti calcio e vitamina D. Sì, assolutamente, lo vediamo anche appunto nella grafica. Calcio e vitamina D sono fondamentali, sono dei micronutrienti, come si suol chiamare, ma sono importanti anche i cosiddetti macronutrienti. Il ruolo macronutrienti maggiore qual è? Quello delle proteine. È come se noi non usassimo dei mattoni per fare il muro. Quindi abbiamo necessità dei mattoni per fare il muro, abbiamo necessità delle proteine per costruire, mantenere, rimodellare il nostro scheletro.
1: Poi arriveremo anche alle proteine, ma a proposito di proteine, per cui dei macronutrienti, come possiamo portare questi macronutrienti ogni giorno a tavola? Come possiamo fare, no, allora, nel pratico?
0: Possiamo fare nel pratico il latte, chiaramente svolge un ruolo fondamentale in che cosa? Perché contiene quantità di calcio elevata e anche le proteine. E poi i macronutrienti come le proteine appunto devono essere presenti ad ogni passo, quindi colazione, pranzo e cena. Come apportiamo le proteine al nostro organismo? Mangiando carne, pesce, uova, latte, formaggio, questi sono proteine, oppure i legumi che vedo qui insieme ai cereali, perché i legumi e i cereali insieme apportano tutti gli aminoacidi essenziali per attuare la sintesi proteica.
1: Ecco, è un po' lo specchio della bellissima dieta mediterranea, la piramide della dieta mediterranea, che insomma ultimamente se ne parla tanto, è stata rovesciata dagli americani, però insomma la sostanza quella è, a proposito delle proteine, loro hanno alzato il contributo, come dire, la dose giornaliera di proteine, no, dell'assunzione delle proteine.
0: Sì, allora ogni macronutriente deve avere una quantità ottimale introdotta nel nostro organismo. Un'altra volta parliamo della piramide rovesciata.
1: Assolutamente sì, perché bisogna capire. Io ho capito solamente che hanno cambiato la quota delle proteine.
0: Sì, diciamo che in un certo senso per la popolazione americana, che sono affetti da una obesità significativa, è chiaro che stanno attuando dei cambiamenti, però non ne parliamo perché ci sono chiaramente delle differenze significative con la piramide mediterranea. Il punto qual è? Che la piramide della dieta mediterranea, come è costruita, come abbiamo sempre ottimizzata, fa sì che le proteine siano in una quantità ottimale per il benessere dell'organismo, quindi 0,9 grammi pro chilo di peso corporeo nel soggetto adulto. Chiaramente deve essere modulata a seconda dell'età.
1: Certo.
0: Nel soggetto anziano, che molto spesso ha un depauperamento del muscolo, non solo dell'osso ma anche del muscolo, molto spesso dobbiamo aumentare la quota proteica, però questo deve essere fatto ad personam, cioè ogni soggetto deve avere la dieta, la propria dieta.
1: Certo, esatto. Questo è ovvio. E parliamo di latte e latticini.
0: Latte e latticini.
1: Allora, chi dovrebbe assumere? Lei ha parlato, insomma, proteine, sono proteine, in quali quantità, no? Il latte, anche perché è spesso oggetto di tante polemiche, anche il latte.
0: Anche il latte, un povero alimento, anche lui soggetto a tante polemiche. Allora, anche qui chiaramente va individualizzato, perché la quantità di calcio che noi dovremmo assumere è contenuta più o meno in un litro di latte. Un litro di latte oppure in che cosa? In 100 grammi di formaggio stagionato. Quindi è chiaro che tutti noi dobbiamo poi, sulla base di questo e sulla base delle necessità individuali,

0: costruire uno schema alimentare ottimale per il soggetto.
1: Non fa male. Cioè il latte lo possiamo
0: bere. Non fa male. L'unica persona che a cui, in un certo senso, non voglio dire che fa male, ma che non possono prendere il latte o i formaggi freschi soprattutto, sono le persone che hanno un'intolleranza al lattosio. Quelle chiaramente possono avere dei disturbi che inducono un malassorbimento e quindi poi non assorbono anche gli altri nutrienti. Allora, in quei soggetti che cosa fare? Cosa possiamo, come possiamo sopperire a questa mancanza?
1: Non solo a chi magari ha problemi di assunzione di latte, ma anche sto pensando ai vegetariani e ai vegani. Loro hanno, e come possiamo anche garantire il giusto apporto proteico, dottor, e di calcio.
0: E di calcio. Allora, per esempio, il calcio lo contengono questi alimenti che ho menzionato, ma per esempio l'acqua è anche un alimento senza calorie, non apporta calorie, ma contiene micronutrienti, sali minerali, quindi il calcio può essere assorbito anche dall'acqua. Quindi leggiamo le etichette nutrizionali per scegliere, per esempio, un'acqua più ricca in calcio rispetto a un'acqua che ha minor quantità di calcio. Quindi questo è un punto importante. Una cosa che vorrei puntualizzare, che spesso si dice appunto anche i vegetali contengono calcio. Sì, contengono calcio alcuni vegetali più di altri. La problematica qual è? Che questi vegetali, alcuni di questi, contengono ossalati e fitati, che sono altri nutrienti che possono legarsi al calcio e quindi diminuire la disponibilità. Per la quota proteica, come ho detto poc'anzi, per chi segue uno schema alimentare vegetariano o vegano, l'apporto proteico può essere ottimizzato o in un certo senso garantito da che cosa? Dalla presenza di legumi e di cereali, ma devono essere assunti
1: insieme.
0: Perché così abbiamo tutti gli aminoacidi essenziali presenti nello stesso momento.
1: Professoressa, non possiamo non parlare della vitamina D, del ruolo della vitamina D. Noi viviamo in un paese bellissimo, pieno di sole, circondato dal mare, però molti di noi giovani e meno giovani hanno poca vitamina D. Allora, per quale motivo hanno queste basse dosi di vitamina D, professoressa?
0: Allora, innanzitutto precisiamo che presumibilmente anche prima avevamo basse dosi di vitamina D e che non la valutavamo. Adesso abbiamo delle strumentazioni o delle indagini che ci permettono di valutarlo. L'altra cosa è che siamo molto meno esposti ai raggi solari. Quando io ero ragazzina andavamo tutti i pomeriggi a giocare al parco, adesso i bambini vanno meno al parco, no? Quindi siamo meno esposti ai raggi solari, così come le persone anziane che sono molto meno esposte ai raggi solari. Quindi questo è un punto importante. Ricordo che l'alimentazione non riesce a garantire tutta la quantità necessaria per l'ottimizzazione dei livelli di vitamina D. Quindi molto spesso
1: c'è nelle persone bisogno di un'implementazione.
0: Abbiamo quasi sempre bisogno. È chiaro che i pesci grassi possono contenere vitamina D, possono contenerla il latte intero, però chiaramente molto spesso non riesce ad ottimizzare le quantità.
1: Professoressa, quando parliamo ovviamente di osteoporosi, non possiamo non parlare anche di composizione corporea.
0: Sì.
1: Vale sia per le persone, come dire, magre, sia per le persone, come dire, con un po' più di ciccia?
0: Si riteneva fino a qualche anno fa che il tessuto adiposo in eccesso fosse un fattore protettivo per il nostro scheletro. Abbiamo dimostrato in anni più recenti che in effetti non è così, quindi sia le persone affette da una magrezza eccessiva, sia le persone affette da un'obesità importante possono essere a rischio di sviluppare questa patologia. Composizione corporea, ne parlava, allora quello che ho detto prima, sarcopenia nell'anziano, che cosa vuol dire? Che la nostra composizione corporea è in un certo senso resa ottimale da che cosa? Dall'alimentazione, ma soprattutto dall'attività fisica. Quindi un nemico, per esempio,
1: sedentarietà.
0: Esatto, la sedentarietà, quindi dobbiamo mangiare in maniera corretta, adeguata, come abbiamo
1: detto,
0: però dobbiamo fare attività fisica.
1: E a proposito, abitudini, questa insomma la sedentarietà è una brutta abitudine, ci sono altre abitudini perché noi abbiamo parlato soltanto ciò che ci fa bene, per cui dei macronutrienti, dei micronutrienti, però ciò che ci fa male?
0: Sedentarietà ci fa malissimo, e poi l'eccesso di fumo, l'eccesso di alcuni farmaci possono far male, l'eccesso di alcol, sono tutte abitudini che possono far male. È chiaro che non voglio dire che se una persona si beve un bicchiere di vino perché si va a festeggiare una cosa, quello fa male, ma è un eccesso, cioè la cronicità di un atteggiamento errato, quindi di uno stile di vita errato, quello che porta al danno.
1: Grazie davvero alla professoressa Migliaccio, grazie.
2: siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: bellissima.
2: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
5: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
6: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
5: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
6: Vi aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Sentite, questo è il battito del nostro cuore. Io intanto saluto e ringrazio il professor Massimo Grimaldi. Io ricordo che il professore è presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia all'Ospedale Miulli di Bari. Benvenuto. Abbiamo ascoltato poc'anzi proprio il battito regolare di un cuore, anche a un certo fascino ascoltare il nostro battito, un segnale di vita. Però a volte questo battito non è così regolare. Oggi infatti parleremo, professore, di aritmie, che cosa possiamo fare. Innanzitutto partiamo dall'inizio. Che cosa sono le aritmie, professore?
7: Bene, il nostro cuore per funzionare regolarmente ha bisogno di circa un battito al secondo. E come ha detto lei, è sempre un fascino ascoltare il battito sin da quando eravamo nel ventre materno, esatto. No? In epoca fetale. Questo è un ricordo che ci portiamo dietro. Quando il battito è regolare, garantisce al nostro cuore la massima efficienza possibile. E serve efficienza perché il nostro cuore batte anche fino a 100 anni di continuo senza fermarsi mai. Questa efficienza e questa regolarità è garantita da un complesso sistema, diciamo, elettrico, che ha una sede dove origina il battito, che è originata nella parte alta dell'atrio destro, si chiama il nodo del seno, è il nostro pacemaker naturale, da qui l'impulso si propaga agli atri e poi ai ventricoli. Questa regolarità può essere inficiata da problemi sia di tipo elettrico che di tipo strutturale del tessuto, per cui l'impulso non è più regolare, ma diventa irregolare. Può essere molto veloce, e quindi abbiamo le tachiaritmie, oppure può rallentare troppo e abbiamo le bradiaritmie.
1: Allora, io stavo leggendo che è un problema molto diffuso. Avere le aritmie cardiaco, cioè il ritmo che perde il suo ritmo, è un problema molto comune. Leggevo più di 1 milione di italiani, soprattutto con l'avanzare dell'età. Perché questo succede soprattutto in età più adulta, professore?
7: L'aritmia, diciamo, più frequente dell'anziano, ma è anche la prima causa di ricovero ospedaliero per aritmie, è la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale insorge negli anziani perché vi è una naturale evoluzione del tessuto verso la fibrosi. Vi sono alcune cellule che con l'andare avanti dell'età tendono a morire, la chiamiamo in termine scientifico apoptosi, e queste cellule vengono sostituite da delle piccole cicatrici, in realtà è tessuto fibroso. Questo tessuto fibroso rende più difficile un percorso omogeneo dell'impulso elettrico e favorisce dei cortocircuiti. Tecnicamente li chiamiamo circuiti di rientro, che poi sono questi cortocircuiti quelli che sostengono la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale insorge però come trigger a causa di extrasistoli che originano in una parte particolare del cuore, che sono le vene polmonari. Le vene polmonari sono queste piccole strutture in atrio sinistro e sono quelle vene che portano il sangue ossigenato dal polmone al cuore, ma queste vene strutturalmente sono molto portate a generare extrasistoli, aritmie che innescano la fibrillazione atriale. Quindi diciamo, l'unione delle extrasistoli che le innescano e di un tessuto invecchiato per fibrosi fa sì che la fibrillazione atriale aumenta la sua incidenza con l'andare avanti dell'età. Oltre gli 80 anni il 10% della popolazione ha fibrillazione atriale e quindi è una vera e propria epidemia se consideriamo che l'età media della nostra popolazione è in continuo incremento.
1: Certo, aumento, l'aspettativa di vita è sicuramente aumentata. E se noi non interveniamo in qualche maniera, che cosa può succedere? Andiamo incontro a degli effetti avversi?

0: Allora, il primo punto è che bisognerebbe intervenire il prima possibile, perché la fibrillazione atriale induce se stessa. Quando parte la fibrillazione atriale genera delle alterazioni, prima elettriche, poi neuroormonali e poi strutturali, che fanno sì che il tessuto si trasformi in modo da favorirne la persistenza. Quindi la fibrillazione atriale andrebbe trattata il prima
1: Subito.
0: possibile quando insorge. L'altro problema è che può essere asintomatica, quindi possiamo non accorgersene, e quindi soprattutto nei paesi anglosassoni vi è un continuo suggerimento alla popolazione adulta oltre i 50 anni di ascoltare il proprio polso, quindi con l'indice e il medio soprattutto, schiacciare l'arteria radiale che è subito al di sopra della base del pollice e sentirsi il polso che debba essere regolare.
1: Rispondiamo a Carolina, professore, scrive da Napoli, le chiede: ogni tanto salta un battito del cuore, sento un tonfo, è preoccupante?
0: Allora, nella stragrande maggioranza dei casi questo sintomo è legato alle extrasistoli, che appunto danno questa sensazione di tonfo, di battito mancante, se sono ripetitive, di uno sfarfallio d'ali nello stomaco. Le aritmie extrasistoliche, le extrasistoli in genere non sono pericolose. In rari casi però possono essere il segno di una patologia sottostante che può essere anche rischiosa. Quindi è sempre cosa buona in questo caso fare riferimento al proprio medico di medicina
1: Certo.
0: generale o a un cardiologo che inquadri il paziente nella maniera corretta.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, lei ci ha detto in che modo noi possiamo in qualche maniera controllarci, perché è molto importante per noi pazienti, per tutte le persone, ascoltare i segnali che invia il nostro corpo, a maggior ragione il nostro cuore. Ci può far vedere e magari parlare anche dei sintomi a cui dobbiamo porre attenzione.
0: Allora, l'aritmia più frequente, dicevamo, è la fibrillazione atriale ed è molto importante riconoscerla precocemente, perché la fibrillazione atriale, soprattutto se associata ad altri fattori di rischio, quelli di cui parlavamo poc'anzi, o a un'età superiore ai 65 anni, può aumentare il rischio di ictus cerebrale, lo aumenta di 5 volte. Per cui dobbiamo assolutamente rendercene conto se c'è questa aritmia
1: Certo.
0: e, ahimè, qualche volta è asintomatica. Quindi dobbiamo ascoltare il polso e se percepiamo il nostro polso irregolare, conviene consultare il medico che, qualora indicato, porrà indicazione ad una terapia anticoagulante.
1: Stiamo leggendo anche, insomma, palpitazioni, ritmo irregolare, stanchezza, sensazione di testa leggera. Questi sono tutti sintomi riconducibili ad una possibile aritmia del nostro, cuore. Ci sono degli esami che dobbiamo fare, cioè specifici per le aritmie.
0: Il primo esame è una visita, già il medico curante o il cardiologo, ascoltando il cuore o percependo il polso, si rende conto se il ritmo è regolare o meno. L'esame cardine ovviamente è l'elettrocardiogramma e tutti dovrebbero fare almeno un elettrocardiogramma perché l'elettrocardiogramma può individuare l'aritmia in quel momento o può mostrare dei segni premonitori di aritmie. Quindi un elettrocardiogramma, diciamo, andrebbe fatto una volta nella vita e magari è sbagliato ripeterlo in maniera continuativa, ma almeno una volta l'elettrocardiogramma va fatto. Se poi vi sono dei dubbi o dei sintomi sospetti, tipo quelli che lei ha appena mostrato, un elettrocardiogramma secondo Holter potrebbe essere indicato dal medico curante o dal cardiologo perché questo esame monitorizza il nostro cuore per almeno 24 ore e quindi può individuare delle aritmie che il
1: Anomale,
0: semplice
1: certo.
0: ECG non individua perché l'ECG dura 10 secondi.
1: Professore, allora, sicuramente noi donne, forse ad una certa fase della vita, sto pensando a menopausa e postmenopausa, siamo quelle più attenzionate, dobbiamo ascoltare di più forse il nostro cuore, professore.
0: Donne dovrebbero essere più attenzionate perché in tutte le patologie cardiovascolari le donne sono quelle che arrivano più tardi alla diagnosi e più tardi alle cure. Questo fondamentalmente

0: menopausa e ad una certa età dobbiamo assolutamente noi donne controllarci un po' di più. Allora vediamo quali sono le opzioni terapeutiche che abbiamo a disposizione, professore.
1: Ovviamente le terapie si decidono in base all'aritmia riscontrata. Abbiamo detto che per la fibrillazione atriale la cosa più importante è la terapia anticoagulante qualora indicata, ma dobbiamo anche cercare di evitarla, quindi farla passare o di non farla tornare. Esistono sia terapie farmacologiche che terapie mini-invasive, quale l'ablazione. L'ablazione per la fibrillazione atriale è una tecnica che si esegue con dei cateteri introdotti dalla vena femorale. Questi cateteri raggiungono il cuore, arrivano in atrio destro, dall'atrio destro devono passare in atrio sinistro e passano attraverso il setto interatriale con una manovra che si chiama puntura transettale. Il catetere in atrio sinistro va ad isolare elettricamente le vene polmonari che, come dicevamo poc'anzi, sono la causa scatenante della fibrillazione. L'ablazione ha un'indicazione in letteratura e in linea guida molto forte oggi nella stragrande maggioranza dei casi, ma ahimè le devo dire che in Italia oggi viene eseguita nel 6-7% delle persone che ne avrebbero bisogno.
0: E perché questo?
1: Perché c'è purtroppo non c'è un numero sufficiente di laboratori che le segue e poi c'è anche magari qualche volta diciamo una scarsa propensione ad essere aggressivi, però nella fibrillazione atriale prima si agisce e meglio è.
0: E meglio è. Grazie, grazie di cuore professor Grimaldi, grazie per queste indicazioni, questi consigli, adesso seguitemi e io sono molto contenta, molto felice, io saluto frate Ezio Battaglia, ti posso dare un bacio, scusatemi,
2: certo.
0: Bentornato al mio medico. Frate Ezio, beh, è bello iniziare anche, finire anche la settimana con te, con tanti consigli. Oggi parleremo della nostra pelle per renderla più bella e più luminosa, grazie ai tanti consigli che ci ha sempre dato. Frate Ezio, da quando è venuto al mio medico, io erborista della farmacia Sant'Anna di Genova, è bene ricordarlo, ebbene noi ne abbiamo tanto approfittato dei consigli, come tanti nostri telespettatori, però è bene ricordare che purtroppo anche tante persone senza scrupoli se ne sono approfittati,
2: sì,
0: dei tuoi consigli, dei nostri ospiti, e hanno modificato attraverso l'intelligenza artificiale ovviamente la tua figura, la tua persona, la mia persona, vendendo, truffando di fatto le persone, vendendo dei prodotti veramente a carissimo prezzo. E questo è davvero da denunciare, noi abbiamo ovviamente denunciato nelle sedi preposte, però tu volevi dare un messaggio, no?
2: Sì,
0: a questo proposito,
2: perché
0: veramente per tranquillizzare anche le persone, scrivete a frate Ezio, no?
2: Esatto, e voglio tranquillizzare perché qua è anche in la salute pubblica è in pericolo, allora
0: esatto.
2: Queste persone prendono personaggi conosciuti come sottoscritto, Monica, ma anche medici, politici, prelati, facendo dei finti filmati, sembro io ma non sono io, che dico con la voce che sembra la mia ma non è la mia, delle cose sulla medicina, dicendo il vostro medico vi ha dato questo prodotto per il diabete, buttatelo via e prendete quello che vi ho scritto qui sotto. Allora, prima cosa, mai lasciare la cura che vi dà il medico. Chi vi consiglia questo è già di per sé una persona sospetta. Seconda cosa, quando io invito a cliccare sotto, si apre un form dove viene messo nome, cognome e telefono. E venite ricontattati da questo call center molto aggressivo che vuole vendere i prodotti dicendo che sono io o che sono dei miei collaboratori. Non è vero. Come ce ne si può accorgere? Perché anche noi facciamo dei video. Allora, intanto ci sono i nostri profili ufficiali con la spunta blu che proprio garantiscono che sono i nostri.
0: Andate, erboristeria.it
2: oppure Antica Farmacia Sant'Anna. Se sono altri profili, assolutamente non sono dei truffatori. Soprattutto queste persone vendono in contrassegno, cioè portano il prodotto, tu lo paghi, non c'è una tracciabilità elettronica per quello che possono fare la truffa e non essere trovati. Quindi noi non facciamo contrassegno, se qualcuno vi vende contrassegno, ecco, dubitate molto. Ma soprattutto quando una cosa è troppo bella per essere vera, non è vera. Questo riguarda tutto e anche la salute. Sarebbe bello poter avere un rimedio per far crescere le cartilagini e togliere i dolori in 3 giorni, ma se qualcuno ve lo dice, non è vero.
0: È falso. È anche falso. Per quanto ci riguarda, chiamateci 0666 50 81, questo è il numero di telefono di TV 2000, noi siamo sempre qua. Chiamateci oppure scriveteci, il mio medico @tv2000.it, e siamo a

0: vostra disposizione, perché la nostra è una trasmissione di servizio.
1: Anche il nostro sito è www.bruseriadefatti.it,
0: potete contattare direttamente Fratezio attraverso gli organi ufficiali. Allora, però, dobbiamo parlare ovviamente dei grandi, bellissimi rimedi della tradizione monastica, però prima con il tuo motto, con il nostro motto.
1: Certo,
0: no?
1: Molto bello. Noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute. Il motto del Settecento che ancora oggi
0: E allora,
1: seguiamo.
0: Sicuramente noi vogliamo avere, grazie ai tuoi rimedi, una pelle più bella e più luminosa.
1: Sì.
0: E diciamo allora, cosa dobbiamo fare, fratello?
1: Diciamo che l'argomento sarebbe la pelle più bella e luminosa e contrastare gli effetti dell'età, diciamo. Quindi prima ci sono dei consigli, dei famosi pilastri per la bellezza della pelle. Il primo consiglio è il benessere dell'anima, il benessere del cuore. Se io sto bene da questo punto di vista, il nostro viso risplende, diventa già più bello e più giovane di quando invece uno è arrabbiato, aggrottato, eccetera. Poi il sonno, il riposo, è importantissimo riposare nel modo giusto, nel modo adeguato, altrimenti il nostro corpo è stanco e la pelle ne risente tantissimo. L'idratazione, è fondamentale l'idratazione perché se noi ci facciamo ad esempio anche delle tisane di malva o di frutti di rosa canina, la pelle viene idratata, tutto il nostro corpo viene idratato, cominciare dalla circolazione, quindi tutto diciamo, contribuisce a migliorare e a rallentare il nostro invecchiamento. E infine il sorriso.
0: Che bello.
1: Il sorriso è fondamentale, perché è vero che qualcuno dice se sorridi troppo vengono le rughe d'espressione, ma se tu fai un sorriso falso, faccio un sorriso falso, allora la cosa è vera, ma se io sono serenamente tranquillo, pacato e faccio un po' di sorriso, quello si ripercuote positivamente.
0: E un sorriso aiuta anche tante persone,
1: questo è fondamentale.
0: Allora abbiamo capito che noi per avere una pelle bella e luminosa, senza rughe, dobbiamo agire dall'interno e dall'esterno. Iniziamo un po' dall'esterno. Con soli due ingredienti, qual è uno dei vecchi rimedi, Fratezio?
1: Allora, uno dei vecchi rimedi è un rimedio che utilizza l'acqua di rose e il gel di aloe. L'acqua di rose, che è un'azione idratante, aiuta la circolazione della pelle, dei capillari della pelle. L'aloe che ripara la pelle, lo sappiamo, va bene perfino nelle ustioni, pensate a una pelle normale, e quindi ripara anche dalle rughe. È molto semplice, si prende circa 50 ml di acqua di rose, lo mettiamo nel nostro contenitore, adesso io vado un po' d'occhio, poi ci sono i misuratori, e poi il gel di aloe. Il gel di aloe.
0: Un cucchiaio?
1: Un cucchiaio, adesso qui ne metto due cucchiaini.
0: Così facciamo un cucchiaio.
1: Sì, facciamo circa un cucchiaio.
0: E poi dobbiamo ovviamente...
1: Dobbiamo mescolare a fondo in modo che diventi una miscela omogenea e una volta che è preparato lo applichiamo al mattino sulla pelle asciutta e pulita, quindi lo massaggiamo. Una cosa che non viene quasi mai detta è l'importanza del massaggio. Qualsiasi crema, qualsiasi prodotto per la pelle del viso va massaggiato a lungo. Questo favorisce la circolazione, favorisce la penetrazione del prodotto e favorisce la tonicità del viso.
0: E questo al mattino dobbiamo farlo?
1: Al mattino lo facciamo a pelle pulita. Poi se vogliamo, se ce n'è un po' di più, lo togliamo senza lavarci. Può essere usato anche come base del trucco, che fa da interfaccia tra la pelle
0: perché idrata,
1: e il trucco.
0: Idrata bene,
1: rimane
0: questo
1: idratato.
0: Bisogna avere una pelle idratata per fare un ottimo trucco. E questo allora si dice chi ben comincia a metà dell'opera. E anche alla sera noi possiamo fare qualcosa, no?
1: Alla sera possiamo più lavorare sul nutrimento della pelle. La pelle va comunque nutrita, la pelle produce il sebo, le ghiandole sebacee producono il sebo, che ha tante funzioni. Se il sebo è poco, la pelle è secca, se il sebo è troppo, la pelle è grassa, si forma acne, eccetera. Quindi un equilibrio del grasso della pelle è importante. E l'olio di mandorla ha proprio questa funzione, mantenere questo equilibrio della pelle. Se lo teniamo tutta la notte, questo equilibrio è molto profondo.
0: Un ottimo olio di mandorle bisogna
1: Olio di mandorle, ovviamente, un vero olio di mandorle fatto bene, ma spremuto a freddo.
0: Basta leggere le etichette, no?
1: Esatto, importante. Assieme all'olio di mandorle, circa 30 ml, aggiungiamo un paio di gocce di olio essenziale di lavanda.
0: Perché la lavanda?
1: L'olio essenziale di lavanda rende la pelle più lucida e la rende anche più tonica. Quindi otteniamo, diciamo, una compensazione tra il prodotto del mattino e il prodotto della sera.
0: Certo.
1: La lasciamo tutta la notte, questo è importante, in modo da poter agire tutta la notte. Sempre va massaggiato bene e lasciato lì, non troppo magari, però uno strato leggero, in modo che la pelle venga nutrita e, diciamo, resa più, più
0: compatta. E noi, allora, cioè adesso dobbiamo, ovviamente anche all'interno dobbiamo nutrire, l'idratazione è importante, non solo all'esterno, ma a maggior ragione all'interno dovremmo bere un po' di più. E tu che cosa ci consigli?
1: Allora, qual oltre è la a bere coccola? Un po' di più, quindi parlavo prima delle tisane di malvo, di frutti di rosa canina, io oggi volevo proporre una ricetta che depuri l'organismo dall'interno, dal punto di vista della pelle, perché ovviamente c'è un depurativo per il fegato, un depurativo per l'intestino, eccetera. Noi vogliamo depurare l'organismo, in questo caso noi parliamo di pelle, di segni dell'età, eccetera. Noi vogliamo depurare la pelle. Cosa facciamo? Possiamo utilizzare la radice di bardana. La bardana è un depurativo della pelle molto efficace, addirittura utile nel caso di acne, di problemi di psoriasi, ma anche su pelle normali. Rende...
0: Ci mettiamo due cucchiaini la ricetta è due cucchiaini di radice di bardana. Poi un cucchiaio
1: L'ortica cosa serve? L'ortica è molto utile per gli organi emuntori, sono quelli che buttano fuori le tossine. Pensate ai pori della pelle, se non buttano fuori le tossine rimangono lì. O nella vescica, se non vengono buttate fuori le tossine con l'urina, rimangono lì. Il corpo rimane intossicato e quindi anche la pelle ne risente. Quindi un cucchiaio, facciamo due cucchiaini di ortica, hanno questa funzione proprio di depurare la pelle e tutto quello che è collegato alla pelle.
0: E poi
1: in realtà ci va anche un cucchiaio di gel di aloe, che ha un'azione antiossidante, quindi rallenta l'invecchiamento in quanto combatte i radicali liberi. Però questo lo mettiamo dopo l'infusione. Aggiungiamo l'acqua.
0: Però un gel che si può, ovviamente, perché questo va bevuto, un gel...
1: Sì, un gel alimentare.
0: Ok, alimentare.
1: La maggior parte dei gel sono alimentari, almeno dovete trovare un gel che sia 99,9 o 100% gel di aloe, senza la pelle esterna, ma oramai le leggi non lo permette di poter usare la pelle esterna perché è lassativa, solo il gel interno. Aggiungiamo mezzo litro d'acqua. Adesso purtroppo questa è rimasta qui, quindi è fredda.
0: Però deve essere calda, bollente?
1: Deve essere bollente, magari un po' di più. E si lascia in infusione 5 minuti tenendo coperto. Alla fine si versa in un recipiente e colando.
0: Quando si beve?
1: Quando l'abbiamo aggiungiamo il gel di aloe. Quindi una volta che noi l'abbiamo fatta, mettiamo in un recipiente, aggiungiamo un cucchiaio di gel di aloe, lo mescoliamo e ne beviamo metà al mattino e metà la sera. Tutti i giorni per qualche mese.
0: Per qualche mese.
1: Perché un'azione, diciamo, depurativa richiede del tempo.
0: C'è un ultimo messaggio. Questo per quanto riguarda la routine interna ed esterna, però c'è sicuramente un ultimo consiglio che tu vuoi dare, vero?
1: Sì, voglio dare perché ci tengo molto. Allora, il miglior prodotto per non invecchiare è la serenità del cuore, cioè fare dei gesti di gentilezza, non rispondere alle provocazioni. È ovvio che se io non rispondo a una provocazione ma me lo tengo dentro, allora diventa psicosomatico e peggiora. Devo fare un cammino per poter lasciare scivolare le cose negative della nostra vita e capire che nella natura ci sono tante cose belle, utili per la nostra salute, che vanno usate con pazienza e costanza. È quello un po' la difficoltà. Infatti i truffatori perché fanno breccia? Perché dicono in 3 giorni risolvi tutto.
0: E allora vogliamo ripetere, Fratezzo, per qualsiasi dubbio scrivete erboristeriadefrati.it, chiamate, scrivete a Fratezzo, vi rispondo, oppure chiamate noi, scriveteci il mio medico @tv2000.it. Per qualsiasi dubbio noi siamo qui. Grazie.
2: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
0: Saluto e ringrazio il dottor Gabriele Benedetti, benvenuto.

0: anche la paziente Donatella, benvenuta anche a te, perché caro Gabriele, oggi parliamo di un dolore che colpisce tanti italiani, il dolore al nervo sciatico. Avete presente quel dolore che parte dalla schiena e finisce alla gamba? Ebbene, potrebbe essere la colpa proprio del nostro nervo sciatico che fa un po' le bizze. Allora, però caro Gabriele, che cosa scatena il dolore? Faremo vedere dei trattamenti proprio su Donatella,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto. Partiamo dal nostro famosissimo, perché chi ne ha a che fare con le risonanze L5S1, quindi questa lombare che vedi che è l'ultima, è il sacro, e qui in mezzo c'è la radice che fa nascere il famoso nervo sciatico, che se lo vediamo con Donatella, qui ce l'abbiamo a livello del nostro Johnny, qui ce l'abbiamo a livello di dolore con Donatella, quindi è il gluteo alto. Vedremo perché. C'è una compressione di questo nervo a questo livello, vieni Donatella, ci giriamo, dato da solitamente un'ernia o una protrusione del disco. Come vedi, io qui ho le vertebrine che ha Johnny in verde,
0: esatto,
1: e in mezzo a due vertebre abbiamo questo disco che è un cuscinetto per ammortizzare i traumi. A volte il trauma è un pochino troppo grosso e quindi esce fuori una bolla. Questa bolla, vedete questa qui, questa bolla rossa è un'ernia, va a comprimere questa struttura gialla che è il nervo, quello che appunto abbiamo qui. E se lo comprimiamo proprio alla radice scende e ci dà dolore sul gluteo. Questo è il nervo sciatico.
0: Questa fitta va cioè chiunque, no, ce l'ho avuto anch'io, è un dolore insopportabile, però possiamo fare molto grazie all'osteopatia, no? Tentiamo di fare qualche trattamento, sfruttiamo la nostra bellissima Donatella per cercare di capire come possiamo togliere il dolore, no?
1: Esatto.
0: Dobbiamo far rientrare quel cosino rosso lì.
1: Noi sfruttiamo degli sblocchi veri e propri vertebrali, quindi se abbiamo questa compressione di queste due vertebre dobbiamo fare questo, click clock, dobbiamo liberare la compressione.
0: Certo.
1: E te lo faccio vedere nella parte più mobile della colonna, che è proprio questa a livello cervicale. Quindi faremo questo sblocco che io ti simulo reale adesso in diretta. Rilassa del tutto, bravissima, abbandona tutto, brava, eccolo qui, senti questo scrocchio,
0: sì, sente.
1: E che appunto fa capire come un'articolazione sia sbloccata, quindi decomprimiamo il disco, si alleggerisce l'ernia, non tocca il nervo, non c'è il dolore.
0: Allora, per curare però il nervo sciatico siamo partiti dal cervicale, adesso dobbiamo intervenire forse nella zona, non lo so, tu sei sicuramente il medico di turno, però in questo caso come facciamo a intervenire invece per quanto riguarda la zona lombare, dove sentiamo il dolore?
1: Esatto, te l'ho fatto vedere a livello cervicale perché c'è molta più malleabilità nella zona, adesso invece vedi si complica perché le vertebre sono più grandi e sono più difficili da gestire qui, quindi giriamoci di lato, vieni verso di me, brava, ti rilassi, questa è la zona in questione. Con molta precisione, ti guido io, tu rilassati, brava. Questa è una preparazione perché vedi che vado a ingaggiare esattamente...
0: Il paziente deve essere rilassato.
1: Il paziente è rilassatissimo, Donatella è fantastica, sta collaborando alla perfezione. La famosa L5S1, che non è la classica battaglia navale, ma è la lombare intesa come ultima, quindi la quinta, e l'S1 la prima sacrale, in questo spazietto c'è la compressione che ci interessa. Andiamo a sbloccarlo. Rilassati del tutto, brava. Lascia cadere le gambe, non cadi, perché il paziente ha sempre paura di cadere. Rilassati del tutto, bravissima, abbandona. Eccolo qui, un pochino forte, fa un po' impressione.
0: È sempre...
1: Però, dolore? No.
0: No.
1: Ci assicura ovviamente Donatella che non ci sia dolore.
0: Esatto, abbiamo visto anche dal viso, perché il viso si contrae in caso di dolore.
1: Sì.
0: Allora, questi trattamenti, il trattamento nella zona cervicale, il trattamento nella zona lombare, anche quando sentiamo tanto dolore, quando anche in fase acuta, così come dite voi?
1: Domanda giustissima, perché va fatto il prima possibile, altrimenti si vanno ad attuare quei meccanismi di difesa del corpo, quindi compensi antalgici, mi sposto per non sentire dolore, quindi chi ha la sciatalgia lo trovi atteggiato dal lato che non non comprime la gamba, quindi dall'altro, quindi comincia a storcersi e poi si innesca la flogosi, quindi l'infiammazione, che è quella che poi porta alla cronicizzazione e al peggiorare di tutti quelli che sono i sintomi.
0: Allora, sono diversi i trattamenti, abbiamo visto zona cervicale, zona lombare e adesso che cosa, perché insomma il trattamento, quanto tempo dura un trattamento di osteopatia proprio per...
1: Che con una mezz'ora, un 40 minuti si riesce a fare tutto, perché gli sblocchi vertebrali sono abbastanza rapidi. Okay.

0: che richiede un pochino più di tempo e ti dirò, negli sblocchi non c'è nessun dolore, ma nel tiraggio di un muscolo molto conosciuto in giro, il muscolo piriforme, in realtà il nervo sciatico un pochino fa male, perché spesso proprio nella zona del gluteo c'è questo muscolo che lavora in rotazione continuamente, il piriforme, quindi è un muscolo che ha una forma piramidale e che spesso purtroppo va a storcere la sua funzione sul nervo. Tu immagina avere un muscolo che continuamente, nello stare seduti, nel camminare, va a strizzare un nervo che ha il diametro di un indice, di un dito, ok? Quindi pensa che è dolore, e noi dobbiamo in questo modo far srotolare questo muscolo piriforme, che finalmente libera dalla sua terribile morsa il nervo, e pian piano allora lo fa rilassare, come sto facendo io. Quindi vedi, sto applicando un'adduzione della gamba, una rotazione. Intanto puoi indicarci dove senti il dolore tu? Brava, lo senti a livello proprio
1: Passiamo.
0: del, sì, del
1: Passa a
0: fianco
1: fianco
0: e
1: e
0: del gluteo
1: inizio
0: più
1: gluteo.
0: alto. Sì, diciamo che te lo faccio vedere ancora più, diciamo, ingaggiato, così la povera Donatella lo sperimenta
1: Per cui bisogna capire
0: realmente.
1: la causa del dolore, no? Cioè se dipende dal nervo
0: Brava.
1: sciatico oppure dal piriforme.
0: Questa è la famosa diagnosi differenziale. Quindi abbiamo a disposizione le risonanze magnetiche, intanto per capire se c'è un'ernia. Abbiamo l'elettromiografia per capire dove si interrompe il potenziale d'azione del
1: Certo,
0: nervo
1: e poi poter intervenire
0: e poter
1: meglio.
0: intervenire e capire se dipende dalla lombare o dalla gamba.
1: Però noi possiamo fare qualcosa per prevenire, soprattutto per chi ha avuto magari degli episodi di dolore al nervo sciatico, con degli esercizi che possiamo fare anche a casa, Gabriele?
0: Allora, hai visto la rotazione che io stavo effettuando? Pensa se semplicemente adesso a casa ci proviamo, ci sdraiamo un attimino sul letto, accavalliamo questa gamba sul ginocchio e con entrambe le mani passiamo, vedi, nell'incavo e andiamo ad afferrare l'altro ginocchio. Quindi devi solo rilassarti ed afferrare il ginocchio. La gamba rimane così, adesso tu ti rilassi, aspetti che il tiraggio avvenga e andiamo a tirare esattamente il piriforme come se lo stessi facendo io, ma in realtà lo sta facendo
1: Un
0: Donatella.
1: minuto, 2 minuti, quanto possiamo
0: Allora, due
1: stare?
0: minutini cercando di rilassarci perché è doloroso, perché tira, e se proprio ci fosse qualcuno in giro che potesse dare una mano, basterebbe anche, vedi, una spintina passiva in questa direzione
1: Così
0: qua.
1: tiriamo ancora di più.
0: Esatto, non lo fate fare magari al marito arrabbiato in quel momento o alla moglie, fatelo fare a un amico caro e con calma faremo questo,
1: Allora,
0: altrimenti si vendica.
1: questo è un esercizio, ce ne puoi
0: Esatto.
1: consigliare un altro da fare? Perché sono degli stretching che noi facciamo,
0: Sono
1: una sorta di
0: stretching perché
1: stretching.
0: interessano proprio il muscolo che deve liberarsi. Pensa che questo è l'esercizio ideale per quanto riguarda e super efficace per quanto riguarda lo srotolamento del piriforme. Se vieni un attimino in piedi, invece andiamo a fare, vieni qui con me, ci mettiamo laterali così possiamo vederlo bene, andiamo a fare un esercizio che invece interessa proprio la lombare. Quindi liberiamo allora la zona che interessa la parte più alta. Ti devi flettere piano piano in avanti lasciando cadere la testa, giù, ti guido io, brava, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, lascia cadere la testa, ti abbandoni, le gambe sono dritte. Questo dura circa 2 minuti, chi avesse problemi di vertigine lo fa davanti a un divano e con calma andiamo a tirare tutta la parte posteriore delle gambe e della schiena, che racchiude proprio la gamba come zona periferica del nervo e la schiena come zona radicolare
1: La
0: invece del
1: sera fare questi
0: piriforme.
1: esercizi, almeno ci rilassiamo, meglio la
0: Meglio la
1: mattina.
0: sera, che perché la
1: Meglio la
0: mattina
1: sera.
0: siamo un pochino più ritratti.
1: Certo,
0: Vieni,
1: questo è
0: veniamo su,
1: importante.
0: grazie.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie a
0: Monica,
1: dottor
0: grazie a voi.
1: Gabriele Benedetti, grazie alla bellissima Donatella. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi che ancora continuano a soffrire a causa della guerra. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, Franca, Luca e Celeste, da Mirabella e Clano, in memoria dell'amato Franco. Le famiglie della Monica e Caggio ringraziano la Vergine Maria per la sua protezione, il gruppo Oftal, Cinisello Balsamo e Milano. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato,

Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù». Come Maria, lasciamoci scuotere dalla grazia di Dio che abita in noi e annunciamo a gran voce la gioia del Vangelo che riempie la vita di chi incontra Gesù. La gente ha bisogno di parole e gesti che mostrino il volto buono di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo
1: i nostri debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». La grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze. Usciamo anche noi dalle nostre case, apriamoci all'ascolto e accostiamoci senza timore al fratello sulla soglia per portargli il lieto annuncio.

0: annunzio, Dio ti ama.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fascia e lo depose in una mangiatoia. Per intercessione di Maria chiediamo a Dio di saper abitare anche noi, come cristiani, i nostri quartieri, le nostre periferie, con una cura particolare nel far sentire la nostra presenza accanto a chi si sente escluso e non amato.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
2: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Prendendo a modello la famiglia di Nazareth, preghiamo affinché anche le nostre famiglie diventino luoghi in cui, guidati dall'amore dei genitori, i figli crescano in sapienza, pietà e grazia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
4: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Chiediamo a Maria che le nostre comunità cristiane, nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica e sacramentale e alla preghiera, si lascino trasfigurare per essere testimoni credibili dell'immenso amore del Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
3: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega
1: per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

sia lato Gesù Cristo.

0: Maria guardava suo figlio con immenso amore, mentre nel suo cuore ripeteva:
1: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Così comincia il Magnificat, il canto col quale la Vergine Maria rispose al saluto di sua cugina Santa Elisabetta. Ella ringraziava continuamente per aver ricevuto il dono più sublime che Dio avesse mai concesso a una sua creatura: essere scelta come madre di suo figlio, che è Dio come Padre e come Spirito Santo. Proprio per questo era stata creata piena di grazia e di tutta la perfezione. Per gli infiniti meriti del suo figlio divino, ha ricevuto il privilegio di essere preservata immune dal peccato originale, dal primo istante della sua immacolata concezione. Inoltre, Maria è la sempre vergine, prima di concepire suo figlio, durante il parto e dopo il parto. E alla fine della sua vita terrena, Dio la prese con sé in paradiso, corpo e anima, e la incoronò regina dell'universo. Questo è il mistero dell'Assunzione. Più di lei, solo Dio. Il culto che rendiamo a Nostra Signora non è di adorazione, che è dovuta soltanto a Dio, ma di speciale venerazione, più in alto rispetto a quella che i fedeli della Chiesa di Cristo rivolgono agli angeli e ai santi. È naturale che Dio attribuisca a sua madre tutte le grazie. Un antico padre della Chiesa lo spiega così: Dio poteva, era doveroso, e allora lo fece. Ma Gesù fece anche di più. Con assoluta generosità la donò a noi come madre nostra. Ai piedi della croce, San Giovanni rappresentava tutti gli uomini quando Gesù Cristo gli affidò Maria come madre. A lui e a noi disse: Ecco tua madre. Da quell'istante, la Vergine Maria è divenuto miracolo delle nozze di Cana. Così ottiene da suo figlio la grazia per cui tutti preghiamo, persino i più grandi. I papi della nostra epoca continuano a raccomandare il Santo Rosario come arma poderosa per vincere sia le grandi battaglie che quelle più piccole di ogni giorno. La pietà di Maria ha ispirato innumerevoli artisti. Allo stesso modo, possiamo vedere questa devozione a Nostra Madre del Cielo nelle migliaia di santuari dedicati a lei in ogni angolo della Terra. Papa Giovanni Paolo II visitò durante il suo pontificato i principali santuari mariani nel mondo e incoraggiò la devozione a Nostra Signora. El Pilar o Covadonga in Spagna, Guadalupe in Messico, Fatima, Lourdes. In questi grandi santuari, o pregando di fronte alla più umile delle sue immagini, la Vergine Maria accoglie con particolare benevolenza le suppliche che le rivolgono i cristiani e compie la missione di farle arrivare a suo figlio, il Salvatore.

Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi alle 10.05.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, ben trovati.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno a tutti dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi siamo pronti a comporre insieme il nostro menù. Faremo 3 ricette insieme con 2 amici che stanno per venire a trovarci. Come lo sapete, la nostra cucina si trova davvero a pochissimi passi dalla mensa dell'Antoniano, dove ogni giorno offriamo 300 pasti a 300 persone. E come componiamo il nostro menù? Con la stessa cura e con la stessa attenzione con cui serviamo questi pasti in mensa. E utilizziamo i prodotti della stagione, i prodotti freschi, guardiamo cosa c'è in dispensa, cercando di dare il giusto valore ad ogni singolo dono, ad ogni singolo prodotto che ci viene offerto oppure portato. E stamattina, proprio poco fa, come accade ogni giorno, il nostro furgoncino ha portato nel nostro chiostro un carico pieno di... E lo scopriamo con la nostra prima ospite di oggi, che è Suor Milena. Buongiorno, Suor Milena. Ben arrivata.
4: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Ecco. Grazie per questo dono, un bellissimo cesto di banane, sì, che sono certa ispirerà la nostra prima ricetta. Come si chiama questa ricetta che ci
4: torta
0: proponi?
4: Torta di banane.
0: Torta di banane che, siccome so, poi ce lo racconterai meglio, è una torta che tu hai fatto nei tuoi 15 anni in Brasile.
4: Certo.
0: Ha un nome anche brasiliano.
4: Certo, perché nasce proprio lì e quindi si chiama bolo de banana.
0: Bolo de banana, partiamo subito con gli ingredienti.
4: Gli ingredienti.
0: Ci serviranno 3 tazze di farina, 1 tazza di amido di mais, 2 tazze e mezzo di zucchero, 1 cucchiaio di lievito in polvere, 3 cucchiai di burro, delle banane mature come quelle che troviamo nel nostro cesto, 4 uova, 2 tazze di latte, della cannella in polvere e poi chiaramente il burro per lo stampo. Vuoi scegliere le banane che utilizzeremo?
4: Diciamo che prendiamo le banane un po' più mature, ecco, quindi ne scegliamo, sì, 4, credo che per la nostra tortiera possono andare bene.
0: Ci vanno bene queste altre 2?
4: Sì, perfetto.
0: Allora questo lo metto via e lo conserviamo per la nostra dispensa. E a questo punto conduci tu.
4: Cominciamo.
0: Io sono al tuo servizio, dimmi cosa posso fare.
4: Io ti chiederei intanto di prendere la tortiera ed imburrarla, mentre io faccio la prima fase della nostra ricetta.
0: Eccolo qua. Allora, perfetto. Scusa, lo fai come se stessi nella tua cucina. Allora, Suor Milena, una bellissima ricetta che ci porti dal Brasile. Questo vuol dire che tu, in questa terra meravigliosa,
4: è passato tanti anni, 15 anni, e quindi ci ho lasciato un po' di cuore e quindi mi considero un po' una cittadina italiana ma anche un po' brasiliana.
0: E cosa facevi in questi 15 anni in Brasile? Per quale missione sei andata?
4: Allora, noi come Suore Francescane Missionarie di Cristo abbiamo appunto delle servizi, svolgiamo dei servizi non solo qui in Italia ma nel tempo ci siamo aperti anche all'estero. E precisamente appunto nella missione del Brasile, dove alcune sorelle che offrono la loro disponibilità sono inviate a svolgere dei servizi in questa terra di missione. Sono servizi soprattutto con i poveri, ecco, da francescane direi che un pilastro fondamentale è il Vangelo e accanto al Vangelo i poveri, per cui noi anche lì svolgiamo questo servizio. Io ho sempre lavorato sia nel sud del

0: del Brasile, ecco.
1: Allora, intanto abbiamo messo nella ciotola, ripassiamo insieme.
0: Ripassiamo, sì, esatto. Abbiamo messo dello zucchero,
1: la farina.
0: Della farina e abbiamo messo adesso del burro.
1: Burro morbido.
0: Morbido, perché ci permette di sì, tutti gli ingredienti secchi insieme al burro per fare, cerchiamo di fare un composto omogeneo.
1: Poi messo il lievito, già l'hai messo?
0: No, il lievito lo metto alla fine.
1: E l'amido di mais?
0: E l'amido di mais l'ho messo già.
1: Vuoi che apro le banane intanto?
0: Sì, intanto mi apri le banane e me le puoi tagliare nel verso lungo, insomma.
1: Ok, okay.
0: Che dopo ci serviranno per foderare un po' la tortiera.
1: Quando eri in Brasile, con appunto la tua missione, ti sei perfettamente integrata nei posti dove eri ed eri a contatto con la popolazione, con le giovani donne delle popolazioni.
0: Sì, sì, abbiamo...
1: Qual era la necessità principale?
0: E nel sud del Brasile avevamo una casa famiglia che accoglieva ragazze di strada, ragazze madri, e quindi avevamo un servizio un po' anche in collaborazione con il comune, insomma, quello che possiamo dire il comune qui. Ecco, e quindi ci inviavano queste ragazze magari che trovavano sulla strada e iniziavamo un po' dei percorsi per reintegrarle.
1: Anche educativi, no?
0: Dei percorsi educativi, avevamo un centro diurno dove le ragazze che frequentavano comunque la scuola a mezzo periodo, l'altra mezza giornata venivano poi a fare attività, quindi attività di danza, facevano i compiti. Ecco, vedi come si pian piano anche il burro si amalgama al resto e si forma tipo una sbriciolona, ecco. Bisogna amalgamare bene. Se adesso mi inserisci il lievito, che è l'ultima...
1: Lo metto tutto?
0: Sì, puoi metterlo tutto. Un cucchiaio sarebbe, quindi direi basta, va bene. Una volta che abbiamo amalgamato bene tutti gli ingredienti...
1: Io le banane le ho tagliate e te le ho lasciate così.
0: Perfetto, adesso ti chiederò di aiutarmi poi a metterle.
1: Perfetto.
0: Ecco, una volta che questo impasto così un po' sbriciolato, che viene un po' sabbioso, è pronto, ne mettiamo metà, mettiamo dentro la forma, metà di questo composto.
1: Perfetto. Facciamo con le mani?
0: Io faccio sempre con le mani, se tu mi avvicini...
1: Magari giusto una spatola, se ci può essere utile.
0: Sì, dopo tu magari io te lo metto con le mani.
1: E lo spiano.
0: E tu lo spiani.
1: Perfetto.
0: Okay. Mettiamo le banane, intanto puoi fare uno
1: così,
0: strato.
1: Anche intere?
0: Sì, intere okay. Proprio. E cerchi di coprire tutta la
1: E se non
0: tortiera.
1: Mi bastano ne prendo altre.
0: E se non ti bastano ne puoi prendere altre. Adesso riempiamo con il resto, copriamo le banane.
1: Bella, sembra facile.
0: È una cosa molto semplice, sì, ecco. Te lo vuoto tutto così.
1: Vai.
0: Perfetto. Adesso prendiamo questo qui.
1: Ah sì, per la cannella?
0: Per la cannella. Però prima della cannella dobbiamo sbattere le uova con il latte.
1: Ecco, certo.
0: E quindi...
1: Allora, qui c'è una ciotola, forse è troppo grande, ti do questa o la vuoi grande?
0: No, è meglio... Beh, vabbè, è uguale.
1: Scegli.
0: Forse questo va bene, è sufficiente. Lo facciamo col frullatore. Se mi versi qui...
1: Te le rompo tutte?
0: Me le rompi quattro, sì, ne servono quattro.
1: Quattro ne abbiamo, come da ricetta, siamo precisi. Il latte lo vuoi tutto?
0: Il latte ne serve praticamente due tazze, quindi
1: sono due tazze.
0: Proviamo, sì.
1: Mi sento tutto pesato. Che facciamo con questo composto che...
0: Allora, con questo adesso lo montiamo, perché qui abbiamo messo tutti gli ingredienti, anzi, se mi metti anche il lievito che non avevamo messo.
1: Lo metto che lo spolverando?
0: No,
1: messo il lievito?
0: L'abbiamo messo?
1: Sì, due cucchiai abbiamo messo.
0: Ah, perfetto, allora, benissimo.
1: L'abbiamo lasciato.
0: Benissimo, questo è rimasto. Adesso invece ci serve una forchetta. Ci serve una forchetta perché dobbiamo... qui sono tutti gli ingredienti secchi, hai visto che abbiamo messo tutti degli ingredienti secchi, adesso gli mettiamo gli ingredienti liquidi. Quindi
1: è
0: prendiamo una
1: questa torta, non...
0: Sì, ma è molto semplice per quello.
1: Ma l'hai inventata tu mentre eri lì?
0: Sì, l'abbiamo inventata perché ci arrivavano talmente tante

0: banana. Allora,
1: che cosa ne facciamo tutte le
0: cosa
1: banane?
0: Ne facciamo? Allora, dobbiamo sicuramente rovesciare questo liquido che abbiamo creato, ma siccome l'impasto è
1: va
0: secco,
1: bucherellato?
0: Va bucherellato in modo che
1: possa
0: scendere.
1: Ah, ok. Vedi? Tecniche nuove. E quindi poi l'avete perfezionata facendo?
0: Dopo pian piano l'abbiamo perfezionata e siccome avevamo a tavola sempre molta gente, molti poveri, di solito una cinquantina di persone
1: tutti i giorni
0: che venivano e a pranzo, colazione, cena, e quindi avevamo la possibilità di riutilizzare le banane anche come dolce al mattino, insomma.
1: Certo, come dolce,
0: facciamo
1: certo.
0: Sì che entri bene. Sì, sì, sì, sì. Facciamo che entri bene il liquido dentro. È bene che con il liquido bagniamo perché così rimane
1: tutta umida, tutta omogenea.
0: Puoi già preparare
1: la cannella
0: e poi da mettere sopra e poi la inforniamo.
1: 180 gradi, giusto?
0: Si può fare anche senza cannella se a qualcuno non piace la cannella. Ecco, a noi piace tantissimo e quindi...
1: Allora, abbiamo detto 180 gradi per
0: 45 minuti, fino a quando non è dorato.
1: Allora, io vado nel nostro forno,
0: certo.
1: Ovviamente l'abbiamo anche cotta un'altra, in modo che a casa vedono subito il risultato finale di questa bellissima torta alle banane. Perfetto. Oh, che
0: ecco.
1: Meraviglia! Allora, diciamo che l'assaggiamo subito?
0: Proviamo?
1: Senti, posso metterci un po' di zucchero a velo
0: certo,
1: prima?
0: Certo, certo. Ecco, hai arricchito la ricetta con un altro elemento che ci sta comunque.
1: Una cosa
0: sì,
1: piccola,
0: una bella spolverata, risulta anche...
1: Fa subito torta.
0: Sì, sì, fa subito torta, risulta bello anche.
1: Perfetto.
0: Benissimo, brava.
1: Allora,
0: direi che siamo pronti.
1: Siamo pronti per l'assaggio. Formilena, sono molto curiosa di vedere com'è dentro questa torta. Posso?
0: Vai, vai pure.
1: Facciamo... Una bella fetta,
0: sì.
1: Una per me, una per te.
0: Benissimo. Un piattino?
1: Che bella cosa, hai ragione, piattino.
0: Dove ce le hai?
1: Dammi un secondo, c'ho tutto, giuro.
0: Benissimo.
1: Tu, se le hai due forchette dal tuo lato.
0: Sì.
1: Vedi là.
0: Qua.
1: Oppure, eccole qua, vabbè, trovate.
0: Perfetto.
1: Guardate che bella.
0: Sì, perché dentro le banane la mantengono
1: umida.
0: Bella umida. Sì, sì,
1: perfetto.
0: Sì.
1: Perfetto. Allora, mentre noi la tagliamo... C'è
0: anche l'odore è buono, il profumo è buonissimo.
1: Appena l'abbiamo aperta è arrivato tutto. Eccolo qui. Allora, l'assaggio mi ci fiondo e poi a casa prendono nota di tutti gli ingredienti e così per farla uguale a quella che ci ha insegnato oggi Suor Milena.
0: Direi che è venuta buona, vero?
1: Ottima.
0: Benissimo.
1: E poi adesso vi do un piccolo trucchetto geniale per risparmiare tempo, non fare troppa fatica e soprattutto non sprecare nulla. E subito dopo un'altra ricetta. Buona questa.
0: Buonissima.
1: Brava.
0: Buonissima.
1: Grazie Suor Milena, grazie.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi alle 10.05.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
0: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Oggi alle 14.35 e domani alle 8.
3: Le bucce di banana non vanno mai buttate, le vostre piante vi ringrazieranno. Due piccoli trucchetti per utilizzarle al meglio. Il primo, una volta aperta la banana, magari avete fatto un dolce in casa utilizzando proprio le banane, prendete la buccia e sicuramente avrete delle piante in casa che hanno accumulato polvere, delle macchie. Ecco, la buccia, guardate come rende immediatamente lucida la vostra foglia. E le piante saranno veramente molto felici di questo trattamento di bellezza e potete lucidarle così tutte fino a farle splendere, evitando magari di utilizzare quegli spray da comprare. Altro trucchetto geniale per concimare le piante, non solo, per tenere lontani tutti i parassiti: basterà tagliuzzare queste bucce di banana e quindi utilizzarle un po' come concime. Siccome emanano un odore che gli insetti, che gli afidi detestano, basta mettere lì nella parte del terreno, tra le foglie, eccolo qua, e vedrete che tutti i parassiti si terranno lontani dalle vostre amatissime piante. Ecco un semplice trucco, facile, utile e geniale. E adesso tocca a me ricambiare con una ricetta.
4: Vai.
3: Vediamo se ti piacciono le polpette.
4: Tantissimo.
3: Alla rubiola?
4: Perfetto, perché io amo il vegetariano,
3: oh,
4: quindi...
3: Allora, queste fanno per te. Polpette di rubiola, partiamo subito con gli ingredienti, dove il protagonista, oltre al formaggio, è il limone. Allora, iniziamo. Rubiola, ovviamente, uovo, pangrattato, basilico freschissimo, i miei limoni di Sorrento, poi l'olio extravergine di oliva, sale, pepe e il miele di acacia. Questa è proprio la particolarità di questa ricetta. Iniziamo tagliando il limone a fettine.
4: Perfetto.
3: Lo puoi fare tu?
4: Vuoi che sì? Se vuoi ti aiuto.
3: Ti trovi con questo coltello, attenzione.
4: Benissimo,
3: che è bello grosso.
4: Benissimo.
3: Allora, iniziamo a tagliare i limoni. Ovviamente deve essere il limone già lavato e soprattutto non trattato. Ecco, cercate un limone non trattato.
4: Le facciamo... Bene così?
3: Sì, perfette. Facciamo tutto il limone tagliato a fettine. Io nel frattempo vado a prendere la padella. Perché la particolarità sta proprio nel cucinare queste fettine di limone. Allora accendo già il fuoco, l'altra padella la usiamo poi per friggere.
4: Taglio tutto, vero? Perché poi ti servirà.
3: Perfetto, me le preparo già tutte e due. Una ci servirà per cucinare le fettine di limone e l'altra per friggere.
4: Perfetto.
3: Le nostre polpettine. Allora facciamo una cosa, io ho messo un giro di olio nella padella. Poi ho messo queste fettine di limone. A questo punto inseriamo il miele. Qualcuno, io uso il miele di acacia, vi sconsiglio quei mieli un po' troppo, diciamo, gustosi,
4: forti,
3: tipo l'eucalipto, il castagno, perché sono troppo forti. Invece è bene prediligere il gusto del limone. Questo miele di acacia, qualcuno se vuole può sostituire questo con lo zucchero, però insomma... Io preferisco il miele, l'unica cosa, attenzione alla cottura perché caramella un po' più velocemente dello zucchero, quindi diciamo basta tenerlo d'occhio e il risultato è garantito. Mettiamo a coprire le nostre fettine di limone. Nel frattempo,
4: dimmi,
3: possiamo sminuzzare il nostro basilico. Eccolo qui.
4: Perfetto.
3: Anche questo già sciacquato, ovviamente.
4: Perfetto.
3: Ti do la mezzaluna.
4: Sì. Ecco, dimmi pure, te
3: allora,
4: lo metto qua dentro, va
3: sì,
4: bene così tagliato?
3: Sì. Iniziamo a mettere il nostro basilico qui.
4: Sì.
3: Nel frattempo i nostri limoni vanno, hanno bisogno del suo tempo, ma vanno. Noi cominciamo a fare proprio il nostro impasto delle polpette.
4: Perfetto.
3: Allora aggiungiamo il formaggio, aggiungiamo le uova. Aspetta, questo lo spostiamo via.
4: Sì.
3: Perfetto. La robiola, eccola qui. E poi la
4: robiola. Un formaggio non ha... molto buono,
3: sì,
4: è
3: molto
4: questo
3: buono.
4: Qui?
3: Che non ha quasi acqua, quindi non va.
4: Non va scolato.
3: Non va scolato,
4: ah,
3: esatto,
4: perfetto.
3: Grazie.
4: Se vuoi darmelo.
3: Di solito le facciamo con la ricotta, però la ricotta ha tanta acqua, invece questa qui. Allora,
4: perfetto.
3: Mettiamo un solo uovo, il pan grattato.
4: Molto semplice.
3: Sì,
4: eh?
3: Sì, ma qui facciamo tutte ricette semplici, diciamo, sono ricette che noi ci consentono di utilizzare prodotti di stagione, prodotti freschi, quello che arriva qui all'Antoniano.
4: E anche una cucina molto veloce, no? Mi sembra abbastanza veloce, con i ritmi un po' frenetici. Ti aiuto?
3: Sì, grazie. Allora, io nel frattempo do uno sguardo ai miei limoni. Che profumo!
4: Guarda
3: miele
4: sono...
3: e limone, mamma mia, che bontà! Che bontà! Ogni tanto mi entusiasmo, faccio le ricette.

0: Veramente una buona idea.
1: Però anche tu sì, ti piace la cucina, insomma.
0: Sì, anche io amo molto la cucina, devo ringraziare la mia amata nonna materna, nonna.
1: Ecco,
0: nonna
1: guarda,
0: Marcella.
1: Dimmi pure.
0: Ah, perfetto.
1: Sei tu, eh?
0: Sì, sì, ci siamo, ci sì? siamo. Magari ecco, se posso chiedere al back della nostra cucina se mi possono dare ancora un po' di pangrattato. Grazie mille. Dietro qua c'è una squadra fantastica.
1: Sì,
0: che
1: perché forse è ancora un po'
0: cucina.
1: Sì, benissimo.
0: Allora, siamo pronti. Questo sì, un altro po' di pangrattato che ci arriva dalla cucina di dietro.
1: Ecco. Perfetto. Stanno proprio caramellando.
0: Sì, stanno caramellando, vedi?
1: Ah.
0: Ma senti il profumo. Poi dobbiamo fare però un'altra cosa, sai, Suor Milena, perché queste fettine di limone che adesso noi stiamo in qualche modo stufando e caramellando devono essere parte del composto, quindi dopo riprendiamo un taglierino, sminuzziamo anche queste altre fettine, tranne tre che me le tengo da parte per decorare, e le mettiamo qui dentro. Faranno parte della polpetta.
1: Ma pensa,
0: ti piace?
1: Questa proprio è una ricetta che non conoscevo.
0: Prendiamo un altro tagliere.
1: Sì, allora serve la mezzaluna,
0: vieni,
1: per
0: sì.
1: tagliare, sì.
0: Allora, io te le do tutte tranne tre. Eccole qua, uno, due.
1: Guarda, qui c'è un po' di pangrattato,
0: sì,
1: ancora
0: di
1: che avevi richiesto.
0: Grazie, grazie alla nostra
1: Perfetto.
0: Cucina qui dietro, fantastici. Che dici, basta? Uno,
1: sì.
0: due e tre.
1: Quelle le metti poi sopra come decorazione.
0: Esattamente.
1: Adesso prendo...
0: Ma con questo.
1: Proviamo,
0: qui?
1: Sì, perché sì. tanto vanno sminuzzate,
0: sì,
1: no?
0: Sì, in modo grossolano. Alla buona, io aggiungo un altro pochino di pangrattato.
1: Ma come sono venute tenere.
0: Hai visto?
1: Sì.
0: E nel frattempo preparo anche l'altra padella dove andremo a friggere
1: sì?
0: le nostre polpettine. Allora, perfetto. Allora, qui,
1: va bene?
0: Qui è perfetto, grazie.
1: Ok.
0: Io metto un giro di olio perché chiaramente la polpetta non andiamo a annaffiare nell'olio, giusto proprio un giretto per soffriggerla un pochino.
1: Questo okay. limone lo mettiamo
0: Ci
1: dentro.
0: Siamo. Allora, se hai bisogno di un po' di pangrattato per le
1: Perfetto.
0: Mani, usalo.
1: Quindi
0: allora.
1: Si fanno delle palline.
0: Allora, sì, delle piccole palline. Passa a me che ce le metto io.
1: Ah, perfetto.
0: Ok, perfetto.
1: No, questo è bellissimo lavorare
0: Carino,
1: con
0: vero?
1: Le mani. Sì, sì,
0: sì,
1: molto.
0: Vabbè. Io la faccio un po' più piccolina, non fa niente.
1: Sarebbe
0: se saranno...
1: meglio farle tutti uguali, vero?
0: No,
1: perché...
0: la tua è perfetta, sono io che sbaglio. E io per far di fretta, capito? Per guardare tutto, poi mi perdo, scusate.
1: Guarda,
0: questa
1: no,
0: è venuta troppo grande.
1: Dai,
0: dai, dai.
1: Perfetto.
0: Ok.
1: Mamma mia.
0: Senti che profumo che
1: sì,
0: fanno.
1: Sì, sì.
0: Questa adesso vai a Rimini e la riproponi.
1: No, questa qui la sì, sì. La riciclo subito questa ricetta.
0: E io la tua torta
1: convento.
0: Di banane.
1: Ah, ecco, bene, bene.
0: Eccoci qua.
1: Per sorprendere la tua famiglia.
0: Allora, ho fatto così. Dai.
1: Va.
0: Tu fai anche altri tipi di polpette?
1: Sì, a me piacciono molto queste polpette anche con i piselli, perché poi la polpetta si può fare con tutto, con i ceci, e quindi ogni tanto
0: certo,
1: me le invento.
0: Ognuno ha la sua
1: sì, sì, sì.
0: Quello che hai, apri
1: sì,
0: il frigo.
1: Sì, quello che c'è in casa, a volte
0: Perfetto.
1: Ci regalano anche tutti questi ceci un po' in scatola, così, e allora approfitti per fare altre cose.
0: Abbiamo trovato il nostro ritmo, io e Suor Milena, siamo una catena di montaggio perfetta. Suor Milena, posso chiederti un'ultima cosa?
1: Sì,
0: che
1: dimmi,
0: ci siamo.
1: Dimmi
0: mi servirebbe mezzo limone spremuto.
1: Perfetto, faccio
0: ce
1: subito,
0: ce
1: guarda.
0: Ce l'hai lì davanti, così
1: qui questo abbiamo finito.
0: Irroriamo le nostre polpettine mentre sono ancora in padella.
1: Perfetto.
0: Nel frattempo prendo il piatto per servirle e poi perfetto, grazie, faccio io
1: sì.
0: E poi guarda quelle due foglie di limone che sono tanto belle
1: sì.
0: Se per favore me le sciacqui così magari decoriamo il piatto
1: Subito.
0: Allora lo

0: per decorare.
1: Bello.
0: Che ci piace questa fetta di limone.
1: Bellissimo.
0: Caramellata con questa fogliolina verde, la mettiamo qua. Vabbè, il nostro è un impiattamento, come dire, simpatico, strizza l'occhio, ma ovviamente non è
1: anche
0: perfetto.
1: Anche l'occhio vuole la sua parte, comunque, quindi gli hai dato un bel tocco.
0: Ci proviamo.
1: Con quella foglia del limone.
0: Eccoci.
1: Vedi, non si spreca niente.
0: No, proviamo a non farlo. Ecco,
1: a recuperare un po' tutto.
0: La nostra missione, come dicevi pure tu, no? Con le polpette, vedi cosa c'è e si fa con quello che
1: certo,
0: c'è. Perfetto, io direi che questo piatto...
1: Bellissimo.
0: Che te ne pare?
1: Molto bello.
0: Eccoci.
1: Complimenti. Wow.
0: Proviamo ad assaggiarle, dai. Mangiamo dallo stesso piatto?
1: Certo, certo. Che meraviglia.
0: Sono veramente curiosa di vedere
1: anch'io,
0: come sono venute. Anch'io. Vai.
1: Di assaggiare. A me l'onore di...
0: Sì. Hai preso la più piccolina.
1: Beh,
0: vediamo.
1: Comincio. Buonissime.
0: Il limone è super.
1: Il limone gli dà quel tocco speciale proprio.
0: Fa veramente la differenza. Allora, a casa, per farle uguali, che sono semplicissime, prendete nota di tutti gli ingredienti, le dosi, soprattutto procuratevi dei bei limoni di Sorrento. Poi facciamo la rubrichetta dei trucchi geniali. Alcuni me li suggerisce anche Sor Milena. E subito dopo continuiamo con l'ultima ricetta della giornata.
1: Allora ne assaggio un'altra.
0: E allora pure io.

trucco geniale per conservare al meglio i nostri limoni. Capita durante una ricetta, un qualunque momento della giornata, che si abbia bisogno di un po' di limone. Io cosa faccio? Qual è il mio trucchetto? Prendo uno spiedino, ecco, come questo qui che state guardando, lo infilo nella punta fino ad arrivare al centro del limone, quindi pratico un foro che mi consentirà di far uscire il succo del limone. Se lo ammorbidisco prima forse è meglio, un massaggino al limone che ringrazierà, che potrà così rilasciare tutto il suo succo. Tolgo lo stuzzicadenti gigante, lo spiedino, e a questo punto premendo, guardate, guardate, arrivano le goccine preziosissime del limone, vedete? Così, eccole! A questo punto prendiamo le gocce di limone che ci servono, che comunque vedete è bello abbondante, esce tranquillamente. Ecco la ciotolina piena di limone. E quando devo conservarlo, per bloccare il processo di ossidazione, basta rimettere uno stuzzicadenti nel forellino che abbiamo praticato. Lo mettiamo in frigo e così si rallenterà il processo di ossidazione e il nostro limone rimarrà fresco più a lungo. Trucchetto geniale, semplice e veloce.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assisi.
1: La docuserie con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi alle 10:05.
3: Stiamo andando proprio alla grande oggi grande. Con questo menù, però non abbiamo terminato con le sorprese perché abbiamo un'amica che è venuta a trovarci, Claudia Sofia Orlandi, con tutto il suo mondo, le sue ricette.
4: Meraviglia.
3: Ciao. Ben ritrovata, ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Come stai?
4: Bene.
5: Lei è Suor Milena, con cui abbiamo già fatto un sacco
3: sì.
5: di cose oggi,
3: adesso però noi ci affidiamo a te, quindi wow. consideraci a tuo servizio.
4: Che bello, non ci potrei anche abituare.
3: E che cosa prepariamo, anzi che cosa prepariamo?

0: Prepari?
1: Prepariamo la piadina romagnola.
2: Oh, un grande classico.
1: Eh certo,
2: classico.
1: In tutte le famiglie.
2: Gli ingredienti per la piadina con crudo, squacquerone e fichi caramellati. Allora, iniziamo con la piadina. Vi servirà la farina, il sale, il bicarbonato, udite udite, lo strutto, acqua e latte. E per la farcia invece prosciutto crudo, squacquerone e i fichi caramellati che ci insegnerai come farli. Dacci i compiti, noi siamo qua.
1: Che meraviglia.
3: Due assistenti.
2: Però partiamo.
1: Assolutamente. Allora, partiamo, io direi che possiamo fare due cose, quindi vai. O partire mettendo il tutto in un recipiente o partire sulla spianatoia che mi piace di più.
2: Spianatoia, vai.
1: Voilà, approvata. Vado, eh.
3: Vai pure.
1: Allora, grazie, suor Milena.
2: Ah, lei è velocissima.
1: A questo punto noi aggiungiamo prima le cose secche. Quindi diciamo il bicarbonato, ecco, e okay. Il sale.
2: E il sale. Questa è la ricetta tradizionale,
1: e
2: non
1: questa
2: si sbaglia.
1: È la ricetta tradizionale, sì e no, nel senso, sì, no. Che, nel senso che il bicarbonato è un'aggiunta dell'ultimo periodo. Realmente la piadina sarebbe fatta di acqua, sale e farina.
2: Però il bicarbonato aiuta,
1: aiuta la lievitazione, così come anche si potrebbe inserire un pochino di lievito, però il bicarbonato insomma è economico, c'è in tutte le case.
2: Bene o male, sì, a mille usi il bicarbonato.
1: Assolutamente sì.
2: E rende la piadina un po' più
1: Dopodiché
2: leggera.
1: Aggiungiamo, Veronica, lo strutto.
2: Sì. Ah, lo strutto.
1: Magari
2: io
1: lo prendo io così non ti impatacchi.
2: Come vuoi, se vuoi posso anche impataccarmi.
1: Non ti preoccupare. Allora, adesso noi andiamo a lavorare lo strutto insieme alla farina fino a rendere questo composto un po' sabbioso, diciamo.
2: Perfetto. Eh?
1: Ma intanto possiamo anche raccontare che cos'è la piadina, da dove viene.
2: Innanzitutto, perché hai proposto la piadina?
1: La piadina l'ho proposta perché è buona. L'ho proposta perché è buona e perché c'è in tutte le case, si può fare veramente con pochissimi ingredienti. E a chi non è mai capitato di rimanere senza cibo in casa?
2: Senza pane.
1: Certo. Cioè, a me tantissime volte mi capita senza pane.
2: Quindi di necessità virtù.
1: Si fa di necessità virtù, esattamente. E allora, stiamo iniziando a farlo diventare un pochino sabbioso, eh? Tra poco
2: Benissimo.
1: Andiamo ad aggiungere anche i nostri liquidi che devono essere tiepidi.
2: Allora, ti riscaldo, anzi,
1: grazie,
2: se vuoi,
1: grazie mille.
2: Sor Milena, puoi farlo tu?
3: Posso farlo io se
2: io
3: tu intanto
2: accendo.
3: Mi accendi?
2: Sì, sì, sì.
1: Ma voi
3: metto
1: piace
3: insieme?
1: La piadina?
3: Sì.
1: Sì, da mettere insieme.
2: Allora, dalle mie parti al sud, mettilo qua, Sor Maria, ti ho acceso questo qua. E, diciamo, non è un piatto tipico, però sì, mi piace molto. Cioè, quando salgo dal centro Italia in su, poi la chiedo volentieri. Ma non sempre la trovo buona. Cioè,
1: puoi fartela, Veronica?
2: Ora sì, ora che me la insegni.
1: La puoi fare, ci
2: molto
1: metti due
2: volentieri.
1: Secondi, 8 minuti, guarda, perché poi l'impasto della piadina non vuole lavorato tanto. Quindi deve diventare liscio, morbido, ma non vuole lavorato tanto. Quindi
2: non deve andare in frigo, non ha tempi
1: allora,
2: di posa.
1: La piadina deve stare un pochino a riposo possibilmente, ma non è vero, se hai fretta la puoi anche mettere direttamente sul testo.
2: E noi abbiamo sempre fretta.
1: Esattamente. In altra maniera tu la prendi, la metti a riposo se ti serve per esempio per farla a cena, alla sera, per farla il giorno dopo, perché fino al giorno dopo il frigo si mantiene.
2: Sì,
1: ma
2: la mantieni.
1: Se si fa il giorno dopo occorre comunque tirarla fuori 30 minuti prima l'impasto, in maniera tale che ritorni diciamo a temperatura ambiente.
2: Per non avere quello shock termico che fa male a tutti,
1: sì,
2: i cibi.
1: Sì, anche perché in realtà il riposo gli serve solamente per far rilassare il glutine, insomma, per diventare più legata, diciamo.
3: Secondo me è già intiepidito il latte, cosa dici?
1: Che sì, forse lo strutto magari era meglio un pelino in più, ma va bene, dai, proviamo. Allora, adesso un po' alla volta, per favore, suor Milena.
3: Diverso.
1: Me lo versi al centro. Sì.
3: Sì, vieni tu.
2: E la, la prima piadina, la tua prima piadina.
1: Qui da voi sicuramente.
2: Non ti crediamo. Cioè, le prime volte che hai messo le mani in pasta.
1: Ma ero piccola, non lo ricordo. Cioè, mia mamma sfornella di continuo, per cui.
2: Quindi è da lei che hai imparato.
1: Beh, sì, i tortellini prima di tutto, quello si impara subito, no?
2: E tu vivi qua, vivi a Bologna?
1: Io sono una bolognese, nata in via d'Azeglio, che vive a Bentivoglio da un sacco di anni.
2: Oh, e quindi conosce benissimo l'Antoniano.
3: Prego.
2: Ha sicuramente una canzone preferita dello Zecchino d'Oro.
1: Sono. Il tortellino.
2: Cantala.
1: Vabbè, canto.
2: Vai, vai.
1: Il tortellino di Bologna col brodino senza panna è una specie di cuccagna come andare in gita.
2: Ancora? Sì?
1: Sì.
2: Poi un omaggio al grande, come dire, simbolo di questa città, tra i tanti.
1: Ma cioè,
2: tra i tanti.
1: Mi spiego.
2: Più artistici e culturali, questo è culinario, ma...
1: Sì, va bene.
2: Va benissimo.
1: Sì. Assolutamente sì.
0: È un po' appiccicosa adesso questa.
1: Ma adesso un po' alla volta diventa poi diversa, bisogna avere il tempo.
0: Bisogna aver fede.
1: Un pochino, Milena.
3: Sì, sì, sì, sì. Sai che io sono romagnola, sono di Rimini e quindi la piadina è anche è un nostro piatto forte.
1: Certo,
3: anche,
0: hai detto 8 minuti, Claudia.
1: Sì, ma ne facciamo meno, vai tranquillo.

0: seguirla.
1: Ancora un pochino, po'?
0: Sì. Sì, anche perché anche Pascoli nel Novecento ha dedicato una poesia alla piadina, l'ha chiamata La Piada. E Pascoli era romagnolo, per cui lui...
2: Sembra un piatto semplice, in realtà tanti onori.
0: Ci siamo quasi. In realtà anche Pascoli, che comunque che viene da una famiglia rurale, perché qua parliamo della piadina, che era su tutte le tavole sia di famiglie rurali, sia di famiglie abbienti che meno abbienti, perché anche i nobili si nutrivano di piadina. E Pascoli dedica questa poesia che dice proprio La Piada, virgola, il cibo nazionale dei romagnoli.
2: Punto. Cioè,
0: poi sì, sicuramente è una discendente del pane azimo, perché se vogliamo alla fine manca il lievito,
1: però.
0: Comunque
1: era un piatto dei poveri, no? Quando non si aveva niente, un po' di farina si aveva in casa.
0: Le origini sono dell'antica Roma, in realtà. Poi insomma la storia vuole che la piadina romagnola diventa famosa tra il Medioevo e l'Ottocento.
3: Ma vediamo i fichi caramellati.
0: Qua ci siamo quasi. Questo è quasi pronto, vedete?
3: Perché scelto diventa liscio insieme a squacquerone e prosciutto crudo, i fichi caramellati?
0: La mia risposta sarebbe sempre la stessa, perché è buono.
3: Non ti farò più domande simili, sto imparando i tuoi ragionamenti. Buonissimo. Come si fanno?
0: I fichi caramellati, prendi i fichi freschi. Poi dopo ci metti lo zucchero e un po' come tutte le frutte, nel senso che li lasci poi andare sul fuoco, facendo attenzione che non si brucino.
3: Però io apro una parentesi, metti che non è stagione di fichi, quindi non ho l'opportunità di cogliermelo dall'albero o per strada, perché per fortuna c'è ancora qualcuno che abita in questi posti dove trovi la frutta spontanea, li posso anche già comprare fatti.
0: Li puoi comprare fatti oppure ti puoi comprare i fichi secchi, insomma puoi lavorarli in qualche maniera. Allora dovete sapere che io sono molto della scuola che le cose vanno fatte ognuna con la sua stagione, per cui se il fico non c'è me la faccio con qualcos'altro, semplicemente.
3: Ovvio, certo.
0: Se una voglia di fichi caramellati, insomma, se li comprerà già fatti, ci sono degli ottimi prodotti già fatti sicuramente che io non uso, ma
3: volendo l'alternativa c'è. Allora, se vuoi io vado proprio con le pinze, perché non voglio urtare la tua suscettibilità che stai impastando con tanto amore.
0: Guarda,
3: io ce l'ho anche già pronto l'impasto.
0: Guarda,
3: però se questo pronto, usiamo il tuo. Ragazzi, è pronto, usiamo quello della Claudia.
0: Questo qui è già pronto. Sì, ora dovrebbe riposare un pochino, come dicevamo, ma se non riposa.
3: Non fa niente, sarà buono uguale.
0: Assolutamente.
3: Beh, comunque io Suor Milena adesso, non è che siamo abituate a stare con le mani in mano.
0: O Veronica o Suor Milena, qua sotto in questo cassetto meraviglioso c'è quello per tagliare l'impasto. Voilà.
3: Giusto?
0: Bravissima.
3: E basta?
0: E basta.
3: Suor Milena ci hanno messo in panchina.
0: Magari anche una forchetta, per favore.
1: Una forchetta?
0: Sì.
1: La prendiamo sempre nel cassetto?
0: Che bello, io vi vorrei avere sempre come assistenti.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Tu basta che dici qualcosa, noi siamo attente.
3: Allora, questo impasto... Non la riposiamo perché abbiamo fretta.
0: Sì, dai, va bene.
3: Okay.
0: Questo impasto è fatto per, sono 250 grammi, è fatto per avere circa 3 piadine.
3: Tre piadine, qua siamo 25.
0: E farete delle brave sorelle.
1: Condividiamo.
0: Esatto.
3: Condividiamo o proviamo a moltiplicare.
0: Allora, Suor Milena, intanto mi vuoi fare una pallina di questa?
1: Certo.
0: Tu, Veronica, mi fai una di quelle?
3: Ok, io ti copio. Essendo la mia prima piadina, qui con te.
1: La prima piadina non si scorda mai.
0: La prima piadina non si scorda mai. Allora ragazzi,
3: Claudia, stendiamo...
0: l'impasto è pronto delle tre cose, quindi mettiamo a scaldare una padella.
3: Vai.
0: Non abbiamo il testo, ma una volta si usavano pietre refrattarie, terre cotte, ma noi insomma...
3: Pietra lavica, va tanto
0: tutto
3: di
0: ciò
3: moda
0: che era
3: adesso.
0: Caldo. Una volta si faceva vicino al camino, vicino ai fuochi ardenti, a volte addirittura pensate che si poteva fare, c'era qualcuno che la cuoceva tra le braci e le ceneri e... con un involucro di foglie, di fico, di castagno, foglie diciamo larghe. E noi invece usiamo giustamente delle cose un po' più moderne.
3: Allora, giro di olio
1: mattarello. Mattarello,
0: no, niente, perché abbiamo già lo strutto. Ah, attenzione, ne abbiamo messo lo strutto, ma si potrebbe tranquillamente utilizzare l'olio d'oliva. Se si utilizza l'olio d'oliva, anziché, se si utilizza l'olio d'oliva, anziché 80 grammi di strutto per mezzo chilo, si usano 60 grammi di olio d'oliva, di olio d'oliva.
3: Stendiamo, Claudia?
0: Sì.
3: Ok.
0: Quella è già sta scaldando, deve essere scaldata bene.
3: Sta bollentissimo al massimo.
0: Allora.
3: Perché la temperatura deve essere bella spinta.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Rotonda.
0: Non da bruciarle, ma... Sì, che poi, allora, rotonda, cerchiamo di farla rotonda, ma realmente una volta che noi la appoggiamo dentro la padella, con le dita si tende a tirarla, per cui
1: Perfetto.
0: Non le facciamo, diciamo, larghissime, verranno un pochino più spesse, quindi così come si fanno le piadine verso Ravenna, perché verso Riccione si mangiano più sottili. Sì. Adesso con la forchetta bucherelliamo un pochino.
1: Che ce l'ha? Eccola la forchetta. Qui.
3: Ah, sul Milena l'aveva già
0: fatto. Sorella, lo vuoi far tu?
1: Sì, certo.
0: Così, a random.
3: Ma quindi la stai facendo bella robusta, insomma,
0: sì,
3: spessa.
0: Perché la padellina, ecco, è quella che...
1: Pronto. Ok.
0: E quello lì è caldo, Veronica?
3: È al massimo.
0: Ah, ok, allora aspettavo, va benissimo così. Questa la mettiamo all'interno e poi...
3: Te la tengo d'occhio. Allora, questa secondo me...
0: Con le dita, vedete? Con
3: le dita. Perché riusciamo a dire un minutaggio vero e proprio?
0: No, ma qua ragazzi, pochi secondi realmente. Secondi, okay. Cioè, appena inizia a fare un pochino di bolle, tra pochissimo la giriamo, è pronta. Non è vero che servono minuti, serve molto meno.
3: No, questa puntata sul Milena ha una ricetta una più buona dell'altra.
1: Mamma mia.
3: Io mangio, assaggio, ma ho sempre fame, non mi sazio mai. Però pure sul Milena è una buona forchetta.
1: Sì, sono una buona forchetta, si vede anche.
3: Ma quante polpette hai mangiato prima?
1: Non lo diciamo, dai, questo... Non svegliamo i trucchi.
0: Ecco. La lasciamo andare così, ce la dimentichiamo un attimo, sì. Fammela controllare
1: posso,
0: da sotto
1: posso,
0: per cortesia.
1: Posso provare? Sì, sì,
0: assolutamente, stendere. Certo.
1: Sì? Poi la terza la lascio a te.
3: No, falla tu. Oggi fai tutto tu, Milena. Ne approfitto che sei così in gamba, mi riposo un po'.
0: Che brava, sorella. Brava, sì, suor Milena, bravissima. Anche, da romagnola
1: anche da noi fin da piccoline è la prima cosa che la mamma ti insegna a fare,
0: certo.
1: E quindi non mi vengono mai tonde, ma comunque,
0: ma vabbè,
1: dai.
0: Ma tanto una volta che si mettono dentro si tirano,
1: appunto,
0: con le dita loro, insomma,
3: è importante trasferire ai figli le tradizioni, perché sì. Ci sono tante, io ho tante amiche magari anche un pochino più giovani di me che non sanno
0: cucina,
3: fare
0: non
3: niente
0: sanno,
3: perché avevano queste mamme che non facevano entrare mai nessuno in cucina per non aver fastidio
0: invece mia mamma mi ha sempre coinvolto. Claudia, per favore, fai questo. Claudia, mi fai questo.
3: Posso fare un applauso alla piadina di suor Milena, ragazzi? Cioè,
1: grazie
3: è meraviglioso.
1: Allora,
3: anche la mia, grazie.
1: Provare,
3: no, vabbè.
1: Prova, dai.
3: Vabbè, mi fai sentire in colpa.
1: Anche tu sei una brava cuoca.
3: Sì, ripeto, la piadina non è la mia cosa, però
1: guarda,
3: mi piace imparare.
1: Guarda.
3: Mi piace
1: sì,
3: imparare.
1: Sì, brava.
0: In scioltezza proprio.
1: Sì,
3: esatto,
1: sì,
3: visto
1: sì,
3: che
1: sì.
3: Insomma passerò molto tempo qui all'Antoniano, è giusto che io sappia fare tagliatelle, piadine, tutte
0: giustissimo.
3: Queste cose qua. Allora io mi fermerei.
1: Perfetto.
3: Qua. La bucherelliamo. Penso che... Mi passi il...
0: Certo.
3: Perfetto.
0: Questo?
3: Così lo passo... No, tu.
0: Faccio io.
3: Vai.
0: Allora, io direi che qua possiamo togliere,
3: allora,
0: spegnere questo fuoco
3: per
0: perché la piadina è pronta.
1: Prendo un piatto.
0: Ok, allora certo.
1: Prendo un piatto,
3: sì,
1: così la mettiamo,
3: sì,
1: in
3: grazie,
1: un piatto.
3: Suor
1: Milena.
0: Ho avuto un attimo un lapsus.
3: 1, 2 e 3,
0: ecco.
3: Vai.
0: Voilà.
1: Benissimo.
0: Intanto che Veronica cuoce questa piadina, sarebbe
3: qui.
0: Carino se magari suor Milena volesse dilettarsi con la sua arte e provare a farcirla.
1: Certo.
0: Tanto non c'è un modo del come va sistemato.
1: Cioè c'è prima un ingrediente, poi l'altro.
0: Allora,
1: io personalmente
0: metterei... Prima gli darei tipo una mezza piegata, rimane morbida perché abbiamo messo lo strutto, per
1: sì,
0: cui è già morbida, esattamente.
1: Sì. Io metto i brodoli, sì, solo a metà, no?
0: Esattamente, solo in metà. Perfetto, anche lasciando in alcuni punti grossolani, perché comunque
1: perfetto.
0: Fa piacere sentirlo, eh.
1: Direi che va bene,
3: questo,
1: no? Cosa dici?
0: Io ne metterei un altro pochino, un po' più, perché siamo romagnoli.
1: Cioè, siamo romagnoli, quindi ci piace bella farcita.
0: È una roba un pochino più farcita.
3: Questa è colazione, sì. Pranzo e cena, questa
1: sì.
3: Piadina.
1: Questa, wow.
0: Sì, questo è piatto unico.
1: Veronica, prova a controllare che forse le possiamo già girare. Ecco, poi
0: sì,
1: cosa ci mettiamo?
0: E poi dopo aggiungerei lo squacquerone.
1: Ci mettiamo lo squacquerone.
0: Sì.
3: Che formaggio meraviglioso anche questo, devo dire.
1: Perfetto, vero?
0: Super perfetto. Poi a piacere,
1: finale.
0: Uno gliele può mettere di più, di meno,
1: certo,
0: quello che sia.
1: Certo.
0: Ora,
1: e poi ci mettiamo il tocco finale.
0: Esattamente.
1: Che sarebbe
0: il prosciutto,
1: vero?
3: Allora, 1, 2, 3, questi li sposto.
1: Mamma mia, che specialità.
0: Ora, suor Milena è molto precisa. Io
3: sarei
0: nata Manoni. Però sì.
1: Sì?
3: È precisa, pulita.
0: Sì,
3: però
0: vabbè.
3: Mi sa che questa non l'assaggia suor Milena, perché il prosciutto non lo gradisce.
1: Sì.
0: Che peccato.
3: Vabbè.
1: Beh, però posso fare un'eccezione.
3: Vabbè, a te
1: dai,
3: la faccio poi.
0: Guarda,
1: è
0: una meraviglia.
1: Guarda.
0: E la cosa bella della piadina romagnola è che, ecco, cioè, quando la guardi di lato, più la farcisce, più lei trasuda cibo.
3: Ma è fantastica. Allora.
0: Guarda che brava che sei stata.
3: Allora. Posso chiedervi di spostare un attimo il tagliere?
0: Certo,
3: aiuta suor Milena,
0: sì.
3: E io preparo questo piatto per un fantastico assaggio di piadina romagnola. Mm.

0: assaggiare questa bontà infinita. Facciamo con le mani, no, Claudia?
1: Sì, assolutamente sì. La piadina allora, si mangia con le mani,
0: sì,
1: vero?
0: Certo. Allora, un pezzettino qua, un pezzettino qua. Te lo tolgo il prosciutto? Che dici? Ma tolgo questa fettina?
1: Tanto è sopra, dai. Sì, ci riusciamo.
2: Sì, sì. Perfetto,
0: la
2: perfetto.
0: Rimetto qua così, questa è per te. Così
2: grazie.
0: La mangio tranquillamente. Questa è per te.
3: Ma io la mangio,
0: anch'io la mangio. Pensi che facciamo finta qua. A casa prendono nota degli ingredienti per la nostra piadina con crudo, squacquerone e fichi caramellati.
2: E buon appetito.
4: Buon appetito, ma che buona.

0: E mentre l'assaggio continua veramente, noi vi salutiamo. Io ringrazio Suor Milena, sei stata davvero una compagna
1: grazie.
0: Di viaggio preziosissima,
1: grazie.
0: Oltre
1: anche
0: che simpaticissima.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Grazie. E la nostra Claudia Sofia Orlandi, in bocca al lupo con il tuo lavoro, torna presto a cucinare con noi.
2: Grazie mille.
0: E noi per te e con te.
2: Grazie
0: e ricordiamoci
2: mille.
0: Sempre a casa che a tavola di ognuno può sempre esserci un posto per un amico in più.
2: Ah, certo.
0: Cucinare è un atto d'amore, certo. Ce lo insegnate anche voi ogni giorno.
2: Assolutamente.
0: E l'amore non avanza mai. Un bacio, ciao!
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Sono guarito. Da quando sono venuto qui sono una persona diversa.
6: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
7: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
8: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
4: Il miracolo di Lourdes, domani in seconda serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi alle 10.05.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato.

secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Sono questa storia Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola. Allora, Claudia Pandolfi è una conduttrice televisiva senza scrupoli che si trova alla prima puntata di un game show che potrebbe risollevarle la carriera. Invece Claudia Gerini e Claudio Amendola sono marito e moglie e insieme a tutta la famiglia decidono di partecipare a questo game. Pensate, in palio c'è 1 milione di euro, una cifra davvero capace di cambiare le vite di chiunque, però c'è una contropartita perché durante questo gioco dovranno svelare bugie e segreti della loro famiglia. Quindi una situazione potenzialmente esplosiva, ma a sorpresa, ma neanche tanto, la famiglia tiene. Sentite quello che ci hanno raccontato questi tre volti amatissimi del nostro cinema.
1: Come reagirebbero le persone che ci conoscono da sempre se sapessero davvero tutto di noi? Lo scopriremo questa sera nella prima puntata di Fuori la Verità.
2: E allora continuate ad applaudire perché diamo un caloroso benvenuto alla famiglia Moretti.
3: Stacca sulla 1.
2: Eccoli.
3: Ora.
2: Prego. Buonasera ragazzi, benvenuti.
4: Grazie. Questa è una famiglia di disperati, o forse no, perché no, che cosa non si farebbe per 1 milione di euro, però pure mettere in piazza tutto, no, farsi spolpare in questa maniera.
5: Ma guarda che 1 milione di euro fanno gola,
4: certo,
5: per lì
4: certo.
5: Uno dice no, chi se ne importa, ma poi questi 6 zeri un pochino allettano tutti, sono allettanti.
4: Voi che dite? Insomma sì.
6: No, no, assolutamente sì, siamo in un'epoca in cui andare in televisione è comunque un'occasione per molti, come la nostra figlia più piccola, per
5: esatto.
6: Esempio, per altri è comunque farsi riconoscere dai colleghi di ufficio, che non ci dimentichiamo di salutare alla fine della trasmissione, ma poi alla fine il pungolo è sempre quell'obiettivo, cioè comunque sono i soldi sono ancora un tirante pazzesco e lo capisco perfettamente, capisco che sia un sogno poter in una serata risolvere una vita.
1: Da quanto tempo lavori in televisione? Quanto? 5 anni? Quanto?
7: 10.
1: 10. E allora perché non hai fatto carriera? Perché?
7: Perché sono una donna, credo.
1: Sì, ma c'è di più. Sei buona, Jessica. Sei rassicurante, sei gentile. E errore ancora più grave, ti fidi degli altri, tesoro mio.
7: Non mi fido di tutti, ma di te mi fido. Tu sei diventata la più grande in questo mondo che è una merda. È pieno di uomini stronzi che non vedono l'ora di vederti fallire. Dimmi cosa devo fare. Ti prego.
1: Non devi avere pietà della debolezza degli altri. Devi usarla a tuo vantaggio sempre, al momento giusto.
4: Non andiamo a indagare lei chi è e chi non è, però io un'idea ce l'ho.
1: Io rappresento una conduttrice molto seria, preparata, professionale, ma grazie al cielo non abbiamo esempi di gente che sta così alla deriva, perché Marina, la mia Marina, è terribile, è perversa, è esplicitamente
4: è disposta
1: in crisi,
4: a tutto,
1: è disposta a tutto
4: per l'audience, per lo chef, lo sappiamo bene, lavora in televisione, però lei va un po' troppo oltre.
1: Sì.
8: È un gioco, soltanto un gioco.
9: Lo risolviamo insieme.
10: Nessuno è così masochista neanche per 1 milione di euro.
9: Non ne voglio sapere niente, voglio solo andare via.
11: Andiamo là dentro, sai quanto è importante.
4: Voi siete mai stati corteggiati? Sicuramente, da qualche programma televisivo per andare a raccontare qualche cosa. Cioè, vi è mai capitata 1 milione di euro?
5: Alcuni programmi televisivi ci chiedono continuamente
4: esatto.
5: Di dire tutte le cose private, più private, più il personaggio si svela e più, diciamo...
6: Quando vai ospite, sai, e a seconda anche della tua stima,
4: okay,
6: certo. Riguardo al programma puoi dire o non dire delle cose. Io comunque lo dico, a Belve mi sentivo a mio agio e ho detto delle cose che non avevo detto i 41 anni.
5: Non l'ho visto questo
12: Io l'ho visto, me lo ricordo.
1: Non avete nulla da temere, perché voi
13: che cos'è che faccio?
1: Vi amate davvero?
4: Mi sembra che alla fine, non voglio essere buonista, però sta famiglia tiene, come la vedete voi, no? Cioè, malgrado tutto sto scatafascio, la loro forza, no?
6: È la base, no?
5: Quello che dice, sì, il personaggio.
6: Cioè, è proprio che

0: Secondo me quello che c'è una parte del racconto di questo film che ci dice che le verità, per quanto scomode, per quanto dure da affrontare, però sono verità e quindi ti mettono di fronte a una realtà. Se c'è una base come quella che ha questa famiglia, della base è un amore profondo, quello salva e non è buonismo.
1: Questo gioco per loro fino a un certo punto è anche un po' una cura,
2: Sì.
1: perché le cose in qualche modo è un po' come se facessi da medicina per i loro dolori.
3: Marina, 3 minuti e siamo in onda.
4: Sì, se vuoi fare strada in questo lavoro, devi essere pronta a fare fuori qualcun altro.
2: Il cinema che incontra la vita vera si può finire in carcere semplicemente per aver girato un film? È quello che è successo più volte e per molto tempo al regista iraniano Jafar Panahi, che ha vinto quest'anno la Palma d'Oro a Cannes per il film Un semplice incidente ed è stato premiato alla Festa di Roma dal nostro Giuseppe Tornatore. Sentite quello che ci ha raccontato.
5: C'est pourquoi nous avons choisi pour la Palme d'Or un simple accident de Jafar Panahi.
6: Un'emozione davvero immensa, come dimostrano queste immagini relative alla Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Non solo l'emozione per il premio prestigioso, ma quasi un sospiro di sollievo, un grido di libertà, visto che la carriera e il lavoro di Jafar Panahi è stato fortemente penalizzato, a dir poco, negli ultimi anni dalle pressioni del regime iraniano. Beniamino dei festival fin dalla fine degli anni 90, il suo cinema rimane vietato in patria. Nel luglio 2009 Panahi viene arrestato per la prima volta e gli viene negato il visto per partecipare ai festival. E poi di nuovo arrestato nel 2010, una seconda volta, trascorre 86 giorni in prigione prima di essere rilasciato su cauzione. Invitato a far parte della giuria del Festival di Cannes, la sua sedia rimane simbolicamente vuota per tutta la durata del festival. Nel 2010 Panahi viene condannato a 20 anni di interdizione dal dirigere film, scrivere sceneggiature, rilasciare interviste alla stampa o lasciare l'Iran, con la minaccia di 6 anni di carcere. Nel 2022 viene nuovamente arrestato e rimane in carcere fino al febbraio 2023, quando viene rilasciato dopo uno sciopero della fame. Adesso la situazione sembra essersi ammorbidita, come dimostra la sua partecipazione all'ultimo Festival di Cannes e anche alla recente Festa di Roma, dove ha ricevuto un premio dalle mani del nostro Giuseppe Tornatore.
7: I suoi film, in un momento così teso della nostra vita, i suoi film ci ricordano soprattutto che il cinema è uno strumento di pace.
8: Io ho due debiti nei confronti dell'Italia. Il primo è quando ho conosciuto il neorealismo italiano. Ho capito che il mio futuro sarebbe stato nel cinema sociale. Penso in particolare a titoli come Ladri di biciclette. Poi c'è la mia devozione nei confronti di Giuseppe Tornatore, che con il suo nuovo Cinema Paradiso ha dimostrato la sacralità dell'arte del cinema.
9: Sono riuscito a trovare Gambalesta.
10: Mi dici chi sei tu?
9: Prima avevano arrestato te e poi hanno preso me dopo 2 settimane, per collusione e propaganda contro il regime. Devi aiutarmi, voglio essere sicuro che sia lui.
10: Dice che ha portato qui Gambalesta.
11: Goli!
6: Il suo ultimo film è girato clandestinamente, ha un titolo che già la dice lunga, Un semplice incidente. Un uomo, a causa del guasto della sua automobile in una zona particolarmente isolata, crede di riconoscere nel proprietario di un'autofficina il suo carceriere d'un tempo. Riunisce altre persone che, come lui, hanno subito la stessa situazione per rapirlo e vendicarsi. Ma durante il viaggio in un camper sgangherato ne succederanno di tutti i colori fino alla resa dei conti finale.
12: Allora?
13: Faccio la fotografa per i matrimoni. Siamo venuti qui perché ci piace il posto, per fare delle foto.
12: Qui sopra?
13: Sì, bella, la vista è bellissima.
6: È la dimostrazione che si può fare un cinema d'autore di qualità, di livello, raccontando però una storia molto semplice, in qualche momento addirittura divertente.
8: La mia intenzione è che fino agli ultimi 20 minuti del film, pur nella drammaticità di quello che vediamo, ci fosse ironia. Sono convinto che l'ironia faccia parte della nostra cultura, anche nei momenti più bui. È l'ironia che rende tollerabili anche le situazioni più estreme.
13: Non è perché loro ricorrono alla violenza che dobbiamo usarla anche noi.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi alle 10.05.

0: Cari amiche e cari amici, ci troviamo in un luogo bellissimo, la libreria Notebook dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. E oggi è un luogo che unisce naturalmente cinema e libri, e oggi vogliamo raccontare un volume dedicato a un attore e un regista che è davvero nel cuore di tutti noi, Kevin Costner. Lo ricordiamo protagonista di film indimenticabili, Balla con i lupi, Gli intoccabili, Guardia del corpo. Ne parleremo con una persona che sa davvero tutto e che questo libro l'ha scritto, quindi do il benvenuto a Effetto Notte, a Silvia Bizio. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Che è una giornalista, scrittrice della storica corrispondente di Repubblica e L'Espresso degli Stati Uniti, insomma, per capirci, racconta il cinema italiano e il cinema americano in Italia praticamente da sempre, ed è membro dell'associazione dei Golden Globe, quindi praticamente la stampa estera che dà l'Oscar in America. Allora, io comincerei da una cosa: l'aspetto più significativo, Silvia, di questo volume è proprio la vostra amicizia, no? Perché tu racconti delle cose perché l'hai conosciuto davvero. Allora, com'è nata questa vostra amicizia? Qui sarai oggetto di grande invidia da parte del pubblico femminile.
1: Che carino. Una volta Kevin, devo dire, era stato molto molto carino. Gli avevo chiesto di fare un servizio fotografico per, allora stavo scrivendo anche per Amica, il settimanale Amica, e Greg Gorman, il grande fotografo, doveva fargli un servizio fotografico, e quindi siamo andati un po' fuori città, fuori Los Angeles a farlo, e a un certo punto lui non aveva proprio voglia, Kevin, di farlo, e si è girato e ha detto: lo sai che lo sto facendo per te questo, vero? Ho detto sì, grazie, perché era veramente, questo era tanti tanti anni fa. Come è nata l'amicizia? Io ero molto amica di Brian De Palma, e quindi Brian mi aveva invitata sul set degli Intoccabili, di Untouchables, e lì c'era ovviamente Kevin, uno dei suoi ruoli che tutti ricordiamo, co-protagonista, molto importante. Tra l'altro Kevin era molto nervoso perché uno dei suoi idoli era Sean Connery, e quindi lavorare con Sean Connery per lui e con Brian De Palma, insomma, era un film importante per lui. Si vede che, sapendo della fiducia che Brian aveva per me, mi ha accolto non come la solita giornalista sul set, però anche come una persona che conosceva il regista, una persona da rispettare. E l'intervista che abbiamo fatto fu, me la ricordo vagamente, c'è nel libro, voglio dire, l'ho rivista, l'ho riletta, l'ho ritrovata, e lui l'aveva apprezzata molto. E quindi così è nato un senso di fiducia, di rispetto da parte sua nei miei confronti come giornalista, e da parte mia anche nei suoi confronti per come si apriva e come parlava. E così è nata.
0: E sì, è andata avanti nel tempo, infatti ti ha fatto la prefazione a questo volume. Ma in questo lavoro è così, lo raccontiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, perché quando si crea un rapporto di fiducia con le persone che noi andiamo a intervistare, ovviamente fa la differenza poi nel racconto, e magari nel tempo rimane. Senti, prima io partirei da una cosa che forse è un po' scontata, però insomma, è il film, quando diciamo Kevin Costner, viene subito in mente Balla con i lupi.

0: È un film che ha avuto 7 premi Oscar e 2 Golden Globe e poi ha ridefinito i rapporti un po' tra i bianchi e i nativi americani, no? Allora, che cosa ricordi di questo film? A proposito, Costner nel libro dice: ho sempre avuto una visione romantica di quel periodo della storia americana. Che ne pensi di questo?
1: È verissimo. Cioè, innanzitutto Balla coi lupi non solamente ha cementato l'immagine di Kevin nell'immaginario cinematografico, perché era il cowboy, era bello, era... ma proprio perché ha rivoluzionato, ha messo sotto, ha rovesciato sulla testa il concetto del western come lo vivevamo. È stata la prima volta veramente che un bianco americano regista, attore, affronta la situazione dei Native Americans, dei nativi americani, nel modo in cui l'ha affrontato lui. Lui è così, lui ama, è il good old American boy, noi diciamo, no? È il bravo americano, quello che ha i valori giusti, quello per cui tutte le nostre generazioni, prima della mia e anche più giovani, hanno amato l'America, quel senso dell'onore, no? Il senso della giustizia.
0: 17 milioni di dollari di costo, 500 milioni di incassi in tutto il mondo. Però all'inizio questo film non lo voleva fare nessuno.
1: E tutti gli avevano detto no. Non esiste, non lo volevano finanziare, lui ha insistito, tra l'altro gli dicevano è troppo lungo, ci sono...
0: Tutto la casa.
1: Horizon è il film che lui sognava di fare da 30 anni. Era una storia che lui già 30 anni fa diceva: questo lo voglio fare. E Horizon non è un solo film, sono 4. Lui ha girato e finito e completato i primi 2. A Venezia è stato fatto vedere anche il secondo. Non sono andati bene, è vero. A questo punto, visto il secondo, io non vedo l'ora di vedere il terzo, a dire la verità, che lui ha girato solo per metà perché poi ha finito i soldi, ed è vero, ha investito di suo e lo ha finanziato lui.
0: In questo volume, che tra l'altro lo ricordiamo, è edito da Gremese, tra le foto molto belle che lo accompagnano c'è anche la foto di questo ragazzo sul set di Horizon, che si chiama Pietro Ricci, che ha scritto questo volume insieme a te, che vediamo insomma tranquillamente, perché magari tu sul set con Kevin Costner vi conoscete da tanti anni, magari questo ragazzo ci fa un po' meraviglia e lui è il presidente, il responsabile del fan club italiano di Kevin Costner, insomma, quindi quando una passione, e vabbè, però è stato invitato addirittura
1: sul set.
0: Imparato, se ho capito bene, l'inglese da ragazzo grazie ai film di Kevin Costner, così.
1: Pietro è stato, no, parliamo assolutamente di Pietro, quando Kevin mi ha invitata sul set di Horizon 2 in Utah, mi ha preso da parte e mi ha detto: ti devo presentare questo ragazzo, l'ho appena conosciuto, è arrivato da un paio di giorni, è il presidente del Kevin Costner Fan Club of Italy, guarda, mi ha preso come padre putativo, lo devi conoscere, anzi parla con lui, sai? E mi ha presentato Pietro, nonostante il libro sia fatto di 35 anni di mie interviste con Kevin, e sono tutte le mie interviste con Kevin. È stato Pietro che quando mi ha conosciuto mi ha detto: mamma mia, ma tu sei la persona che ha intervistato Kevin più volte al mondo di chiunque,
0: perché lui ha tutto, certo,
1: e aveva, non fisicamente, perché, ma mi ha fatto capire che aveva raccolto tutte le mie interviste nell'arco degli anni. E mi ha detto questo. Ho detto: mamma mia, ma qui c'è abbastanza da scrivere un libro. Ed è così che è nato, veramente.
0: Allora, facciamo un passo indietro, perché noi abbiamo iniziato da Balla coi lupi, però in realtà la carriera di Costner inizia molti anni prima. Allora, lui, forse non tutti lo ricordano, avrebbe dovuto girare War Games, che poi fu un film, un grande successo, però rinunciò per girare un altro film cult, Il Grande Freddo, e poi la sua parte però venne tagliata.
1: E girò tutte le sue scene, eh? Poi Lawrence Kasdan decise, questo è Il Grande Freddo, decise che quel ruolo che si sarebbe visto in flashbacks, eccetera, non aggiungeva al film, e decise di eliminarlo completamente. Però gli fece una telefonata con la morte nel cuore, perché aveva visto e apprezzato la bravura, il talento, la personalità di Kevin, e gli disse: guarda, in questo film non ci sei, ti devo togliere, però ti prometto che nel prossimo sarai il mio protagonista, scriverò un ruolo per

0: cose e così fu.
1: Sono io! Fermo! Fermo, non così, non così!
2: Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai!
1: Tuo figlio!
2: Non hai un bel niente, buffone!
3: Un altro film molto amato è Gli Intoccabili, appunto con la regia di Brian De Palma, lì c'è appunto l'incontro-scontro con Al Capone, no? E lui fa parte di questo gruppo di poliziotti, no? Che in qualche modo devono fare i conti con il crimine. È vero che per questa parte erano stati presi in considerazione tanti altri attori come Harrison Ford, Mel Gibson, Don Johnson. Come mai poi è stato scelto lui?
0: Beh, come sempre in ogni film ci sono tanti nomi che girano, no? Kevin, guarda che è stata una scelta assolutamente oculata, lo stesso fece Oliver Stone con JFK, che si era messo, c'erano tante persone che avrebbero, tanti attori che avrebbero potuto recitare il ruolo di Garrison in JFK, però Oliver aveva sentito, lo chiamo Oliver, scusate, Oliver Stone, ma anche lui è un caro amico per cui tendo a chiamarlo Oliver. Sentiva che la faccia di Kevin, così bello, onesto, americano, era la persona giusta, parlavamo prima, no? di quell'America che aveva un senso, prima dell'America in cui stiamo vivendo negli ultimi decenni ormai.
3: Costner racconta in questo libro, insomma, Costner mi pare che fosse abbastanza dalla parte di Bush, no? Forse non la pensava come Stone, però comunque, voglio dire, ha interpretato il suo personaggio. Giustamente.
0: Beh,
3: no?
0: Ma non solo, ma è proprio facendo quel film che Kevin ha capito. Certo, era amico di Reagan, era amico di Bush, queste cose di Kevin Costner le sappiamo. Non posso dire che è un liberale spinto, non ha mai avuto le idee politiche di un Oliver Stone, però ha sempre avuto questo senso della democrazia e della giustizia. E facendo quel film ha capito e ha sentito l'importanza di Kennedy e quanto, se Kennedy non fosse stato ucciso, l'America e il mondo magari sarebbero stati diversi, no?
3: Assolutamente
0: e
3: sì.
0: E ne ha apprezzato molto.
3: A questo punto io ho proprio una curiosità, ma insomma, perché sentendoti parlare, ma tu che lo hai conosciuto davvero, che uomo è Kevin Costner? Capisco che un po' la domanda era 100 milioni di dollari.
0: No, perché è una bellissima persona, è una bellissima persona, è un bravissimo padre, ha 7 figli, non ne parla mai, non si vedono mai, è un caro amico, il suo migliore amico, Tim, che ho conosciuto, sono amici da quando avevano 7 anni, non si sono mai lasciati, cioè è uno che è molto molto fedele, molto leale. Ha una casa bellissima sul mare che capisci è proprio anche concepita per far felici i suoi figli, c'è il campo da basketball, ci sono gli animali, ci sono le galline, c'è il coniglietto, c'è la spiaggia per il surf è proprio lì. Insomma, lo senti che ha una vita vissuta con la sua famiglia, è bello. Sì.

0: Allora arriviamo a un film di quelli indimenticabili, devo dire anche uno dei miei film preferiti, La Guardia del Corpo. Ecco. Allora qui voglio condividere anche con le amiche e gli amici che ci seguono, io ho un ricordo proprio di averlo visto al cinema, quando i cinema erano gremiti, in un cinema di Roma con centinaia di persone che facevano il tifo per questo film. Io credo che tra le chiavi del successo di questo film e anche della passione che c'è per Costner è che lui lì incarna l'uomo tutto d'un pezzo, che un po' qualunque donna vorrebbe al suo fianco, nel senso quello apparentemente che non viene scalfito da nulla, ma che poi nella necessità c'è. Poi la donna qua è Whitney Houston, insomma, no? Che fa la parte di questa rock star un po' più pazzarella nel film, c'è il brano musicale, e I Will Always Love You, insomma.
1: Che si deve... Il cui successo poi, ecco, si deve molto. Nel caso di The Bodyguard, quella canzone fu lui a insistere che venisse cantata da Whitney a cappella all'inizio del film, senza musica sotto, senza niente. E tutti gli dicevano: non funzionerà mai, non è possibile, come si può. E invece ha insistito e ha avuto ragione. And,

0: film che ha scelto Kevin negli ultimi anni sono stati i film più piccoli. Sono film più piccoli in cui lui ha creduto moltissimo, ma che non hanno avuto un grandissimo successo di pubblico.
1: Vabbè, diciamo comunque che è stato coerente con le sue scelte, va bene.
0: Allora... Adesso però va per fortuna in Australia a girare, pare un filmone, spero proprio
1: e
0: che
1: diccelo,
0: lo rivedrà.
1: Dacci la notizia.
0: No, non
1: qual
0: so,
1: è?
0: Devo chiederglielo.
1: Mi sembri reticente ora.
0: Però vabbè, chissà,
1: qualcosa
0: magari...
1: ci hai detto, un filmone in Australia, indaghiamo.
0: In
1: allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo progetto, per i prossimi progetti, grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora consigliamo naturalmente questo volume ricco di aneddoti e di sorprese, perché guardate, ne abbiamo a raccontare, ma ce ne sono tante altre, su Kevin Costner, edito da Gremese, grazie a Silvia Bizio.
0: Grazie a te.

Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.

0: ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
1: La docuserie con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. È la sua risposta umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, oh Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce,

0: riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, se la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, se la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, se la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù.

0: Senti nuovamente le nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigilo, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.

0: o Maria, parlaci di lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: E imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria,
0: parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria,
0: siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, Padre di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di
0: Gesù,
1: vita,
0: dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
3: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Oggi alle 14:35 e domani alle 8.
4: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarene Mulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarene Mulgel, 4 effetti in un prodotto.
5: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi-5. Super attivato con la tecnologia 4 Ialuronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi-5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
6: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! 4 ricette! Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi! Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural! La tua fitta alla frutta! Provale tutte!
7: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
8: La differenza la fa essere una persona importante per le famiglie che seguo.
9: La cura delle persone, ma anche del loro portafoglio.
10: Creare un rapporto lungimirante, basato sulla fiducia.
11: Integrare la tecnologia con il rapporto umano.
12: La differenza la fa voler crescere insieme.
13: Saper cogliere ciò che è realmente importante per quel cliente.
7: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20%, a €449 e la consegna è gratuita! Euronics, un mondo più avanti!
17: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente! Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy! Kinder Joy, insieme tutto è più bello!

0: Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
1: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Line Specialist, speciali per te.
3: Tronchi Sandwich.
4: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
3: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità

Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo.

0: Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
1: Apri, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: In ogni ora proclameremo la Tua lode, glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola, guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale. Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
3: Chi è questa?
4: Santa Vicenta Maria.
3: Sai dirmi la storia di questa donna?
4: È la santa del servizio domestico.
5: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata.
6: Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
7: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
1: Rivoluzione silenziosa. Lunedì in prima serata.
8: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Nuova crema al latte.
12: Dal gusto più delicato?
13: Più irresistibile.
14: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.

Nell'anno giubilare di San Francesco andiamo a Nazareth alla scoperta del terzo ordine francescano, origini, spiritualità e missione di questa realtà laica in Terra Santa. La Fratellanza Ecumenica di Ricerca Teologica ha celebrato 6 decenni di dialogo attraverso un convegno dal titolo «La collaborazione tra cristiani ed ebrei nell'insegnamento e nella ricerca», ospitato dal Jerusalem University College. La Società di San Vincenzo de Paoli ha organizzato la prima giornata vincenziana con lo scopo di rafforzare lo spirito di fraternità e collaborazione per il bene delle comunità. Storia e fede a convegno sulle antiche pietre del Teatro Romano di Amman. La Giordania diventa il palcoscenico per un momento unico di fraternità, dialogo e arte.

0: Oggi il nostro viaggio sarà un pochino più lungo. Usciamo dal Santo Sepolcro e ci rechiamo a Nazareth, dove tutto iniziò. Perché quest'ottavo centenario della morte di San Francesco ci ha lasciato un'eredità molto vasta. E grazie a Dio a Nazareth abbiamo una comunità del terzo ordine molto viva, molto vivace, con tante iniziative. E allora abbiamo chiesto al nostro confratello Fra Diab, che abita là e li segue, di presentarci questa eredità particolare.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم بالناصرة راح بهاي السنة
2: Siate tutti benvenuti oggi a Nazareth. In questo anno giubilare francescano conosceremo meglio il terzo ordine francescano, ovvero l'ordine francescano secolare. Con noi oggi c'è Fratel Ramez che ci spiegherà meglio quest'ordine, di cui è membro qui a Nazareth. Fratel Ramez, vorremmo chiederti del terzo ordine francescano. Che cos'è? Qual è la sua spiritualità? Com'è nato? Se vogliamo tornare indietro nel tempo, fino al primo ordine di San Francesco per i laici, cioè il terzo ordine, inizialmente si chiamava Fratelli e Sorelle della Penitenza. Se torniamo un po' indietro nella storia, fino all'epoca di San Francesco, nel 1221, due nomi in particolare vengono ricordati in quegli anni, Lucchesio e Buonadonna. Buonadonna significa buona donna. Queste due persone vivevano nella zona di Assisi. Lucchesio era un mercante e, come gli altri mercanti dell'epoca, comprava a poco prezzo e vendeva caro, approfittando della gente. Un giorno San Francesco passò davanti al suo negozio e Lucchesio lo sentì predicare, come al solito, sulla penitenza. Dopo aver ascoltato quella predica, tornò a casa e la sua vita cominciò a cambiare gradualmente. Alcuni anni dopo, incontrò di nuovo San Francesco e gli fece una richiesta che forse era un po' strana per l'epoca. Voleva seguire San Francesco allo stesso modo in cui lo seguivano i frati, vivendo una vita di perfezione evangelica. Ma San Francesco pensò: come può funzionare se sono sposati? Come possono seguirmi come i frati? Essi gli dissero che erano disposti persino a separarsi pur di poterlo seguire. Ciò nonostante, San Francesco diede loro qualcosa di adatto a loro, uno stile di vita appropriato. Questo stile di vita consisteva nel rimanere nel mondo come laici, ma con una maggiore enfasi sulla vita di penitenza, di conversione e di ritorno a Dio. Siamo sparsi in tutto il mondo, certamente. L'ordine francescano secolare è presente in 112 paesi, distribuito in tutti i continenti. Conta circa 170.000 membri in tutto il mondo. Già qui a Nazareth, in Terra Santa, possiamo segnalare due fraternità, rami, a Betlemme e a Nazareth. A Nazareth la fraternità è rimasta interrotta per diversi anni, fermandosi intorno al 1985 ed è stata riattivata nel 2024. Fu allora che 10 fratelli e sorelle di Nazareth, di cui io sono uno, abbiamo fatto i nostri impegni o promesse davanti alla Chiesa e alla responsabile rappresentante della Presidenza, venuta apposta da Roma a Nazareth per questo, unendoci ufficialmente all'ordine francescano secolare. Così la fraternità di Nazareth è rinata. Attualmente

0: mentre siamo 10 fratelli qui a Nazareth e abbiamo anche altri 8 fratelli che si stanno preparando a fare le loro promesse e a unirsi ufficialmente all'ordine. Ottimo. Un'altra domanda. Riguardo alla spiritualità secolare francescana, o chiamiamo così l'ordine a cui appartieni, qual è la vostra missione qui in Terra Santa e in particolare qui a Nazareth, dove viviamo? Vediamo che si sta sviluppando e crescendo poco a poco con questo numero di membri che avete. Qual è esattamente la vostra missione, anche nella società in cui vivete o nella chiesa locale in cui siete inseriti?
1: Se vogliamo parlare della nostra missione, prima di tutto serviamo tutti. È vero che siamo qui a Nazareth e il nostro ramo si chiama Fraternità dell'Annunciazione, ma comunque serviamo tutti. Questo significa che possiamo servire non solo Nazareth, ma anche tutta la Galilea e tutta la regione di Terra Santa, naturalmente. Ovunque ci sia un bisogno, cerchiamo di essere presenti. Non cerchiamo di stare in un luogo dove c'è già qualcuno che svolge determinate funzioni. Al contrario, cerchiamo un bisogno per il quale non c'è soluzione o per il quale non c'è risposta. È lì che cerchiamo di essere presenti, specialmente a Nazareth, se parliamo di Nazareth, o più precisamente di quello che facciamo nella pratica, nel quotidiano. La prima cosa che facciamo è aiutare il parroco nella catechesi della cresima, confermazione, e della prima comunione. Aiutiamo anche nell'accompagnamento delle famiglie, in particolare quelle che hanno problemi o difficoltà. Le accompagniamo a Nazareth e anche nell'ambito della Galilea attraverso il Centro per la Famiglia. Inoltre accompagniamo i giovani, sia la gioventù di San Francesco a Nazareth, sia la gioventù della Galilea, attraverso il segretariato della Pastorale Giovanile. Abbiamo anche una bellissima iniziativa che abbiamo cominciato un anno fa e di cui è molto importante parlare un po'. Ogni giorno inviamo intenzioni di preghiera. Queste intenzioni vengono presentate dai diversi membri dell'ordine, secondo le necessità della Chiesa locale e della Chiesa universale. Grazie mille per queste belle e ricche informazioni. Abbiamo conosciuto meglio il terzo ordine francescano e sono certo che questo aiuterà molte persone a comprendere meglio il significato di quest'ordine e quale sia il suo ruolo nella nostra società oggi, specialmente nella nostra chiesa locale qui a Nazareth. In occasione del 60° anniversario della fondazione della Fratellanza Ecumenica di Ricerca Teologica, il Jerusalem University College ha ospitato il 17 settembre un convegno dal titolo «La collaborazione tra cristiani ed ebrei nell'insegnamento e nella ricerca», con la partecipazione di un'elite di ricercatori ed esperti di studi religiosi, Bibbia, Giudaismo e Medio Oriente.
2: Abbiamo fondato questa fratellanza 60 anni fa a partire dalle diverse attività svolte dai cattolici e dalle altre organizzazioni cristiane che lavoravano con gli ebrei, poiché vi era bisogno di una piattaforma che permettesse loro di lavorare insieme.
0: Tra gli obiettivi della fratellanza, a cui partecipano ricercatori cattolici, ortodossi, protestanti ed ebrei, vi sono l'approfondimento del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo in Israele e la promozione del dialogo cristiano-ebraico.
3: The beauty of what this institution does times is
0: La bellezza di ciò che questa istituzione fa risiede a volte nell'esistenza di regole consolidate per affrontare qualsiasi dialogo ebraico-cristiano serio, in particolare per quanto riguarda questo studio. Non vi è alcun tentativo di convincere gli altri ad abbracciare un determinato punto di vista, ma ci si limita a rispettare il fatto che esistano approcci diversi, anche se ciascuna delle parti è pienamente convinta della validità del proprio approccio. La verità può essere condivisa con molti, e molte persone possiedono visioni e idee capaci di arricchire e accrescere la comprensione altrui.
2: Essa rappresenta una nuova lettura dei testi sacri sia per i ricercatori ebrei che per quelli cristiani. Entrambe le parti riconoscono l'importanza di comprendere gli eventi accaduti nel primo secolo d.C., ossia negli ultimi anni dell'epoca del Secondo Tempio.
0: Nella tradizione ebraica possiamo considerare figure come Don Isaac Abravanel e il suo commento classico alla Torah, anzi all'intero Tanakh, Antico Testamento,

0: quale citava generosamente le opinioni dei padri della Chiesa e di altri studiosi. Sebbene sia stato forse il più importante a farlo verso la fine del Medioevo, questo approccio è proseguito anche successivamente. Ciò non è stato sempre la norma, poiché la natura del rapporto tra ebrei e cristiani certamente non lo permetteva prima della pubblicazione del documento Nostra Aetate. Siamo consapevoli dell'esistenza di pregiudizi riguardo al cristianesimo e anche riguardo all'ebraismo. Mentre i cristiani hanno un pregiudizio e gli ebrei ne hanno un altro, quando studiamo insieme i testi sacri scopriamo che le cose non sono poi così separate, poiché vi sono molti elementi simili nell'interpretazione cristiana ed ebraica, e questo è un modo per cancellare tutti i pregiudizi. Nel suo intervento, l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha elogiato il lavoro della Fratellanza e offre, oltre alla ricerca comune, uno spazio di incontro tra ricercatori delle due religioni, sottolineando l'importanza della collaborazione tra loro. La cosa più importante risiede nel terreno comune, offerto dalla Bibbia. Senza l'ebraismo non sarebbe nato il cristianesimo, pertanto questo terreno comune della Bibbia viene prima di tutto, seguito dai valori condivisi, poiché entrambe le parti credono in un unico Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Di conseguenza l'eredità cristiana è anch'essa parte del patrimonio del popolo ebraico.
1: They look at scripture differently.
0: Sebbene abbiano punti di vista divergenti sui testi, il che è prevedibile, attraverso la condivisione dell'entusiasmo per la fede in un Dio che comunica con l'uomo e gli rivela la propria volontà, e affrontando con assoluta serietà i testi biblici, essi possono offrire al mondo intero visioni, guida e luce.
1: And guidance and illumination to the entire world.
0: La Società San Vincenzo de Paoli ha organizzato la prima giornata vincenziana, alla quale hanno partecipato altre sezioni della società e diverse istituzioni cattoliche. L'incontro, svoltosi l'11 settembre presso il seminario di Beigiala, con il motto Giornata di fede, fraternità e servizio, ha avuto lo scopo di rafforzare lo spirito di fraternità e di collaborazione e di radicare nella società i valori del servizio e della generosità. Per San Vincenzo, la fede cristiana non è mai stata soltanto un bel pensiero, né un insieme di sentimenti e buone intenzioni. L'amore si faceva presenza, servizio, dono e cura concreta. Ed è ciò che voi incarnate con le visite alle famiglie, con l'attenzione ai malati e agli anziani, con il sostegno ai giovani e con la vicinanza ai poveri, ai soli e ai dimenticati.
2: Siamo molto felici di aver organizzato questa giornata vincenziana per conoscerci, per tornare alla spiritualità di San Vincenzo, fatta di generosità e di compassione verso i poveri e i bisognosi, e per favorire la comprensione reciproca e lo scambio di esperienze.
0: In un tempo di crisi, di guerre e di difficili condizioni economiche, il mondo ha bisogno di una realtà come la Società di San Vincenzo e di centinaia di altre come lei, perché i bisogni crescono e la situazione è molto dura. La Società di San Vincenzo è un esempio pionieristico in questo campo e speriamo che Dio apra il cuore di molti a sostenere istituzioni come questa e a dar vita a gruppi impegnati nelle opere di carità sul modello e nello stile della Società di San Vincenzo. L'incontro è stato un'occasione per conoscersi e scambiarsi esperienze, con momenti sia spirituali sia sociali, a conferma dell'importanza di lavorare insieme per rafforzare la presenza cristiana e servire la comunità locale. La nostra presenza come giovani cristiani in questo paese è molto necessaria e importante. Speriamo che le istituzioni qui presenti, e in particolare la Società di San Vincenzo, continuino a sostenere e ad accompagnare i giovani e le famiglie cristiane che vivono nel paese. Conosciamo tutte le attività della Società di San Vincenzo e da Gerusalemme siamo in rete con ciascuna di esse nelle varie zone, Beigiala, Gerusalemme, Ramallah. L'evento nasce per ribadire questa rete di collaborazione e condivisione al servizio dei poveri e per dare concretezza alla parola del Signore nel nostro lavoro pastorale e umanitario. Come missione pontificia è doveroso per noi stare accanto alla società di San Vincenzo. A Gerusalemme ci unisce una visione e una missione e siamo partner nel servizio alla società. Con la nostra presenza al loro fianco cerchiamo dunque di contribuire allo sviluppo dell'idea, della spiritualità e della missione. La prima giornata vincenziana è un appello rivolto a ogni persona di coscienza perché risvegli la propria voce interiore e si assuma la responsabilità morale verso chiunque sia nel bisogno. Il 22 settembre, presso il Teatro Romano in Giordania, l'Istituto Reale per gli Studi Interreligiosi, in collaborazione con il Centro Cattolico per gli Studi e i Media, ha ospitato uno spettacolo intitolato Ispirazioni spirituali dalla terra del battesimo. Sotto l'alto patrocinio di Sua Altezza Reale il Principe El Hassan bin Talal, l'evento prepara il cammino verso il grande giubileo che celebra i 2000 anni dal battesimo di Gesù nel fiume Giordano.
2: L'idea è nata quando abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Abbiamo pensato al Teatro Romano perché è lì da 2000 anni e racchiude in sé molti messaggi legati alla storia della Giordania e alle civiltà che qui si sono sviluppate. Il concerto inizia con una suora che prega la Vergine Maria nel cuore della capitale giordana, proprio al centro del Teatro Romano. È un gesto che trasmette molti messaggi di pace, passione, amore e rispetto reciproco, valori che sono parte integrante della realtà giordana. Abbiamo quindi individuato nella musica il mezzo ideale, anche perché vogliamo rivolgerci alle nuove generazioni.
3: For passion, for loving each other, respecting each other, and this is what we have here in Jordan. So we found that music will be the way to also we want to speak the new generation.
2: È un grande onore per me essere qui con voi, partecipare a questo evento importante e bellissimo, poter cantare su questo palco con cristiani e musulmani per costruire ponti e unire le nostre due religioni in ogni modo possibile. Perché questo è ciò che vuole il nostro Signore, unità e armonia.
0: Dieci artisti giordani hanno partecipato volontariamente all'evento, fondendo inni cristiani e canti islamici di lode a Dio, a dimostrazione del fatto che la musica arriva al cuore laddove le parole comuni non riescono ad arrivare.
4: Right now.
0: Nel XXI secolo stiamo vivendo nuove forme di speranza per le nostre generazioni. Come si può vedere, ci sono famiglie e bambini che vengono a testimoniare la possibilità di una convivenza pacifica. Qui possiamo scorgere il vero volto del cristianesimo e dell'Islam, fondato sul rispetto reciproco e sempre orientato alla gloria di Dio e al bene delle persone. Il concerto non ha solo promosso una convivenza fraterna, ma ha anche messo in luce il valore della Giordania come terra di pellegrinaggio e ospitalità per i credenti di tutto il mondo, come testimoniano Raquel e Maria Elena, che lavorano presso l'ambasciata delle Filippine in Giordania.
5: And it's really a good message for everyone who is also in...
2: È davvero un bel messaggio per tutti coloro che sono qui in quanto cristiani. È davvero positivo che qui in Giordania si celebrino la diversità e l'unità nella fede.
5: Diversity. And unity in
6: faith.
0: Oggi abbiamo assistito a una grande affluenza di persone di ogni nazionalità, provenienti sia dalla Giordania sia dall'estero. La musica è un linguaggio dei popoli che unisce tutti. Di conseguenza, la serata di oggi ha offerto una potente immagine da trasmettere al mondo. L'immagine della sicurezza e della tranquillità di cui gode il nostro paese, una nazione generosa che apre sempre le braccia per accogliere tutti.

Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: differenza.
1: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi alle 10.05.
2: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
3: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

Sabato, al nord rinforza l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento e quindi un cielo spesso sereno. Venti da nord-est e clima mite con massime fino a 24-25 gradi. Al centro, pressione in deciso aumento. Giornata con venti di grecale e condizioni di bel tempo prevalente. Cielo poco nuvoloso. Clima mite sulle Adriatiche, quasi estivo altrove. Al sud, rinforzo dell'anticiclone. La giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso. Possibili ultime piogge sulla Sicilia orientale. Vediamo ora la tendenza per domenica.

Buongiorno, benvenuti alla TG2000 Flash. Più di 80.000 i giovani che hanno accolto Papa Leone allo Stade de France a Saint-Denis, a nord di Parigi, per la veglia di preghiera. Non siete da soli nel cammino di santità, ha detto il pontefice, ringraziando i ragazzi per la loro presenza, per il loro coraggio e per la loro testimonianza di fede. Prima del bagno di folla allo stadio, Papa Leone ha incontrato il presidente francese Macron e visitato la sede dell'UNESCO. E oggi il Papa sarà a Lourdes, tra poco l'incontro con la conferenza episcopale francese, poi la messa al santuario per chiudere alle 21 con la recita del Santo Rosario e la processione au flambeau. Potete seguire questa seconda giornata francese del Papa in diretta qui su TV2000 a partire dalle 10. Il presidente iraniano Pezeshkian apre al ritorno degli ispettori dell'ONU nei siti nucleari, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere discusse e concordate nell'ambito dei negoziati che si spera possano iniziare a breve con gli Stati Uniti. Intanto Trump respinge la proposta di Teheran di una tregua di 7 giorni per riaprire parzialmente lo stretto di Hormuz. E continuano i raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ieri droni russi hanno colpito in pieno giorno un palazzo nella capitale ucraina, uccidendo almeno

Di contro, droni ucraini colpiscono diverse località oltre confine. Intanto Putin rassicura l'Europa, non abbiamo piani d'attacco contro il vecchio continente, afferma il capo del Cremlino. Incidente per alcuni militari italiani mentre effettuavano un addestramento NATO in Lettonia. Durante un'esercitazione, un veicolo con 4 soldati dell'esercito è stato colpito da un'arma da fuoco non autorizzata installata su un altro veicolo militare italiano. 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria della capitale lettone, Riga. L'ENI ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre, il ministro della Cultura Giuli. 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo di omicidio e soppressione di cadavere, per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadaveri. I resti della vittima, Fabio Colapietro, erano stati ritrovati dalla polizia poche ore prima all'interno di un'abitazione. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici, fa sapere la Casa Bianca in una nota. Intanto prosegue la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping. A novembre Trump sarà in Cina. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già nella prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. E continua l'attività effusiva dell'Etna, tenendo con il fiato sospeso soprattutto l'aeroporto di Catania, che in queste settimane è stato chiuso più volte per le frequenti eruzioni del vulcano più grande d'Europa. Pennacchi gassosi di colore rosso fuoriescono ancora dal cratere di Nord-Est. Esordio amaro per l'Italia nella National League, guidata da Roberto Mancini. All'Olimpico di Roma finisce 2-0 per il Belgio. Una partita cupa in colore, senza alibi per il tecnico marchigiano tornato sulla panchina della nazionale per risollevare l'intero movimento. Al termine del match, azzurri fischiati da tutto lo stadio. Prossimo incontro in Turchia lunedì prossimo. Con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, da questo santuario della Madonna della Speranza, in questo giorno tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, vogliamo con questa

0: celebrazione eucaristica affidarci alla Madonna della Speranza. Vogliamo pregare Maria, Madre della Santa Speranza, perché possa accoglierci come madre e donare a tutti quanti noi questa virtù teologale della speranza, che significa donarci Gesù. Ci affidiamo a lei e all'inizio di questa celebrazione per essere degni di partecipare alla mensa eucaristica. Riconosciamoci tutti peccatori e bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente
1: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa,
2: e supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, per
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, Madre della Santa Speranza, concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della speranza, perché impegnandoci all'edificazione della città terrena, possiamo giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del Coelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture, e terrore si proverà nel cammino. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada, prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima. E il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Parola di Dio.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stato per noi generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso ed avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, stiamo celebrando anche il novenario che ci prepara alla festa di San Francesco in questo ottavo centenario della sua morte. E la prima lettura ci aiuta ad entrare anche nella spiritualità, nel cammino, nell'esperienza di vita di Francesco. C'è questo invito rivolto ai giovani: godi, o giovane, della tua giovinezza, si rallegri il tuo cuore. Ecco, Francesco di Assisi è stato un giovane che ha vissuto la sua giovinezza nella gioia. All'inizio la sua era una gioia terrena, era una gioia che riempiva il suo cuore per quel tempo che trascorreva con gli amici, per quella serata così bella che poteva vivere in una taverna di

Assisi o cantando per le strade di Assisi, ma ad un certo punto, come ci ricorda proprio la prima lettura, l'autore Coelet, c'è una malinconia del cuore che doveva essere allontanato da Francesco, perché non bastava stare insieme agli amici, perché non bastava essere il re delle feste. C'era un vuoto che andava colmato per sempre. Era l'amicizia più bella, più fedele, quella con il Signore. E allora l'esperienza di Francesco può essere l'esperienza anche di ciascuno di noi. Quando davvero, nonostante tutto quello che facciamo, sembra che scenda sempre una malinconia nel nostro cuore. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore. È un invito a riempirci di un Dio che ci consola, di un Dio che riempie il nostro cuore, di un Dio che certamente forse non allontana da noi il dolore, la sofferenza, ma la sua compagnia ci accende una speranza. E allora possiamo collegare la pagina del Vangelo di quest'oggi, quando Gesù mette in guardia i suoi discepoli e dice che sta per essere consegnato nelle mani dell'uomo. Sì, perché forse proprio nel momento più grande di affermazione, quando tutta la gente gli correva dietro, quando Gesù faceva miracoli, quando sanava i malati, quando liberava gli uomini dal demonio, quando sembrano che applausi, consensi riempiono anche la nostra vita, proprio allora Gesù mette davanti il suo cammino, la croce che lo attende a Gerusalemme, ma non come un qualche cosa che doveva annullare quello fatto fino a quel momento, ma proprio come il compimento, proprio per dire che tutto quello che Gesù faceva non lo faceva per se stesso, non lo faceva per ricevere consensi, non lo faceva per ricevere applausi, ma lo faceva perché era venuto per compiere la volontà di Dio. E allora se l'Evangelista Luca ci dice che il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani dell'uomo, altrove nel Vangelo, lo leggiamo nei giorni della Passione, del Triduo Sacro, Gesù dice che al Padre consegna il suo spirito, consegna la sua vita. È quello che ha fatto sempre Gesù fino alla fine, consegnare la vita, consegnare lo spirito al Padre. Questo è un insegnamento anche per ciascuno di noi, cari fratelli e sorelle. Non viviamo il nostro tempo solo come l'occasione per essere protagonisti della scena di questo mondo. Non viviamo solo alla ricerca di una nostra affermazione personale. Questo può trovare il tempo che trova. Viviamo invece abbandonandoci con fiducia alla volontà del Padre. Abbiamo sempre dinanzi a noi il cammino di Gesù che diventa anche il nostro cammino. E allora davvero anche il dolore, la malinconia della prima lettura, la sofferenza, questa croce e questo abbandono alla volontà del Padre che ci presenta il Vangelo non diventa per noi distruzione, non diventa per noi fallimento, diventa per noi speranza. E allora ecco che ci aiuta oggi ancora di più guardare la nostra Madonna, la madre della santa speranza. Maria che ci invita a volgere lo sguardo su Gesù. Vedete, la nostra Madonna, la nostra immagine, lo diciamo nella preghiera che stiamo celebrando a termine di ogni messa, ha nella iconografia di

questo quadro i segni della virtù teologale della fede, della speranza e della carità. Maria, madre della speranza, ci dice che la vera speranza è Gesù Cristo. E Gesù tra le braccia di Maria ha tra le mani la croce. Questo anticipo, questo preludio di una speranza certa, perché attraverso il passaggio con la croce noi ci apriamo alla speranza e alla gioia della risurrezione. Attraverso quell'abbracciare la croce, attraverso quel metterci in cammino con Gesù, affidandoci alla volontà del Padre, noi ravviviamo quella fede che nella croce noi troviamo salvezza e speranza. Poi ancora Gesù ha tra le mani questo cuore fiammante, possiamo dire, che è il cuore di Cristo, un cuore pieno di amore, un cuore pieno di carità. È la virtù della carità, è la virtù dell'amore che il Signore stesso viene a portarci. Dio è amore e noi abbiamo ricevuto con abbondanza, gratuitamente, questo amore di Dio che è stato riversato anche nel nostro cuore. È un invito allora a vivere anche noi la carità reciproca, l'amore gli uni verso gli altri. E poi c'è l'ultimo segno, il segno vero è proprio della speranza, quell'ancora. Quell'ancora che significa sicurezza. Lanciamo nel mare l'ancora perché la barca possa restare ferma e non essere sballottata dalle onde. Quante volte, cari fratelli e sorelle, la nostra vita è sballottata dai venti passeggeri di questo mondo, dalle mode di questo mondo. La Vergine Maria ci dona l'ancora della speranza alla quale possiamo aggrapparci nei momenti di tempesta nella nostra vita, nei momenti di difficoltà. È quello che San Francesco ci direbbe, la speranza certa. Noi umanamente quando pensiamo alla speranza pensiamo sempre come all'ultima possibilità, speriamo, quasi con un grande punto interrogativo. Quella cristiana, quella francescana invece è una speranza certa, perché Gesù Cristo, colui che ha vinto la morte, colui che apre anche a ciascuno di noi il passaggio all'eternità, a questa vita eterna. E allora la fede, la speranza, la carità, queste virtù teologali che l'immagine della nostra Madre della Speranza ci offre, possano mettere radice nel nostro cuore, nella nostra vita, perché possiamo davvero vivere di quella fede retta, di quella speranza certa, di quella carità perfetta. Il poverello di Assisi ha sempre chiesto al Signore davanti al crocifisso: dammi, Signore, fede retta, speranza certa, carità perfetta, dammi umiltà profonda, senno e conoscenza della tua volontà, perché anche noi, accogliendo questa parola di Dio oggi, possiamo con tutto il cuore affidarci e consegnarci alla volontà del Padre.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, che ci ha dato le mani di questo sacrificio, allora e gloria del Signore, per il bene nostro e tutta.
0: Accetto, Padre, le offerte del tuo popolo e per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera sia inascoltata e nessuna speranza resti delusa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Signore. È bello inneggiare al tuo nome, perché ci hai dato in Cristo l'autore della salvezza e nella Vergine Maria il modello della beata speranza. L'umile tua serva riposa in te ogni fiducia, attese nella speranza e generò nella fede il figlio dell'uomo annunziato dai profeti e collaborando con ardente carità alla sua opera divenne madre di tutti i viventi. A lei, primogenita della redenzione e sorella di tutti i figli di Adamo, guardano come a un segno di sicura speranza e consolazione quanti si protendono verso la libertà piena, finché splenda glorioso il giorno del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,

0: Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro,
3: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con te.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni

0: della Santa Chiesa. Amen.
1: Preghiamo. I sacramenti della fede e della salvezza che abbiamo ricevuto nel ricordo di Maria, Madre della Speranza, ci sostengano, Padre, fra le prove della vita e ci rendano partecipi insieme con lei del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Insieme affidiamoci a Maria. Speranza nostra, salve! A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Invochiamo su tutti quanti noi la benedizione del Signore e della Vergine Maria. Il Signore vi benedica e vi custodisca, faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia, rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Buona giornata a tutti.

0: Spesso in questi anni abbiamo parlato nei nostri studi di una giovane donna morta nel 2012 a soli 28 anni, oggi serva di Dio, Chiara Corbella Petrillo. Oggi vogliamo parlarne con una persona speciale.
1: Sì, Giacomo, allora vogliamo dare subito il buongiorno a suo marito, Enrico Petrillo.
2: Prego.
1: Buongiorno Enrico, benvenuto nel nostro studio.
2: Grazie.
1: Benvenuto.
0: Benvenuto,
2: grazie.
0: Prego.
1: Accomodati. Vogliamo dire subito che ci hai portato un ricordo davvero prezioso, ma ne parleremo più avanti. Tu oggi sei qui con il tuo libro, Solo il vino migliore. Prima
2: sì.
1: di tutto ti vogliamo ringraziare, grazie per averci scelto per parlarne.
2: Grazie
1: a voi. Io ti volevo chiedere, dopo 14 anni, questo per te è stato il momento giusto di scrivere un libro, perché?
2: Beh, non era molto premeditata come cosa, inizio a scrivere per... diciamo sfogare i miei dolori che in questi 14 anni sono stati comunque molti e poi ho notato che forse quello che stavo scrivendo poteva essere d'aiuto anche agli altri in qualche modo mi sono anch'io meravigliato di quanti pensieri avessi in testa e nel cuore e così più o meno ho iniziato a scrivere 5 anni fa. Quindi questo buon vino spero abbia sedentato bene, abbia respirato bene. E,
1: quindi è un lavoro che è durato per tanto tempo?
2: Abbastanza, perché io non penso di essere uno scrittore, quindi questo libro nasce come un diario più che altro. Poi, ecco appunto, tanti pensieri, ho iniziato a pensare che forse potevano essere utili soprattutto a noi cattolici, cristiani, e quindi... Il desiderio è stato quello di poter donare dei parametri migliori per comprendere meglio la mia storia e quella di Chiara.
0: Per quale ragione è un libro espressamente pensato per tutti naturalmente, ma particolarmente per i cattolici? Quali erano i parametri che forse non erano stati intesi bene, secondo te?
2: Allora, principalmente perché il mio linguaggio è quello di un cattolico e quindi coi cattolici a volte parlare di certi... argomenti uno spera di capirsi meglio e invece tante volte su alcune questioni che possono riguardare le cure palliative oppure il condividere i valori cristiani, come viverli, non mi sono trovato molto d'accordo perché secondo me tutto nasce dall'incontro in una relazione, poi tutto il resto viene a cascata in modo molto naturale. E in questo modo cercavamo di vivere la nostra fede insieme con Chiara.
1: Sono tanti, come hai detto, i temi che affronti. Sfogliando l'indice, la cosa che colpisce è che non ci sono i classici capitoli, ma ci sono dei voli.
2: Sì,
1: perché
2: Chiara mi prendeva in giro, perché quando parlo ancora ad oggi mi perdo spesso nei miei pensieri e quindi faccio dei voli pindarici. E quindi ricordando questa cosa, facendone memoria, un po' ho detto... Chiamiamoli voli.
1: E allora il primo volo che tu di cui parli è la vedovanza.
2: Già.
1: Cosa ci tenevi a dire su questo?
2: Allora, ci tenevo a dire che la vedovanza non è una vocazione. Ci ho riflettuto 14 anni su questa cosa. E non è una vocazione, ma è una condizione. Poi credo e ho il desiderio di dare speranza ai vedovi sul fatto che si può uscire dalla vedovanza, non è un cappotto di legno che qualcuno ti ha messo addosso e si può ancora amare. Ho sempre pensato questo, dopo l'esperienza d'amore vissuta con Chiara, di poter amare ancora di più quella, se il Signore avesse voluto farmi fare un dolce incontro, la persona che sarebbe seguita.
0: È un libro che contiene anche in qualche modo delle risposte a domande che tante volte nel corso degli anni le persone ti hanno posto. C'è chi ti chiede e ti ha chiesto come senti Chiara oggi. Tu che
2: sì.
0: cosa hai risposto?
2: Io ho sempre risposto Chiara non la sento e non la voglio sentire. Perché c'è un tempo della fede nel quale, cioè all'inizio noi desideriamo ecco, sentire l'amore del Signore vicino. Però poi dobbiamo anche maturare come cristiani e uscire da questa gabbia del sensismo, perché se non senti più Dio, che significa che Dio smette di esistere? Allora, io questa esperienza dell'incontro con il Signore ho desiderato intraprenderla da prima, di conoscere Chiara. E quindi per me è cercando di incontrare il Signore, non è facile dire questa cosa, in quell'amore di cui a volte mi sento abbracciato, percepisco che c'è anche Chiara, ma io non sento Chiara. Chiara è lì nella comunione dei santi e non ho dubbi che mi sia vicina, che sia vicina a me, a Francesco e forse a tutti noi, ecco.
1: Tu dici di averla sognata solo una volta.
2: Sì, dico perché è così, l'ho sognata solo una volta, ci tenevamo per mano e camminavamo insieme. Un sogno muto come quelli dell'inizio Novecento. Così.
0: C'è una parola che ricorre nel tuo libro che è vocazione. Parli del fatto che la vedovanza non è una vocazione e parli anche della tua vicenda personale, della tua storia, da quando c'era qualcuno che voleva, che vedeva in te una vocazione che poteva essere quella del sacerdozio, quando poi in realtà hai abbracciato il matrimonio con Chiara.
2: Sì. Beh, spesso capita che si pensi al matrimonio come una vocazione di serie B rispetto alla consacrazione sacerdotale o comunque altri tipi di consacrazione. La vocazione matrimoniale è una consacrazione a tutti gli effetti. E scegli l'altro, doni tutto te stesso e l'amore all'altro affinché l'altro sia la via, non affinché sia la via. L'altro diventa la via in virtù di quel sacramento che ti porterà a Dio. E quando in adolescenza mi sono convertito, insomma, ho vissuto anche col Signore una fase di innamoramento, e in quell'innamoramento mi dicevano addirittura tu sarai trappista, cioè addirittura non solo consacrato, ma addirittura individuavano l'ordine d'appartenenza.
0: Ci hanno visto bene comunque.
2: non lo so, benissimo.
0: Per il momento, sì.
2: No, credo che ci sia nel cuore dell'uomo una vocazione personale che è proprio frutto di una relazione unica con Dio e solo Dio può dire alcune cose al nostro cuore. Se qualcuno mi avesse costretto a fare delle scelte non sarebbe a priori amore, perché l'amore è libertà, non puoi essere costretto a fare nessuna scelta.
1: Enrico, la tua vocazione è sfociata nella vocazione al matrimonio. Come è stato il matrimonio con Chiara?
2: Beh, è stato
1: Com'è cambiata anche la vostra vita?
2: Allora, sono stati 3 anni e mezzo folli, in un certo senso, pieni di una grazia straordinaria, e pieni di tante fatiche. E nel matrimonio abbiamo avuto la grazia di scoprire l'uno e il cuore dell'altro, perché sapevo quanto Chiara amasse Dio, lei sapeva quanto questa cosa in modo nettamente inferiore lo fosse anche per me, però è grazie al fatto di aver affrontato insomma, le sfide che il re della storia ci ha chiesto, che abbiamo detto però, abbiamo visto l'uno il cuore dell'altro, abbiamo detto però ammazza, Chiara cioè ama proprio il Signore, ci siamo resi conto ancora meglio di quanto i nostri cuori fossero in armonia.
0: Le prove che avete vissuto insieme e che poi hai vissuto anche singolarmente sono tante. Se tu ti riguardi indietro, come vedi il tutto?
2: Io lo vedo come una grazia grande, perché solo Dio sapeva quello che stava facendo, cioè io non mi sarei mai scelto, Chiara non si sarebbe mai scelta e non pensavamo minimamente di essere in grado di affrontare tutto questo e soprattutto anche di affrontarlo in questo modo. Un po' mi ricollego al titolo del libro, no? Solo il vino migliore si rifà alle nozze di Cana, ovviamente. Ecco, quello che noi abbiamo fatto è riempire le giare. Poi il miracolo di come si trasforma l'acqua in vino non ci appartiene. Allora, una grazia, per definizione, non è roba mia, perché se lo fosse sarei capace di rifarlo, di riproporre, di spiegarvi una tecnica. Ecco, qui non esiste nulla di tutto questo. Come fa Chiara a morire felice? è un segreto fra lei e Dio, una consolazione che Dio mette nel suo cuore, ma ci tengo a dirlo, Chiara non è più figlia di noi. E quindi questa esperienza meravigliosa di essere figli, che secondo me è un po' il cuore di tutta la nostra esperienza, è un dono che Dio vuole fare a tutti noi. Qualsiasi cosa può accadere nella tua vita, se la vivi col Signore, quello strumento di tortura che è la croce e la malattia lo è per ognuno di noi, lo sarà, nient'altro rappresenterà che una modalità, quella da scelta da Dio per andare poi in cielo, perché siamo destinati lì. E quindi anche quando scrive nella lettera a Francesco, qualsiasi cosa farai nella vita, falla in funzione della vita eterna, vuol dire proprio questo.
1: È la lettera che Chiara scrive a Francesco, sì, vostro figlio, per il suo compleanno.
2: Esattamente.
1: E anche tu hai scritto questo libro per Francesco, in parte.
2: Sì, sì, assolutamente sì, perché ho riflettuto sul fatto di poter morire non so quando e quindi tutti questi pensieri sarebbero andati persi. Allora ho detto, vorrei che Francesco comunque sapesse queste cose, avesse i giusti parametri per interpretare, per capire sua mamma quando vorrà e anche un po' per conoscere meglio me, ecco.
0: Ed è un grandissimo atto di amore. Quando si scrive è perché le cose non stanno dentro il cuore molto spesso e quindi hanno bisogno di essere messe da qualche parte. Ed è un atto di amore anche nei confronti di tuo figlio, perché il vostro figlio, perché è capitato che Francesco vedesse scritta la storia di sua madre e si ponesse delle domande a cui tu ti sei sentito di dover dare la giusta risposta.
2: Sì, assolutamente. Tante volte è capitato in questi anni di leggere inesattezze, no? Io parlo del cattoromanticismo perché a volte anche i titoli di giornali, cioè si tende ad enfatizzare per sintesi e anche in buona fede, usando delle parole che però sono un po' diverse. Nello specifico tante volte viene detto Chiara rinuncia alle cure, per come se Chiara fosse una martire per Francesco, invece non è andata così. Chiara è stata sottoposta a tutte le cure che la scienza medica di 15 anni fa proponeva. Perché? Perché voleva vivere. Chiara voleva essere mia moglie, voleva continuare a esserlo, voleva fare la mamma di Francesco e volevamo morire insieme da vecchi, come tutti si augurano. E quindi ho dovuto spiegare a Francesco, mamma non è morta a causa tua. Se dentro la pancia di mamma ci fosse stato una qualsiasi altra persona, le scelte di mamma sarebbero state le stesse. Quindi spostare il focus da Francesco e non farlo sentire il colpevole, per me da padre è fondamentale. Mi rendo conto che sono sfumature che non tutti così hanno l'attenzione di cogliere, però queste che io chiamo sfumature negli anni hanno fatto anche male parecchio.
1: Anche perché Francesco, crescendo, frequentando altri bambini, la scuola, catechismo, ha iniziato a farsi delle domande, a farti delle domande.
2: Assolutamente. Sì, no. Man
1: mano c'è che stato cresceva... un momento che ti ha fatto male rispetto alle cose che sentivi, che sono state dette di Chiara? Cosa ti ha fatto arrabbiare?
2: Allora, tante volte, quando soprattutto era molto piccolo, in realtà molte poche volte l'ho portato a delle testimonianze fatte, però vedevo le persone si avvicinavano a lui e lo volevano toccare come se fosse una rilievo. Quindi questo bimbo poi torna a casa e dice, papà che fastidio, perché mi toccano? No? E io dicevo, Francesco, purtroppo siamo stupidi in qualche modo, non ci rendiamo conto della fatica dell'altro, no? Però perché per tutti tu rappresenti tanto, troppo. Invece, ecco, aiutare Francesco a tornare a scoprire quelle di mamma Chiara, no? Mi chiese, papà, ma lui era innamorato dei dinosauri, lo è tutt'oggi. Ma se noi troviamo le ossa dei dinosauri sottoterra, ma le ossa di mamma Chiara dove sono? Allora lì gli ho detto, guarda, le teniamo in un cimitero che si chiama Il Verano, se vuoi andiamo a trovarla. Sì, ok, quindi sì, è stata la prima volta che l'ho portato a trovare mamma Chiara. Ecco.
0: Quando la tua storia, la vostra storia ti ha portato a vivere e a confrontarti con malattie e sofferenza, Anche il tuo lavoro, tu ti occupi di fisioterapia palliativa, ti porta a confrontarti con quello nella relazione con le persone. Tu parli di Andrea.
2: Nel libro racconto la storia di Andrea, è stato, posso dire, un mio amico, un mio amico, e l'esperienza nelle cure palliative inizia prima del mio matrimonio con Chiara e poi incredibilmente subito dopo la mia stessa storia entra in questo, diciamo, ambito lavorativo. E certo vivere da familiare, da paziente è molto diverso. E anche su questo argomento noi cattolici dobbiamo crescere molto, secondo me. Non possiamo più essere ignoranti rispetto a temi fondamentali etici che riguardano proprio il nostro tempo. La mia storia credo che in qualche modo possa aiutare anche a spiegare alcune cose, e quindi mi sono permesso di parlare di questi temi anche.
1: Noi, Enrico, ci fermiamo qualche istante, certo. Ritorniamo con un Fra Diego Entali, che è una persona che ti è stata molto vicina, una, certo.

0: Benvenuti a questo appuntamento con BioStile. Vi capita di alzarvi con le ginocchia doloranti? Avete anche voi quei fastidi alle articolazioni e ai muscoli che purtroppo, ahimè, con l'avanzare del tempo si fanno sentire? Oggi vi proponiamo la migliore offerta BioStile per un programma completo a supporto di articolazioni e muscoli, agendo dall'interno e anche dall'esterno. Riceverete Active Joint, la formula completa per nutrire le vostre articolazioni. Curcumina microincapsulata per favorire un miglior assorbimento e completare l'azione della formula. Chiamate per informazioni. Con questa combinazione completa avrete uno sconto immediato del 20%, la spedizione gratuita direttamente a casa vostra e se sarete tra i primi 30 a chiamare riceverete Easy Step. In omaggio, la crema per dare sollievo alle zone più affaticate. È un'offerta BioStile straordinaria, proprio perché è limitata nel tempo. Questo programma completo lavora su tre livelli. Nutrimento delle articolazioni, supporto ai normali processi infiammatori, sollievo locale con la crema da massaggio. I nostri consulenti sono già disponibili in questo momento per rispondere alle vostre domande e riservarvi questa promozione BioStile prima che termini. Non rimandate! Questo è il momento migliore per iniziare a prendervi cura delle vostre articolazioni.
1: Sono guarito. Da quando sono venuto qui sono una persona diversa.
2: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
3: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
4: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
5: Il miracolo di Lourdes. Domani in seconda serata.
6: Quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
7: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
8: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì. Per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
9: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
10: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
11: Quando hai il diabete, ogni

0: Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

0: Ritorniamo insieme questa mattina e siamo davvero contenti di ospitare Enrico Petrillo, marito di Chiara Corbella Petrillo, che ci ha portato il suo lavoro Solo il vino migliore. È un libro che è stato scritto, ci ha detto Enrico, in tanti anni, a distanza di 14 anni dalla morte di Chiara, ed è stato un modo per fare alcune precisazioni, ma anche un modo per raccontare di Chiara a vostro figlio Francesco e anche a tutti noi, per dare la tua versione, dire quello che tu pensi. Abbiamo accolto nel nostro studio però anche Fra Diego Entali. Buongiorno Fra Diego.
1: Buongiorno Fra Diego.
0: Uno dei sacerdoti che vi è stato accanto in questi anni. E allora Fra Diego, io vorrei subito iniziare chiedendoti quando hai conosciuto Chiara ed Enrico.
2: Io li ho conosciuti da fidanzati, quindi quando Enrico e Chiara... li vediamo anche, li abbiamo visti nelle foto, erano sicuramente più belli. Giovani di adesso, Enrico dice anche belli, anche se sono belli tuttora. E, beh, li ho conosciuti quando discutevano, animatamente anche qualche volta, quindi nella loro estrema normalità, e li ho conosciuti quando... Speravano, desideravano di giungere al matrimonio, ecco, quindi con i loro dubbi, con le loro speranze. E in questo percorso poi, devo essere sincero, anche con un ruolo forse più marginale, ecco, per quanto mi riguarda, quindi non esattamente da protagonista, però in qualche modo presente, no? Quindi nelle tappe più importanti dei loro passaggi, ecco. E fino al momento in cui nel transito di Chiara ci siamo ritrovati proprio nella casa in cui Chiara è morta il giorno dopo, a respirare proprio quella grazia di cui parlava Enrico, ovvero quel profumo di vita eterna che si avvertiva tra le mura di quella casa, nelle relazioni tra le persone. E quasi sembrava a noi che ci stavamo, che siamo rimasti lì soltanto alcuni minuti, ci sembrava quasi paradossale che si potesse davvero respirare la felicità, quella felicità di cui ha parlato Enrico. E ricordo che in quelle poche ore ho detto anch'io vorrei per me un incontro con il Signore come questo. E quindi il desiderio proprio di vita eterna è entrato nel cuore nel tempo fino a quel momento lì, e poi abbiamo continuato a frequentarci, ecco, soprattutto adesso che sono a Roma, questo diventa sicuramente più facile coltivare un'amicizia che è quella con Enrico e continuare ad accompagnarci nella nostra vita.
1: Enrico, tu ci parli anche di paternità spirituale, che è una parola molto, sono due parole molto, molto, molto grandi, che però vanno anche declinate e concretizzate nel modo giusto.
3: Assolutamente sì, ecco, a volte il significato che diamo alla parola padre sottintende quasi una relazione eterna, no? Un padre non si può cambiare, tuo padre te l'ha donato il Signore e quello rimane. Mentre sarebbe più corretto, secondo me, parlare di guida spirituale. Una guida è qualcuno che illumina la tua strada, che non si sostituisce a te e ti lascia, ecco, libero di intraprendere le tue scelte che, come dicevo prima, ti vengono, ecco, ispirate dal Signore. È una persona che illumina e che fino a un certo momento della vita può essere uno, si può cambiare. Dico questo perché tante volte ho incontrato ragazzi che un po'

0: si incastrano in questa relazione e non ne escono facilmente. Bisogna vigilare su questa cosa.
1: Tra Diego, ti senti di aggiungere qualcosa su questo aspetto?
2: E quello che dice Enrico è vero, e quantomeno diciamo che è un termine che può offrire il fianco a delle cattive interpretazioni, proprio perché l'idea di un padre è proprio una persona che non si perde nella vita, allo stesso tempo può anche questo legame può essere soggetto a dei vincoli, come se fosse una sorta di laccio nel tempo. È anche vero che un percorso di accompagnamento può arrivare al suo compimento e in maniera matura, ecco, riconoscere che il percorso è giunto al termine, questo fa parte della libertà di entrambi e forse andrebbe messo in chiaro fin dall'inizio. Ecco, la nostra relazione ci accorgeremo un giorno che probabilmente è giunta al suo compimento. Tuttavia io ho delle persone che hanno chiesto di fare un percorso e anche se poi queste relazioni con il tempo non sono continuate, ed è bene che sia così, nella preghiera non si perdono mai. Questo dice una libertà, perché comunque la persona continua a portare avanti la propria vita, il proprio cammino con il Signore, e però è continuamente consegnata, è continuamente ricordata, e questo è importante. Quindi dal lato della paternità è vero che c'è un modo per poterla vivere in maniera autentica, forse anche riconciliata, senza legare a sé le persone, ma facendosi strumenti perché possano essere condotte a Dio.
3: Parlando invece di paternità, tu hai perso anche tuo papà, Enrico, questo ti ha dato anche modo di ragionare non solo sulla tua di paternità nei confronti di Francesco, ma anche di te come figlio nei confronti di tuo papà.
0: Certo. Mio papà muore di infarto, avevo 23 anni, la sera io ero tornato a casa oltre la mezzanotte, lui stava andando in bagno e ci siamo salutati nel corridoio di casa e la mattina al lavoro un infarto, diciamo, l'ha portato via. E ho avuto sempre una relazione, diciamo così, con papà non ci capivamo molto facilmente. Eppure la mia esperienza è stata, dopo che la sensazione che avevo dentro, io pregavo tanto per lui, è stata quello di non sono più orfano, cioè mi sentivo più orfano prima, sembra che sto dicendo una cosa bruttissima, no, di mio padre, ma in realtà non è così, è come se ho pensato finalmente ci capiamo papà, no? E allora in questo amore ci siamo ritrovati quasi più dopo che prima. Ricordo che nei primi anni era molto triste perché non ci eravamo mai comunicati quanto ci amassimo l'un l'altro, no? E invece una volta un sacerdote mi disse: guarda, ogni volta che fai la comunione glielo puoi dire. Effettivamente è così.
1: Mi piace lo sguardo e il sorriso di Fra Diego.
0: Sì. Comunque una guida spirituale è un dono, eh? Ok. Non volevo che passasse concetto.
2: E sorridevo perché scopro, lo sapevo già, però sto pensando che anche mio papà è morto per dei problemi di cuore e anch'io ho proprio l'impressione che la relazione sia migliorata da quando sono certo che papà è con il Signore e da quando davvero in lui lo posso ritrovare. Sembra, è vero, sembra brutto da dire, però in realtà sembra appunto che non abbiamo colto le occasioni prima. Però in realtà è proprio un anticipo di paradiso, una sorta di primizia che poi godremo pienamente quando saremo con lui e con i nostri cari.
3: Parlando dell'attualità, cioè, cambia sede l'associazione.
2: Sì.
3: Insomma, ce l'abbiamo più vicina,
1: Ce l'abbiamo perché è vicina anche a noi.
3: Ce l'abbiamo anche noi.
2: Chi la dice questa cosa?
0: Sì, a casa
2: dico
0: tua.
2: Io benissimo. Allora, l'associazione, sì, l'associazione Chiara Corbella Petrillo cambia sede, quindi sta cambiando sede in realtà, non è ancora arrivato al compimento questo processo. Però diciamo entro quest'anno pastorale abbiamo intenzione di spostare la sede a San Gregorio VII, ecco, che è la parrocchia di cui sono parroco.

0: ma ecco che diventa, oltre ad essere parrocchia, diventa un punto di ritrovo per tante persone che cercano davvero una possibilità per incontrare il Signore. Ecco. In modo particolare quello che stiamo iniziando a fare da un po' è ritrovarci proprio per stare uniti al Signore e per ritrovarci in Lui, ecco. Sapendo che nella misura in cui stiamo uniti al Signore e lo siamo tra noi, allora potremmo anche condividere l'esperienza attuale di Chiara, perché Chiara è viva, ciascuno di noi ha un'esperienza attuale di lei. Io ho appena attraversato un periodo di malattia e stando nel Signore ho scoperto la presenza di Chiara, no? Ho scoperto l'importanza di Chiara nella mia vita e proprio attraverso il suo vivere la malattia. E io ho fatto dei passaggi. Prima la malattia mi spaventava, adesso so che è una grande possibilità, esattamente come scrive Enrico nel suo libro. E quindi ecco, l'associazione starà a San Gregorio VII da oggi in poi.
1: Noi purtroppo dobbiamo salutarci a brevissimo, però io rubo un minutino perché ci tengo davvero tanto a questo. Credo che in questo momento sono tante le persone che ci guardano e purtroppo qualcuno sta attraversando un momento di sofferenza. Allora Enrico, vorrevo chiedere a te, proprio anche dopo le parole di Fra Diego, in che modo si deve affrontare, si può affrontare? Io te lo chiedo in base a quello che tu hai provato con Chiara, la malattia, come trasformarla in altro. Perché comunque dobbiamo dirlo, la malattia non è una cosa bella, nessuno se l'augura e nessuno la vuole. Tu prima l'hai detto,
0: Assolutamente.
1: Chiara voleva essere mia moglie, voleva essere la mamma di Francesco, però.
0: Sì, assolutamente. Sempre ri riferito un po' a noi cattolici rispetto a un tema infinitamente difficile anche da trattare come quello della sofferenza. Noi siamo in mezzo tra il pressappochismo, lasciatemi dire, di chi pensa che la sofferenza non serva a nulla e a volte, per fortuna raramente, anche il masochismo un po' di chi invece si ostina, fa molte ostinazioni cliniche, no? E allora nel mio ambito lavorativo spesso ci troviamo a trattare temi, a vedere persone sulle quali è stata fatta molta ostinazione clinica. Ecco, quello che voglio dire è che il dolore il Signore già l'ha preso tutto lui. Noi possiamo tranquillamente godere di ogni farmaco che ce lo tolga, e le cure palliative nascono per controllare il dolore, non accorciano la vita come tanti pensano, né la allungano, ma controllare il dolore non è un peccato. Mi ricordo una volta Chiara aveva veramente tanto dolore e mi dice: Enrico, mi fanno male anche i capelli, fatemelo passare. E poi gli chiesi: Chiara, ma tante volte diciamo offri il tuo dolore, no? Io incontro tante persone che vengono anche in hospice dove lavoro, al campus biomedico, saluto tutti i miei colleghi, e mi dicono, che dicono ai pazienti: offri il tuo dolore, se Dio ti ha donato questa malattia significa che ce la puoi fare, no? Io mi strapperei le vesti perché Dio non è sadico, Dio non vuole il tuo dolore, è un Dio solo generoso. E non ti sei ammalato perché hai peccato, non ti sei ammalato perché hai sbagliato qualcosa o qualcuno della tua genealogia. Queste sono solo menzogne. Non si muore sano, da sani, questo è il punto. E di qualcosa ci dovremo pure ammalare per andare in cielo. È l'obiettivo di questo cammino che cambia il sapore di ogni cosa. Quindi, cosa dire a tutti gli ammalati? Gli voglio dire, aprite il cuore all'esperienza di questo Dio che ti ama anche se non lo stai capendo. E la malattia che ti è capitata non è un caso, ma è un'occasione per fare un incontro. Amen.
2: Grazie Enrico. E lo dicevamo in apertura, tu ci hai portato un ricordo di che si tratta e che cosa contiene.
0: Allora, è una Bibbia di Gerusalemme che mi regalò Chiara tanti anni fa, dove mi scrisse appunto questa dedica. La leggo?
1: Certo.
0: Certo, siamo più a posto. Dice così, dal Vangelo di Matteo: quello che vi

0: dico nelle tenebre, ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli.
1: Amen. Grazie. Grazie. Grazie Enrico. Vogliamo ricordarlo ancora una volta, solo il vino migliore. Grazie Fra Diego, grazie per essere stati con noi. Grazie, grazie davvero di cuore. Noi ci prendiamo qualche istante e andiamo in pubblicità.
2: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assisi.
3: La docuserie con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Macchie scure dopo l'estate?
7: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antità efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
8: Io valgo.
9: Nuova crema al latte.
10: Dal gusto più delicato?
11: Più... irresistibile.
12: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
15: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
16: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
17: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì. Per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
18: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Oggi è la festa di Santa Maria della Mercede. Noi ne vogliamo parlare dando il buongiorno a Padre Franco Todisco.
1: Buongiorno.
0: Padre Franco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Tra un po' andremo a scoprire come si vive la festa a Sperlinga, andremo in provincia di Enna,
1: sì.
0: Però vogliamo partire un attimino dalle basi. Vogliamo spiegare Madonna della Mercede, questo titolo, da dove proviene e cosa significa?
1: Un titolo particolare, come si immagina. Nasce alla fine del XII secolo, inizio del XIII secolo, quando San Pietro Nolasco, constatando una realtà particolarmente difficile e sofferta di tanti cristiani che venivano presi schiavi dai saraceni, ebbe questo desiderio di liberarli.

0: liberarli. E quindi iniziò questa missione redentrice andando a liberare e a comprare gli schiavi. Andava anche a Tripoli, ad Algeri, li comprava e li riportava in patria. Questa azione di libertà, di liberazione, e San Pietro Nolasco l'ha sentita come un'ispirazione particolare, un'ispirazione di amore verso il prossimo, che nasceva però anche dalla sua devozione alla Madonna. E la Madonna che inizia ad essere chiamata, ma proprio dagli schiavi liberati, la Madonna della Merced, della Merced. La Merced per loro era la libertà, era la misericordia di Dio che giungeva a loro. Difatti quando arrivava il padre mercedario, perché poi nasce anche l'ordine della Mercede, quando arrivava gli schiavi stessi dicevano: è giunta a noi la Merced de Dios, la Mercede di Dio, la libertà di Dio, la libertà che Dio ci porta. E questi schiavi liberati erano riportati in patria dove erano accuditi e lì poi continuava la realtà, la loro vita nuova attraverso la libertà ricevuta. Questa azione, che era un'azione singolare e personale di questo santo, non era sufficiente. Non erano sufficienti i suoi averi, i suoi soldi, aveva bisogno di altro aiuto, e si unirono a lui tanti altri giovani, persone generose, che con lui andavano, poi facevano la colletta di offerte e poi liberavano gli schiavi.
1: A tutt'oggi è una festa molto sentita, abbiamo visto proprio poco fa le immagini che ci hanno portato a Sperlinga, in provincia di Enna. Vogliamo proprio tornare lì per vedere i preparativi della festa, eccoli qui.
2: Il culto della Madonna della Mercede arriva a Sperlinga con l'avvento del nuovo parroco Antonino Pantano da Calascibetta nel 1704. Due anni dopo fa dipingere un quadro da un sacerdote e pittore locale e da quel quadro inizia il culto, che aumenta sempre più. Ma soprattutto gli emigrati, gli sperlinghesi che sono fuori, preferiscono venire per la festa della Madonna che in altri periodi.
3: I momenti liturgici più importanti di questa festa sono la celebrazione della messa con gli ammalati il sabato e poi la messa domenicale e quindi la messa comunitaria e la processione, che a livello folcloristico, a livello devozionale, coinvolge veramente tutto il paese, tutti i giovani che da qualche anno sono disposti anche a portare sulle spalle il fercolo della Madonna.
2: La confraternita è stata fondata nel 1765. Da allora si è iniziata la costruzione di questa chiesa, che è stata fatta proprio dalla confraternita.
4: Per me la Madonna della Mercede rappresenta una forza di devozione, di rappresentanza anche per l'amore verso il mio paese. Passano tutti i pensieri, i problemi, è un momento dedicato solo a lei.
5: La mattina quando mi alzo guardo sempre verso la chiesa della Madonna. La Madonna della Mercede per me è tutto. Io qualunque cosa che ho, qualunque problema, io chiedo sempre a lei di intercedere presso il Signore. Poi se è possibile che mi può aiutare, mi aiuta, altrimenti vale ugualmente. Quando arrivano i turisti io gli parlo sempre della Madonna, gli dico di avere fede sempre, non perdere mai la fede nel Signore, che Lui ci aiuta sempre. Non bisogna mai perdere la speranza nella vita.
3: La Madonna ci deve indicare la strada che ci porta a una libertà interiore, una libertà nel poter veramente amare senza essere condizionati da tutte le schiavitù che oggi ci circondano.
1: E se questo servizio ci ha portato in provincia di Enna a Sperlinga, vogliamo sapere qualcosa in più su come si è festeggiata in un luogo che conosci molto bene, che è Alghero.
0: Alghero, certo. ad Alghero, ma non solo ad Alghero, dovunque siamo noi padri mercedari, la festa della Madonna della Mercede la celebriamo sempre in un modo particolarmente importante. E ad Alghero poi c'è una particolarità significativa, perché essendo una città di mare e una città turistica, la festa l'anticipiamo al mese di agosto, la prima domenica di agosto. E ripeto, essendo città di mare, la processione si svolge e la Madonna viene messa su un battello, che poi dei turisti, pieno, strapieno di gente, e questo battello fa tutto il giro del Golfo di Alghero fino a giungere davanti alla chiesa della Madonna della Mercede, che si affaccia sul mare, e lì buttano una corona di alloro nel mare dalla nave per ricordare i caduti del mare. E quindi questa processione si snoda non solo per terra ma nel mare, con un seguito di imbarcazioni, di fedeli che poi suonano, e una festa popolare diventa, ma diventa molto spettacolare. Potete immaginare, quando il mare si riempie di barche, diventa una cosa molto bella.
6: Noi stiamo vedendo in questo momento, mentre ce lo racconti, le immagini.
0: Ah, vedemi anche le immagini.
6: Le stiamo vedendo. Sì. E tu, Padre Franco, ti sei trasferito da appena due giorni, ci stavi dicendo, a
0: avantieri,
6: Roma.
0: Avantieri.
6: Quindi hai festeggiato il 2 agosto ad Alghero, ma sei in procinto di festeggiare anche a Roma.
0: Adesso la facciamo a Roma, domenica, anzi sabato faremo la messa solenne la sera e poi la processione per le vie del quartiere. Noi siamo al quartiere Coppedè di Roma, quindi è un quartiere abbastanza bello anche, no? E voglio dire, faremo la processione, il giorno dopo verrà il cardinale, il nostro protettore, che è il cardinal Fernando Verghez del governatorato del Vaticano. Lui è il protettore, il vescovo, il cardinale che ha il titolo della nostra chiesa della Mercede, celebrerà la messa solenne. E poi faremo la sera un'agape fraterna con i parrocchiani, condivisa, qualcuno porterà una qualcosa, ogni tanto ognuno porta qualcosa e mangeremo insieme.
1: E così insieme. Mangiano tutti.
0: Speriamo che portano molto.
1: Allora, c'è una particolarità che riguarda l'ordine dei mercedari, che lo distingue da tutti gli altri ordini. Sì. Sappiamo che esistono i tre voti. Voi ce l'avete un quarto.
0: Noi abbiamo il quarto voto, proprio il voto di redenzione, proprio che nasce da questo impegno specifico che San Pietro Nolasco ha lasciato a noi, quello di andare a liberare gli schiavi. Naturalmente i tempi sono passati, i secoli, la schiavitù è vissuta in modo diverso. Allora anche noi ci siamo chiesti nel tempo come realizzare questo voto di redenzione. Abbiamo fatto delle riflessioni e poi aiutati soprattutto dall'invito dei nostri papi, a cominciare da Benedetto XV, che era tra l'altro un terziario mercedario, portava sempre lo scapolare della Mercede. Ecco, invitato dai papi, invitati dalla nostra stessa riflessione, e abbiamo scoperto, possiamo dire, che la schiavitù è talmente attuale che non possiamo tirarci indietro, e il voto di redenzione dobbiamo applicarlo. Allora io stesso dico a me: come faccio ad applicarlo se non posso andare a mettermi al posto di un altro schiavo, non posso dare? Allora io ho pensato che forse il voto di redenzione e che non appartengo più a me stesso. Se io devo liberare, mi devo mettere al posto degli altri, allora il mio tempo non è più mio. Allora la mia disponibilità deve essere per tutti, sempre. Allora non devo avere il tempo per dire no, questo sto per non c'ho tempo, non esiste per me. Allora devo dire sempre: il tempo non è mio, appartiene agli altri, cioè appartiene a chi ha bisogno di redenzione, e sarà nella confessione, sarà nel colloquio, sarà con i ragazzi abbandonati che abbiamo a Firenze. Sarà
6: Padre
0: con
6: Franco, noi ti ringraziamo perché ci hai raccontato della festa della Madonna della Mercede, dell'ordine dei mercedari. Noi siamo entrati anche un po' di più nella tua vita, perché ti abbiamo raccontato che ti sei trasferito a Roma da pochissimo, e ci piaceva anche ricordare il tuo incarico qui a Roma. Ce lo puoi svelare?
0: Un'avventura nuova, eh? Io sono un po' grandicello come età.
6: Infatti io posso farti anche i complimenti, perché mi hanno detto un'età, ma secondo me hanno sbagliato.
0: No, non è sbagliato,
6: vera.
0: 81.
6: Ma complimenti.
1: Ma complimenti.
0: 81 fra 20 giorni. Ma quello che mi incuriosisce è che il provinciale mi ha fatto maestro formatore di giovani. E io ho vissuto sempre in parrocchia e adesso mi devo mettere in discussione, devo cominciare. Quindi un'attività, una missione che mi incuriosisce anche. Come mi devo relazionare con questi giovani? Allora mi sono detto una cosa, la mia scommessa è non farmi chiamare boomer da loro.
1: Non so se ci riuscirò. Franco, devi tornare da noi per farci capire se è vero che è stato così.
0: Poi ci diamo appuntamento.
1: Vieni, vieni, saluta insieme a noi, mettiti al centro. Ti ringraziamo. Grazie. Per essere Grazie. Venuto con noi. Noi Grazie ti aspettiamo allora per sapere bene, anche come sta andando il tuo incarico e ne approfittiamo per salutare anche voi. Grazie. Se vi è piaciuta mille. Questa puntata, la ritrovate naturalmente su Play 2000 e noi vi aspettiamo qua
6: sì.
1: domani.
7: Sono le 10, buongiorno, benvenuti al TG 2000 Flash. Nella seconda giornata del viaggio apostolico in Francia, a Parigi, il pontefice in visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bachità, poi la messa a Place de la Concorde. Lourdes in serata, in programma la preghiera nella grotta delle apparizioni di Massabielle, tutto in diretta qui su TV 2000. Ieri per Papa Leone bagno di folla allo Stade de France a Saint-Denis, 80.000 giovani hanno partecipato alla veglia di preghiera con il pontefice. Trump respinge al mittente la proposta presentata da Teheran per una tregua di 7 giorni per riaprire parzialmente lo stretto di Hormuz. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian apre al ritorno degli ispettori dell'ONU nei siti nucleari, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere discusse e concordate nell'ambito dei negoziati che si spera possano iniziare a breve con gli Stati Uniti. Non abbiamo alcun piano per attaccare l'Europa, non ci sono motivi per farlo, dice Putin, che prova così a rassicurare il vecchio continente. Intanto la guerra continua, raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev ed è salita a 7 il bilancio delle vittime dell'ennesimo attacco russo sulla capitale. Dal prossimo 28 di settembre l'ENI ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive. Il gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro, la benzina 1,99, un risparmio alle pompe del gruppo italiano di circa 17 centesimi rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità però di estensione fino alla fine dell'anno. Sono circa 1.500 i comuni italiani che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle per IMU, Tari, multe e bollo non pagati. Tra le grandi città ci sono anche Roma, Napoli, Bari e Palermo, nessuna del nord, dove resta forte il fronte del no. Online sul sito dell'ADER l'elenco di tutte le amministrazioni interessate. Il violento temporale che si è abbattuto questa notte su Catania, unito all'intensa emissione di cenere lavica che si disperde verso sud dal cratere nord-est dell'Etna, stanno procurando forti disagi all'aeroporto internazionale di Fontana Rossa. Una decina di voli già dirottati, la maggior parte su Palermo e Trapani. 4 militari italiani sono rimasti feriti mentre stavano partecipando a un addestramento NATO in Lettonia. L'incidente è avvenuto durante un'esercitazione. Il veicolo sul quale viaggiavano è stato colpito da un altro mezzo militare italiano. I 4 sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in un ospedale della capitale lettone Riga, grave uno di loro. E riapre oggi al pubblico il Colosseo, ad annunciarlo il ministro della Cultura Giuli. Il monumento, uno dei siti archeologici più visitati del mondo, era rimasto chiuso per alcuni giorni dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato nella notte tra martedì e mercoledì scorsi mentre stava lavorando proprio sul Colosseo. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione, il nostro telegiornale di mezzogiorno. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: Buongiorno, benvenuti a Chiesa Viva, puntata speciale per seguire la seconda giornata di Papa Leone in Francia, questa mattina a Parigi e da stasera invece a Lourdes. Tra pochissimo l'incontro con l'Assemblea Sinodale, i catecumeni e i neofiti presso l'Institut Catholique di Parigi. Noi lo seguiremo insieme a Don Denis Bijou Duval, professore di teologia dell'evangelizzazione alla Pontificia Università Lateranense, e a Don Patrick Valdrini, che è stato rettore proprio dell'Institut Catholique di Parigi. E a questa università cattolica si trova Paolo Fucili, tra pochissimo arriverà anche Papa Leone, ma facciamoci raccontare tutto in diretta da Parigi, da Paolo Fucili.
1: Buongiorno a tutti da Parigi, dal cortile, da uno dei cortili dell'Istituto Cattolico di Parigi, dove mi trovo io alle mie spalle, sullo sfondo, la gente che sta aspettando Papa Leone per salutarlo. Questione di pochi minuti, c'è anche un maxi schermo alla mia destra, da dove seguo la situazione. Dovrebbe essere qualche minuto l'arrivo di Papa Leone in una giornata non proprio ideale per vivere questo tipo di avvenimenti. Sta piovendo, una pioggia leggera, speriamo che il tempo si ristabilisca al meglio, soprattutto in vista di questa sera, l'appuntamento a Place de la Concorde. Sono attesi 600.000 fedeli per la messa di Leone. Dunque siamo in questo istituto di studi a livello universitario, ha tre sedi qui a Parigi, questa è la sede, e ci sono 11.000 studenti. La giornata di Leone, iniziamo a raccontarla, perché non inizia con questo appuntamento. Papa Leone alle 8.20 intanto ha incontrato alcuni benefattori del viaggio in Francia, dell'organizzazione. Alle 8.40 dalla Nunziatura Apostolica, dove è alloggiato, è partito alla volta di Maison Bakita, il centro di accompagnamento integrazione sociale dedicato a migranti e rifugiati. Ha ascoltato la testimonianza di un rifugiato afghano molto bella, era sarto in Afghanistan, è tornato a svolgere questo mestiere in Francia ed è anche volontario in questa casa, cioè insegna le tecniche della sartoria alle persone che arrivano in questo centro, un centro che accoglie migranti, in sostanza li inserisce, li aiuta a inserirsi nella vita sociale, dando prospettive di lavoro e soddisfacendo anche tutti i bisogni che ci sono in queste situazioni, inserirsi di fatto nella vita sociale. Ha parlato una donna che ha avuto lo stesso percorso, ora lavora in un ristorante. Belle le parole del Papa, che si è rifatto anche all'intitolazione di questo centro a Santa Giuseppina Bakita, che era una schiava sudanese diventata suora. Oggi è il simbolo del riscatto di tutte le persone vittime di quella che oggi chiamiamo la tratta delle persone. Papa Leone ha detto che Santa Bakita ci insegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavi e a onorare la dignità infinita di fratelli e sorelle nei quali è Gesù che bussa alla nostra porta. Queste le parole sicuramente più forti di Papa Leone. Veniamo all'Istituto Cattolico di Parigi, da dove ci troviamo. Lì il complesso è piuttosto grande, i cortili sono due. Alla mia destra c'è un altro cortile dove poi c'è una chiesa. Quello sarà il primo momento della visita. Papa Leone entrerà in questa chiesa per un momento di preghiera. Lì dentro ci sono anche seminaristi, sacerdoti. Successivamente lo vedremo arrivare dalla mia destra e passerà dietro di noi per andare invece qui verso la mia sinistra. Scendendo delle scale c'è l'auditorium intitolato allo scrittore Georges Bernanos, e qui avverrà l'incontro dedicato all'Assemblea Sinodale Provinciale di Parigi e a catecumini e neofiti. Avete sicuramente parlato anche voi già ieri di questo fenomeno assolutamente nuovo della realtà della Chiesa in Francia. Tanti adulti, tanti giovani che chiedono il battesimo, non sono stati educati come avveniva tanti decenni fa, alcuni decenni fa quasi per tutti essere battezzati, essere educati alla fede, seguire i corsi di catechismo, i primi sacramenti. Questo avveniva un po' in Italia, anche in Francia fino a pochi decenni fa per tutti, ora non più. E ora ci sono adulti che si avvicinano alla Chiesa, chiedono il battesimo. Questo incontro è dedicato a loro. il Papa parlerà con loro per loro, ascolterà anche le loro testimonianze, quindi attendiamo con interesse le parole del Papa di fronte a questo fenomeno assolutamente nuovo della Chiesa in Francia. Saranno parole sicuramente da ascoltare, da meditare, anche per noi in Italia, penso.
0: Grazie Paolo, ma allora cerchiamo di capire anche perché chi sono questi catecumeni e questi neofiti, anche dal punto di vista terminologico, mentre a tutti è chiaro che i catecumeni sono quelli che stanno facendo il cammino verso il battesimo, i neofiti invece chi sono? E poi aiutaci un po' a leggere questo fenomeno di ritorno al battesimo degli adulti che sta segnando la Chiesa francese.
2: Sì, ma i neofiti sono quelli recentemente battezzati.
0: Neobattezzati.
2: Sì, neobattezzati. E di conseguenza pongono un problema pastorale particolare che è della loro piena integrazione nella vita della Chiesa ordinaria. E, è un problema pastorale che risale anche ai primi secoli. Cioè abbiamo anche grandi discorsi di padri della Chiesa per i neofiti. E, dunque, però sono legati a problemi abbastanza specifici che si pongono attualmente alla Chiesa francese.
0: Sì. Cioè, che significa? Ma intanto, per esempio, arriva un adulto e dice mi voglio battezzare. Il catecumenato, questo cammino, quanto dura di solito?
2: Sì, ma abitualmente, ordinariamente, sarà di 2 anni.
0: Però...
2: Poi dipende anche dai cammini personali, dunque comunque non meno di 2 anni, però talvolta di più se l'evoluzione della persona...
0: Poi insomma serve un accompagnamento preciso anche per i neofiti. Torneremo tra poco su questi argomenti perché invece l'auto con a bordo Papa Leone è arrivata all'Institut Catholique di cui tu sei stato rettore. Spiegaci un po' la realtà di questa università e perché un'università si chiama istituto.
3: Si chiama istituto a causa di una legge del fine 800 che ha impedito che le istituzioni private potessero utilizzare la parola università. Dunque hanno cambiato. Quando è stata creata l'università si chiamava Université Catholique de Paris.
0: E questo che sta stringendo la mano al Papa penso che sia uno dei tuoi successori, il rettore, diciamo, attuale.
3: Ecco. Sì.
0: E quindi quali sono le caratteristiche di questo istituto?
3: Allora, praticamente ha due parti, un po' come l'Università Cattolica di Milano, delle discipline secolari, diciamo, che troviamo in tutte le università, e poi ha delle facoltà di scienze ecclesiastiche. Teologia, diritto canonico e filosofia. Tutti gli studenti fanno 11.000 in questo momento. Non ha, diciamo, è una grande università, un polo universitario di un centro intellettuale che è gestito dai cattolici in Francia.
0: Io vorrei rivedere per un attimo anche le immagini, tra un attimo proveremo a rivedere anche le immagini di ieri sera, perché a proposito di neofiti e catecumeni è un fenomeno che riguarda soprattutto i giovani.
2: Sì, nelle richieste attuali di battesimi di adulti la maggior parte sono giovani e se si aggiungono anche gli adolescenti arriviamo per quest'anno 2026 a più di 20.000 battesimi di adulti.
0: Dove siamo adesso invece? In che sala è? Aiutaci.
3: No, dove lo vedo? Qua. Lui sta in questo momento arrivando nel cortile, mi sembra. O già è sceso nell'aula, dall'ingresso dell'aula.
0: Accompagnato dall'arcivescovo di Parigi.
3: Allora, c'è l'arcivescovo di Parigi e rettore attuale, un successore. Ma questo è ancora su, nel cortile centrale.
0: Sì, nella cappella dove Paolo sì. Fucili ci
3: allora,
0: aveva detto.
3: Allora, lui va sicuramente nella chiesa che si chiama l'Église des Carmes, la chiesa dei Carmelitani, che è stata creata nel 1600 e qualcosa, che sta, è conosciuta perché è la prima chiesa barocca della città. In particolare c'è una bella cupola che sommiglia un po' le cupole che abbiamo.
0: Facciamo un attimo silenzio insieme a Papa Leone e poi tornerai a spiegarci questa cappella.

0: Papa andrà nell'auditorium dove si terrà l'incontro con l'Assemblea Sinodale Provinciale, i catecumeni e i neofiti. Com'è stato il cammino sinodale della Chiesa francese?
1: È stato quello un po' di tutte le chiese del mondo, soprattutto nella preparazione delle due fasi del sinodo sulla sinodalità. Si trattava insomma di riflettere sul dinamismo di sinergia tra i diversi stati di vita nella Chiesa in vista della missione. Da questo punto di vista ci sono state.
0: Ti chiedo scusa, il Papa saluta un attimo i professori e gli studenti.
2: Questo presenza. Allora è il rettore.
0: Sentiamo.
2: Il rettore.
3: Padre nostro.
4: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. La tentation, mais livre-nous du mal. Amen. Je suis très content, très heureux d'être ici avec vous ce matin, deuxième journée à Paris.
3: Merci
4: à tous pour votre présence.
3: Grazie a tutti per la vostra presenza.
4: Le Seigneur soit avec vous.
3: Il Signore.
4: Qui vous bénisse, Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci à tous.
0: E quindi adesso quello che vediamo è il rettore, ci dicevi.
2: Ma il Papa va in questo luogo perché lui ha vissuto là il suo maestro spirituale, Lorenzo della Risurrezione. Un giorno un giornalista ha chiesto a lui qualcosa sulla sua spiritualità in veste di Papa e gli ha detto: se volete conoscere la mia personalità spirituale, leggete Laurent de la Resurrection, Lorenzo della Risurrezione, che era un carmelitano che abitava in questo convento che è diventato poi.
0: In che anni? In che anni?
2: 1600 qualcosa. E lui ha una spiritualità che si dice della presenza di Dio, perché è una persona molto umile, che faceva il cuoco e poi ha fatto il calzolaio e diceva: la mia spiritualità è di fare questo sotto gli occhi di Dio. Viviamo di solito senza sapere che siamo guardati da Dio, dobbiamo vivere con la, come dire, essendo sicuro che Dio ci guarda, e questa è la sua spiritualità. E ha scritto abbastanza, e quindi e il Papa ha raccomandato questo libro, questo pensiero di Lorenzo della Risurrezione. E quando è venuto, quando ha detto che veniva a Parigi, hanno pensato a fare visitare a lui il luogo dove ha vissuto questo Lorenzo.
0: E non so se adesso quello, il libro che stanno porgendo a Papa Leone, ha a che fare con quello che ci stai raccontando. Un taccuino sembrerebbe all'interno della scatola che lo custodisce. Non so se c'è l'audio e Paolo Colonnetti può aiutarci.
3: Perché questo porta dei frutti molto al di là di quello che ci potevamo immaginare, quindi grazie ancora. E quindi con molta gioia glielo doniamo. Vedete qui. Grazie dell'accompagnamento spirituale che ci date. Salutate i nostri membri che sono lì, vivono nella Curia Romana.
0: Vabbè, poi avremo modo di verificare.

0: L'oggetto che è stato donato al Papa, certo siamo stati suggestionati dal tuo racconto, trattandosi comunque di un manoscritto antico, sembrava.
1: Sicuramente, perché è un camelitano scalzo che ha dato qualcosa al Papa, avrebbe dato sicuramente qualcosa dell'archivio, perché...
0: Quindi si può, possiamo immaginare, poi naturalmente verificheremo e vi diremo
1: sì.
0: L'oggetto che è stato donato a Papa Leone. Chi sono gli studenti dell'Institut Catholique?
1: Allora, gli studenti, praticamente gli studenti della parte che ha le discipline che troviamo in tutte le università, praticamente sono i giovani francesi che troviamo nelle università secolari, diciamo statali. Per quanto riguarda la teologia, ci sono molti, molti studenti che vengono da fuori e che sono francofoni di solito, dell'Africa e anche dell'Asia, che non sono francofoni, ma sono delle missions étrangères de Paris, che hanno questa tradizione di fare venire a Parigi delle persone per fare gli studi teologici o canonici. Dunque, delle persone che poi partiranno con questo modo francese di riflettere, perché si deve sapere che la Francia è un paese di ragione, dunque c'è questo modo particolare di insegnare, di ricercare, eccetera. Questo è un po' il cuore della, come dire, dell'Istituto Cattolico, avere questo modo.
0: Dunque... Tu che hai una formazione teologica francese, che insegni teologia in Italia, sapresti dire qual è, se c'è una differenza di approccio? In termini semplici, naturalmente.
2: Ma devo dire, per la verità, che la maggior parte dei miei studi di teologia li ho fatti a Roma, alla Gregoriana.
0: Quindi sei stato contaminato, sì. Diciamo.
2: Sì, sono più romano di formazione che veramente francese.
0: Dov'è il Papa adesso?
1: Allora, il Papa è davanti a scale, perché nella chiesa carmelitana sono stati imprigionati durante la rivoluzione preti che non avevano prestato giuramento alla costituzione civile del clero, che richiedeva dal clero di separarsi dall'autorità del Papa a Roma. E tutti quanti che non hanno prestato giuramenti sono stati imprigionati lì. E poi sono stati uccisi dove il Papa uscivano dalla porta che abbiamo visto, scendevano le scale, erano uccisi. Allora, 115 preti sono stati uccisi nel 1792 e quindi sono stati beatificati nel 1926, perché abbiamo ritrovato le ossa quando hanno costruito Haussmann. Ha costruito il nuovo Parigi, hanno ritrovato le ossa e hanno messo le ossa sotto la chiesa in una cripta. E quindi questo luogo, dove l'Istituto Cattolico praticamente, è come un luogo sacro, perché c'è stato qualcosa di, come dire,
0: martirio.
1: Molto, molto importante, molto commovente. Quando lo facevo visitare, praticamente la gente ha un'idea della rivoluzione francese, perché ha portato le idee di uguaglianza, di libertà, uguaglianza, fraternità. Poi c'è stato il momento del terrore, dove sono state uccise molte persone.
0: Ma anche la messa di oggi pomeriggio, che viene celebrata a Piazza della Concordia, era prima Piazza della Rivoluzione ed
1: esatto.
0: È stata teatro di almeno un migliaio di decapitazioni,
1: certo,
0: anche illustri, e questo pure, come dire, ha un significato. Accanto a Papa Leone abbiamo visto l'arcivescovo di Parigi Ulrich, il rettore. Dell'Institut Catholique, ma anche il presidente della Conferenza Episcopale Francese, il cardinale Avelin, che è arcivescovo di Marsiglia. Intanto tutto, vediamo il Papa adesso è nell'atrio, nello stesso posto dove credo sia Paolo Fucili, quindi diamo subito

0: Linea Paolo. Paolo.
1: Eccoci qua. Allora, io sono in questo cortile dove ero prima, ma ho notato tantissimo movimento. Credo che il Papa tra pochi istanti sarà qua, sarà qui, perché il passaggio è veramente breve. Sono 10-20 metri da coprire. Intanto tutte le persone che sono qui si sono alzate, aspettano di vederlo. Il Papa si sta muovendo, adesso lo vedo dal maxi schermo che ho alla mia destra, sta percorrendo questo portico e si sta avvicinando, entra, e adesso si alza il clamore, lo vedete? Vedete, si alza il clamore delle persone che sono qui. Naturalmente non c'era posto per tutti all'interno dell'auditorium dove il Papa si sta dirigendo. Il Papa si è avvicinato allora alla barriera. Tante persone, vedete, protendono le mani e il Papa si concede a questi saluti, a queste strette di mano. Da qui si avvierà verso l'auditorium Georges Bernanos, che si trova sotto. Ci sono da fare alcuni scalini in basso. Spostiamo l'inquadratura per mostrarvi l'ingresso del Papa. Allora si alza un coro di saluto, tanta la gioia di vedere il Papa qui. Per tanti studenti che aspettano fuori, il Papa li saluta di nuovo. È un momento questo di gioia, di festa, ma mi piace anche sottolineare il silenzio che c'è stato qui quando abbiamo visto il Papa raccogliersi in preghiera tramite il maxi schermo della diretta televisiva. Il Papa raccolto in preghiera in cappella, anche qui è sceso il silenzio, tutti si sono raccolti in preghiera. È bello pensare che si prega con le intenzioni del Papa, come si dice spesso, si chiede. Il Papa a questo punto mi sembra sia entrato e vi lascio allora di nuovo al vostro commento. Il Papa parla all'Assemblea Sinodale Provinciale, neofiti, catecumeni, ascolterà alcune testimonianze soprattutto, quindi sarà bello anche ascoltare le testimonianze che ci racconteranno, avere proprio dalla viva voce di alcune persone, sapere cosa sta succedendo nella Chiesa, nella Francia cattolica di oggi. Per adesso vi do la linea.
0: Grazie Paolo, se tra poco avremo un po' un quadro del cammino della Chiesa, almeno di quella di Parigi, visto che si tratta dell'Assemblea Sinodale Provinciale, stiamo però vedendo una manifestazione di accoglienza affettuosissima, calda, rumorosa, che francamente è andata al di là almeno delle mie aspettative. Non so delle tue, se ti aspettavi una festa così grande riservata a Papa Leone da Parigi e dai francesi.
2: Ma direi può sembrare una sorpresa, anche perché la reputazione della Francia di essere molto segnata dall'anticlericalismo, dalla secolarizzazione, però in fin dei conti quando si guardano questi tipi di eventi, per esempio in precedenza anche le GMG di Parigi o
0: però
2: altri
0: GMG
2: eventi,
0: di Parigi non vale, sì, perché c'era tutto il mondo, non erano solo
2: sì, sì, è vero, però direi ciò che si verifica è che è direi un fenomeno che rinnova costantemente la sorpresa su queste cose, cioè sembra che ci sia una sorta di risveglio. Quando si parla delle GMG è anche legato al fenomeno, direi, della convergenza di tanti giovani francesi, soprattutto alla messa finale, che ha veramente sorpreso tutti.
0: Io c'ero, sì. Ma restiamo adesso con le immagini in diretta e sentiamo il canto che apre l'incontro.

0: Santo
1: nous sommes heureux de vous accueillir ici.
0: Siamo lieti di accoglierla qui.
1: Là où se trouvait au XVIIe siècle le couvent des Carmes, parmi lesquels le frère Laurent de la Résurrection, dans les écrits de qui vous avez trouvé une riche voix spirituelle.
0: Una ricca voce spirituale.
1: Puis à la fin du XVIIIe siècle,
0: et à la fine del XVIII secolo, le violenze rivoluzionarie hanno fatto qui.
1: Les bienheureux que l'Église a reconnus. Il
0: più di 90 vittime.
1: En 1845, renaît ici
0: l'ordine dominicano. Nel 1845 l'ordine domenicano con una scuola di teologia dove ha insegnato Frédéric Ozanam che è sepolto qui. Poi 30 anni più tardi l'Istituto Cattolico, grazie a una legge di applicazione che permette la creazione di cinque istituti simili a questo.
1: I responsabili
0: sono venuti a questo incontro oggi, li ha salutati poco fa. E qui salutiamo un altro martire, Christian de Chergé, che ha fatto qui i suoi studi, monaco cistercense, un monaco di Tiberine in Algeria, quindi insegnante e personale amministrativo, il rettore, i decani e membri del Consiglio la ringraziano della sua attenzione nei loro confronti, nei confronti della loro missione. Oggi abbiamo aggiunto i membri dell'Assemblea Ecclesiale Provinciale, Assemblea Sinodale Provinciale, che tra due settimane avranno la prima sessione proprio qui, seguita da altre due, sul tema Catecumeni e Neofiti, nuove prospettive per la vita della nostra Chiesa nella nostra diocesi. Sono più di 350 persone, con vescovi di 8 diocesi della provincia di Parigi e delle altre diocesi, sacerdoti, diaconi, catecumeni e neofiti, accompagnatori dei catecumeni, fedeli, laici, religiosi, religiose e anche osservatori esterni. Abbiamo iniziato questo lavoro dopo una grande consultazione alla quale hanno risposto 4.500 persone, riuniti in più di 4.000 gruppi. Il rinnovamento del numero delle richieste di battesimo ci sorprende. Riprendo quello che ha detto uno dei candidati. Aspetto un nuovo slancio per la Chiesa. Una nuova generazione sta arrivando. La Chiesa è viva, sta crescendo ed è ben ancorata nel mondo. Quindi una nuova generazione mi fa pensare all'espressione di Papa Paolo VI che diceva: una nuova generazione è un nuovo continente da evangelizzare. Come lei sa, questo rinnovamento della richiesta dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, abbiamo chiesto un catecumene, un neofita e un'accompagnatrice di esprimervi, di raccontarvi la loro esperienza di vita spirituale. E darò loro la parola adesso, non prima di aver chiesto alla signora Marie Geoffrey, responsabile dell'equipe di redazione, di consegnarle questo documento di lavoro.
1: Che
0: abbiamo elaborato a partire delle risposte alla consultazione, al questionario. Quindi c'è un esemplare per la Biblioteca Vaticana e un altro su cui si può lavorare, l'altra copia. Santo Padre, la ringraziamo ancora per essere venuto qui, per poter ascoltare queste testimonianze e do loro la parola. Questo strumento di lavoro, frutto della consultazione del popolo di Dio,

0: Vogliamo illustrarlo con tre testimonianze, innanzitutto quella di Jawad, catecumeno della diocesi di Nanterre.
1: Santo Padre,
0: il mio cammino verso il battesimo è stato in un primo tempo solitario. Mi ponevo domande sul senso della vita, sulla verità, sull'esistenza di Dio e su cosa fosse necessario per trovarlo. È stato in quel periodo che ho cominciato a leggere i libri sacri, il Corano e poi il Nuovo Testamento. Leggendo quest'ultimo sono rimasto colpito dalla figura di Gesù, dai suoi insegnamenti, dal suo modo di spiegare con parabole e soprattutto dalla sua determinazione a mostrarci l'esempio con la sua vita e con le prove che ha attraversato fino alla fine. Durante quella lettura mi sono convinto definitivamente che la verità si trovasse lì. Quindi ho deciso di farmi battezzare contattando la parrocchia della mia città per email. È stato il diacono della parrocchia a rispondermi. Nei miei primi incontri, insieme al mio accompagnatore, ero timido e non osavo fare domande. Ho cominciato anche ad andare alla messa della domenica, ma avevo paura di essere giudicato a causa del mio aspetto magrebino. È stato un periodo difficile perché ero isolato, non avevo nessuno con cui confidarmi. Prima di iniziare il percorso, frequentavo cattive compagnie con cui passavo le serate a bere. Purtroppo, dopo 4 mesi, ho interrotto il percorso e sono tornato alle cattive abitudini. E questo è durato 1 anno e mezzo. Parallelamente, però, continuavo a istruirmi sulla fede grazie alla lettura di libri e vedere video su internet. Questo mi ha spinto a riprendere il mio cammino di catecumenato con più fiducia e meno timidezza, perché mi sentivo più preparato. Ho cominciato a partecipare alle attività parrocchiali per incontrare altre persone, per rafforzare la mia fede. Ci confrontavamo sulle difficoltà e i successi per aiutarci a vicenda e non sentirci soli. Grazie al percorso Alfa, ai pasti con i giovani della parrocchia e altre attività, ho incontrato persone meravigliose che mi hanno aiutato a camminare più serenamente e con fiducia verso il battesimo. In occasione del mio ingresso nella Chiesa, ho scelto Giosuè come nome di battesimo, perché è un personaggio biblico che desidero prendere ad esempio. Rappresenta la fiducia in Dio e la determinazione nonostante le difficoltà. Grazie.

0: Merci Josué.
1: Grazie Jawad.
0: De ton témoignage qui souligne l'importance de l'accueil
1: per la tua testimonianza che sottolinea l'importanza dell'accoglienza ai sacramenti. Ascoltiamo Marielle della diocesi di Créteil che è stata battezzata lo scorso anno, quindi è una neofita. Santo Padre, da bambina non ho ricevuto l'educazione religiosa, ma ho sempre creduto in Dio. Anche se ero sempre attratta dalla dimensione spirituale, mi sentivo illegittima perché non battezzata. Non capivo il mistero della liturgia, mi sentivo esclusa durante le messe. Allora recitavo le preghiere, il Padre nostro, a casa, al riparo dagli sguardi degli altri. Poi ho avuto una figlia. Lei è entrata poi come capo negli scout e ha ricevuto l'insegnamento cattolico e si è fatta battezzare quando aveva 20 anni. Poco a poco mi ha trasmesso i primi elementi per comprendere la Bibbia e grazie a lei la liturgia della messa mi è diventata più familiare. Poi nel gruppo alfa della mia parrocchia ho scoperto con sorpresa che anch'io avevo un posto in questa chiesa che si rivelava molto più accogliente di quanto mi sembrasse. Allora ho proseguito nel cammino di fede, mi sono fatta battezzare e ho ricevuto i tre sacramenti a Pasqua del 2025. Ma come evitare il vuoto post-battesimo? Fortunatamente il dinamismo della parrocchia ha alimentato il fuoco della fede, della mia fede, grazie alle serate di lode, alle recite del rosario, alle letture della Bibbia, alle catechesi e ai pellegrinaggi, di cui non posso più fare a meno. La vicinanza del nostro Vescovo ai catecumeni e neofiti mi ha molto anche incoraggiato. Sono grazie che ricevo, ma anch'io ho il dovere di donare. Con il battesimo so di aver ricevuto una missione apostolica che mi sembra però gigantesca, vertiginosa. Quindi sarò all'altezza, ci sono tante cose da fare, da dove cominciare? Il sacerdote mi ha proposto di cominciare con piccoli servizi che ha accolto come un segno di fiducia, partecipare alla pulizia della chiesa, contribuire a servire i poveri e servire, seguire io stessa un corso di catechesi e poco a poco mi sento più legittimata. Seguendo da vicino quello che avviene nella diocesi, ho organizzato un gruppo per partecipare alla consultazione dell'assemblea ecclesiale sinodale provinciale e questo mi è valso l'onore di essere qui chiamata dal vescovo come delegata.
2: Pour autant, je n'aurais jamais osé prétendre
1: non avrei mai osato presentarmi un giorno a presentare la mia umile testimonianza davanti a lei, Santità.
2: Alors, j'avais juste une phrase.
1: Sì, mi è rimasta solo una l'ultima frase.
2: Alors voilà, en fait, ecco,
1: lo Spirito Santo compie la sua opera e più ricevo, più mi sento in debito verso Dio. Grazie.

raccontato la difficoltà di trovare il suo posto nella comunità dopo il battesimo. Ascoltiamo ora la testimonianza di un'accompagnatrice dei catecumeni, Sophie, per la diocesi di Évry. Santo Padre, all'inizio c'è la gioia. Quando ho cominciato 10 anni fa, la responsabile del catecumenato mi ha spiegato che avrei avuto il ruolo di accompagnatrice per presentare il percorso da e mi ha presentato il percorso da seguire. E ha aggiunto, anche se non fai tutto bene, non dimenticare che la cosa più importante è condividere la gioia di essere cristiani. Il nostro piccolo gruppo, formato da 2 accompagnatori e alcuni catecumeni, si riunisce ogni 15 giorni e regolarmente anche in un gruppo più grande. Ho accompagnato persone giovanissime e madri di famiglia, una donna che sapeva malapena leggere, un'altra che si stava preparando a diventare magistrato, quindi percorsi molto diversi. Un tempo immaginavo che le richieste di battesimo provenissero da persone un po' smarrite, desiderose di aggrapparsi a qualcosa di vago. Ma adesso so che i catecumeni hanno sete di Cristo. Pur non avendo spesso alcuna cultura religiosa, quando i catecumeni bussano per la prima volta alla porta della parrocchia, hanno una richiesta precisa: ricevere il battesimo. Vogliono diventare cristiani. Cosa significa questo per loro? Spesso non sanno esprimerlo bene e tutto il nostro lavoro di accompagnamento consiste nell'aiutarli a trovare le parole per dire la loro fede. Provo una grande meraviglia di fronte alla presenza operante dello Spirito Santo in loro. Penso a Marion, la cui faccia era stata devastata da un padre alcolista e violento. Molto giovane, aveva rifiutato di entrare nel circolo della violenza e cercava ostinatamente la luce. La notte di Pasqua, in cui ha ricevuto i sacramenti, la rivedo in piedi accanto al fonte battesimale, raggiante della vera luce. Alcuni accompagnamenti sono semplici, con catecumeni che scoprono facilmente le scritture e la vita come chiesa. Altri sono più delicati, con persone che sembrano restare in disparte. A volte mi sento meno a mio agio con certi caratteri o delusa da un incontro. Ma imparo a trovare la giusta distanza, a rispettare i silenzi, a non rispondere subito per ascoltare a fondo. Ci accogliamo a vicenda, catecumeni e accompagnatori. Io non sono la loro insegnante né un modello di virtù, e loro non sono i miei catecumeni, ma discepoli di Cristo che imparano a conoscere colui che li chiama. I catecumeni mi insegnano tanto quanto io insegno a loro. Se io lo dico all'inizio, questo li diverte. Pensano che sia un po' esagerato, ma poi capiscono che siamo compagni di cammino. Insieme rileggiamo il percorso compiuto per riconoscere il mistero di Dio all'opera nella loro vita. Grazie.

0: Merci Sophie di nous partager votre joie.
1: Grazie Sophie per aver condiviso con noi la tua gioia in questa missione. Grazie a lei, Santo Padre, per darci un insegnamento su istruirci su questo argomento. Eccellenze, cari sacerdoti consacrati, membri dell'Assemblea Sinodale, cari catecumeni e neofiti, fratelli e sorelle, sono lieto di incontrarvi e di potermi soffermare nel contesto di questo viaggio apostolico sul cammino che state portando avanti nell'Assemblea Ecclesiale Provinciale. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor

Arturo Ulrich, arcivescovo di Parigi, che ha richiamato l'importanza storica e spirituale del luogo in cui ci troviamo, ricordando anche frate Lorenzo della Risurrezione, che ha molto segnato il mio percorso di fede con la sua mistica del quotidiano. Ma soprattutto esprimo la mia gratitudine per l'instrumentum laboris che mi avete consegnato, l'espressione di un cammino ecclesiale in cui è stato coinvolto il popolo di Dio in uno stile di ascolto reciproco e di sinodalità. L'Institut catholique de Paris ci accoglie oggi, un'istituzione situata al crocevia tra scienza e fede, che da secoli contribuisce a formare le menti e i cuori al servizio del Vangelo. Saluto i docenti, gli studenti, il personale di questa università, ma anche tutti i membri di questa assemblea sinodale provinciale di Parigi, impegnati a riflettere sulle prospettive pastorali per l'accoglienza dei neofiti e dei catecumeni, nonché sulla vita della Chiesa, osservando da vicino il lavoro che state portando avanti, ma soprattutto ascoltando le testimonianze commoventi di Josué, di Marielle e di Sophie, avverto anzitutto tanta gratitudine per l'imprevedibile opera di Dio. Come voi e insieme a voi sono stupito dal numero di persone che si affacciano sulle soglie della fede oggi e da quanti adulti chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Può sembrare paradossale che questo fenomeno, per cui così tante persone riscoprono il Vangelo e abbracciano la fede, si collochi nel contesto di una società come quella francese, segnata da una cultura fortemente secolarizzata. La vostra esperienza e la vostra testimonianza, cari catecumeni e neofiti, sono il segno tangibile dell'opera della grazia di Dio, che va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Questo fenomeno che contraddice ogni atteggiamento disfattista, quello che Papa Francesco chiamava il pessimismo sterile, deve essere accolto con uno spirito di responsabilità. Siamo infatti chiamati a rivolgerci ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, riscoprendo lo stile proprio di Dio, fatto di vicinanza, compassione e tenerezza. Con tenerezza pastorale e carità fraterna dobbiamo riconoscere, accogliere e custodire la piccola fiamma che lo Spirito Santo ha acceso nell'oscurità della notte, il piccolo seme che aspira a crescere anche in mezzo ai rovi. Lo stupore di fronte a ciò che sta accadendo a tanti nostri fratelli e sorelle non deve chiuderci in una beata ingenuità. Al contrario, dobbiamo impegnarci, cercare, porci delle domande e intraprendere azioni pastorali concrete. Questo è lo spirito che anima la vostra assemblea sinodale, più in generale il cammino della Chiesa in Francia. Meravigliati dall'opera imprevedibile di Dio, cosa dobbiamo fare e dove ci sospinge lo spirito per accompagnare i catecumeni, i neofiti, i ricomincianti? Anzitutto mi piace richiamare un'espressione usata dall'Episcopato francese qualche anno fa,
ed esortarvi a immaginare e incarnare una Chiesa in stato di iniziazione, che si prende cura del percorso dei catecumeni, dei neofiti e dei ricomincianti, offrendo loro

lavoro nel tempo un accompagnamento solido e costante. L'iniziazione cristiana, nel suo insieme, è stata infatti al centro della sollecitudine dei pastori sin dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Vi erano già allora numerose richieste e il fermento teologico e liturgico di quegli anni ha contribuito in larga misura al rinnovamento dei percorsi del catecumenato che si realizzò durante il Concilio Vaticano II. Anche se oggi il contesto è diverso, potete riferirvi a questa tradizione pastorale ben radicata riguardo all'accompagnamento dei catecumeni. Non dimentichiamo poi che questa prassi già in atto è stata rinvigorita a partire dal 1996, anno in cui hanno visto la luce la lettera ai cattolici di Francia e al contempo l'ultima edizione francese del rito di iniziazione cristiana degli adulti. Cari fratelli e sorelle, essere in stato di iniziazione significa accogliere i nuovi cercatori di Dio, scoprendovi un'opportunità e una missione. L'opportunità sta nel fatto che grazie a loro anche la comunità dei credenti rinnovi il proprio cammino di fede, sperimenti in modo nuovo la gioia delle dell'esperienza spirituale. La missione consiste nel prendersi cura di loro e nel fungere da guida anche dopo che hanno ricevuto i sacramenti. Bisogna accogliere con gioia chi si presenta, partire dalla loro esperienza spirituale, rispettare la loro storia e favorire un annuncio essenziale del kerygma, anche attraverso le formule conosciute nel cammino personale o comunitario. Non dimentichiamo però che in molte di queste persone emerge la domanda che abbiamo ascoltato nelle testimonianze di Marielle: come evitare il vuoto post-battesimo? Occorre dunque accompagnare e integrare pienamente queste persone nelle nostre comunità e nelle nostre assemblee oranti dopo il battesimo, offrendo loro uno spazio familiare e una formazione il più possibile integrale, capace di abbracciare diversi aspetti della vita cristiana e favorire l'unificazione tra la loro fede e la loro vita. I neofiti, infatti, hanno bisogno di approfondire le fondamenta della fede cristiana e della preghiera cristiana, di essere adeguatamente formati dal punto di vista biblico e teologico, di scoprire sempre più la ricchezza della dottrina e le diverse dimensioni dell'agire morale cristiano connesso alla professione di fede. Non da ultimo, hanno anche bisogno di essere iniziati e introdotti nella vita liturgica della Chiesa. Anche nelle testimonianze abbiamo ascoltato come la celebrazione dei riti liturgici sia stata per alcuni una porta d'ingresso al mistero stesso della fede. E dopo aver passato questa porta, occorre andare oltre e scoprire la ricchezza della liturgia che sostiene tutta la vita di fede. Si tratta di un campo fondamentale, di un ambito fondamentale nella vita della Chiesa che richiede un'attenzione pastorale radicata negli insegnamenti del Concilio Vaticano II. La liturgia, infatti, non può essere intesa come una realtà successiva posteriore alla catechesi, nella quale applicare quanto è stato appreso lungo il percorso. Al contrario, essa manifesta e attualizza il mistero della Pasqua di Cristo e pertanto è un evento capace di dischiudere il senso della buona novella e di comunicare la vita stessa di Dio con i suoi ritmi, i suoi
linguaggi e i suoi riti, la liturgia è parte integrante del cammino di conversione e di preparazione ai sacramenti. Per portare avanti questa missione di fondamentale importanza, il ruolo dei formatori, come ci insegna l'antica tradizione della Chiesa, si tratta di preparare padrini e madrine, espressione della comunità, appositamente formati per iniziare i neofiti. Nel quadro di questa formazione desidero raccomandare una conoscenza approfondita del rito di iniziazione cristiana degli adulti. Parallelamente è necessario che gli operatori pastorali siano formati non solo sul piano biblico, teologico e liturgico e della vita spirituale, ma anche dal punto di vista delle qualità umane, per saper discernere e accompagnare coloro che hanno percorsi di vita più complessi, meno lineari. Lo abbiamo ascoltato poco fa. Alcuni arrivano con una semplice sete spirituale, una ricerca di senso e un'attrazione verso il Vangelo, mentre altri giungono segnati da esperienze dolorose, da situazioni di solitudine e difficoltà profonde. È qui che lo stile della prossimità, della compassione, della tenerezza assume tutto il suo significato. Occorre trovare un sapiente equilibrio per accoglierli, ascoltarli e allo stesso tempo incoraggiarli ad affrontare le impegnative sfide della fede. Si tratta di un cammino in cui è necessario rispettare il ritmo dell'altro, procedendo con gradualità, attenzione, in un accompagnamento fraterno. Si tratta di assumere lo stile del camminare insieme. Sui sentieri della fede cristiana ci si arricchisce a vicenda e si cresce insieme, preti e laici, padrini, madrine e catecumeni, animatori, pastorali e neofiti. Penso, e questo tuttavia non è sufficiente, i nuovi battezzati non sono solo chiamati a ricevere la fede è un tesoro, che è per la Chiesa in Francia e per la Chiesa universale, penso a catecumeni tra i più famosi della storia, come Sant'Agostino. Fu condotto alla fede da Sant'Ambrogio e la sua fede era solo un piccolo seme quando fu battezzato. Ma quel seme è cresciuto e si è moltiplicato, diventando un albero così grande che sotto la sua chioma ancora oggi possiamo trovare conforto. Guardando voi, cari catecumeni neofiti, non vedo soltanto i frutti dello Spirito che vi ha messo in cammino, ma anche una promessa di fecondità per la Chiesa in Francia. A vostra volta siate missionari del Vangelo in questa società. Che i grandi testimoni di questa terra amata vi sostengano nel vostro percorso. Penso a Santa Teresa di Gesù Bambino, che con la sua piccola via ci insegna come la fiducia apra le porte della grazia. Penso a San Martino di Tours, figura emblematica della condivisione e della carità fraterna, insieme a tanti altri santi e sante provenienti da questa terra di Francia, essi ci ricordano che la missione si costruisce oggi preservando innanzitutto la presenza del Signore nella vita quotidiana. Accogliendovi gli uni gli altri, possiate formare tutti insieme il popolo vivente della Chiesa in Francia, capace di trasmettere la fede, invocando la protezione materna della Vergine Maria, patrona principale della Francia, e l'intercessione di Santa Genoveffe di Saint-Denis, protettori di questa città, vi imparto di tutto cuore la mia benedizione.
Grazie e buon cammino.

0: E dunque si è concluso l'incontro di Papa Leone con l'Assemblea Sinodale Provinciale e con l'incontro, soprattutto le testimonianze abbiamo sentito di catecumeni e neofiti. Mi pare che Papa Leone abbia posto soprattutto l'accento nel discorso che abbiamo appena sentito sull'accompagnamento dei neofiti, cioè delle persone che sono state appena battezzate. Che non ci sia un vuoto in questo cammino nato da incontri anche sorprendenti, come abbiamo sentito dalle testimonianze, fatte magari all'inizio questi incontri anche semplicemente attraverso un contatto via internet, che però poi sono diventati incontro tra persone e cammino in comunità.
1: Sì, il problema di base è che questo fenomeno è stato assolutamente

0: era totalmente imprevisto, ha colto tutti di sorpresa. Anche come lo diceva il cardinal Avlin, è stata una divina sorpresa, perché non era il risultato di una strategia di evangelizzazione, si è solo osservato questo fenomeno di flusso di giovani che sempre più numerosi bussavano alla porta delle parrocchie per chiedere il battesimo. Per esempio, uno dei primi fenomeni che si è visti è un afflusso improvviso di giovani alla messa delle ceneri. Nessuno avrebbe immaginato che la messa delle ceneri potesse essere così un punto di focalizzazione dei giovani che volevano entrare in parrocchia. Dunque tutto questo ha un po' destabilizzato, direi, i modi abituali di pensare la pastorale, e di conseguenza questa assemblea sinodale era assolutamente urgente, perché concerneva non solo qualche decisione del vescovo, dei pastori, ma una questione che concerneva la cultura intraparrocchiale, insomma lo stile di vita in parrocchia. Dunque, come accogliere questi giovani con profili totalmente diversi delle abitudini, e poi quando si integrano progressivamente, come integrarli come neofiti. E da questo punto di vista le testimonianze sono molto interessanti. Perché
1: la parola chiave mi sembra che però poi detta da Papa Leone sia stata quella della formazione biblica e liturgica, da leggere non soltanto come un servizio di accompagnamento ai neofiti, ma come un'opportunità per tutti, perché credo che la formazione degli adulti sia un grande tema per tutta la Chiesa, non soltanto la Chiesa di Francia e non soltanto per i neofiti.
0: Sì, cioè è chiaro che quando si entra in questa atmosfera anche di accoglienza di nuovi cristiani, questo pone problemi direttamente concernenti i neofiti, ma fa riscoprire la fede dai cristiani ordinari sotto angolature totalmente nuove. E dunque proprio
1: in fondo questo sì. L'ho sentita molto anche da padre, no? Come quando le domande dei figli, dei bambini sulla fede ti fanno fare i conti con lo scandalo del Vangelo che tu magari hai un po' addomesticato. Credo che sia anche un po' questa l'esperienza.
0: Sì, poi perché ti costringono anche a ritrovare l'essenziale.
1: Le ragioni. Noi ci dobbiamo fermare un attimo. Prima di fermarci però vi dico che effettivamente quello che è stato donato al Papa era un libro di Frate Lorenzo della Resurrezione, la prima edizione della pratica, eccolo qua, lo stiamo vedendo, della pratica dell'esercizio di Dio, il libro cui Papa Leone ha detto deve molto proprio in termini della sua spiritualità e del suo cammino personale. Una piccolissima pausa, torniamo subito.

0: In Prima Visione TV.
1: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
2: Chi è questa?
3: Santa Vicenta Maria.
2: Sai dirmi la storia di questa donna?
3: È la santa del servizio domestico.
4: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata.
2: Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
5: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
0: Rivoluzione silenziosa. Lunedì in prima serata.
6: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
7: Pronchi sandwich!
8: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
7: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
9: Da quando ho scoperto l'Inespecial Stance potrei scalare l'Everest.
10: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: L'Inespecial Stance,

0: la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
0: Linea Specialist, speciali per te.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
5: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
6: Macchie scure dopo l'estate?
7: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antidà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
8: Io valgo

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre Papa Leone sta raggiungendo l'Annunziatura Apostolica, dove pranzerà e si preparerà poi alla celebrazione della messa alle 15 in Piazza della Concordia. Abbiamo parlato di catecumeni, di persone che da adulte scelgono la via del battesimo e del cammino di fede, e questi sono stati temi che sono risuonati in maniera chiara e forte anche nella veglia di preghiera di ieri sera nello stadio di Saint-Denis insieme ai giovani. Allora sentiamo un frammento del discorso che Papa Leone ha rivolto loro.
1: Cari amici, per illuminare la nostra epoca e trasformare il presente alla luce dello Spirito, ricordiamoci anzitutto che anche noi, come Timoteo, siamo uomini e donne di Dio. Questa espressione di Dio, scelta da San Paolo, significa un legame, non un possesso. Chi vive con Dio è libero, libero da tutto ciò che oscura la vita, rendendola vuota e senza senso. Giovani di Francia, portate nel vostro cuore un immenso desiderio di libertà, una parola che risuona con forza nella vostra cultura. Qual è dunque la fonte della vera libertà? Gesù ce lo indica chiaramente quando ci dice che è la verità che ci renderà liberi e che la verità è Lui stesso. Ecco quindi la fonte della vera libertà, il rapporto vivente con Gesù.
0: Mi pare che nella veglia di ieri sera il discorso di Papa Leone sia stato particolarmente potente, efficace, capace di indicare che la via del Vangelo non è la via dei no, semplicemente della resistenza al male, ma è la via dell'incontro, la via dell'amore.
2: Sì, infatti è sorprendente quanto la parola santo è comparsa nella serata, perché hanno praticamente il filo rosso della serata e vedere la vita prima, dove c'erano tanti santi, perché c'è stata un'evocazione, certo, della vita dei santi, e poi oggi e domani. Ma oggi il Papa ha detto, quando prima di parlare, è molto raro con Leone, aveva un testo, non esce dal testo e dice in francese: «Vous êtes les saints de France», siete i santi della Francia. Quindi c'era qualcosa di, come dire, come un fiume. C'è un fiume prima, che sono tutti i santi che hanno rappresentato. C'è un fiume oggi, voi siete il fiume di oggi e domani preparate il fiume di domani. Dunque lo dovete fare diventando santi. Non ha voluto fare con le persone, militanti, ha voluto fare santi. I militanti sono le persone che cercano di convincere con tutti i mezzi.
0: Invece i santi sono i quelli santi che evangelizzano, sono persone, per attrazione, per citare Benedetto.
2: Le persone che sono mossi dall'amore, dall'idea della fraternanza, l'idea della dolcezza, l'idea dell'incontro.
0: A proposito di incontro, di accoglienza, andiamo a rivedere anche un frammento del discorso che Papa Leone ha fatto circa due ore fa alla Maison Bakita, una realtà di accoglienza, di integrazione, nata a partire dall'invito che fece Papa Francesco proprio di accogliere, promuovere, integrare i migranti.
1: Il nome del vostro centro di accompagnamento e integrazione sociale, che fa riferimento a Santa Bakita, ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore, alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. la storia della Chiesa e dell'umanità, a ben vedere, non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Non si tratta di semplici sentimenti, ma di decisioni e investimenti controcorrente, di cui comprendiamo sempre meglio il rilievo pubblico e la promessa di futuro. Santa Bhakita ci impegna a vedere chi non è visto, a riscattare chi oggi l'economia e la cultura rendono schiavo, a onorare la dignità infinita di ogni fratello e ogni sorella, nei quali Gesù stesso bussa alla nostra porta.
0: Insomma, alla fine Papa Leone sta usando molto le parole della Rivoluzione francese, libertà, fraternità e uguaglianza. Possiamo dire che questa visita, per citare proprio quello che abbiamo sentito, sta dando vigore a questo processo di tutta la Francia e della Chiesa francese in senso cristiano?
3: Ma in qualche modo si tratta di un approccio legato alla problematica dell'inculturazione, cioè indubbiamente la cultura francese è molto impregnata dai riferimenti alla rivoluzione, alla repubblica, eccetera, e tutto questo è, direi, una realtà un po' paradossale, perché da un lato ci sono stati questi fenomeni di cui abbiamo parlato,
0: del martirio.
3: Del martirio, ma dall'altro indubbiamente questi valori di libertà, uguaglianza, fraternità sono cristianamente, cioè sono impregnati da una mentalità cristiana implicita, e il Papa vuol trovare qui un punto d'appoggio per parlare del Vangelo in un modo che è molto, direi, che suscita un'accoglienza spontanea nella mentalità francese.
0: Noi ci dobbiamo fermare, grazie per averci accompagnato in questa mattinata, ma il viaggio di Papa Leone continua. Prossimo appuntamento alle 15 con la celebrazione in Piazza della Concordia a Parigi, e poi ci rivedremo stasera alle 19 quando Papa Leone arriverà a Lourdes. Seguiremo insieme la prima preghiera proprio nella grotta di Massabielle. Ci vediamo oggi pomeriggio alle 15 per la messa, alle 19 invece per la preghiera a Lourdes. A più tardi.

0: A Place de la Concorde a Parigi, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 15 su TV 2000.
1: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
7: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
8: La differenza la fa gestire tutte le esigenze, piccole o grandi che siano, anche le più complesse.
9: Portare il cliente verso una sempre più augurata serenità finanziaria.
10: Portare alle persone tutte le competenze di una banca solida.
11: La differenza è esserci sempre.
12: Quindi qualsiasi scelta, anche la più piccola, farà la differenza.
7: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Dante Ferretti è un mito.
1: Mito.
0: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano. I suoi segreti, e questo è il suo titolo, sono in una mostra che da Roma poi farà il Giro d'Italia, celebrativa, illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
1: Io ce n'ho... Non sto scherzando, ce ne avrò 800-900.
0: Allora.
1: Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
0: Quanti film ha fatto, maestro?
1: 95.
0: E il prossimo quando lo fa?
1: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
0: Ma perché sei stufato?
1: Perché io... sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
0: con
1: Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora... adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma. C'ho una casa dove al nono piano di via Gregoriana, dove vedo dal,

0: dal Quirinale, 9 finestre dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
1: e Roma
0: fine.
1: È il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti, tanti anni fa da Macerata.
0: Sì.
1: E lei in realtà...
0: Avevo 16 anni.
1: Ma prima ancora lei è nato...

0: dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia. Questo qui era degli inglesi, degli aerei inglesi. Se sono sbagliato, no, ma non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa, io sono andato a finire sotto, oggi a me mi ha salvato un armadio. Mio padre aveva una grande falegnameria, insomma. E allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti pezzi, insomma, il tetto, le cose. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba e mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale, che ha perso una gamba e così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, io piangevo, a un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero, che appena mi ha trovato io ho detto ciac. Vedi che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
1: A un anno la prima parola è stata ciac. Facciamo finta di crederci.
0: Senta, no, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia madre.
1: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta, maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema, davvero, quando e come nasce?
0: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata. Cinema, ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia. E io ho visto un film che era Ben-Hur. A quell'epoca ho visto, dico, che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte. E allora che facevo però? Di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo e rubavo i soldi nelle tasche di mio padre. E di giorno, cioè tutti i giorni, andavo a casa dopo l'istituto d'arte, andavo a mangiare e così. Dicevo, allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro. Stiamo insieme e così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera, eccetera. Io in realtà, anziché andare al cinema, andavo prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film Cinema Corso, terzo film al Cinema Cairoli. Questi sono i nomi dei tre cinema che andavo sempre. E arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, e dice, Madonna,
1: quanto hai studiato?
0: Io dico, abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre, addirittura c'avevo due in ginnastica.
1: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, da Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini, ma
0: Pasolini.
1: Ecco, arriviamo a no, Pasolini Fellini. E Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
0: Beh, certo.
1: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
0: Io tra l'altro ho scritto anche un libro, esatto. La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
1: Quindi, davvero, del lei?
0: Sì, sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo. È stato Medea. Io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
1: Com'era lavorare con Fellini?
0: Stupendo, stupendo. Poi lui aveva fiducia di me.
1: Era gentile?
0: Sì, gentilissimo. È stato la cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino, ci trovavamo sempre da Canova al bar Canova.

0: Piazza del Popolo.
1: Piazza del Popolo, se arrivavamo in macchina, mi diceva sempre tutte le mattine: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Io la prima volta dicevo: ma non mi pare niente. Giorno dopo: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa, però non mi ricordo. Terzo giorno: Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono cominciato a inventare i sogni.
0: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia per le sue visioni, direi. Sì. Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima, Scorsese, Jordan.
1: No, io adesso Hollywood vi racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto Il barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film. A un certo punto ho ricevuto una telefonata, si dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film L'età dell'innocenza a New York. Allora io che ho fatto? Ho detto: arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente, sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che, sa, c'era il corridoio in mezzo, da una parte, come tutti gli aerei, le tre sedie da una parte e la sedia dall'altra. Lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava. Quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York. E allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende, e così a un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori un braccio, tutto questo, un braccio nero. Dico: oh, mamma mia, chi era? Era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto: ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
0: Era la verità. Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
1: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo, lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene, però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro, di dollari, insomma, è andata molto bene. E poi ho avuto la sfortuna di vincere 3 Oscar.
0: So, perché sfortuna? Non le piacevano quelle cerimonie? Sì.
1: No, ma lo sa una cosa? Che io ho avuto 11 nomination io e 9 mia moglie, che era
0: sua moglie.
1: Mia moglie
0: Francesca
1: Lo Schiavo,
0: arredatrice.
1: Sì.
0: Avete lavorato sempre insieme?
1: Sì, abbiamo lavorato insieme. No, sempre in America, abbiamo cominciato in America a lavorare insieme per 5 volte, non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per L'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così, e invece niente. Alla quinta volta ho detto: ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese, a un'isola a Boston, che era

0: ma adesso manco mi ricordo che film era. Ha detto: dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico: ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati. E stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti tutti, e noi stavamo su dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Lostiavo, per il film da Pietro. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa. Allora abbiamo preso quest'Oscar, diciamo che è stato il
1: dove
0: primo.
1: Ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
0: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
1: O è uno, due, tre?
0: No, sei, ce ne sono tre io, tre mia moglie.
1: Ah, tre, lui e te. E poi ci stanno i Davide Donatello, sì, e i BAFTA. No.
0: I BAFTA, i cosi. Cioè abbiamo 175 premi.
1: Ci vuole un museo?
0: No, io ce l'ho qui sul
1: telefonino.
0: Sul telefonino. Se volevi vi faccio vedere.
1: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
0: Noi dunque ci siamo con questa è una cosa carina, perché io che ho una casa in Sardegna che me la sono fatta 55 anni fa, allora mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie si chiamava Puni De André. Erano amiche, allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo amico.
1: Ah, sì.
0: Allora lì c'era Fabrizio De André, Elio Petri. Ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì. E allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca e la moglie, insomma tutti quanti così, e lì ho conosciuto Francesca. Dico: ma tu sei di Roma? Dice: sì, anch'io. Ma tu dove abiti a Roma? Ai Parioli. Dice, lei ha detto: anch'io ai Parioli. Ma tu dove? Io dico: via Caroncini. Dice: ma strano, io via Ruggero Falo, che erano due vie che
1: alla fine di via Caroncini non vi eravate mai incrociati?
0: No, c'avevamo lo stesso garage. Non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto
1: il destino
0: ha voluto che sono rimasto prigioniero.
1: Ah.
0: Adesso sono prigioniero di mia moglie. Lei ogni tanto che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere pranzo.
1: Anche perché avete una passione comune, no?
0: Ah sì, certo.
1: Una bella passione comune.
0: No, poi abbiamo due figli.
1: Lei ha parlato con sincerità della sua fede. Ha detto: io a Gesù gli devo molto perché mi ha dato tutto quello che ho,
0: certo,
1: quello che ho fatto.
0: Certo. Io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu messo in crocifisso. E Gesù Cristo per me è tutto. Io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
1: E come mai?
0: E io tutte le mattine, che faccio? Quando mi alzo, ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più, e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo: grazie Gesù, io devo tutto a te perché grazie al film che avevo fatto, il coso così, e per me Gesù Cristo è tutto. Io sono molto cristiano.
1: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
0: No, sono cresciuto. No, io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata. Poi quando sono venuto a Roma non andavo più in una messa, niente, così. Poi a un certo punto sono ritornato con mia moglie, che era molto cristiana, così. Sono tornato in chiesa, così, a quel punto sono diventato molto, molto, molto cristiano.
1: Forse
0: molto
1: fare
0: legato
1: il Vangelo
0: a Gesù
1: secondo
0: Cristo.
1: Matteo è stata una tappa importante anche per la sua fede, vero?
0: Eh beh, sì, certo. Insomma, avendo fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù Cristo,
1: si è immedesimato, eh?
0: Mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me.
1: No. Tutti lo siamo.
0: No, però io non sono santo ancora.
1: No.
0: Però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a santificare.
1: Lei l'ha incontrato il Papa?
0: Quando? Sì, l'ho incontrato.
1: Due ne ha incontrati, tre?
0: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava?
1: Sì,
0: Santa Marta.
1: Papa Francesco.
0: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, siamo io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con il Papa
1: Leone
0: Tigre, XIV, lo chiamo io. E anche con lui
1: è
0: ci siamo
1: mite,
0: visti 3-4 volte.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. E ci siamo visti, Poi lui ci ha invitato perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma, è stato molto, molto carino, molto piacevole.
1: Lei lo chiama Tigre, ma è così mite, così, eh?
0: Sì, no, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa. Al contrario di Donald
1: Trump?
0: No, io lo chiamo Trump, Donald Metropolitano.
1: Beh, per fortuna lui non è il Papa, insomma, qui.
0: Sì, però odia il Papa, è una cosa che
1: ma credo
0: io
1: che
0: proprio
1: odi molta gente.
0: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
1: Lei ha il passaporto
0: americano? Io tra l'altro io sono residente in America.
1: Lei vota?
0: Io voto, sono cioè il passaporto americano. Io sono un residente in America.
1: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
0: Come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump.
1: Ecco, sì.
0: Almeno metropolitano, ha detto.
1: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema, ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
0: Io non l'ho mai fatto, io gli ultimi film italiani l'ho fatti, e l'ultimo è stato con Fellini, ne ho fatti 6 con Fellini.
1: Ma lei ci va ancora al cinema oggi?
0: No, devo dire che vado sempre al Barberini e vado a vedere film americani, film purtroppo, non sono, purtroppo mi dispiace, adesso però andrò a vedere dei film italiani perché mi pare giusto e allora andrò a vedere dei film italiani.
1: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
0: In questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino o altre cose, insomma, e non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre non so dare un giudizio, però non mi sembra. Cioè, io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che a quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
1: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno.
0: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto.
1: Sei stufato.
0: Adesso ho detto, ho 50 più IVA.
1: Ah, solo 50? Erano
0: 50
1: di più
0: anni
1: prima.
0: Più IVA.
1: Ah, ok, ok. Ma l'IVA è il 22%.
0: No, no,
1: che
0: io
1: bisogna
0: al 15%.
1: Ah, ho capito. Senta, ma c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? O no, ce l'ascoltiamo, naturalmente.
0: No, io l'ho detto, di Mick

0: Quando tu verrai,
1: Tony Renz.
0: dimmi quando, dimmi quando te ne vai, perché mi so rotto di te.
1: Beh, no, non
0: No,
1: è
0: tra
1: proprio
0: l'altro,
1: così.
0: Tony Renz è un mio carissimo amico.
1: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del
0: Sì,
1: mondo,
0: beh,
1: della
0: certo.
1: cultura, eh?
0: Beh,
1: Quindi
0: sì.
1: è un privilegiato.
0: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata. Devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna,
1: Tutti santi.
0: tutti i santi, anche i peccatori, soprattutto i peccatori. Io sono uno di loro.
1: Tutti quanti lo siamo. Allora,
0: Lo so.
1: Tony Renz, ce lo ascoltiamo adesso.
0: Adesso?
1: Lo ascoltiamo insieme.
0: Sì,
1: Grazie, grazie mille.
0: grazie a lei, molto gentile.
1: Così mi...
0: Grazie a
1: ATV 2000.
0: TV 2000, 2100 e di più.
1: Di più,
0: Ecco,
1: perfetto.
0: sì,
1: 2100 mi
0: grazie.
1: piace.

0: Oggi alle 19.40, preghiera alla Grotta delle Apparizioni con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 19.
1: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
2: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
3: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
2: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
4: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
0: In diretta da Place de la Concorde a Parigi, Santa Messa con Papa Leone XIV.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la qualità di una civiltà si misura non dalla potenza dei suoi mezzi, ma dalla cura che sa offrire, dalla capacità di riconoscere l'altro come volto e non come funzione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Siate missionari del Vangelo in questa società. Papa Leone in visita apostolica in Francia invita i fedeli a costruire la civiltà dell'amore e a vivere insieme nella dignità e nella pace. Nel primo pomeriggio la messa a Parigi a Place de la Concorde, poi in serata l'arrivo a Lourdes. Trump dice no alla proposta di una tregua, anche se limitata, presentata dall'Iran.

0: Iran annuncia nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Intanto Teheran apre all'arrivo degli ispettori ONU nei suoi siti nucleari. Una donna e un bambino abbracciati e deposti insieme nella stessa tomba, scoperta unica nel suo genere a Foggia durante gli scavi nell'area portuale dell'antica Siponto. Buongiorno, benvenuti al TG 2000. Subito in apertura il viaggio di Papa Leone in Francia. Oggi seconda giornata della visita del pontefice a Parigi. Nel primo pomeriggio la messa a Place de la Concorde, in serata all'arrivo a Lourdes. Allora, per tutti i particolari ci colleghiamo in diretta con il nostro Paolo Fucili. A te, Paolo.
1: Buongiorno a tutti da Parigi, Papa Leone e Nunziatura, dove è alloggiato, sta per concludersi, dicevi, il suo soggiorno a Parigi, breve ma intenso a dir poco, tantissimi appuntamenti, ma ancora manca il più atteso, il più affollato, quello che coinvolgerà il maggior numero di persone in questi 4 giorni di viaggio in Francia. L'appuntamento più atteso è la messa, fra 3 ore a Place de la Concorde, in questa piazza famosa e molto solenne della capitale francese. E sono state calcolate, allestiti spazi per 600.000 fedeli per questo appuntamento con le Papa. Già stamattina si vedevano gruppi in giro per la capitale, per le strade diretti verso questo luogo, tante strade sbarrate, una grande organizzazione perché tutto si svolga nel migliore dei modi. Da lì Papa Leone si recherà direttamente in aeroporto e stasera, dicevi Federico, già saremo a Lourdes, seconda tappa del viaggio, e poi ci sarà Metz e il rientro a Roma lunedì. E Papa Leone ha sfruttato anche questa mattina per incontrare altre persone, altri impegni, altre visite. Ha iniziato dalla Maison Bakita, intitolata alla santa sudanese, una volta schiava, poi suora, considerata il simbolo della lotta della Chiesa alle vittime della tratta. Questo centro accoglie persone, soprattutto migranti, rifugiati, e qui Papa Leone ha ricordato che i poveri sono non una categoria sociologica, ma la carne di Cristo. Secondo appuntamento all'Istituto Cattolico di Parigi, appuntamento dedicato soprattutto a neofiti e neobattezzati, catecumeni. In Francia si sta assistendo a questo fenomeno, tantissimi battesimi di persone adulte o giovani, e Papa Leone ha parlato di stupore per l'imprevedibile opera di Dio, ma anche di impegni che questa nuova situazione comporta per la Chiesa, nuove sfide. Andiamo a raccontare la mattinata di Leone nel servizio che prego di mandare in onda. Poi linea allo studio.
2: Il nome Maison Bakita è quello della schiava sudanese diventata poi suora, che non solo ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale della donna nel costruire la civiltà dell'amore. È lei, diventata da santa simbolo del riscatto degli schiavi di oggi, che ci impegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavo, a onorare la dignità infinita di ogni fratello e sorella nei quali Gesù stesso bussa alla nostra porta. Come Maison o Blessing, testimoni di quel che succede qui, un centro di accompagnamento e integrazione sociale dove inizia stamattina l'itinerario del Papa a Parigi. La storia della Chiesa e dell'umanità è scritta non da chi sembra vincere occupando lo spazio, dice Leone, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia, incoraggia alla vita. Seconda tappa all'Istituto Cattolico di Parigi, dedicata soprattutto a catecumeni e neofiti che oggi in Francia in tanti si fanno battezzare in età adulta. Un'imprevedibile opera di Dio, la chiama il Papa, che con la sua grazia va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Anche Leone si dice stupito dei numeri, 21.000 solo a Pasqua di quest'anno, una promessa di fecondità per la Chiesa in Francia.
3: À tant de nos frères et sœurs, ne doit pas nous enfermer dans une béatitude naïve.
2: Ma lo stupore esorta anche: non ci chiuda in una beata ingenuità, al contrario, ci faccia porre domande e intraprendere azioni pastorali concrete. Una è la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita più complessi e meno lineari, con la compassione, la vicinanza e la tenerezza cari al predecessore Francesco, rispettando il loro ritmo e procedendo con gradualità, fra accoglienza, ascolto e incoraggiamento ad affrontare affrontare le impegnative sfide della fede.
0: C'è attesa a Lourdes per l'arrivo di Leone XIV, allora con Cristiana Caricato ripercorriamo il rapporto speciale tra i papi e questo luogo mariano. Vediamo.
4: La grotta di Massabielle, l'approdo cercato e voluto da Papa Leone nel suo viaggio in terra francese. Nella veglia con i giovani, ieri sera, nello Stade de France, ha avuto un assaggio della devozione mariana e in particolare del villaggio ai piedi dei Pirenei, diventato meta mondiale di pellegrinaggi. Non sarà il primo Papa ad essere pellegrino a Lourdes, cittadella della fede che ogni anno accoglie milioni di fedeli. Già Giovanni Paolo II si era recato, primo pontefice, nel santuario nel 1983, per poi tornare nel 2004, già profondamente segnato dalla malattia, in una visita drammatica in cui fu chiara al mondo l'intensità della sua sofferenza e la profondità dell'amore per la Vergine a cui aveva consacrato la vita. Nel 2008 Benedetto XVI si recò nel luogo in cui Bernadette Soubirous incontrò la bella signora in occasione del 150° anniversario delle apparizioni. Ma la storia di Lourdes è legata inevitabilmente ad altri pontefici che, sebbene non abbiano mai visitato la cittadella, hanno segnato la sua storia. Da Pio IX, che riconobbe il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, 4 anni prima degli eventi miracolosi, legittimando la testimonianza di Bernadette sulla donna che si presentava proprio con quel titolo, a Leone XIII, che incoraggiò durante il suo pontificato il culto mariano a Lourdes, approvando preghiere ed indulgenze per il santuario. Oggi il Papa che porta il suo nome sarà pellegrino presso la grotta, il luogo spirituale per eccellenza ancora una volta, sotto il manto materno di Maria.
0: In Ucraina adesso, dove la guerra non si ferma, non abbiamo alcun piano per attaccare l'Europa, dice Putin, mentre 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un addestramento NATO in Lettonia. Elena Seno.
5: Kiev, Kharkiv e Zaporizhia sono le aree più colpite dagli ultimi raid russi, 173 i droni lanciati contro l'Ucraina. 2 donne sono morte nella loro casa colpita da un velivolo senza pilota e sono oltre 600 invece i droni ucraini intercettati dalle difese antiaeree russe, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca. Gli attacchi hanno provocato danni ad aziende e aree industriali con 3 vittime nella regione di Krasnodar e 5 feriti in quella di Rostov. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato intanto il via libera di Trump a Kiev per produrre i missili Patriot. L'annuncio è arrivato dopo l'incontro con il capo della Casa Bianca a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale per rilanciare i negoziati. Ma subito Putin ha frenato. Eravamo pronti a riprenderli dopo le elezioni della Duma, ha detto il presidente russo, ma visti i raid ucraini ci rifletteremo. Sulla minaccia di attacchi russi all'Europa, il capo del Cremlino ha invece affermato che Mosca non prepara alcuna ostilità contro il vecchio continente, ma le tensioni restano e le esercitazioni continuano soprattutto nei paesi baltici sotto pressione. In Lettonia, durante un addestramento NATO, sono rimasti feriti 4 militari italiani per un incidente con un'arma da fuoco. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita.
0: In Medio Oriente, circa 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, l'allora capo dei servizi segreti egiziani, Abbas Kamel, avrebbe avvertito funzionari israeliani di alto livello che il movimento islamista palestinese Hamas si stava preparando per un attacco su larga scala. Lo riferisce la rivista statunitense The Atlantic. Il capo dei servizi egiziani, secondo il giornale, non fornì però ai funzionari israeliani informazioni precise su quando l'attacco sarebbe avvenuto. Restiamo in Medio Oriente con Trump che respinge al mittente la proposta presentata da Teheran per una tregua di 7 giorni. Maurizio Dischino.
6: L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti tramite il Qatar un piano concreto della durata di 7 giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto e il normale transito marittimo ripristinato entro 7 giorni. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ieri a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, avevano fatto scorgere spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, così come si prospettava da una settimana. settimana. Come ha riportato il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha risposto no alla proposta di Teheran, annunciando la ripresa degli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma all'inizio di novembre negli Stati Uniti. Teheran è tornata a proporre la riapertura

0: L'apertura dello stretto di Hormuz al traffico marittimo in cambio della cessazione delle ostilità, compreso sul fronte libanese, dello scongelamento di almeno 12 miliardi di beni iraniani e dell'alleggerimento delle sanzioni sul petrolio. Trump, oltre a dire no all'Iran, sui suoi social ha nuovamente pubblicato una mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare con il nome di stretto di Trump. Nel frattempo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha annunciato che permetterà agli ispettori della IEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di entrare nel paese per i controlli sul nucleare.
1: Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici, fa sapere la Casa Bianca in una nota. Intanto prosegue la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping. A novembre Trump sarà in Cina. E non accenna a placarsi il caro carburante, ma Eni ha deciso un tetto ai prezzi per frenare gli aumenti. La misura, comunicata dalla multinazionale degli idrocarburi, entrerà in vigore dal 28 settembre prossimo e resterà valida per un primo periodo di 30 giorni, con la possibilità di un'estensione fino a fine anno. Lucia Scione.
2: Si dimezza il taglio delle accise, da 12,2 a 6,1 centesimi salgono i prezzi del carburante, soprattutto il gasolio, che arriva a 2 euro e 357 centesimi in strada, 2 euro e 439 centesimi in autostrada. Ma l'Eni decide di fissare un tetto al costo degli idrocarburi, come lo chiarisce il colosso energetico, nuovo contributo di solidarietà al paese, ai consumatori e alla propria clientela, correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Il cosiddetto price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il contenimento entrerà in vigore lunedì 28 settembre, avrà una validità di 30 giorni, ma sulla base dell'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato pesantissimo. La benzina è salita del 29%, il diesel addirittura del 36%, e i rincari, chiarisce uno studio della CGA di Mestre, hanno colpito tutta l'Europa, nonostante Bruxelles non sia ancora intervenuta. A differenza di quanto fece dopo l'invasione russa dell'Ucraina, quando concesse agli Stati membri maggiore flessibilità sui conti pubblici per ridurre le accise e di conseguenza l'IVA.
3: Il messaggio è chiaro: il caro carburante si combatte solo nella misura in cui l'Unione Europea lo consente. Siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto, perché a pagare il conto sono famiglie, pendolari e tante piccole attività come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
1: Non più solo la versione cartacea per poter partecipare alle elezioni, la tessera elettorale sarà anche digitale sullo smartphone e potrebbe debuttare già alla prossima tornata elettorale, come ci spiega David Murgia.
4: Se non è un addio, poco ci manca. Vi ricordate la tessera elettorale? Quella scheda di carta che da anni conserviamo nei cassetti, spesso ritrovata soltanto alla vigilia delle elezioni? Ecco, potrebbe presto essere sostituita dallo smartphone. Infatti, già dalle prossime tornate elettorali, per presentarsi al seggio potrebbe essere sufficiente mostrare la tessera elettorale digitale. La tessera cartacea, però, almeno in una prima fase, non scomparirà. Quella digitale sarà solo alternativa per chi vorrà utilizzarla. A confermare che il progetto è in fase avanzata è il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Ma attenzione, non si voterà con il telefonino e non si voterà online. L'elettore dovrà continuare a recarsi fisicamente al proprio seggio e a votare secondo le modalità tradizionali. A diventare digitale sarà soltanto la tessera che certifica l'iscrizione nelle liste elettorali e sulla quale oggi vengono apposti i timbri dopo ogni consultazione. Anche l'avvenuta partecipazione al voto potrà essere registrata telematicamente dagli operatori del seggio. Per gli elettori significherà soprattutto non dover più cercare all'ultimo momento una tessera smarrita o ormai piena, e per i comuni potrebbe significare meno code e meno aperture straordinarie degli uffici per il rilascio dei duplicati.
1: Ora a Foggia, dove durante gli scavi nell'area portuale dell'antica Siponto sono state fatte nuove scoperte archeologiche che risalirebbero al periodo medievale. Ce ne parla Marino Galdiero.
5: Decine di sepolture sono emerse durante la campagna.

0: Di scavi in corso da 3 settimane a Siponto, nella zona del porto a pochi chilometri da Manfredonia in provincia di Foggia. Tra queste una particolarmente commovente di una mamma che stringe a sé il figlio piccolo. Che età può avere la signora?
1: Perché non vedo abbastanza elementi che mi consentano di capire l'età, però potrebbe avere sui 30-40 a giudicare dall'oblitterazione, quindi dalla chiusura delle suture craniche. Però mi servirebbe vedere e valutare i denti.
0: Invece il bambino avrà avuto tra i 5 e i 7 anni.
1: Il bambino sicuramente avrà avuto tra i 5, 6, 7 anni. Purtroppo anche qui vedo soltanto le coste che non mi permettono di valutare bene l'età dell'individuo, però è interessante vedere la posizione della donna che stringe tra le braccia questo bambino, quindi potrebbe essere sua madre, solo il DNA potrà dirci la verità.
0: A dare notizia di questo particolare rinvenimento è stato l'Archeo Sipontum. Si tratta di un cimitero medievale risalente al XII-XIII secolo, una struttura muraria di circa 30 metri con all'interno un luogo di sepoltura con una trentina di soggetti che sembrano essere stati disposti lì tutti allineati. Gli scavi andranno avanti anche per verificare l'eventuale presenza di un edificio di culto. Le ipotesi al momento sono diverse, dovranno essere accertate.
2: E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

Sabato, al nord rinforza l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento e quindi un cielo spesso sereno. Venti da nord-est e clima mite con massime fino a 24-25 gradi. Al centro, pressione in deciso aumento. Giornata con venti di grecale e condizioni di bel tempo prevalente. Cielo poco nuvoloso, clima mite sulle Adriatiche, quasi estivo altrove. Al sud, rinforzo dell'anticiclone. La giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso. Possibili ultime piogge sulla Sicilia orientale. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta del comune di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del luogo, visiteremo il centro storico, le chiese, degusteremo le tipicità con in testa l'eccellente vino Taurasi di OCG e poi rivivremo le fasi salienti di una delle due feste dell'anno dedicata al santo patrono San Michele Arcangelo. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: In diretta da Place de la Concorde a Parigi, Santa Messa con Papa Leone XIV. Oggi alle 15 su TV 2000.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
5: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio.

0: oggi.
1: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
2: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
4: Nuova crema al latte.
5: Dal gusto più delicato?
6: Più... irresistibile.
7: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia, alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
1: Beh, Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi DOCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo. Anche se, voglio dire, il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia, è una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.

0: soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
1: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.

0: un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
1: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
0: Sì, abbiamo rifatto la scuola. Lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del Libro Cuore.
1: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
0: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
1: Poi abbiamo due alberi che è un po' il
0: Eh sì,
1: territorio, no?
0: il verde, la verde erpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della verde erpinia.

0: e dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
1: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che oggi è proprio la festa del nostro Santo Patrono. Questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele, il paese si riempie. Ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa, e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro Santo Patrono.
0: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
1: Sì, diciamo, abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
0: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
1: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
0: E allora qual è l'invito del sindaco?
1: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento. E la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese. Il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene. E poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
0: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
1: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
0: Grazie sindaco, e adesso raggiungiamo la parrocchiale di San Michele Arcangelo per conoscere il parroco.

0: e con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
1: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele 2 volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
0: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
1: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.

0: e abbiamo varie spade, no?
1: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
0: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
1: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
0: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione?
1: Sì, c'è una certa devozione, in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.

0: oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
1: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
0: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
1: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.

0: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
1: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella

0: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
1: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo, semplice, con prodotti genuini locali, e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico. Ed era naturalmente il locale di transito, con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
1: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini. È un DOC G, che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
1: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicine imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni. Il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
1: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne, il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo, il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
1: Quello è un dolcetto, le morsellette, li chiamiamo noi, cioè un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinsanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
1: La campagna, poi normalmente... Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
1: Allora, normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
1: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente, e quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
1: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico. In casa dei pezienti non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: Grazie al signor Angelico, e noi adesso andiamo a visitare una eccellente cantina di Sant'Angelo a Lesca.

0: E adesso con Antonio Lopriore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
1: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo d'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
1: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.

0: voi già siete qui da qualche generazione.
1: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
1: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'arave, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
1: Il Taurasi bisogna scoprirlo. È un vino che si scopre con gli anni. Sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno. Quando poi lo ritroviamo in un bicchiere, ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
0: E poi ha questo colore rosso rubino.
1: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
0: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
1: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera, con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
0: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
1: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio,

0: un Aglianico, un Taurasi e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
1: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono due DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono due grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.

0: continui a negarti a causa di Matteo, vero?
1: No. Io ho smesso di pensare a suo padre.
0: E allora dimostramelo.
1: Va bene.

0: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì, andrò, e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità. Ma si tratta proprio di credere all'amore di questo padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo con il desiderio di essere il figlio che dice di no magari, ma che poi fa la volontà del padre.
1: In quel tempo Gesù, insegnando nel Tempio, diceva: Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: Il primo. E Gesù disse loro: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
0: Siamo al capitolo 21 del Vangelo di Matteo e nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine. Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione dell'autorità. Per rispondere a questa domanda, Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta, qual è l'autorità? No, ma racconta una parabola.

È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi, dà un comando, un imperativo. Figlio, lo chiama figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: ma io non ne ho voglia di andare a lavorare, però poi ci va. C'è un altro figlio, al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: sì, andrò. Sì, signore, ma non vi andò. E Gesù allora pone lui una domanda: chi di voi ha compiuto la volontà del padre? Chiaramente la risposta non può che essere una: il primo, cioè quello che aveva detto: no, non ho voglia, non ci vado, poi alla fine invece ci va. E allora Gesù, ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè: in verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni, il Battista, venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere. Fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice sì signore, quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie. Chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è, beh, uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Beh, le prostitute erano chiaramente invise, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore e normalmente erano delle persone di malaffare perché per incassare i tributi, beh, si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al tempio, essere membra del popolo di Dio che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre. Perché l'opera del padre è credere nel figlio, sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo.

Il figlio fa le opere del padre e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute pubblicani che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà. Loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio. Il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio, evidentemente, Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore, vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì, Signore. Cioè, qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre e non hanno creduto al figlio. E quindi certo, vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta. La fede opera per mezzo della carità, perché la carità è sempre espressione della fede e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità. Non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire. E se la fede è autentica, l'agire è espressione di una carità che tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora, questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire, l'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora il figlio che ama il padre obbedisce al padre e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti. Per il battesimo abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel figlio significa compiere la stessa opera del figlio, cioè credere nel padre sapendo che il padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al Padre perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. L'abbiamo ricevuta questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocefisso. Il Figlio suo crocifisso
crocifisso.

Cristo morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al Padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Era il 27 settembre del 1660, siamo a Parigi, e rende il suo spirito al Padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo de Paoli. Eccolo, San Vincenzo de Paoli, probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane che nascono proprio da San Vincenzo de Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè, l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare. Perché guardate, è anche vero che tante volte la povertà è così di miseria che neanche magari le persone hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ci sono tante povertà, le povertà materiali, le povertà spirituali, le povertà psichiche. E quando una persona è così disperata, difficilmente viene anche a chiedere aiuto. Ecco, la modernità di San Vincenzo consiste anche in questo, nel comprendere che la carità è una carità che si mette in cammino, che si mette in moto. Voi pensate la Vergine Maria della Visitazione, lei che coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima compagnia della carità e nel 1625 la congregazione della missione insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete qui abbiamo un uomo, una donna che ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo de Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando, ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri, quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato. Ero affamato e mi avete dato da mangiare. Ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù. Chiaramente, ma è un mettere al centro una certezza che Gesù
che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo de Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

Buongiorno dal TG2000, in primo piano il viaggio apostolico del Papa in Francia. In questo momento è arrivato, lo state vedendo, a Place de la Concorde dopo aver percorso gli Champs-Élysées tra due ali di folla. Tra poco celebrerà la messa che naturalmente noi seguiremo. La storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia i processi di pace. Così ha detto il Pontefice stamattina nel centro Bachita, in serata volerà a Lourdes. Il conflitto USA-Iran, no di Trump al piano di Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, il numero uno della Casa Bianca avrebbe respinto la proposta annunciata dal ministro degli esteri iraniano all'ONU e proclamato nuovi attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Le forze di Kiev hanno attaccato nella notte la raffineria di Ilskiy nella regione russa di Krasnodar, provocando un incendio all'interno dell'impianto. Lo ha riferito lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine in un comunicato pubblicato sui social. La raffineria ha una capacità di lavorazione di circa 6 milioni e mezzo di tonnellate di petrolio all'anno. Oggi a Napoli manifestazione contro il caro carburante e il caro RC auto nelle regioni del sud. La protesta ha visto la partecipazione di partiti e movimenti di diverso colore politico. Riapre al pubblico il Colosseo dopo i 3 giorni di chiusura per lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dal secondo anello dell'anfiteatro mentre lavorava all'impianto di illuminazione tra lunedì e martedì. Nella notte sono stati rimossi i cartellini che disponevano la chiusura del sito e le visite sono riprese regolarmente dalle 8:30 del mattino. A Vicenza la polizia ha arrestato 2 cittadini senegalesi di 22 e 24 anni accusati di aver sequestrato un minorenne in provincia di Bergamo. L'operazione è scattata dopo una denuncia presentata ai carabinieri di Ponte San Pietro dalla madre del ragazzino in pena per la sorte del figlio. Il passaggio del direttore tecnico della società Stretto di Messina, Valerio Mele, all'ANAS è stato deciso e condiviso da tempo, lo afferma la società SDM in una nota. L'incarico presso l'ANAS inizierà dal 1 ottobre prossimo. In Sicilia sospese fino alle 12 di domani tutte le attività di volo in arrivo e in partenza presso lo scalo di Catania Fontanarossa. Oltre alla nube di cenere di oltre 4 km dall'Etna, l'area è stata interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Con questo è tutto, io vi lascio alla diretta della Messa del Papa. Ecco, state vedendo l'ingresso dei concelebranti, tra pochissimo la linea a loro, la linea alla rete. Noi vi salutiamo, il TG2000 torna alle 18:30. Buona giornata.

Buon pomeriggio a quanti sono collegati sulle nostre frequenze per seguire questa diretta della Messa del Papa da Parigi, da Rita Salerno che vi parla in studio insieme a Paolo Colonnetti. Ecco, come sapete, Papa Leone XIV è in Francia per la sua prima visita oltralpe. Si tratta del suo quinto viaggio internazionale che durerà in tutto 4 giorni. I temi di questo viaggio sono importanti e rientrano perfettamente in quello che è il pontificato di Papa Leone XIV, il dialogo, l'importanza del dialogo con l'Europa, la devozione mariana, l'urgenza della pace, le ferite sociali, ma anche le istanze politiche. È un viaggio dalle mille sfaccettature in cui si incrociano storia e attualità, memoria e futuro, sullo sfondo di scenari di grande impatto come Notre-Dame e Place de la Concorde. Ecco, vediamo il Papa proprio attraversare a piedi per arrivare direttamente all'altare, accompagnato tra 2 ali di folla. Sono tantissime le persone presenti oggi per questa celebrazione, per questa funzione liturgica con cui poi alla fine il Papa si congederà da Parigi. E sappiamo addirittura che sono almeno 600.000 le persone che già il 18 settembre, pensate, si sono iscritte per poter partecipare a questa messa, proprio in una Francia, in cui si assiste a una, crescita di fede, a una rinnovata attenzione nei confronti della Chiesa Cattolica, tanti catecumeni, tanti giovani che hanno scelto di intraprendere un cammino di fede. Ecco, qui adesso stiamo vedendo dall'alto i vescovi che accompagneranno Papa Leone XIV, il Papa che benedice la folla che lo sta appunto accompagnando in questo momento. Tante le bandiere, lo vediamo dalle immagini, le bandiere dei fedeli, che bandiere bianche e gialle, i colori appunto del Vaticano che vengono sventolati, a tanti telefonini con il Papa che saluta in questo momento i fedeli, si è fermato e saluta le persone. Ecco, sappiamo anche che sono qui 15 discorsi che sono stati preparati per questa occasione, tutti in francese, ad eccezione di quelli che sono stati pronunciati all'UNESCO, e poi a Metz, che è la terza ed ultima tappa di questa visita, quinta visita internazionale del Papa, che invece sarà pronunciata in inglese. E naturalmente questo è un momento veramente molto atteso in Francia. Non da 18 anni non si vedeva un pontefice, anche se Papa Francesco è stato a Marsiglia, però non ha mai messo piede a Parigi. Ecco, adesso sentiamo, lasciamo spazio alla liturgia e ai canti.

Ecco, dicevamo una giornata, questa è la seconda giornata in terra francese di Papa Leone. Questa mattina il Papa ha fatto visita al centro di integrazione sociale Maison Bakita, avviato nel 2018 dall'arcidiocesi di Parigi su impulso dell'appello di Papa Francesco ad accogliere i migranti, quella sua richiesta di accogliere, proteggere, promuovere ed integrare ogni migrante. Il centro, va ricordato, è intitolato a Santa Giuseppina Bakita, la religiosa sudanese, simbolo universale della lotta contro la schiavitù, e la struttura è stata inaugurata ufficialmente il 25 settembre 2021. Occupa uno spazio di 1400 metri quadrati e il suo slogan è proprio quello di voler includere, promuovere l'inclusione delle persone. E questo appunto è stata la prima tappa. Poi il Papa è andato all'Istituto Cattolico di Parigi, che riunisce 6 facoltà, 6 istituti specializzati e un'unità di ricerca su religione, cultura e società in 3 campus. Ma c'è da dire anche

0: la visita del Papa, e per tutti il Papa è una star. Su questi appunto giornali francesi alludo appunto alle Figaro, a Libération, che nell'editoriale in prima pagina si chiede chi sono questi 80.000 giovani che per ora hanno riempito lo stadio di Francia di vitalità, fervore, canti e speranza, e che cosa spinge in una Francia disorientata, preda della violenza, questi adolescenti e questi giovani adulti a Saint-Denis per la gioia, la semplice gioia di ascoltare il Santo Padre e contemplare al suo fianco la storia cristiana della Francia, ricca di grandi santi ai quali si fa così spesso riferimento. Ecco, va ricordato che anche straordinaria, la regia ce lo sta restituendo in questo senso, oltre all'altare, questa Place de la Concorde, una delle piazze più grandi e più estese. Ecco, il Papa sta per iniziare la funzione, che naturalmente sarà tutta in francese, con l'incensatura appunto dell'incenso sull'altare. E come dicevamo appunto, questa è una piazza molto importante, che ha una forma ottagonale messa in evidenza da 8 statue allegoriche realizzate da 4 artisti diversi. E proprio questa piazza, dove il Papa si appresta a celebrare la funzione, fu teatro di una delle pagine più drammatiche della Rivoluzione francese, perché qui la ghigliottina decapitò più di 1000 persone, e tra queste Luigi XVI e la moglie Maria Antonietta. Il nome attuale è attribuito proprio alla fine di questo regno del terrore, con l'auspicio che diventasse luogo di pace e di armonia, che sono proprio temi che risuonano da sempre nel pontificato, nel magistero di Papa Leone XIV, ed è tra l'altro una piazza che è collocata in una posizione centrale rispetto al tessuto urbano di questa città. E la celebrazione è una di quelle che saranno appunto maggiormente seguite dalla comunità francese. Ecco, adesso ci apprestiamo a seguire la messa di Papa Leone XIV.
1: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous.
2: Et avec votre esprit.
1: Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble pour la célébration de l'Eucharistie, source et sommet de notre vie. Avec la bienheureuse Vierge Marie, fontaine de salut, tournons notre regard vers Dieu, qui aime notre magnifique humanité, pour accueillir d'un cœur confiant la miséricorde qui nous est offerte, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse Dieu Tout-Puissant,

0: Prions le Seigneur.
1: Preghiamo. Signore, Padre Santo, poiché veneriamo con gioia la Vergine Maria, per la quale noi ci ha aperto la fonte della salvezza, Gesù Cristo, ti supplichiamo umilmente, poiché possiamo attingere largamente a questa fonte di vita, producendo in abbondanza i frutti dello Spirito Santo. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.

0: Lecture du livre du prophète Ezechiel.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni, un uomo il cui aspetto era come di bronzo mi condusse all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Quell'uomo mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente. E là vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Egli mi disse, queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare, sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque, arriva il torrente e vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio.

0: Au jour solennel où se terminait
1: Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò:
0: si
1: Se
0: quelqu'un ha
1: qualcuno ha
0: soif,
1: sete,
0: qu'il vienne a
1: venga a
0: moi
1: me
0: et qu'il
1: e
0: boive
1: beva chi crede in me.
0: celui qui croit en moi. Comme
1: Come
0: dit
1: dice la scrittura, dal
0: de son
1: suo
0: cœur
1: grembo
0: coulent des
1: sgorgeranno
0: fleuves d'eau
1: fiumi di
0: vive.
1: acqua viva.
0: En disant cela,
1: Quando egli disse
0: parlait de l'Esprit Saint, qu'allait
1: questo,
0: recevoir
1: parlava dello
0: ceux qui
1: Spirito Santo
0: croiraient
1: che
0: en lui.
1: avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui.
0: Acclamons la parole de Dieu.
1: Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, ringrazio Dio per la grazia che mi è data di trovarmi qui, in questa piazza della Concordia, per celebrare l'Eucaristia. Sì, com'è bello e dolce per i fratelli e le sorelle ritrovarsi insieme, per magnificare la grandezza di Dio. Possa la mia presenza in mezzo a voi rafforzare la vostra fede e incoraggiarvi a irradiare e trasmettere incessantemente la vita, la pace e l'amore del nostro amato Signore Gesù Cristo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Fratelli e sorelle, la nostra comunità assetata si protende verso Cristo, sorgente d'acqua viva, l'acqua che disseta e fa fiorire la vita, l'acqua dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Il desiderio di Dio abita nel più profondo del nostro cuore e noi gridiamo con il salmista: la mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente.

spirito di un uomo umile e appassionato, la cui sete più interiore ed esistenziale non smette di crescere. Ora è Gesù Cristo, attraverso la sua incarnazione, che va incontro ad ogni uomo nella sua storia e si rivela a lui come la vera fonte d'acqua viva in grado di placare la sete. Non si tratta tanto di una sete materiale, quanto piuttosto di una sete di senso, di verità e di compimento che abita nel cuore di ciascuno. Gesù risponde a questo profondo desiderio di relazione, di comunione con Dio, in cui risiede la pienezza della vita per sempre. Nella prima lettura, il profeta Ezechiele vede l'acqua sgorgare dal Tempio e, diffondendosi nel deserto, purificare e fecondare ogni cosa. Più tardi, San Giovanni vedrà l'acqua sgorgare dal costato trafitto di Gesù che consegna lo Spirito. Tutti possono allora dissetarsi a questa fonte per rinascere e ricevere il dono dello Spirito, per diventare figli di Dio, creature nuove. Fratelli e sorelle, bisogna riconoscere che qua giù nulla riesce mai ad appagarci pienamente. Quando riteniamo finalmente concluso il nostro impegno e ricompensati i nostri sforzi, molto spesso il vuoto interiore riemerge ancora più profondo. Allora, per colmarlo, può capitare che cerchiamo nuovi piaceri, che vogliamo possedere nuove cose, che facciamo di tutto per divertirci, pur di non provare più quel malessere interiore. La liturgia della parola di oggi ci invita a scrutare il nostro cuore. Qual è la nostra sete più profonda? Cosa cerchiamo veramente nella vita? Tutti aspiriamo alla felicità, all'amore, alla realizzazione. Ma a quale fonte cerchiamo di placare la nostra sete? Ci accontentiamo dei beni materiali, delle soddisfazioni immediate, dei tanti piccoli idoli che promettono mari e monti, ma lasciano il nostro cuore vuoto? Con il battesimo abbiamo ricevuto l'acqua viva di cui parla il Vangelo. Ma abbiamo davvero incontrato Cristo personalmente? L'essere umano è fondamentalmente un essere desiderante e solo Dio può colmare questo vuoto interiore. Sì, fratelli e sorelle, Gesù Cristo, il buon pastore, ci guida, come il pastore guida le sue pecore, verso la fonte della felicità e della pace. Conosce ciascuno e ciascuna di noi per nome. Nulla gli sfugge dei nostri segreti, delle nostre intenzioni, delle nostre debolezze. Scruta le profondità del nostro cuore. Egli ha dato la sua vita per noi e continua a darla attraverso i sacramenti. Porta sulle spalle le pecore stanche e ferite e riporta con delicatezze quelle che si sono smarrite. Gesù rivela l'amore incondizionato di Dio per noi. Ai suoi occhi, nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. Vedendovi qui riuniti, cari fratelli e sorelle, eredi di una lunga e bella storia santa in Francia, vi dico, abbeveratevi a vostra volta a questa fonte che è il cuore trafitto di Gesù. Sì, voi avete sete di Dio, di vita, di verità, di unità, di pace, di comunione, di felicità. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata
a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Spetta a voi portare la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Infatti è accettando di vivere nella verità sotto lo sguardo di Gesù che possiamo essere autentici, che possiamo guardare le nostre vite con lucidità. Esse sono certamente fragili, vulnerabili, destinate al passaggio della morte, ma sono anche meravigliose, miracolose, capaci di rinnovarsi nelle loro relazioni e di aprirsi al vero amore. Beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Abbeverandoci alla fonte che è il cuore di Cristo, diventiamo noi stessi, come ha scritto Origene, pozzi, sorgenti e fiumi per gli altri. Infatti il credente che vi beve diventa a sua volta fonte di vita, grazie al suo legame esistenziale con Cristo, e comunica questa stessa vita al prossimo. Cari fratelli e sorelle, l'acqua viva dello Spirito Santo si è riversata in abbondanza e continua a portare i suoi frutti nella Chiesa attraverso i missionari e i testimoni in tutte le culture e in tutti i popoli. Essa feconda tutto ciò che si lascia toccare e trasformare da essa per produrre il suo frutto, cioè la santità di coloro che adorano il vero Dio e servono i fratelli e le sorelle con carità generosa. In questo splendido paese che è la Francia, molti si sono dissetati a quest'acqua viva nel corso dei secoli e hanno consacrato totalmente la propria vita al bene. I primi martiri come Blandina, Potino, Ireneo, i santi fondatori e le sante fondatrici di ordini religiosi, i santi vescovi come Martino e Francesco di Sal, gli uomini e le donne dal cuore sensibile ai bisogni del prossimo come Vincenzo De Paoli, Federico Zanam, Giovanna Jugan e tanti altri. Ancora oggi sono numerosissimi nella nostra società

della pace, della fraternità, della giustizia. Da questa bella città di Parigi prego con fervore affinché l'acqua viva dello Spirito Santo si diffonda su tutta la Francia. Penso a voi, care famiglie, che nonostante le molteplici difficoltà che affrontate quotidianamente, perseverate coraggiosamente nella vostra missione. Vi ringrazio di tutto cuore per tutto il bene che si realizza attraverso di voi e che la presenza concreta di Gesù non si esaurisca mai in voi. Penso a voi, cari giovani, voi siete la Chiesa di oggi. Com'è bello vedere il vostro entusiasmo, il vostro dinamismo, il vostro impegno e la gioia all'interno delle comunità cristiane. Penso anche a voi, cari catecumeni e neofiti, che intraprendete il cammino della fede, della conversione e dell'iniziazione cristiana. Il dono dello Spirito Santo faccia di voi dei testimoni, pronti a diffondere intorno a voi la civiltà dell'amore. E il dono dello Spirito Santo faccia di voi dei testimoni vivi pronti a rispondere, a diffondere questa civiltà dell'amore. Rivolgiamoci alla Madre di Dio, fonte di salvezza, colei che guida le nostre vite verso il suo Figlio, autore di ogni grazia, con il suo sì, libero e fiducioso, egli è diventato lo scrigno, umile e voluto da Dio, in cui l'amore del Padre si è incarnato per donarsi al mondo. Invochiamola con fiducia affinché, per sua intercessione, sorgenti di acqua viva sgorghino in seno al popolo di Dio e facciano fiorire ovunque, in Francia, i germogli della fede, della speranza e della carità. Amen.

0: Il agissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ.
1: Mossi dalla carità di Cristo, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera e affidiamo alla sua bontà le intenzioni di tutti i fratelli.
2: Pour le peuple des baptisés,
1: per il popolo dei battezzati, perché ricolmi del dono dello Spirito vivano la novità della vita in Cristo e
3: incoraggiano. Pour le pape Léon, afin qu'à l'image du Christ,
1: per Papa Leone, perché immagine di Cristo buon pastore testimoni con sollecitudine la tenerezza di Dio verso ogni uomo e sia artefice di comunione e di unità della Chiesa. Preghiamo. Per i governanti, perché rischiarati dalla sapienza ricerchino il bene comune e promuovono la giustizia, la pace e il rispetto dovuto a ogni vita umana. Preghiamo. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito,

perché illuminati nella loro prova dalla luce del Signore, trovino il sostegno necessario in quanti si prendono cura di loro e il conforto nell'essere visitati dai fratelli. Preghiamo. Per i giovani, perché seguendo con fiducia Cristo risorto, manifestino nella società la speranza di cui il nostro tempo ha bisogno e crescano nei valori umani e cristiani. Preghiamo.

Dio che salvi tutti gli uomini e non vuoi che nessuno vada perduto, ascolta la preghiera del tuo popolo e donagli la gioia di essere esaudito. Per Cristo nostro Signore.

0: vita.
1: Chi è?
0: Sono Don Gianluca.
2: Don Gianluca!
0: Piacere.
2: Piacere.
0: Grazie dell'accoglienza.
2: Ecco, il nostro carisma, la nostra identità, in qualche modo si vede già qui, nell'entrata, nell'accoglienza della Casa Generalizia. Per esempio, questo è un bel modo per presentare chi siamo. Siamo una congregazione di missionari, più o meno 600 missionari nel mondo, presenti in 36 nazioni diverse.
0: Ci sono tantissime raffigurazioni della fuga in Egitto.
2: Eh sì, è proprio la scena biblica che ci ispira. Il fatto che la Sacra Famiglia, il fatto che Gesù stesso abbia fatto l'esperienza di essere migrante, di essere rifugiato. Questo non può non illuminare i nostri progetti, la nostra regola di vita, il nostro carisma.
0: Che ruolo hai tra i padri scalabriniani?
2: In questo momento sono il vicario generale dei missionari scalabriniani, quindi faccio parte della direzione generale. Cerchiamo di coordinare i confratelli, cerchiamo di decidere anche dove apriamo una nuova missione, quale tipo

0: di testimoniare l'amore e la misericordia di Dio.
1: Sull'impronta appunto di San Giovanni Battista Scalabrini, come puoi sintetizzare il suo carisma? So che ci sarebbe molto da dire, ma...
0: Scalabrini era un vescovo, di Piacenza, e quindi lui aveva proprio questo cuore pastorale, da pastore. E quando è arrivato a Piacenza, vedendo che una parte molto importante della sua diocesi stava partendo per le Americhe, invece di dire se ne occuperà qualcun altro, ha sentito questo bisogno comunque di fondare una congregazione di missionari che diventassero migranti con i migranti. E una delle originalità di Scalabrini è che, vedendo, possiamo dire, il dramma delle migrazioni, ma lui è riuscito a non leggere soltanto i problemi. I problemi ci sono anche tanti elementi negativi nel fenomeno migratorio, però lui è riuscito anche a leggere in chiave positiva, è riuscito anche a intuire che dietro l'immigrazione c'erano opportunità, c'era un potenziale, c'era un mondo nuovo che si stava costruendo, e questo mondo non ci deve spaventare. Certo, non sarà più il mondo monolitico dove tutte le culture sono separate, però per il fatto che ci sia diversità e per il fatto che ci siano società multiculturali, questo non è un problema, è una chance. E un'altra intuizione di Scalabrini dall'inizio è che occorrevano i sacerdoti, i missionari, religiosi e religiose, ma anche i laici. E quindi soprattutto oggi vediamo l'entusiasmo dei giovani laici, che loro sono molto più sensibili, credono molto di più rispetto magari agli adulti, a un mondo dove ci siano più ponti e meno muri. A Roma abbiamo uno spazio, abbiamo una casa dove cerchiamo di coltivare, di promuovere proprio questa visione di Scalabrini, proprio questo modo di vivere l'accoglienza della diversità, di vivere l'accoglienza dei nostri fratelli e sorelle migranti. E si chiama appunto Casa Scalabrini. Meriterebbe una visita.
1: Andrò sicuramente a visitarla allora. Poi ti farò sapere.
0: Mi racconterai.
2: Per me un padre scalabriniano è
3: Sono Don Gianluca.
2: Una persona che sa farsi guida e esempio appunto per le soprattutto per i più giovani.
4: È una persona capace di ascoltare i segni di Dio e della sua parola nel mondo, con i piedi per terra e essendo accanto alle persone in movimento.
5: Che è guidato dalla cura, dall'attenzione verso l'altra persona, ha la voglia in qualche modo di essere cambiamento quando ci sono delle ingiustizie.
6: Io credo che tra me e Scalabrini ci siano tanti punti in comune, anche se ha vissuto un secolo fa, per i valori che sono gli stessi valori miei. E questa cosa mi fa sorridere, ma mi fa anche riflettere, perché io non sono una persona religiosa. Ci possono essere dei valori in comune con persone religiose, non.
0: Il missionario scalabriniano è il missionario che sente, che abbraccia, che promuove la cattolicità nel modo più concreto. La cattolicità vuol dire che in chiesa non ci sono stranieri.
1: Un passo dopo l'altro busseremo a tutte le porte. Affronteremo così questo viaggio, alla maniera dei migranti. Nessuna facile soluzione, sacco in spalla, cinepresa in spalla. Sarà un viaggio lungo e impervio. E se dovesse avanzare la notte, state tranquilli. C'è una cosa che l'occhio umano scorge a chilometri, anche nella tenebra profonda. Una scintilla.
7: Mi chiamo Amir, ho 27 anni. Vengo dal Kashmir. Ho dovuto lasciare la mia terra perché appartengo al JKLF, Fronte di Liberazione del Kashmir. Molte persone di questo movimento sono state uccise o messe in prigione. Nel mio paese facevo discorsi per l'indipendenza del Kashmir da India e Pakistan. Il 13 aprile del 2014 ho saputo che la polizia veniva a prendermi e sono scappato con i pochi soldi che avevo. Ho lasciato la mia famiglia, i miei amici, la mia fidanzata. Eravamo fidanzati da 4 anni. Non ho potuto neanche vederla di persona, l'ho salutata solo per telefono. Ho trascorso 35 giorni in Iran, passando per le città di Bandar, Abbas, Shira,

0: Zarak e infine Tabriz. Al confine con la Turchia abbiamo trovato la polizia e i militari. Erano armati, ci hanno detto di fermarci perché avevamo visto che erano tanti. Ci hanno fatto scendere e ora sono a piedi sul confine turco. In tasca ho 500 euro.
1: Prossimi.
2: Mi chiamo Fatma, ho 19 anni, vengo dall'Iran. Ho due figlie piccole sempre con me, Aya un anno e Marianne qualche mese. Sono andata via dal mio paese perché, pur essendo musulmana e la mia famiglia benestante.
1: Allora, da questo momento in poi, lo sforzo che vi chiediamo è quello di immedesimarvi per quanto possibile nelle storie che avete letto. Quindi, voi da questo momento in poi siete le storie che avete letto, dovete tenere a mente che state attraversando questi confini come se foste Fatma, come se foste ciascuna delle storie che state portando all'interno del gioco. Non avete molte informazioni, al momento della partenza, sapete soltanto che state partendo appunto da un confine tra due paesi, tra la Siria e la Turchia, da Gaziantep. Adesso cominciamo il gioco. Comincia il primo gruppo, scegliete una delle tre pedine e tirate il dado. The Game nasce a seguito di un'esperienza concreta che ho fatto insieme ad altri giovani attiviste. Abbiamo avuto la possibilità di percorrere un viaggio lungo 22 giorni, attraversando tutti i paesi, diciamo che più caldi della rotta balcanica. Quindi le storie che io chiedo di interpretare alle persone, ai partecipanti del gioco, sono storie di persone che io ho incontrato, storie vere e che sicuramente non potrò mai dimenticare.
0: Giocare a questo gioco dà delle emozioni abbastanza forti, più che altro proprio sottili, ma profonde.
1: Siamo i viola, quindi viola.
3: Ho provato due sentimenti contrastanti giocando.
1: Allora, intanto vediamo che cosa succede in questo pezzo di mare.
3: Con 50.
1: Ok, quindi andate avanti fino al 6.
3: Da un lato la vergogna, un po' di vergogna per davvero i privilegi che noi abbiamo.
1: Purtroppo non siete stati fortunati, la polizia vi ha visti, vi ha catturati, quindi nonostante abbiate pagato il trafficante, questo non vi ha assicurato il passaggio sicuro.
3: Poi anche un po' di rabbia per queste situazioni che appunto conosciamo e verso cui forse non sappiamo fino in fondo dare una risposta.
0: La mia domanda è: in quella prigione ci sono solo detenuti, cioè solo immigrati che sono stati catturati a confine o ci sono anche altre persone?
1: A Samos.
4: A Samos. Da Samos non c'è la possibilità di aprire l'altra volta Crotone, giusto?
1: No, da Samos si può
5: Siamo andati
1: andare.
5: qua. Perché noi siamo passati? Io visti gente morì in mezzo perché non c'erano soldi e tanti sono rimasti lì per anni e anni. Quindi un gioco di vita.

0: anche solo finire quel gioco non ti porta certo a essere tranquillo, perché il ragazzo prima ci ha raccontato che lui è stato ben 7 mesi in questo gioco. Noi abbiamo giocato solo un'ora.
1: E lo scopo principale di The Game sia quello di insinuare un dubbio, appunto. Quindi di aprire a una riflessione che possa farsi spazio nella mente e nel cuore delle persone che giocano.

0: Fabiola, qui a Casa Scalabrini basta un colpo d'occhio per capire che fate tantissime attività diverse.
1: Sì, la casa in realtà nasce come appunto struttura di accoglienza per persone migranti, però la casa è vissuta anche da tantissime altre persone proprio perché l'intento principale era quella di creare uno spazio di incontro e di condivisione. Abbiamo anche attività aperte a tutto il territorio, sia persone migranti che italiane.
0: Quindi incontro, condivisione, c'è proprio in qualche modo uno stile che caratterizza anche, credo, l'accoglienza di questa casa.
1: Lo stile è appunto quello di, diciamo, di basarsi sulla relazione, nel senso che l'accoglienza, processi di integrazione, ma non solo, cioè la condivisione anche, per esempio, delle persone che vengono a donare un po' del loro tempo in casa come volontari e volontarie. Diciamo in modo indiretto anche la mia storia parla di immigrazione. Io sono di origine albanese e sono arrivata in Italia quando avevo 5 anni con la mia famiglia. È stato anche per me diciamo importante, no? Tutto il processo sia di integrazione ma di più integrazione è una parola un po' piccolina, no? Per definire quello che è un processo di costruzione di un'appartenenza, quindi appartenere a un gruppo, appartenere a un territorio, appartenere a una nuova casa.
0: Tu ti definiresti scalabriniana?
1: Sì, sicuramente mi definirei scalabriniana, che è appunto il seguire un carisma. La differenza la fa proprio il modo in cui una persona viene accolta, quindi il fatto di sentirsi anche un valore aggiunto, una ricchezza in qualche modo in un nuovo contesto.
2: Le persone migranti sono degli esseri umani che cercano un contesto di fraternità, lasciando alle spalle a volte delle guerre, oppure cercando un futuro migliore. Quindi noi scalabriniani cerchiamo di contribuire alla loro ricerca di radici, di casa, di stabilità in un contesto che è nuovo, totalmente nuovo per loro. Spesso purtroppo le persone arrivano graffiate dai lunghi viaggi e quello che cerchiamo di fare è trovare insieme un po' di sollievo, un po' di guarigione, prendendoci cura delle storie delle persone, prendendoci cura delle nostre storie, che significa anche delle loro storie, per guarire insieme.
0: Immagino che anche il modo di vivere la missione si è trasformato più in generale.
2: Molto. Per me personalmente ho lavorato e lavoro tuttora con i giovani da ormai 12 anni e questo ha cambiato anche me, ha cambiato l'approccio sulla realtà, ha cambiato il modo di vedere me stesso, ma vedere anche come questo carisma, questo stile di vita incontra la voglia dei giovani di mettersi in gioco, di riuscire anche a toccare con mano tante disuguaglianze del mondo contemporaneo per dare una risposta concreta.
0: Senti, se dovessi usare un'espressione, un'immagine per descrivere Casa Scalabrini oggi, quale immagine useresti?
2: Un bel giardino mediterraneo dove crescono molte erbe, a volte armonizzate, a volte spontanee, però c'è posto per tutti. C'è posto per tutti per crescere, per rafforzare le radici e per rendere il mondo più bello.
3: I giovani ci invitano, ci esortano, quasi quasi ci obbligano a restare coi piedi per terra. Guardiamo il cielo, guardiamo il Signore, guardiamo il Vangelo, però dobbiamo restare coi piedi per terra.
0: Bianca, tu come hai conosciuto il mondo degli scalabriniani?
4: Una volta che ho concluso il mio percorso di studi, mi è capitato per caso di leggere un bando del servizio civile e ho letto tutti i progetti che erano disponibili e quando ho letto questo, è quello che mi è interessato di più e quindi da lì ho fatto la richiesta, sono stata scelta e pian piano ho iniziato a conoscere un po' la casa, la storia e gli scalabriniani in generale. E diciamo che stando qui a svolgere questo mio percorso di servizio civile mi sta dando un senso alla mia vita e credo che questa esperienza me la porterò per tutta la vita.
0: Come ti ha cambiato lo sguardo, anche magari la tua interiorità, un'esperienza così?
4: Sono decisamente diventata più sensibile con il prossimo, più empatica, e cerco sempre di capire meglio la persona che ho davanti. Sono nata e cresciuta in Brasile, a San Paolo. So che cosa vuol dire ritrovarsi in un paese che non è il tuo, che tu non conosci, è una realtà diversa, una cultura diversa, una lingua diversa. Credo di avere in comune questo punto con molti ragazzi della casa. E quindi riesco a capirli in alcune situazioni, alcune loro paure, timori. In questa casa ci sono tantissime persone e ogni persona ha una storia diversa e quindi ho potuto conoscere tantissime persone, culture, storie, piatti, religioni e quindi è una cosa che mi ha arricchito tantissimo. Ho potuto conoscere dei posti nuovi attraverso il racconto delle persone.
0: Qual è la ricetta della comunità perfetta, mi chiedo? Quali sono gli ingredienti della felicità? Almeno tre. Sicuramente la memoria, viva, nel suo ribollire vorticoso, ci ricorda sempre da dove veniamo. Come per questi ragazzi, dove ogni qualvolta viene pronunciato il loro nome con amore, tutta la loro storia è richiamata al presente. Poi la dignità, uno stupendo tessuto colorato, prodotto dal lavoro delle mani dell'uomo. Questa è la storia di Babacar, prima migrante ospite. Ora, con la sua attività di volontariato, tesse un legame profondo tra la casa e la comunità di donne e immigrate del quartiere che hanno bisogno di legami e rapporti autentici. E poi c'è quest'ultimo ingrediente. È qui, sapete, letteralmente sulla punta della lingua. Una spezia agrumata, calda, intensa e brillante. Ma non ne riconosco il tipo. No, non è il cardamomo. Eh sì, è la bellezza. E questa è diversità. Non la pensate come me? Altrimenti, perché lassù qualcuno si sarebbe premurato di rendercelo manifesto, creandoci tutti unici e incredibilmente autentici? Bianca e Padre Carlos, siete qui uno di fronte all'altra. Vi chiedo solo di non parlare in portoghese, perché so che tu da brasiliana e portoghese, però non lo capisco, quindi...
3: Faremo uno sforzo.
4: Sì.
0: Grazie.
4: Ci proveremo, dai. Io avrei una curiosità. Vorrei chiederti la motivazione che ti ha portato qui, oggi.
3: È una storia lunga, ovviamente. Io non avevo sognato di entrare in seminario, di diventare religioso, di farmi prete. E sono veramente convinto alla fine che è il Signore che chiama, è Lui che prende l'iniziativa. E nei primi mesi io ho anche resistito, dicevo ma no, ma che cos'è questa cosa? Io ho i miei progetti, ma come dice il profeta Geremia, il Signore mi ha sedotto e io mi sono lasciato sedurre. E penso che alla fine noi siamo persone molto diverse. Tu hai i tuoi progetti, io i miei, Don Gianluca c'ha i suoi, però siamo tutti alla ricerca alla fine della stessa cosa. La felicità. Vogliamo essere felici.
4: E quindi si può dire che hai trovato la strada della felicità?
3: Trovato la strada della felicità, che anche lì è un cammino, è qualcosa che si deve costruire piano piano. E poi proprio in questa sfida specifica di servire i migranti, i rifugiati, tutte le persone che vivono questa sfida così attuale della mobilità umana, questo riempie il mio cuore di gioia, perché sono convinto che abbiamo bisogno nel mondo di gente, sacerdoti, laici, gente che promuova questo messaggio, che siano testimoni di questa comunione nella diversità, che è possibile in un mondo dove c'è dialogo tra le culture. Però i giovani, loro ci credono, loro sono molto più capaci di immaginare un mondo dove ci siano più ponti e meno muri.
4: Assolutamente. Infatti io ci credo e Il messaggio mi è arrivato forte e chiaro, tant'è che io ho deciso di fare anche una missione, quindi spero che vada bene, spero di portare ciò che mi è arrivato ad altre persone, così che altre persone possono vedere quello che ho potuto vedere io.
3: Quindi farai un'esperienza di volontariato internazionale?
4: Sì.
3: Bello. Infatti c'è una lunga tradizione ormai nella Congregazione Scalabriniana di formare dei giovani e poi quelli che desiderano, dopo aver ricevuto questa formazione, partire per fare un periodo di servizio nelle nostre missioni, ecco, ancora una volta si inseriscono poi nei progetti locali.

0: partendo da casa Scalabrini, avrai poi la possibilità di testimoniare quello che hai visto, quello che hai vissuto in altre città, in altri paesi.
1: Sì.
2: Altro che scintilla, qui si è davvero acceso un incendio.
0: Questo incontro con Bianca conferma quello che io sapevo già. Sono ancora più sicuro che questo modello è un modello vincente. Dobbiamo magari moltiplicarlo, vedere in altre città dove possiamo aprire una seconda, una terza, una quarta, una quinta casa Scalabrini. Ed è un modello infatti che abbiamo già in giro nel mondo. Cerchiamo di sviluppare anche altri esempi qui in Italia.
3: Scalabrini aveva visto questo. Qualsiasi uomo sulla terra, senza relazioni, senza una comunità, è esposto alla sofferenza. I giovani oggi, con la loro determinazione, continuano l'opera iniziata da Scalabrini più di un secolo fa.
4: Non c'è sempre bisogno di cercare scintille nella notte. A volte queste, davanti ai nostri occhi, divampano.
5: Oggi alle 19:40, preghiera alla Grotta delle Apparizioni con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 19.
6: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
7: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
6: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Macchie scure dopo l'estate?
12: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
11: Io valgo.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Da Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Samsung Galaxy A57 con 128 GB di memoria a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti!
15: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
16: Quando il dolore si fa sentire,
1: Puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare.

0: muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti medicati.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi che ancora continuano a soffrire a causa della guerra. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, Franca, Luca e Celeste, da Mirabella e Clano, in memoria dell'amato Franco. Le famiglie della Monica e Caggio ringraziano la Vergine Maria per la sua protezione, il gruppo Oftal, Cinisello, Balsamo e Milano. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo perché il Signore doni loro la ricompensa promessa e giusta. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù». Come Maria, lasciamoci scuotere dalla grazia di Dio che abita in noi e annunciamo a gran voce la gioia del Vangelo che riempie la vita di chi incontra Gesù. La gente ha bisogno di parole e gesti che mostrino il volto buono di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». La grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze. Usciamo anche noi dalle nostre case, apriamoci all'ascolto e accostiamoci senza timore al fratello sulla soglia per portargli il lieto annunzio. Dio ti ama.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e all'ora
2: della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e
2: all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fascia e lo depose in una mangiatoia. Per intercessione di Maria chiediamo a Dio di saper abitare anche noi, come cristiani, i nostri quartieri, le nostre periferie, con una cura particolare nel far sentire la nostra presenza accanto a chi si sente escluso e non amato.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come
4: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora
4: della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della
4: nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Prendendo a modello la famiglia di Nazareth, preghiamo affinché anche le nostre famiglie diventino luoghi in cui, guidati dall'amore dei genitori, i figli crescano in sapienza, pietà e grazia.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Chiediamo a Maria che le nostre comunità cristiane, nutrite, trasformate nella fede, grazie alla vita liturgica e sacramentale e alla preghiera, si lasciano trasfigurare per essere testimoni credibili dell'immenso amore del Padre.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
2: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino un

0: nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.
0: A te io prometto, fanciulla fedel, il Gaudio.

Maria, sia lato Gesù Cristo.

0: 800.000 fedeli alla messa del Papa a Parigi. Non nascondete la vostra fede, esorta il pontefice, invitando i cattolici ad uscire da una religiosità vissuta solo nel privato. Leone XIV tra poco a Lourdes per l'omaggio alla Vergine, pellegrino tra i pellegrini, in serata la preghiera nella Grotta delle Apparizioni. Trump respinge la proposta iraniana per il cessate il fuoco e ribadisce non avrà l'atomica. Da Teheran rilanciano c'è una mediazione ma abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. L'ENI fissa un tetto massimo dei carburanti per un mese. La misura potrebbe essere estesa fino a fine anno, ma da oggi si dimezza lo sconto delle accise sul diesel. Da stasera in prima serata su TV 2000 Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assise, una docuserie scritta e condotta da Alessandro Sortino, che tra poco sarà ospite del nostro TG. Buonasera dal TG 2000, alle 18.27 in primo piano la visita del Papa in Francia. Leone XIV arriverà tra circa mezz'ora a Lourdes, nel pomeriggio la messa a Place de la Concorde a Parigi. I servizi sono di Rita Salerno e Paolo Fucili.
1: Je pense à vous, chers jeunes, vous êtes l'église d'aujourd'hui. Comme il est beau de voir votre enthousiasme.
2: Papa Leone XIV si rivolge ai giovani francesi presenti a migliaia nella centralissima Place de la Concorde a Parigi per seguire la messa con cui il pontefice si congeda dalla capitale per spostarsi a Lourdes. Leone nell'omelia in francese ha parole di elogio anche per chi si accosta alla fede cristiana ed ha appena intrapreso il cammino dell'iniziazione cristiana. Ancora oggi sono numerosissimi nella nostra società, nelle nostre parrocchie, nelle nostre diverse attività, sottolinea Leone, coloro che continuano ad impegnarsi a favore della vita, della famiglia, della verità, della pace, della fraternità e della giustizia. A quanti lo ascoltano, Leone ricorda le radici cristiane della Francia e i santi che con carità generosa hanno servito Dio e i fratelli, dai primi martiri come Blandina, Potino, Ireneo, ai vescovi come Francesco di Sales e Martino, fino agli uomini e alle donne che hanno vissuto al servizio del prossimo come Vincenzo De Paoli, Federico Ozanam, Giovanna Yugan, per poi invitare a non tenere la fede come un momento privato, ma di diffonderla per dissetare e ricolmare della gioia di Cristo tutte le persone vicine.
3: L'histoire de l'Église et de l'humanité.
4: La storia della Chiesa e dell'umanità è scritta non da chi sembra vincere occupando spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace e incoraggia alla vita. Il Papa commenta così quel che succede a Maison Bakita, prima tappa dell'agenda sua di stamattina, un centro di accompagnamento e integrazione per rifugiati e migranti, dove c'è anche chi, come Meisam afghano, prima è stato accolto e ora fa il volontario, insegnando il suo mestiere, il sarto. Leone prima ascolta, poi invita a riscattare in nome della santa che dà il nome alla casa quelli che anche oggi l'economia e la cultura rendono schiavi, a onorare la dignità infinita di ogni fratello in cui è Gesù che bussa alla nostra porta. Secondo appuntamento all'Istituto Cattolico di Parigi, dove ad accoglierlo ci sono molti neofiti e catecumeni. L'impennata di battesimi adulti in Francia, certificata dai numeri, è per il Papa un'imprevedibile opera di Dio che con la sua grazia va oltre le analisi statistiche e sociologiche.
5: Attenti nos frères et sœurs, ne doit pas nous enfermer dans une béatitude naïve.
4: Ma lo stupore, che anche il suo, non ci chiuda in una beata ingenuità, ci faccia semmai intraprendere azioni pastorali concrete, come la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita complessi e meno lineari, rispettando il suo ritmo e procedendo con gradualità nell'incoraggiamento ad affrontare le impegnative sfide della fede.
0: E dunque da stasera Papa Leone si farà pellegrino a Lourdes alle 19.40 alla preghiera nella Grotta delle Apparizioni in diretta su TV 2000. Cristiana Caricato.
2: Un'attesa durata anni, precisamente dall'ultima visita di Benedetto XVI nel 2008. Pellegrino tra pellegrini, Leone da stasera sarà a Lourdes, accanto a chi soffre, ai malati, ai tanti che raggiungono la cittadina dei Pirenei per incontrare la Vergine, che qui si è mostrata a Bernadette Soubirous, una contadina analfabeta, prototipo dei semplici e degli innamorati del mistero. Il primo gesto sarà andare proprio alla grotta di Massabielle, il luogo dell'incontro dove affidare ogni sogno, ogni fatica, ogni croce, ogni desiderio alla Madre di Dio. Per il Papa, reduce dalla faticosa due giorni parigina, Lourdes non sarà una tappa facile. Al suo arrivo, lo sguardo alla facciata del santuario, dove pesanti cartelli di benvenuto nascondono i mosaici dorati di Padre Rupnik, ricorderà le ferite di una chiesa che in questi giorni celebra la primavera della fede, il record di catecumeni, ma che deve fare anche i conti con gli scandali legati agli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi e con problemi di credibilità e autorevolezza. Nel luogo dove si cerca la guarigione e ogni fragilità è accolta, il Papa incontrerà anche 7 vittime sopravvissute a chi doveva proteggerle e accompagnarle nel cammino di fede e invece ne ha segnato per sempre la vita.
6: Questo significa davvero prendere in considerazione nella verità la sofferenza provata non solo da queste persone, ma anche, attraverso di loro, quella di tanti altri che hanno sofferto all'interno della Chiesa, il che per noi rappresenta lo scandalo più terribile. Proprio il luogo in cui ci si dovrebbe sentire amati e valorizzati è quello in cui si è subito un abuso.
2: La Chiesa francese cerca di portare avanti un processo di riconoscimento, riparazione e prevenzione, di assicurare che il male fatto a molte persone, più di 300.000 da 1950 al 2020, secondo il rapporto del 2021, non accada mai più.
7: Riponiamo fiducia in lui e speriamo ovviamente che questo incontro sia significativo, non solo sul piano emotivo, ma anche in termini di presa di posizione e che egli esprima assoluta vergogna nei confronti di tutti quei sacerdoti che hanno commesso atti indicibili.
0: Voltiamo pagina con il caro carburanti. L'Eni fissa il tetto al prezzo della benzina e del gasolio. Il governo ringrazia, ma gli autotrasportatori protestano. Alessio Orlandi.
8: Come previsto dal decreto approvato a metà settembre da Palazzo Chigi, si dimezza da oggi il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto passa da 12,2 a 6,1 centesimi, con la conseguenza che il prezzo del diesel riprende la corsa al rialzo. L'aumento però tocca anche la benzina. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio della Verde in modalità self su strada è di oltre 2,15 euro al litro, mentre il gasolio sfiora i 2,36 euro. In autostrada quest'ultimo supera i 2,40 euro. Con una mossa a sorpresa, l'Eni ha deciso ieri di fissare un tetto al costo degli idrocarburi come, chiarisce il colosso energetico, nuovo contributo di solidarietà al paese, ai consumatori e alla propria clientela, correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Il cosiddetto price cap sarà di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali.
9: Sicuramente è una cosa interessante.

0: visto il motivo attuale del rincaro sui prezzi, e attualmente 1,99 sono un 30 centesimi di sconto che sono molto utili quando è in pieno per la vita quotidiana.
1: Magari per il prezzo che costa il gasolio non si può andare più avanti.

0: essere esteso fino al 31 dicembre.
1: Questa decisione dell'ENI possa influenzare anche altre compagnie a fare altrettanto?
2: Mi auguro, perché è giusto venire incontro alle persone.
3: Il prezzo dovrebbe essere abbassato semplicemente dalle accise, cioè negli altri paesi costa di meno, quindi c'è un motivo.
4: La politica, non si placano le polemiche sul tema carburanti, lascia il direttore tecnico della società Stretto di Messina ed in Calabria si vota. Leonardo Possati.
5: Un mese di prezzi calmierati alla pompa è la misura annunciata da ENI su richiesta della Presidente del Consiglio, che Forza Italia rivendica una vittoria politica, dice Antonio Tajani, dal congresso regionale del partito. Tassare le imprese, spiega il Ministro degli Esteri, avrebbe spaventato i mercati. Disegno opposto alla lettura di Alleanza Verdi e Sinistra per Angelo Bonelli. ENI ha incassato decine di miliardi grazie ai rincari energetici e quello di oggi è un gesto limitato a un mese. La richiesta dell'opposizione è un decreto che fissi per legge un tetto al prezzo. Intanto oggi il progetto del ponte sullo stretto approda al CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. L'istruttoria partirà nei prossimi giorni dopo il parere favorevole dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ma in queste ore fa notizia il cambio al vertice tecnico. Dal 1 ottobre il direttore Valerio Mele del progetto del ponte passa all'ANAS. Vigilia di voto infine a Reggio Calabria per le suppletive per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati, lasciato vacante a seguito delle dimissioni dell'azzurro Francesco Canizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. A contendersi la carica di deputato sono quattro candidati. Il centrodestra punta su Fabio Roscioli di Forza Italia, la coalizione di centrosinistra candida Frank Benedetto di Area Progressista, che vanta l'appoggio compatto di tutto il campo largo, Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare, è già candidato alla presidenza della Regione Calabria. Quello di Reggio Calabria sarà poi il primo test elettorale per Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che candida Domenico Giannetta, consigliere regionale e già esponente di Forza Italia.
4: In Medio Oriente, Trump respinge la proposta di tregua di Teheran e promette nuovi attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Federica Margaritora.
6: Donald Trump boccia il piano iraniano per arrivare a una tregua in 7 giorni e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano afferma di non essere soddisfatto della proposta di Teheran, senza spiegarne i motivi. Aggiunge solamente che le varie fazioni della leadership iraniana non vanno d'accordo. La proposta avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. È Hormuz uno dei punti nevralgici e il capo della Casa Bianca, come aveva già fatto nelle scorse settimane, lo rinomina stretto di Trump in una mappa su Truth. Ma intanto il presidente iraniano Pezeshkian rilancia e in un'intervista afferma che potrebbe consentire di nuovo l'ingresso nel paese agli ispettori nucleari dell'ONU e che se vorranno andare a controllare la situazione si potranno raggiungere accordi e intese su questo specifico tema nell'ambito dei negoziati, anche se Teheran, secondo Pezeshkian, non sta cercando di costruire un'arma nucleare.
4: La guerra in Ucraina, attacchi russi su Kiev e Zaporizhia ed ancora vittime civili a Sumi. Giorgia Bresciani.
7: Almeno 11 persone sono morte in Ucraina e in Russia nell'ultima giornata di attacchi incrociati, mentre non si vede alcuno spiraglio di possibili negoziati, così come non si vedono nel nuovo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina i missili Patriot sui quali Zelensky ha ottenuto ieri l'ok di Trump. Il presidente americano ha raccontato oggi di aver chiesto a Zelensky e a Putin di trovare un'intesa per la pace. Potrebbero fare un accordo a breve, forse già prima dell'inverno, ha dichiarato. Dal canto suo, Zelensky ha accusato Mosca di azioni sempre più brutali e ha chiesto a Trump di dare attuazione all'ultima legge che prevede nuove sanzioni contro la Russia e contro i paesi che sostengono finanziariamente la guerra. I raid di Mosca hanno provocato vittime a Zaporizhia, a Sumi, dove tra i feriti c'è anche una bimba di 1 anno e mezzo. Diversi feriti anche a Kiev per un drone che ha centrato un edificio residenziale. Il bombardamento di un centro di elaborazione dati di Starlink ha provocato l'interruzione della trasmissione di diversi canali televisivi. La rappresaglia ucraina ha provocato diverse vittime ed è arrivata fino agli Urali e alla Siberia. Colpita una raffineria nel Krasnodar sul Mar Nero, uno stabilimento di armi nella vicina Rostov.
4: In Pakistan una bomba contro un

0: posto di blocco della polizia ha provocato almeno 11 morti e 20 feriti. L'attentato è avvenuto ad Aman Mela, al confine tra Khyber e Balochistan. Tra le vittime ci sono anche due donne e un bambino. L'attacco rivendicato dal gruppo dei talebani pakistani. Ed ora in Sicilia, all'aeroporto di Catania, voli sospesi per la cenere vulcanica. Lo stop fino alle 12 di domani. Marco Bergamaschi.
1: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna iniziata due giorni fa e continuano i disagi a Catania. Allo scalo di Fontana Rossa i voli rimangono sospesi fino a mezzogiorno di domani. Dunque, per via del vulcano e delle condizioni meteo, sono state sospese partenze e arrivi da e per Catania. Oltre alla nuova nube di cenere, stimata di oltre 4 km, frutto della grande emissione di cenere lavica del cratere nord-est, che ieri aveva assunto un colore rossastro, l'area è stata interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Sul vulcano è in vigore l'allerta rossa, emessa dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, il più alto grado su una scala di 4. L'emissione di cenere ha causato la chiusura degli spazi aerei sul vulcano corrispondenti ai settori C1 e B3 e la sospensione di tutte le attività di volo all'aeroporto di Catania in arrivo e in partenza. I passeggeri sono stati invitati, prima di andare in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Intanto diversi voli con destinazione all'aeroporto di Catania sono stati deviati sullo scalo di Palermo.
0: Riapre al pubblico il Colosseo. Dopo i tre giorni di lutto per la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, le visite sono riprese questa mattina alle 8.30. Antonella Mazza.
2: È tornato a riempirsi di turisti il Colosseo. I visitatori questa mattina si sono messi in fila per entrare nell'anfiteatro, rimasto chiuso dallo scorso mercoledì in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, operaio specializzato in edilizia acrobatica che aveva solo 22 anni.
3: È importante che hayan cerrado.
2: Credo sia importante che abbiano chiuso il Colosseo, dice questa donna proveniente dal Messico, perché è stata persa una vita umana, anche se molti, aggiunge, potrebbero essersi infastiditi dalle prenotazioni annullate. In realtà i visitatori non sembrano irritati dall'aver dovuto ritardare per tre giorni l'ingresso in uno dei monumenti più visti d'Italia, e c'è anche chi insiste sulla sicurezza, come questa turista londinese. Credo debba essere sempre tutelata, è davvero triste, afferma davanti alla telecamera, se qualcuno perde la vita nello svolgimento della propria attività. Il rocciatore è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre era impegnato nel nuovo impianto di illuminazione. Indossava l'imbracatura ma non era legato alle funi di sicurezza. La colpa non è mai di chi muore, fa notare la CGIL di Roma e del Lazio, che in una nota scrive che Andrea stava lavorando di notte con una modalità impiegata prioritariamente di giorno, contesta il sistema dei subappalti e annuncia di costituirsi parte civile al processo. Al momento sono 7 le persone indagate per omicidio colposo dalla Procura di Roma, che sta verificando anche la documentazione lavorativa della giovane vittima.
0: A Roma, incendio stamani in un appartamento a Colli Aniene, ad est della capitale. Le fiamme hanno interessato un'abitazione all'ottavo piano in via Efisio Orano. Un uomo è stato trovato morto, due squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza. Le novità sulla legge 104 entreranno a regime dal gennaio prossimo 2027 la normativa a tutela dei diritti delle persone disabili o che assistano familiari invalidi. Lucia Ascione.
4: Invalidità e disabilità non solo sulla base di una diagnosi medica, ma di una valutazione funzionale, cioè di come quella condizione incida sulla vita lavorativa, sulle relazioni familiari, sulla partecipazione sociale. È il punto di partenza di una serie di novità che riguarderanno la legge 104 dal prossimo anno. Restano immutati i diritti fondamentali, come i permessi lavorativi retribuiti, i congedi straordinari, le agevolazioni fiscali per l'acquisto di ausili e veicoli adattati. La riforma punta a ridurre tempi e criticità delle procedure, pur mantenendo accurate le valutazioni cliniche. Oltre al nuovo criterio funzionale, che sarà adottato dalle commissioni mediche, è previsto un maggiore utilizzo di piattaforme digitali per la raccolta e la condivisione dei dati sanitari, ciò per evitare duplicazioni di accertamenti e facilitare l'integrazione tra le diverse certificazioni, invalidità civile, handicap e disabilità ai fini lavorativi. Ancora, per le visite di revisione, la tendenza sarà quella di limitarle nei casi in cui la condizione sia stabilmente non migliorabile. Per alcune situazioni cliniche, il riconoscimento ai fini della legge 104 potrebbe avere una durata più lunga o essere confermato senza necessità di nuove convocazioni frequenti. Semplificazioni anche per i familiari che

0: assistono persone con invalidità o disabili. Vengono introdotte autocertificazioni e verifiche digitali per dimostrare i rapporti di parentela. Ultima novità riguarda il mutuo prima casa. È stata riconosciuta la garanzia statale anche per le persone con disabilità.
1: In occasione dello...
2: Esco dal punto di vista storico, e l'ho fatto, però poi nei luoghi dove Francesco è stato ho sentito come un eco, una vibrazione, perché ho capito che raccontare Francesco per davvero significa comunque bussare ad un mistero. E questo mistero cos'è? È la relazione di Francesco con Gesù. Abbiamo letto saggi, visto film, però penso che la cosa che, in cui dobbiamo, la porta a cui dobbiamo bussare è questa.
1: Nel tuo racconto ci viene restituito un San Francesco inquieto, un San Francesco sempre alla ricerca del Vangelo, dei fratelli, attraversato, si può dire, tra fragilità umana e vocazione divina, però deciso a vivere il Vangelo sine glossa. Allora, cosa ha significato per te questo?
2: Beh, mi fa una domanda complicata. Ha significato confrontarmi con una persona che in vita era già considerato santo da tutti, tranne che da lui stesso. E che quindi, mentre gli altri già si organizzavano per fare in modo che questa incredibile testimonianza proseguisse, lui ancora non era sazio. Lui riteneva che doveva ancora approfondire questa relazione. E quindi penso che spogliarsi, come Francesco ha fatto da ragazzo, sia una cosa che invece debba proseguire nella vita di ciascuno. Quindi ciascuno deve continuare a spogliarsi di quello che pensa di essere e cercare invece di capire chi è davvero.
1: Assieme a te ci sono tanti esperti e poi c'è una guida, c'è Suor Daniela, la fondatrice delle Sorelle del Piccolo Testamento. Che cosa ti ha donato questo incontro?
2: Suor Daniela mi racconta Francesco dal punto di vista del suo cuore e appunto mi aiuta ad entrare in quel mistero di cui parlavo, quel mistero fatto anche di ferite, di preoccupazioni, di gioie, di scelte. E lo fa perché è una donna che parla con grandissima semplicità e vive nella sua esistenza, nella città dove abita Gubbio insieme alle sue sorelle, proprio quella fraternità che Francesco suggeriva. Quindi non è una storica, non è un'esperta, è un'esperta di cuore, del cuore. E quindi mi ha aiutato ad entrare in questo mistero. Quindi io vado in giro col bastone, con lo zaino,
1: vero pellegrino,
2: a cercare insomma questa verità. E poi ogni tanto andavo da lei a Gubbio e lei mi aiutava ad entrare nel mistero di questo cuore. E è in questo mistero che invito tutto il pubblico di TV2000, anche perché Francesco ha vissuto in grandissima povertà, ma questa povertà ha prodotto una cosa talmente grande che dovunque è stato Francesco ora ci sono luoghi meravigliosi, proprio per riuscire a contenere questo mistero che non ci sappiamo spiegare. Per cui opere d'arte, veramente i luoghi più belli del mondo sono i luoghi che Francesco ha attraversato, e questo è il racconto che vi propongo.
1: E naturalmente noi aspettiamo di vedere questa nuova docuserie, invitiamo i nostri telespettatori subito dopo il TG. Grazie ad Alessandro Sortino. Grazie mille. Noi cambiamo pagina, andiamo in un Brasile stretto tra crisi ed inflazione, dove è testa a testa tra Lula e Bolsonaro. Il paese andrà al voto per le presidenziali il 4 ottobre. Elena Sino.
3: Ancora una settimana di campagna elettorale in Brasile, una sfida fortemente polarizzata, quella tra il presidente in carica di sinistra Lula da Silva, a caccia di un quarto mandato, e il senatore conservatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro ai domiciliari dopo la condanna per tentato colpo di Stato. Tra i temi finiti nello scontro, il rapporto con gli Stati Uniti e la questione sicurezza, e poi il costo della vita.
4: Il cara che ganha un salario minimo.
3: Chi guadagna il salario minimo non ha modo di migliorare la propria condizione, dice questo macellaio, per il quale tra affitto e spese si finisce per vivere solo per lavorare. E c'è sfiducia nel futuro, come emerge dalle parole di questo commerciante, che ritiene di non riuscire a tenere aperto il suo negozio fino al 2028. Si sente schiacciato dai debiti e ripete di non farcela più. Una situazione, quella economica, che pesa sul voto, con Lula e Bolsonaro che hanno due visioni opposte delle politiche da adottare.

0: Il primo turno delle presidenziali si svolgerà domenica 4 ottobre, l'eventuale ballottaggio sarà il 25. I sondaggi danno in vantaggio Lula, ma il margine con Bolsonaro è ridotto e la corsa resta aperta.
1: Purtroppo il nostro è un mondo che non si preoccupa di difendere l'infanzia. In 4 anni oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive. Lo denuncia l'UNICEF. Maurizio Dischino.
2: I fanciulli hanno diritto al gioco, al riposo, alla protezione, alla salute. Hanno diritto all'istruzione, alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo, così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma ogni giorno tutti questi diritti sono violati nei conflitti in corso nel mondo. Tra i dati più drammatici, quello denunciato dall'UNICEF. Sono oltre 35.000 i bambini uccisi o mutilati dalle armi esplosive tra il 2021 e il 2025 nelle aree popolate. I conflitti con il maggior numero di vittime sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen, si legge nel rapporto dell'UNICEF. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. È stato verificato che oltre 1.000 bambini sono stati uccisi o mutilati in attacchi con droni nel corso degli ultimi 5 anni, si legge ancora nel documento del Fondo ONU per l'infanzia. L'UNICEF ha esortato tutte le parti in conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario e a proteggere le infrastrutture civili essenziali per il benessere e la sopravvivenza dei bambini. Inoltre ha chiesto agli Stati membri che intendono ritirarsi dalla Convenzione contro le mine antiuomo di riconsiderare la decisione.
1: Il teatro in scena domani a Roma, allo spazio Rossellini, bandiera la denuncia tragicomica di un capitalismo senza più via d'uscita. Michele Sciancalepore.
3: Jubileo.
4: Si invoca il giubileo, come quello dell'antico Egitto, in cui si cancellavano i debiti, si liberavano gli schiavi e si ridistribuivano le terre. L'epoca però è quella odierna, in cui dominano sfruttamento, speculazione e il divario fra il ricco e il misero è abissale. E allora si guarda al passato, ma anche al futuro, perché da un altro tempo e dimensione giunge un angelo vestito di nero che, motosega alla mano, irrompe nella casa del primo ministro, sequestrandone la moglie e la governante lettone. C'è da aprire una scatola di cartone donata da una civiltà extraumana. Solo così si potranno redimere i destini del nostro pianeta.
5: Bandiera per noi è una fiaba contemporanea, una storia di realismo magico, per riflettere su quelle che sono le ingiustizie sociali, per vedere se almeno con la fantasia riusciamo a trovare una soluzione.
3: In questa scatola c'è l'occasione di tornare a un'unione primordiale.
6: La scrittura prova a fare uno scarto fantastico per affrontare un tema però profondamente legato alla politica del nostro tempo.
4: Bandiera, il nuovo lavoro di Lucia Franchi e Luca Ricci, interpretato dagli affiatati e brillanti Antonella Attili, Giancarlo Commare e Ania Rizzi Bogdan, sembra quindi dirci che di fronte alla disumanità di un'economia cinica e tiranna non ci resta che sognare ad occhi aperti. È evidentemente una surreale ma cogente provocazione, una commedia noir con sfumature pulp, dove utopia e distopia si fondono e confondono. E allora si inscena l'assurdo, si spera nella fantascienza, nella scossa aliena, con l'augurio che regga l'impatto con la nostra realtà alienata.
1: Solo qualche minuto di pazienza e torna il TG.
7: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Nuova crema al latte.
11: Dal gusto più delicato?
10: Più... irresistibili.
11: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
12: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
13: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì. Per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
14: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
15: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
16: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
17: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
18: Tronchi Sandwich.
19: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
18: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
20: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
21: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
22: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
1: Un'ultima ora di cronaca: ha perso la vita molto probabilmente per un gioco, una sfida social, il 15enne trovato morto nei campi dell'Odigiano. Il ragazzo si sarebbe arrampicato su un traliccio della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie. Sul corpo ci sarebbero segni di folgorazione. È la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 20.45. Adesso Chiesa Viva per seguire la visita del Papa a Lourdes. Buona serata.

Sabato, al nord rinforza l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento e quindi un cielo spesso sereno. Venti da nord-est e clima mite con massime fino a 24-25 gradi. Domenica, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Venti deboli da nord. Al centro, pressione in deciso aumento. Giornata con venti di grecale e condizioni di bel tempo prevalente. Cielo poco nuvoloso. Clima mite sulle Adriatiche, quasi estivo altrove. Domenica, alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà sereno dappertutto. Temperature massime che sfiorano i 29 gradi. Al sud, rinforzo dell'anticiclone. La giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso. Possibili ultime piogge sulla Sicilia orientale. Domenica, c'è l'anticiclone sulle regioni. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Venti da nord-est, temperature massime in leggero aumento.

Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva, puntata speciale per raccontarvi il pellegrinaggio di Papa Leone a Lourdes. Abbiamo già le immagini in diretta dall'aeroporto di Tarbes, dove è appena atterrato l'aereo che ha portato Papa Leone e il suo seguito da Parigi a Lourdes. Noi seguiremo questa prima serata del Papa a Lourdes insieme a Alexandra di Riart, professoressa di spiritualità familiare all'Istituto Giovanni Paolo II, a Fabio Zavattaro, vaticanista che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, a padre Alfredo Feretti, missionario oblato di Maria Immacolata, a lungo cappellano a Lourdes, e a Pietro Corti, presidente dell'Unitalsi della sottosezione di Albano. Dicevamo che la giornata di Papa Leone si conclude, la seconda giornata di visita, di viaggio apostolico in Francia si conclude a Lourdes, ma è stata una giornata fin qui vissuta soprattutto a Parigi, con tanti appuntamenti importanti, il più significativo sicuramente quello della messa celebrata in Place de la Concorde, ma riviviamo tutto quello che è accaduto oggi.

0: Il nome del vostro centro d'accompagnamento.
1: Il nome del vostro centro di accompagnamento e integrazione sociale, che fa riferimento a Santa Bachita, ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore.

0: come voi e insieme a voi sono stupito dal numero di persone che si affacciano sulle soglie della fede oggi e da quanti adulti chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. La vostra esperienza e la vostra testimonianza, cari catecumeni e neofiti, sono il segno tangibile dell'opera della grazia di Dio, che va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Cari fratelli e sorelle, essere in stato di iniziazione significa accogliere i nuovi cercatori di Dio, scoprendovi un'opportunità e una missione.
1: Merci e buon chemin.

0: Sì, voi avete sete di Dio, di vita, di verità, di unità, di pace, di comunione, di felicità. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate.
1: E questa sete di Dio, di senso, è stata, come dire, espressa in maniera gioiosa. Abbiamo visto un'accoglienza straordinaria che, almeno per quanto mi riguarda, mi ha sorpreso rispetto a quello che immaginavamo della Francia.
2: Allora, certo, cioè a me come francese mi dà grande gioia, devo dire. Sorpresa sì e no, perché la Francia è capace sempre del meglio o del peggio, ama gli estremi. E ho visto una grande preparazione anche della Chiesa, e corrisponde anche a questo desiderio, questa sete di Dio che si è mostrata nel cuore di tante persone che bussano alla porta della Chiesa e sorprendono tantissimo la Chiesa.
1: Tu hai sentito in questi giorni amici e amiche dalla Francia? Che cosa ti hanno raccontato, anche ieri, oggi?
2: Allora, ho sentito giovani che della veglia di ieri sera hanno...
1: Allo stadio di Saint-Denis.
2: Sì, per loro è stato un momento meraviglioso e ritengono la gioia. E la parola di Papa Francesco, che era una parola che mi sembra non preparata quando è arrivato, ha detto: i santi della Francia siete voi, perché prima c'è stato tutto un spettacolo sui santi della Francia. E penso che questa giovane che mi scriveva è stata molto toccata, mi ha detto: è vero, perché sono battezzata, ma è anche un dovere adesso. E oggi hanno ritenuto, ho avuto tanti messaggi di amici, famiglie, cugini che erano lì lungo l'Avenue des Champs-Élysées e sono stati presi dall'atmosfera e dell'omelia anche sul desiderio di Dio, sulla ricerca di senso.
1: Ne abbiamo sentito un frammento nel filmato curato da Francesco Esposito. Intanto quelle che state vedendo sono immagini in diretta dall'aeroporto di Tarba, una quindicina di chilometri da Lourdes, dove tra poco Papa Leone arriverà come pellegrino. Ma a proposito di accoglienza, di clima, tu sei stato testimone, Fabio, praticamente di tutti i viaggi in Francia di Giovanni Paolo II, di quello di Benedetto. C'è stata sempre questa festa così in tutte le stagioni, visto che Alexandra ci diceva, insomma, anche di alti e bassi che ci sono stati in Francia. Intanto vediamo che Papa Leone sta per scendere dalla scaletta.
3: Il primo viaggio in Francia, quello del 1980, l'ho saltato, quindi uno non lo... Però questa cosa della Francia che accoglie il Papa con tutte le resistenze si leggeva nei giornali. Mi ricordo con Giovanni Paolo II quando c'è stata la giornata mondiale della gioventù, o ancora...
1: Nel 97.
3: Esatto, o ancora con...
1: Io c'ero.
3: Anch'io.
1: Io però ancora... da giovane, tu da giornalista.
3: O ancora con Benedetto XVI nel 2008... tutti facevano: ma il Papa viene, ma non ci sarà la gente, non ci saranno le persone. Salvo poi il giorno dopo stupirsi: ah, ma quanta gente, quante persone, che accoglienza. In fondo ha ragione.
2: Però il primo viaggio di Papa Giovanni Paolo II, è vero che lì era stata una grande delusione, perché la messa al Bourget,
3: sì,
2: cioè c'era pochissima gente, e devo dire che io ero giovane e mi ricordo che in parrocchia era il contrario, ci dicevano quasi di non andare perché sarebbero troppe persone, e invece è stato il contrario.
1: Insomma, stavolta i cattivi consigli non sono stati seguiti, perché ieri erano...
3: Ma anche altre volte.
1: Oggi pomeriggio erano oltre 600.000 a Piazza della Concordia. Intanto è il momento dei saluti delle autorità locali. Ma che cosa rappresenta il santuario di Lourdes, in particolare per la Francia?
4: Per la Francia rappresenta, come per tutto il mondo, perché ormai è un santuario internazionale, significa l'apertura al mistero, in un tempo e in un luogo dove il razionalismo fa da padrone, l'apertura al mistero, ma non qualcosa che non si conosce, non è questo il mistero di Lourdes, ma è qualcosa che non si finisce mai di scoprire, che ti avvolge e ti coglie dove tu meno te l'aspetti. E questo ha rappresentato sempre, come tutti i grandi, ieri abbiamo visto tutti i santuari di cui è costellata la Francia, uno più bello dell'altro, sono richiami davvero ad andare al di là del calcolabile, del visibile.
1: Proviamo a sentire il canto che sta accogliendo Papa Leone, non so se abbiamo un audio sufficiente.

0: colpisce, succede sempre, però qui siamo al vicino Lourdes, i primi a salutare Papa Leone sono le persone ammalate. Che cosa rappresenta per voi dell'Unitalsi il pellegrinaggio a Lourdes?
1: Ecco, per noi dell'Unitalsi il pellegrinaggio a Lourdes è un pellegrinaggio particolare, perché chiaramente accompagniamo i malati e appunto lo facciamo sempre con maggiore forza, perché vedendo la gioia che i malati ci imprimono nonostante la loro difficoltà, e questo ci dà una grande forza per continuare la nostra attività e per aiutarli sempre di più. Per cui io dico che Lourdes è un luogo particolare dove anche alla persona appunto in difficoltà, sia materiale che spirituale, e in quel luogo prende la forza per capire la situazione e per andare avanti. Perché, ripeto, guardare i nostri malati negli occhi pieni di gioia, pieni di tutto, sembra che a Lourdes e per loro hanno raggiunto il massimo, a noi ci gratifica molto e ci fa pensare a tante cose, ci fa capire come bisogna appunto vivere nel mondo, pensare anche agli altri. Ecco, per cui, come diceva prima Alessandra, il mondo ha sete di Dio. E sicuramente Lourdes, a me piace pensare che è un luogo baciato dal cielo, perché tramite la nostra madre Maria, il cielo è sceso appunto sulla terra per aiutare l'uomo, perché a Lourdes l'uomo viene sicuramente aiutato nelle sue difficoltà di tutti i giorni, e apre un orizzonte nuovo, anche quando appunto ci sono questioni molto difficili da affrontare. Per cui, ecco, noi volontari questo lo sperimentiamo quando vediamo questa grande tranquillità che a Lourdes le persone.
0: E la cosa che ha colpito pure me quando sono stato a Lourdes, vedere gli ammalati sorridenti e non tristi, ecco, come invece siamo abituati, ecco, a vedere.
1: È vero. E poi
0: città,
1: anche in situazioni difficili, noi abbiamo dei malati che devi fargli tutto come un bambino di 3 anni, eppure è contento, e questo ti fa pensare molto.
0: Papa Leone, lo vedete, è salito a bordo dell'automobile che tra poco lo porterà alla spianata di Massabielle. Possiamo vedere un attimo le immagini in diretta dall'aeroporto di Tarbes, eccole qua, e pochi minuti, sono 15 chilometri che lo separano dal santuario, dove tra poco assisteremo alla sua preghiera di pellegrino davanti alla grotta delle apparizioni. Adesso però facciamo una piccolissima pausa, tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
1: Questi ragazzi che aiutiamo non sono certo dei santi.
2: Ho un sacco di condanne.
3: Che devo fare con lei? Prigione o cammino?
4: Sono 2000 chilometri, ce la puoi fare?
2: Ogni mattina mi sveglio con un nodo alla gola, perché nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: L'ho visto lottare ogni giorno contro le sue reazioni violente, la sua rabbia, le sue paure.
6: Santiago, un cammino per ricominciare.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Dal 24 settembre, al cinema.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al 5° mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
10: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
9: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
11: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
12: La docuserie con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Come in diretta sono le immagini che state vedendo e raccontano il viaggio di Papa Leone dall'aeroporto di Tarbal, santuario di Lourdes. È importante che dire, Alexandra, che questa visita del Papa a Lourdes, che comincia stasera ma poi avrà nella giornata di domani tanti appuntamenti importanti, inizia prima di tutto come pellegrino.
1: Sì, il Vescovo di Lourdes, Monsignor Michel, ha ricordato il Papa arriva come semplice pellegrino, quindi va alla grotta, prega, tocca la grotta, beve l'acqua e presenta anche nella sua preghiera tutto il popolo di Dio, però viene come un pellegrino semplice.
0: Anche Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono stati pellegrini a Lourdes, e tu con loro. Che ricordo hai di queste visite?
2: Beh, tante cose. Per esempio, raccontava prima dei malati e dei volontari. Nell'attesa che Giovanni Paolo arrivasse alla grotta, c'era tutto un gruppo di malati che si stava avvicinando alla grotta con i volontari. C'erano due bambine, avranno avuto 6 anni, 7 anni, 8 anni, piccoline insomma, facevano fatica a tenere la brocca dell'acqua, però quella che stava accanto alla più piccola, che forse aveva un paio d'anni in più, si fermava ad ogni barella o ad ogni carrozzina chiedendo alla persona: vuole dell'acqua? Vuole dell'acqua? Ovviamente in francese, però mi pare che non fosse difficile capire le cose. Questa è la prima immagine che mi porto dietro. La seconda immagine, è vero, tutti i papi sono scesi come pellegrini. Giovanni Paolo II,
0: in modo particolare... anche da malato Giovanni Paolo II.
2: Esatto, infatti stavo dicendo, nell'ultimo viaggio 2004 noi abbiamo scritto il Papa malato tra i malati. E c'è quell'immagine molto significativa di lui che scende dopo aver già sostato in preghiera, scende una seconda volta in ginocchio, prega nella grotta di Massabia e lentamente scivola sulla destra e viene aiutato dalle persone che ovviamente stavano lì intorno. Ma era la sua volontà, dice, di essere lì, tanto che parlando alle persone che erano in fila per la processione au Flambeau, ha detto: inginocchiandomi in questa grotta sento con emozione di aver raggiunto lo scopo del mio pellegrinaggio. Della mia, non era pellegrinaggio, ma della mia esistenza, voleva dire, in un certo senso.
0: Per dirla in termini quasi essere... liturgici, del pellegrinaggio terreno.
2: Esatto, esatto. E quindi Benedetto, il Papa, anche lì molto interessante quello che ha detto, quella preghiera a Maria, donna della pace, donna della verità, donna dell'amore. Ha fatto questa sequenza di immagini di Maria, ovviamente papi diversi naturalmente, ma tutti pellegrini.
0: E stasera sentiremo proprio la preghiera di Papa Leone. Tu sei stato cappellano a Lourdes per 6 anni, in particolare ti sei occupato di pastorale giovanile e di liturgia. Intanto, che c'entra la pastorale giovanile col santuario di Lourdes?
3: Beh, perché a Lourdes davvero c'è una presenza fortissima di giovani. Adesso le percentuali di questi giorni non li so, ma fino al 2005 c'erano, diciamo, un 10% di pellegrini giovani che venivano. Quindi se calcoliamo 5 milioni di pellegrini, i giovani sono un bel numero. E all'accoglienza dei giovani che noi facevamo al villaggio dei giovani e non solo, noi avevamo un lavoro costante di accompagnamento d'estate e d'inverno. D'inverno i francesi, durante le vacanze, più vacanze che hanno le scuole francesi rispetto a noi. Avevamo una bellissima presenza di giovani, con tanta ricerca.
0: E qual è il ricordo più caro di questi anni di missione a Lourdes?
3: Guarda, il ricordo più caro è la notte fonda. Ai miei tempi si poteva andare alla grotta tutta la notte. Oggi per motivi di sicurezza hanno chiuso. E io ho accompagnato tante notti, giovane, alle 2 di notte, alle 3 di notte, quando non c'è quasi più nessuno.
0: E anche al freddo, perché poi siamo freddo, ai piedi dei Pirenei.
3: D'estate, d'inverno. E i ragazzi che si mettevano lì, non credenti spesso, però
4: belli,
3: per tutti è stato, quando gli chiedevo, ma che hai fatto lì? Mezz'ora, li lasciavo mezz'ora, un'ora, stavamo lì in silenzio, senza né canto né preghiere. E spesso la risposta era la stessa, e che noi ripetiamo, ho guardato e qualcuno mi ha guardato.
4: Beh.
3: Finito.
0: Il tuo ricordo più caro di lui?
4: È vero, ecco, mi riallaccio a quello che diceva adesso il padre. I giovani, quando era aperta la grotta la notte, passavano un'ora, 2 ore di notte lì, quasi in estasi. E questa veramente, me l'ha ricordata adesso, era una cosa bellissima, vedere questi giovani fermi un'ora, 2 ore di notte, all'una, alle due, e rimanevi stupito, perché com'è possibile? Eppure, ecco, succedeva, è veramente una cosa bella. E questo, come si dice, stiamo dicendo, c'è un ritorno di tanti giovani. Noi quest'anno partiremo a ottobre col nostro pellegrinaggio regionale e ci saranno almeno 150 giovani, saremo proprio tanti quest'anno, addirittura 1500 persone adesso a ottobre, partiremo con 5 aerei e un treno, per cui questa

0: È una cosa bellissima, ci riempie di gioia non soltanto a me, ma a tutti i volontari, perché sono i volontari che poi si danno da fare e le persone vedono quello che facciamo, si fanno la domanda e dice allora voglio venire anche io.
1: Ma qual è il senso personale per te di tornarci almeno una volta l'anno, Lourdes?
0: Ecco, questo me lo dicono tante persone, mi dicono ma tu sei stato tante volte.
1: Perché torni?
0: Ecco, adesso mi hai fatto una domanda che mi fa piacere rispondere. Torno perché è come se fosse la prima volta. Ogni anno è diverso. E molte persone mi dicono forse che sono strano, cioè, come è possibile? No, ogni anno è diverso, perché ogni anno c'è una situazione, ogni anno c'è un colloquio diverso, che è sempre nuovo, è sempre nuovo. Ecco, per cui anche situazioni, io adesso se ho un attimino, anche per far capire come Lourdes entra nel cuore delle persone, ecco, brevemente, appunto parlando di situazioni, vorrei raccontare quello che mi è capitato alle piscine. Ecco, in breve, perché si potrebbe parlare a lungo di una situazione del genere, però facendo servizio alle piscine mi si è presentato un giovane di 30 anni. Allora l'ho accompagnato vicino alla vasca e gli ho detto facciamo il segno della croce e diciamo l'Ave Maria. E lui mi risponde non lo so fare, non la so. E allora io sono rimasto un po' spiazzato, dico vabbè, l'ho aiutato a fare questa attività. Poi abbiamo fatto l'immersione nella piscina, gli ho detto delle parole idonee per quel momento. Alla fine, tornando fuori dall'acqua, lui, prima di rivestirsi, mi abbraccia forte. Comincia a piangere come un bambino di 2 o 3 anni, ma un pianto dirotto, e mi ringrazia. Questo lo voglio dire e voglio sottolineare che a Lourdes succedono queste cose. Cioè la Madonna entra nel cuore dell'uomo quando l'uomo si rende disponibile, questo è chiaro. Per cui questo giovane che non sapeva neanche l'Ave Maria esce fuori dalle piscine piangendo come un bambino.
1: È un
0: per
1: po'
0: cui...
1: quello che dicevi anche tu quando parlavi di esperienza del mistero.
2: Sì, sei calamitato, c'è una seduzione a Lourdes, ma non solo a Lourdes, perché la seduzione io credo che sia uno dei nomi di Dio, no? È il seduttore, ma non colui che si appropria di te, non è questo. Ma è la seduzione interiore che ti conduce in qualche modo a cercare dentro di te quello che tu non sai nemmeno di aver dentro. Ecco perché Lourdes ci si va sempre, non è che c'è qualcosa di nuovo, siamo noi che siamo completamente diversi e la nostra storia diversa ogni anno si incontra col mistero e qualcosa di noi si svela, è vero.
1: Oltre al luogo è l'esperienza del pellegrinaggio, che è un'esperienza antica e che però sta di nuovo tornata a parlare alle donne e agli uomini di oggi. Ne abbiamo sentito eco anche nelle testimonianze dei catecumeni, dei neofiti, cioè di chi ha cominciato in questi anni da adulto un cammino di fede e ha scelto il battesimo.
3: Beh, ci sono dei luoghi, diciamo, simbolo, se vuoi, del pellegrinaggio e questo in qualche modo, con una maggiore attenzione ai contenuti del pellegrinaggio, ma anche all'aspetto esteriore, cioè il camminare, la bellezza dei luoghi dove ti fermi, dove vai a sostare in preghiera, eccetera. Questo in qualche modo invita, io penso, il Cammino di Santiago, che forse è quello di cui si parla di più. Cammino di Santiago, è difficile che tu camminando non trovi almeno un gruppo di minimo di 4-5 persone, minimo. Poi li vedi in bicicletta, a cavallo, cioè nei modi più impensati. Penso per stare in Francia a Mont-Saint-Michel, quanta gente va lì per San Michele. E poi te li ritrovi camminando a Susa, dove c'è la Sagra di San Michele, nel Gargano, dove c'è appunto anche lì la Basilica di San Michele. Cioè, visto che siamo negli 800 anni, il Cammino di Francesco, che proprio in questo tempo sta crescendo, sta accogliendo sempre più persone. Credo che sia veramente un po' anche quel, come diceva Benedetto proprio nel viaggio in Francia, ai Bernardin, quel cercare Dio, querere Deum, no? Quel cercare Dio in qualche modo lo cerca.

0: lo stare insieme agli altri, magari aiutare una persona in difficoltà in quel momento. Sono tutti piccoli passi che ti consentono di fare in modo diverso questo pellegrinaggio. Non sei un turista.
1: E questo pellegrinaggio di Papa Leone incontrerà a Lourdes anche una sofferenza diversa da quella fisica, la sofferenza delle vittime degli abusi che hanno segnato purtroppo anche la Chiesa francese. Il Papa avrà un incontro privato con alcune vittime, ma Lourdes ha un significato anche per questo cammino di perdono e di espiazione della Chiesa francese rispetto alle vittime.
2: Allora sì, Lourdes è oggi un luogo molto affezionato dalle persone vittime di abusi sessuali, perché trovano lo sguardo e la tenerezza della Vergine Maria, ma anche perché nel 2021, il 5 ottobre, c'è stato la SIASA, cioè la Commissione Indipendente sugli abusi commessi nella Chiesa, che ha dato il suo rapporto molto puntando un numero molto alto di vittime e anche il ruolo dell'istituzione ecclesiale nell'insabbiare e in una gestione, diciamo, non molto buona di queste persone. Un mese dopo, esattamente, a Lourdes aveva luogo l'assemblea dei vescovi francesi, che ha sempre luogo a Lourdes due volte all'anno. I vescovi si riuniscono a Lourdes. Adesso, un mese dopo del 21, il 6 novembre, i vescovi hanno scelto di fare una cerimonia penitenziale davanti alla chiesa di Lourdes, e non avevano indossato i paramenti liturgici e hanno avuto questo gesto molto forte di inginocchiarsi mentre c'era una corale che cantava Kyrie eleison. Era molto sobrio, e mentre due vittime leggevano il Salmo 21: Dio mio Dio, perché mi hai abbandonato? E quindi Lourdes è anche il luogo che accoglie la vulnerabilità, sia fisica che morale. E quindi Lourdes è diventato un luogo molto importante per le persone vittime. E in questo cammino è per questo che Monsignor Mica ha scelto di coprire i mosaici di Rupnik che sono fuori e alla porta della chiesa.
1: Perché è artista ex gesuita che è accusato, cioè un processo in corso proprio relativamente agli abusi.
2: Esatto, e quindi le vittime di abusi sessuali, le persone vittime, e in particolare le persone vittime di Marco Rupnik, hanno chiesto di coprire questi mosaici. E dopo un lungo discernimento, Monsignor Mica prima li ha coperti in un modo solo parziale, e poi per la visita di Papa Leone era molto importante di coprire questi mosaici in segno perché di accoglienza di queste persone, affinché Lourdes potesse rimanere un luogo di pace per queste persone. E per questo le vittime di Padre Rupnik hanno ringraziato e hanno scritto una lettera a Papa Leone, chiedendo anche che il processo canonico potesse avere un risultato, diciamo, più veloce, o che almeno loro potessero sapere qualcosa. Però c'è già questo segno, e Papa Leone incontrerà 7 persone vittime, quindi e le persone vittime amano dire, e penso che non lo dobbiamo dimenticare, che se oggi giovani bussano alla porta della chiesa in modo veramente inaspettato

0: forse è perché la Chiesa e l'istituzione ha saputo riconoscere l'insabbiamento, ciò che non è andato, e che i giovani si sentono più in sicurezza o amano una Chiesa più umile, spogliata di una certa prepotenza. C'è ancora tanto da fare, ma mi sembra che c'è un legame.
1: Intanto vediamo il corteo di auto, tra cui c'è quella qui a bordo Papa Leone, insomma, che si sta avvicinando ormai al santuario. Io vorrei soffermarmi con te su alcuni gesti che farà Papa Leone. Toccare la roccia della grotta, bere il bicchiere d'acqua della sorgente. Mi spieghi il significato soprattutto dell'acqua che sarà bevuta da Papa Leone, che noi abbiamo visto tante volte, anche chi non è stato, certo, a Lourdes ha visto quelle statue di plastica, sì, della Madonna con dentro l'acqua di Lourdes.
2: Sì.
1: E qual è il significato di quest'acqua, del bagno, delle piscine? Perché questo, come dire, è una peculiarità, certo, del santuario di Lourdes.
2: E credo sia importante, Lourdes è un luogo altamente simbolico, quindi i grandi simboli, roccia, acqua, luce, processione, sono tutti simboli che parlano al cuore delle persone, dalle più semplici alle persone che cercano significati più profondi. L'acqua si rifà al cuore delle apparizioni alla piccola Bernadette. Al cuore delle apparizioni Bernadette viene invitata ad andare in fondo alla grotta. Immaginiamoci la grotta tutt'altro di oggi, è piena di materiale, si avvia verso il fondo.
1: Cioè, qual è la differenza tra la grotta del 1858 e quella di oggi?
2: Ecco, la grotta del 1858 è piena di materiale, è un fiume che butta dentro resti, legname, sassi, ossa di animali.
1: Insomma, un ricettacolo.
2: È un ricettacolo, tutto cochon. Grotta dai maiali si chiamava, c'era un luogo dove in qualche maniera si potevano prendere dei resti, e le ragazzine che vanno assieme a Bernadette vanno a cercare ossa o pezzi di legno buttati dal fiume. Quindi quando Bernadette là sotto, camminando in ginocchio, viene invitata da colei di cui non sa ancora il nome ad andare in fondo e a cercare acqua, non sa dove, è vero, è tutto umido, c'è fango, comincia a scavare. Una volta prende dell'acqua, è talmente fangosa e sporca che la lascia cadere per tre volte. E dopo la terza volta prende quest'acqua, la beve e si sporca la faccia, se barbouille le visage, si proprio si sporca. Viene considerato un gesto da pazza, e le folle dicono accanto, e sua zia Bernarda gli dà dopo un poco uno schiaffone quasi a dirgli rientra tra noi. Da lì parte il gesto dell'acqua, perché piano piano quell'acqua sporca diventa sempre più pulita, e immediatamente dal giorno seguente la gente va a vedere cos'è uscito. Ovvio, lì è pieno di sorgenti d'acqua, non ha scoperto una sorgente che non ci fosse. La collina sopra la quale c'è la casa dei cappellani è piena di sorgenti, ma la messa in evidenza, e qui ci sono i doppi significati, e va detto bene. Bernadette si sporca perché la prima cosa è che si fa una cosa sola con la terra, servo sofferente, irriconoscibile, perché i malati che vanno lì sentono che sono capiti nelle loro ferite, non nella poesia del dolore, ma nella crudezza del dolore. E la seconda è una purificazione, un lavaggio, cioè un passaggio dalla sofferenza al senso della sofferenza, cioè dove tu puoi continuamente vivere ancora e amare. E questo ha portato la grotta di Lourdes ad avere al cuore questa ricerca dell'acqua, che non è miracolosa, i miracoli li fa Dio, è un'acqua, acqua e basta. E proprio perché è acqua e creatura, dà alle persone che si abbeverano questo senso di essere purificati, lavati, una cosa sola con la vita nuova con cui loro percepiscono qualcosa sotto quella grotta. È un luogo fantastico da questo punto di vista, e simbolicamente talmente forte che nessuno può astenersi, anche il non credente, da bere quell'acqua. E molti fanno anche il bagno totalmente, si lasciano immergere. Oggi c'è un altro rito ancora più bello, inventato, creato da una decina d'anni, di passare in mezzo all'acqua con i piedi, quasi ad attraversare un rivolo d'acqua che è il segno della tua vita. Passi in mezzo a delle acque che non sono sempre favorevoli, perché è la vicenda della vita di ognuno di noi, però ci passi, esci dall'altra parte. Ma il contatto con l'acqua è, da un punto di vista anche, diciamo, naturale, uno dei passaggi più comprensibili, evidentemente.
1: Qual è invece il significato della processione della luce, che peraltro noi trasmetteremo quando la farà Papa Leone domani sera?
2: Lì è il segno, prima di tutto, il segno della luce. Bernadette, dopo le prime apparizioni, vedrà coloro che vanno vicino a lei sempre con una candela in mano. Anzi, dopo la quindicina delle apparizioni, Bernadette andrà con una grossa candela in mano, un cero. E era il mercoledì di Pasqua, bellissima scena. Bernadette ha il cero in mano che si consuma piano piano, arriva in mezzo alle mani. Il dottor Dosù, che è a fianco, va a controllare, ma si sarà bruciata? Non si brucia, un segno probabile, sicuro, ma è il segno che quella donna da quel momento non è più illuminata, è lei luce, diventa testimonianza. E la gente che cammina la sera con la luce non è per testimoniare, ma quasi per essere lei stessa luce. E poi c'è il segno del cammino, l'ha detto Fabio poco fa. Evidentemente il cammino è uno dei segni più antichi del divenire di ciascuno di noi, andare da un posto a un altro. Non è un pellegrinaggio girintondo, vai dalla grotta alla splanade, da un posto ad un altro, dove c'è un posto di nascita, il grembo della grotta, quasi un grembo materno, fino alla vita, la piazza. Ed è un percorso che tutte le sere migliaia di pellegrini fanno.
1: Anche attraversando il fiume.
2: Che anche passa, attraversando il fiume, sopra il fiume, sì, certo.
1: Passa nella
2: spianata. Qualche volta facendo l'altro ponte che da oggi si chiama Ponte Leone XIV. Gli hanno dato il nome nuovo, era il Pont Saint-Michel.
1: Senti, ma gli ammalati invece che cosa cercano nel pellegrinaggio di Lourdes?
3: Intanto gli ammalati, quando noi torniamo da Lourdes, fanno il conto alla rovescia per tornare l'anno prossimo. Pensa, come dicevamo prima, come mai questa cosa strana? Eppure è così. Poi loro non so che cosa cercano. Sicuramente si trovano veramente, hanno un ambiente molto molto particolare. Poi, come diceva il sacerdote, a Lourdes si crea un'atmosfera fra malati, pellegrini, volontari, che in altri luoghi non si crea. Cioè si crea intesa, si crea, si può dire anche la parola amore, perché fra un volontario e un malato si crea proprio una questione familiare, che soltanto lì avviene. Ecco, appunto, poi ci sono i segni dell'acqua, della luce, il silenzio, tutto crea per far sì che la persona si sente accolta, si sente amata e si sente anche spiritualmente sollevata. E questo è una nostra malata disabile Porella in carrozzina, ogni volta che ha opportunità ci dice: voi volontari siete le nostre braccia e le nostre gambe. Ecco, questo è quello che ci dà forza appunto per andare avanti, perché alcune volte ci sono le difficoltà, le incomprensioni, ma pensando a queste parole di questa Ornella, che appunto viene tutti gli anni, pensando a queste parole il volontario non può fare a meno di continuare sempre meglio e sempre di più. Voi siete le nostre braccia e le nostre gambe per loro. Ma poi, ripeto, questi sono i malati, ma anche chi è sano è interiormente, molti stanno un po' fuori, non stanno bene, e fa bene anche a chi, diciamo, visualmente è sano ma non lo è. Per cui, ecco, Lourdes, come dicevo, a me piacerebbe che tutte le persone almeno una volta nella vita potessero approdare a Lourdes, perché sicuramente, come dice il nostro inno nazionale Unitalsi, chi va a Lourdes non torna mai a casa come prima di partire. Cioè un cambiamento della persona c'è, o minimo o forte, ma sicuramente c'è, anche se non avviene subito, ma dopo qualche mese, qualche anno, la persona gli torna qualche immagine di Lourdes e gli fa bene. Per cui, come dice il nostro inno, chi va a Lourdes non torna mai a casa come prima di partire. Un cambiamento nella persona sicuramente avviene. Per cui invito tutte le persone ad andare a Lourdes.
1: Intanto a Lourdes c'è andato con qualche minuto d'anticipo su Papa Leone Paolo Fucili, e allora andiamo da lui per farci raccontare l'attesa e magari anche qualche dettaglio del viaggio da Parigi a Lourdes. Paolo.
4: Buonasera a tutti, eccomi, sono a Lourdes, vedete alle mie spalle lo scenario inconfondibile del santuario, della grotta che aspetta Papa Leone. Come dicevi, sì, abbiamo anticipato la vettura di Papa Leone, non saprei dirti di quanti minuti. Sta di fatto che siamo un pochino in ritardo sul programma ufficiale, le procedure forse di sbarco hanno richiesto più del previsto, anche se non c'erano particolari cerimoniali di accoglienza a Lourdes per il Papa, essendo un volo interno, non c'è, per intenderci, quella cerimonia solenne che ad esempio abbiamo vissuto a Parigi, quando arriva il Papa proprio nel paese, tocca per la prima volta il suolo del paese straniero che è la sua destinazione. La distanza da coprire è circa di 15 chilometri, noi l'abbiamo coperta e siamo arrivati qui e siamo arrivati giusto pochi minuti fa e ci siamo così connessi subito con voi aspettando Leone, che dicevamo arriverà probabilmente, questione di minuti, passerà un ponte che si chiama, intitolato lui, Leone XIV, riceverà il saluto del sindaco per poi dirigersi subito nel punto di Lourdes dove arrivano tutti i pellegrinaggi. Si viene qui per visitare la grotta, per raccogliersi in preghiera nella grotta di Lourdes, la grotta di Massabielle, dove l'11 febbraio del 1858 avvenne la prima apparizione mariana a Santa Bernadette Soubirous. Lourdes è un centro di spiritualità noto in tutto il mondo, attira pellegrini da tutto il mondo e nella statistica, diciamo così, di questi luoghi è terzo solo dopo Guadalupe, il santuario di Guadalupe a Città del Messico e santuario di Aparecida in Brasile tra la città di Rio de Janeiro e San Paolo. Richiama anche molti pellegrini italiani, naturalmente un posto famosissimo anche in Italia. È bello che Leone venga qui e proprio scenderà dall'auto arrivato dall'aeroporto e si raccoglierà in preghiera nella grotta. Il programma prevede una preghiera silenziosa, naturalmente il Papa compirà il gesto del toccare la roccia, come è un gesto caro, usuale per tutti i pellegrini, e anche berrà un bicchiere d'acqua della sorgente, sarà offerto dal rettore del santuario. Un altro momento sarà il Papa che riceve un cero da deporre sul candelabro e ci sarà poi la preghiera del Santo Padre, leggerà un suo testo, una sua preghiera, per poi consegnare alla Vergine di Lourdes la rosa d'oro. E si concluderà col Padre Nostro e la benedizione. Non finisce qui naturalmente la visita a Lourdes, perché domani poi il Papa ha un calendario, un'agenda tutta piena di avvenimenti, in particolare la messa al mattino alle 11 negli spazi del santuario. Come dicevo prima, difficile quantificare quanto il Papa si farà tra virgolette aspettare, dovrebbe essere questione di minuti. Intanto qui c'è un coro,
1: Paolo,
4: che canta,
1: Paolo, in questo momento il Papa,
4: canto nuovo al Signore.
1: Il Papa in questo momento è proprio sul ponte a lui dedicato.
4: Ascolta. E allora presumo che lo vedremo a breve anche nella nostra postazione, abbiamo visto arrivare il seguito papale, quindi attendiamo di vederlo anche noi e poi magari se vuoi ci ricolleghiamo di nuovo.
1: D'accordo, grazie Paolo. Intanto vediamo le immagini in diretta di Papa Leone sul ponte a lui dedicato e soprattutto il saluto delle tante persone che sono scese per strada e che hanno accompagnato anche un po' durante questi pochi chilometri dall'aeroporto di Tab al santuario di Lourdes.
5: Sì, no, solo una cosa, perché tu hai fatto una domanda, che cosa cercano? In uno dei viaggi, non mi ricordo quale, feci proprio una serie di domande alle persone, che cosa cerchi all'Urto, perché sei qua? E direi che l'80% delle risposte era: io non cerco nulla, io trovo la serenità.
3: Questo è vero.
5: Cioè, è una risposta che ti spiazza.
3: Sì, ti spiazza, sì.
5: Una persona malata che ha difficoltà a muoversi, sì, che sta magari in una...
3: È la pace nel cuore che viene data in questo luogo speciale, che è chiaramente speciale. È una pace interiore che basta a far fronte a tante cose che non vanno bene. Sembra un po' esagerato, no? Però è così. Perché se l'uomo è in pace con se stesso, anche se gli manca una gamba, però la pace ce l'ha.
0: La guarigione del cuore
3: questo
0: che
3: è importante.
0: Avviene questa al 100%.
3: Questa è la prima cosa. Sì. Poi il resto è, non voglio dire un più, però è la pace interiore che vale tutto in qualsiasi situazione.
0: E che ridà senso anche alla tua vita.
1: Sì. Vediamo adesso...
5: Benedetto XVI, la sofferenza è sempre straniera.
1: Il Papa Leone sta per svelare, credo, una targa o qualcosa di ancor più... No, è proprio una scultura che rappresenta, direi, un incontro, adesso un abbraccio. E stanno mimando praticamente la stessa scultura, il sindaco e Papa Leone. Questo mi fa pensare al fatto, Alexandra, che alla fraternità e al fatto che uno dei fili conduttori delle parole dette fin qui da Papa Leone in Francia è stato un po' rileggere in senso evangelico le tre parole della chiave della rivoluzione francese: libertà, fraternità, eguaglianza. Parole che hanno una evidentissima radice cristiana, ma sono state vissute e interpretate anche in quella stagione e non solo, come dire, in chiave come minimo anticlericale.
0: Lui le ha interpretate alla luce della dignità della persona creata a immagine di Dio. Cioè, e lui ha ripuntato sempre sulla la dignità di ogni persona. Tu sei prezioso agli occhi di Dio, se sei libero è una libertà per fare il bene. L'uguaglianza e l'uguaglianza nell'essere prezioso, creati a immagine di Dio, e la fraternità è quella in Cristo. E in Francia risuona forse in un modo molto forte quando sappiamo che nel luglio scorso hanno votato la legge sul cosiddetto aiuto a morire, che è l'eutanasia. E quindi lui ribadisce, ed è il messaggio molto forte a Lourdes, con gli ammalati, che ogni vita è molto preziosa dall'inizio alla fine. È l'unica chiave di lettura di libertà, uguaglianza e fraternità.
1: Sì, Lourdes è il luogo della cura, dell'attenzione all'altro, non della valutazione dell'altro in base a quanto può essere, come dire, utile al sistema.
2: Tutto parte dal dialogo tra Bernadette e Maria. Dirà sempre Bernadette: lei mi dava del tu. Normalmente si usa il voi. Bernadette diceva ad un vescovo che la interrogava, diceva: lei mi dava del tu. E mi guardava come una persona guarda un'altra persona. Da questa affermazione di Bernadette è nata e poi si declina costantemente l'attenzione e la cura ai bambini, agli ammalati, ai giovani e ai tanti feriti. Quante persone ferite accompagnano, persone che hanno perso in qualche maniera la direzione, il senso. prendersi cura non significa pregare insieme, anche quando è il momento, ma significa accompagnarli molto

0: spesso in notti profonde, cioè dove non capisci, dove gridi solo perché, dove cerchi.
1: La notte dell'anima, come dicevo.
0: Dell'anima, dello spirito, anche della mente, perché...
1: Scusate, volte... un problema a sentire, poi continuiamo questo canto. Sì.

0: tanto tradizionale della zona. Ma più che il canto colpisce ancora una volta l'accoglienza che viene riservata a Papa Leone. Dicevi, scusami.
1: No, dicevo il prendersi cura davvero delle persone che stanno attraversando anche i momenti più difficili, perché sono domande di senso. Le persone che vengono a Lourdes molte volte vengono anche per curiosità, ma quando entri in un ambiente dove sei avvolto c'è qualcosa che si rimescola dentro e quindi ti domandi che senso ha la mia vita, forse anche colpe gravi, no? Noi che abbiamo ascoltato tante storie personali, ci sono dentro anche crimini, cioè qualcosa che davvero ti rivolta dentro. Beh, lì chi si prende cura di questo? Ecco, Lourdes si prende cura anche nel segreto, ovviamente, di tutta questa parte.
0: Ciascuno di noi ha fragilità e peccati, però insomma si può andare a Lourdes anche se non si è in crisi in qualche modo, no?
2: Ecco, volevo riallacciarmi a quello che stavo detto, che Lourdes ti cambia dentro, perché la nostra Unità Alzi è stata fondata da Giovanni Battista Tommasi, che è andato a Lourdes con l'idea di suicidarsi alla grotta, si è portato la pistola. E invece quando è stato di fronte a Maria, alla Madonna, questo pensiero addirittura esagerato è sparito. E non solo è sparito, ma ha visto il bene e l'ambiente così che dava serenità e pace, che non solo, ripeto, non ha fatto più questo gesto efferato, ma ha fondato l'Unità Alzi, perché tornando sul treno era Papa, che poi diventerà Papa Roncalli, dice, parlando appunto sul treno, gli dà la pistola a Papa Roncalli, a Roncalli che ancora non era Papa, e gli dice... Ha vinto lei e poi dice, è tornata a Roma, si è accordato per fondare questa associazione oltre 120 anni fa. Per cui ecco, mi riallaccio a quello che è stato detto, perché proprio è quasi impossibile, no? Una persona che va con un'idea così cattiva cambia tutto al contrario. Ecco, per cui Lourdes è questo. E a me mi farebbe piacere che tutte le persone potessero provarlo, perché raccontare come stiamo facendo noi oggi e non puoi rendere l'idea di quello che ti avviene lì, perché ognuno avviene quello di cui ha bisogno, il momento che attraversa, per cui raccontare diciamo è poco, perché non riesci a dare l'idea di quello che può essere per la persona che riesce ad andare in questo luogo, ecco.
0: Senti, invece che cosa, padre Alberto, impariamo e possiamo imparare dalla santa di Lourdes, Bernadette, una ragazzina che incontra per 18 volte Maria e che poi ha una vita breve, morirà a 35 anni.
1: Sì. Ah, questa è una domanda fantastica. Io sono innamorato di Bernadette, perché Bernadette è davvero la santa dell'ordinarietà, dove se accentuiamo troppo l'immagine un po' da immaginetta, falsifichiamo. Questa era una ragazzina molto forte e donna molto forte, certo fragile, 1,41 m, pesa poco, quindi malaticcia, all'inizio non colta, quindi non era andata a scuola, non aveva fatto catechismo, ma accentuare una parte un po' devozionalistica significa tradire la fortezza di questa ragazza, che dal primo giorno, colpita in fondo dall'imprevedibile, perché ciò che è avvenuto in lei non era previsto, era andata a cercare legna, poca roba, nella sua povertà, si lascia sedurre. A un certo punto sia il suo confessore che addirittura il commissario Giacomè, che gli ha messo non pochi paletti intorno, diceva

0: possiamo impedirti di andare, perché lei diceva io non posso non andare, anche se per due volte ha fatto fatica ad andare giù, non posso farlo. Era una ragazza che ha capito che di fronte a una chiamata non si può opporre troppa resistenza, seguila. Poi un'altra cosa, Bernadetta è una donna che non si è mai lasciata corrompere, tra virgolette, perché sai, è facile. Lourdes dopo poco aveva migliaia di persone, chi gli offriva tutto, anche solo per avere il suo rosario. Gli avrebbero offerto monete e oro per potersi riscattare da una vita poverissima, non povera. Ecco, Bernadette non si è mai fatta corrompere. E poi un'altra cosa bella, Bernadette non ha mai camuffato il messaggio. La bellezza di Lourdes è che il messaggio è semplicissimo, 7 righe se scrivi largo, se no anche meno. Ha parlato poco Maria lì e lei non ha mai tradito quel messaggio. Quando Jacomet, il commissario, tentava di mettergli un po' un tranello, diceva: tu hai detto che... No, non ho detto questo, correggo. Perché non ha mai...
1: Qual è il messaggio di Maria Lourdes?
0: Il messaggio di Maria Lourdes sono quelle poche righe. Prima di tutto vuoi venire qui 15 giorni, quasi a dire: te la senti di rispettare un appuntamento con me? E quella risposta, sì, ci vengo, è il primo messaggio. C'è una chiamata ed una risposta. E poi c'è il messaggio che ho citato poco fa. Penitence, penitence, penitence. Cioè penitenza, che non vuol dire fare gesti di penitenza. Penitenza significa: te la senti di cambiare vita e di dare la tua vita per chi non ce la fa? Li chiamiamo peccatori? Non ce la fanno. Fai questo. E poi l'altro messaggio che viene dal nome, quando il 25 marzo gli rivela finalmente, dopo tante apparizioni, che era Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata Concezione, un messaggio e un nome che lei non capisce. Lo rivelerà alla Beppe Ramal e la Beppe Ramal si commuoverà, perché capirà, questa ragazzina non può aver inventato un nome così. E l'Immacolata Concezione non è una prerogativa irraggiungibile di Maria, è la vocazione di ciascuno di noi, peccatori evidentemente, noi non siamo immacolati ma siamo maculati, però è una chiamata.
1: Intanto il Papa è entrato nell'area del santuario, ecco qua la linea del santuario inconfondibile, l'immagine cui peraltro anche noi di TV 2000 e tanti telespettatori sono legati per i rosari che trasmettiamo proprio da questo santuario. Io direi di immergersi nella festa dei tantissimi che sono arrivati a salutare Papa Leone.

Alexandra, abbiamo parlato della visita di Papa Leone prima di tutto come pellegrinaggio, ma io vorrei sottolineare insieme a te il pellegrinaggio di queste decine di migliaia di persone.

0: persone provenienti da, immagino, diversi posti della Francia e forse del mondo, che hanno fatto una strada lunga, che hanno atteso probabilmente ore in piedi nella spianata per pregare insieme a Papa Leone. Questo mi sembra un segno bello importante.
1: È molto importante e bisogna sapere che il santuario, essendo anche uno spazio limitato, ha dovuto purtroppo anche negare l'accesso a tante persone, tante parrocchie hanno dovuto un po' ridurre le cifre, e, cioè è pienissimo e questo ci dice anche il messaggio di Lourdes e la gioia di accogliere il Santo Padre qui a Lourdes. Forse lì è più il sud della Francia che è venuto, Parigi era più il nord, poi ci sarà l'est quando
0: Lunedì a mezzo.
1: sì, a Metz, però a me commuove anche vedere che tutta questa folla che ha aspettato, poi è già sera e aspetta durante ore solo per vedere il Santo Padre passare e torna a casa contenta e poi prega a Lourdes. E penso che lì c'è anche un risveglio della fede per chi viene e gode anche dell'atmosfera. Mi ricorda il messaggio che ho avuto di una donna anziana di 82 anni. Che ha preso il suo treno per andare a Parigi solo per vedere il Papa passare ed è tornata a casa contentissima. E questo ci dice qualcosa della fede che si può risvegliare nei cuori che si aprono e forse anche tutti questi giovani che scoprono la fede, che bussano alla porta della Chiesa, risvegliano anche la fede del popolo di Dio, che scopre anche con loro, riscopre la bellezza di credere in Cristo, di credere in Dio, di ritrovare un senso alla vita.
0: Fabio, forse, anzi ne sono convinto, queste manifestazioni di partecipazione, di gioia, di speranza attorno a una persona, il Papa, e dentro un cammino di fede, il cui messaggio in questo momento suona forte come un messaggio di pace e di fraternità. Oppure, per citare le parole di Papa Leone in maniera precisa, a scandire in maniera decisa che la logica della guerra, che la guerra non è inevitabile, meriterebbero un'attenzione maggiore dal punto di vista mediatico, ma anche un ascolto maggiore dal punto di vista politico. Invece sembrano relegate, almeno nella narrazione pubblica, a volte in qualche una dimensione soltanto privata.
2: Sì, forse questo anche noi cronisti che a volte seguiamo i viaggi e ci soffermiamo su altri aspetti, dimentichiamo che in fondo queste persone magari stanno lì da 2 o 3 ore in attesa di veder passare per pochi istanti il Papa e poi se ne tornano a casa senza nemmeno averlo potuto sfiorare, non dico
0: Ma
2: toccare,
0: cioè il senso per
2: sfiorare.
0: me è che non è solo una buona notizia per la Chiesa cattolica, per la Chiesa
2: Certo.
0: francese, è una buona notizia per il mondo questa qui, anche da un punto di vista laico.
2: Certo, c'è la volontà di esserci, ma non di esserci semplicemente perché spettatori. La volontà di esserci perché c'è un qualche cosa che ti spinge a stare lì. C'è la volontà di vedere, ma anche di cercare. In questo caso sì, di cercare. Sì, forse, come dicevo, a volte dovremmo anche cercare noi di capire un po' meglio quello che sta accadendo, ma la fretta, la necessità di coprire la pagina con la notizia, con la voce o le immagini nel caso mio, con la voce del Papa, eccetera, ti porta a sfiorare un po' questo aspetto. Per quello ho voluto prima ricordare quella domanda, perché era una domanda che a un certo punto mi è venuta di fare, e quella risposta mi ha un po', come dire, messo un po' in discussione. Proprio come dici tu, andare più a cercare, andare più a capire il perché di questa presenza. E questo vale non soltanto per Lourdes, vale per tanti altri posti. Noi che siamo ormai da un po' di anni, no, ma comunque in piazza San Pietro a salutare il Papa, a vederlo passare, eccetera, e abbiamo persone che magari stanno in fondo alla piazza e la gioia di essere lì per loro è sufficiente.
3: È vero. Mi volevo riprendere da quello che ha detto la parola, la volontà di esserci. Ecco, questo è il senso di una persona che si muove, che si sposta, che lascia casa per esserci. Io mi riferisco sempre ai volontari, perché è proprio questo, la volontà di esserci, nel senso che un volontario quando va a Lourdes, cioè la stanchezza non la sente. Noi, anche i giovani, dormiamo due o tre ore a notte, perché fra i servizi, quelli stabiliti, poi il volontario rimane ancora con i malati, e per cui si fa tutto per loro. E allora, ecco, come diceva il dottor Zavattaro, la volontà di esserci, perché altrimenti queste cose non le faresti se non c'è quella volontà. Ecco, per cui non si sente la fatica, non si guarda l'orologio, e questo è pure, diciamo, una cosa strana. Anche questo i giovani fanno, cioè un giovanotto di 20 anni che si impegna in questo modo, insomma, non è poco, ecco. E qui sottolineo la volontà di esserci, ecco.
0: La volontà di esserci, la gioia di esserci dei tanti che stanno accogliendo Papa Leone. Allora proviamo a condividere con loro questo entusiasmo, lasciando la linea anche l'audio un po' a queste immagini e a questi rumori di festa.

Il Papa, come vedete, è arrivato alla grotta. Adesso, dopo i saluti della gente che lo cerca, si fermerà in preghiera davanti alla statua della Vergine, toccherà la roccia, come abbiamo detto, berrà un bicchiere d'acqua della sorgente e poi metterà un cielo sul candelabro e quindi la preghiera personale scritta da Papa Leone, la consegna della Rosa d'Oro e poi tutto si concluderà con il Padre Nostro e la benedizione.

0: Notre-Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception,
1: a ce
0: lieu béni où tu as parlé,
1: avec tant
0: de douceur et de tendresse, la Sainte Bernadette,
1: in questo luogo benedetto dove hai parlato con tanta dolcezza e tenerezza a Santa Bernadette, umile figlia del popolo di Francia, per trasmettere al mondo un luminoso messaggio di preghiera, di conversione e di speranza, noi accorriamo a te con fiducia. Tu sei la madre che Gesù ci ha donato e sei attenta a tutti i nostri bisogni. Ti preghiamo, Madre nostra, per la Francia di cui sei la patrona e che per tanti secoli hai circondato con la tua protezione. Ottieni per il suo popolo il dono della concordia fraterna, che possa costruire una società armoniosa, che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di costruire una società armoniosa e che possa lavorare, fondare una famiglia e vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità. Che i più sfortunati e i più poveri siano sempre sostenuti. Ottieni per la Francia governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune. Che la mantengano in pace nel concerto delle nazioni, che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Santa Vergine Maria, ti presentiamo il popolo di Dio che cammina in questo paese che tu hai tanto segnato con la tua vicinanza. Rinnova la fede e il fervore delle famiglie cristiane, così care al tuo cuore, affinché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù, della sua grazia e del suo sostegno nelle difficoltà che attraversano, che siano generosamente aperte alla vita e che Dio susciti in esse vocazioni, in particolare sacerdotali e religiose. Concedi alla tua Chiesa in Francia di indicare soprattutto ai più giovani la via luminosa del Vangelo per costruire una società giusta e fraterna a cui essi aspirano. Infine, Madre, colma d'amore, ti affidiamo le nostre intenzioni personali più pressanti, in particolare quelle delle persone malate e sofferenti, come pure di tutti coloro che le accompagnano, venuti insieme ad attingere forza e guarigione. Nella grotta di Messabiel, ti affidiamo i nostri cari e i nostri defunti. Rimuovi, ti preghiamo, tutti gli ostacoli che ancora ci separano dal tuo amato figlio e fa che egli regni in tutti i cuori. Amen.

Uniti nello stesso Spirito, possiamo dire con fiducia la preghiera che abbiamo ricevuto dal Salvatore.

0: Sta salutando adesso vescovi e cappellani. Ma quanti sono i cappellani che stanno?
1: I cappellani in questo momento sono una trentina, perché coordinano le varie lingue, a parte la lingua francese, poi quella italiana, inglese, sono almeno le sei lingue ufficiali del santuario. Poi ovviamente, siccome d'inverno ci sono sempre più presenze di altri continenti, cioè l'America del Sud, che evidentemente ha un'altra stagione, e la Corea e i paesi dell'Asia. Quindi l'inverno è frequentato, quindi ci sono padri che seguono anche questi pellegrini, e poi devono rispondere alle domande di confessioni, perché oltretutto, nonostante la crisi del sacramento della confessione, a Lourdes si confessa ancora tanto, ecco.
0: Vediamo adesso la preghiera di Papa Leone, una preghiera rivolta alla Madonna di Lourdes, ma soprattutto, come dire, colorata dalla intenzione di rivolgersi alla patrona della Francia. È stata una preghiera tutta in chiave francese, o quasi tutta.
2: Allora, forse di no, perché comunque ha pregato per la pace, per le famiglie,

0: Pellegrinaggio di Papa Francesco in Francia o la visita apostolica in Francia è indirizzata prima di tutto alla Chiesa francese, ma penso che a Lourdes oltrepassa i confini della Francia. Soprattutto Lourdes è un po' italiana, non è solo francese. Io ogni volta che vado a Lourdes mi stupisco di sentire quasi più parlare italiano che francese. Però non lo so, io ho sentito questa preghiera sia in chiave francese che al di là della Francia. Forse sbaglio, non so.
1: In chiave francese c'era sicuramente l'intenzione per una concordia rispetto a un paese che alla vigilia delle elezioni presidenziali si presenta davvero spaccato, no?
2: Senza dubbio. L'idea della concordia l'ha anche accennata nel suo primo discorso, quando, rivolgendosi alle autorità, ha detto proprio questo, cioè bisogna costruire un futuro che sia un futuro di pace. E mentre ascoltavo il discorso mi sono ricordato le parole di Giovanni Paolo II del 2004 e ho trovato molta sintonia. Perché Giovanni Paolo II diceva fioriscano sentimenti di perdono e di fratellanza, e qui siamo con la prima parte della preghiera, si depongano le armi e nei cuori si spenga odio e violenza. E mi pare che in qualche modo va in quella direzione che tu adesso stavi dicendo, di evitare le contrapposizioni alla vigilia di questa prova elettorale che si presenta abbastanza complicata, diciamo,
0: sì,
2: così, per essere buoni.
0: Sì.
2: E quindi la Francia è veramente in un momento che ha bisogno di concordia.
0: Sì, c'è una violenza, c'è un clima di tensioni e di violenza veramente forte, su questo sì. E le elezioni non sono scontate per nulla.
2: Certo.
3: Per cui volevo riprendere sempre costruire il futuro. Ecco, per cui dovremmo avere il coraggio di investire sui giovani, perché chiaramente il futuro sono i giovani. E se i giovani si formano in un certo modo bello, come è stato detto, non ci sarà più questa tensione, questo malessere. Per cui investire sui giovani per farli crescere sani è importante. E io penso che i giovani che noi incontriamo a Lourdes, vedendo il loro entusiasmo e la loro gioia, io potrei quasi dire che il futuro è quasi già cominciato, no? Vedendo questa gioventù che viaggia in questo modo, speriamo che possa aumentare, ecco. Per cui costruire il futuro, come è stato detto.
1: Papa, parlando a giovani, ha detto: esatto, siete il presente della Chiesa, no?
2: Esatto, il presente della Chiesa, soprattutto ha detto loro: non vi per usare un'espressione che ormai è nelle nostre menti di Francesco, il balconear, cioè non restate fuori a guardare, ma impegnatevi, entrate nella vita di tutti i giorni, cercate di essere promotori di quel cambiamento, proprio perché siete il presente. Citiamo Giovanni Paolo II che parlava dei giovani dicendo loro che sono il futuro del mondo, il futuro della Chiesa, il futuro del mondo, la mia speranza.
1: Intanto vediamo, continua il saluto dei cappellani. Quanto ti ha emozionato sentire questa preghiera, vedere queste immagini, tra l'altro davvero suggestive? Il luogo è in sé, uso una parola che hai usato tu, seduttivo. Poi credo che illuminazioni e regia ci hanno messo del loro per rendere ancora più evocativo il tutto.
4: Sì, ma ritornano volti, incontri, silenzi, musiche. È davvero un'emozione molto forte. Dicevo all'inizio, è un posto simbolico, non è una parola. Simbolico significa davvero tocca il corpo, i sensi, non è qualcosa di spirituale, disincarnato, è qualcosa che tocca la vita. Guardare il Papa che passa la sua mano

0: sulla grotta,
1: liscia.
0: In fondo uno dice: che tocchi a fare? E no, è perché abbiamo bisogno di toccare i pellegrini, ma noi stessi che abitavamo lì avevamo desiderio ogni giorno cominciare la giornata e terminarla passando sulla grotta, perché la roccia ti dà quel senso di forza, di potenza, ti dà quel senso di abbraccio, ti dà quel senso di paternità in qualche maniera. E vedere il Papa, che in fondo è padre, che anche lui si appoggia alla roccia, beh, dà quel senso di umiltà profonda, e tocca molto tutto questo, c'è niente da fare.
2: Io pensavo a ciò che dicevi, che prima di tutto, quando Bernadette ha avuto le apparizioni, era un luogo di scarica molto povero, in cui la gente non voleva tanto andare, e vedere questa grotta ormai con il Santo Padre e tanta gente, penso al miracolo che fa Dio con la povertà e che sa far fiorire il nulla con la sua grazia.
3: Nella preghiera non è mancata un'intenzione per malati e accompagnatori, che sono i pellegrini più importanti di questo santuario.
4: Sì, perché appunto è l'unico santuario dove i malati vengono più accettati, no? Specialmente appunto anche malati veramente gravi. Io ho assistito un malato che non volevo portare, perché è venuto a chiedere che voleva andare, ma sono andato a vedere la scheda clinica, c'aveva di tutto. Dico: come facciamo a portare questa persona? Mi sono consigliato e mi hanno risposto: se vuole andare, portalo. Infatti, quello che è successo a Lourdes con questa persona, chi l'ha assistito è cambiato dal giorno alla notte, perché lui la sera stava malato, il nostro assistente gli ha dato l'estrema unzione e il giorno dopo veniva alla processione eucaristica. La cosa è esagerata. E però poi siamo tornati a Roma e dopo un mese è morto. Però aveva questo desiderio che io gli leggevo negli occhi di andare. Per cui ecco, Lourdes è proprio nato per queste persone che stanno veramente in condizioni critiche.
3: Fabio, diamo uno sguardo in 30 secondi, poco più, alla giornata di domani. Una giornata tutta a Lourdes di Papa Leone, che inizia con un incontro con i vescovi, che però non sarà trasmesso, non è pubblico.
1: Con le vittime di violenza e poi la celebrazione nella preghiera, che è forse l'evento più importante, più bello. Io ho un'immagine del viaggio di Giovanni Paolo II quando alla comunione c'è stato un momento in cui hanno portato un malato in carrozzella che non aveva modo di avvicinarsi, e il Papa lo stesso di lì a 6-7 mesi sarebbe morto. Faceva quasi fatica ad avvicinarsi. C'è stato un momento in cui le telecamere hanno indugiato su questa mano che cercava di avvicinarsi alla bocca del malato, e devo dire che è un'immagine che poi alla fine te la porti dietro, inevitabilmente. Quindi è una cosa importante.
3: La messa sarà alle 11 del prossimo appuntamento con TV 2000. Domani la trasmetteremo in diretta e poi nel pomeriggio alle 15.15 vi racconteremo l'incontro con gli ammalati, gli assistiti dall'accoglienza di Notre Dame. E infine appuntamento la sera alle 20 per la processione au flambé e la preghiera del Rosario. Ma adesso è il momento di salutarci. Grazie per essere stati con noi e di lasciare la linea al telegiornale. A domani.

Leone XIV conquista Parigi, 800.000 alla messa in place della Concorde. Sento che avete sete di pace, dice il Papa, poi la preghiera a Lourdes. Il caro carburanti Eni fissa il tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il governo ringrazia, da oggi si dimezza lo sconto delle accise sul diesel. Decreto scuola, addio istituti tecnici, arrivano i licei tecnologici o professionali per Meloni.

0: Polonia è una rivoluzione culturale, non un cambio di targa. Riapre al pubblico il Colosseo. Dopo i 3 giorni di lutto, le visite al sito sono riprese questa mattina. 20:46, buonasera dal TG2000. In apertura alla visita del Papa in Francia, una folla immensa tra Champs-Élysées e Place de la Concorde ha pregato con Leone XIV. Il racconto della giornata dal nostro vaticanista Paolo Fucili, in diretta da Lourdes. Buonasera Paolo.
1: Buonasera. Buonasera a tutti. Da Lourdes, il Papa ha appena lasciato la zona della grotta dopo la preghiera nella grotta di Massabielle, il luogo delle apparizioni. Atmosfera davvero suggestiva qui a Lourdes, sottolineata fino a pochi istanti fa dalle musiche, dal buio sceso su questa cittadina ai piedi dei Pirenei, famosa in tutto il mondo come santuario della Vergine, apparsa qui a Bernadette Soubirous. Era l'11 febbraio 1858, da lì sono iniziati i pellegrinaggi anche dei papi, e oggi è arrivato Leone da Parigi, arrivato qui poco prima delle 8 di questa sera, ha compiuto un lungo tragitto fra la gente, diretto appunto alla grotta di Massabella, ha compiuto tutti i gesti dei pellegrini che arrivano qui a milioni, migliaia ogni giorno, ha toccato la roccia, ha bevuto l'acqua della sorgente che scoprì Santa Bernadette su indicazione della Vergine, ha lasciato un cero sul candelabro, ha pregato prima in silenzio e poi ha rivolto una preghiera a Maria di fronte alla gente che si era radunata anche su questa sponda del fiume. Il Papa ha chiesto alla Vergine di ottenere per la Francia governanti saggi e generosi per la difesa dei diritti umani fondamentali e per la pace, respingendo per sempre logiche di guerra. Ha chiesto di rinnovare la fede e il fervore delle famiglie cristiane e di suscitare vocazioni specialmente sacerdotali e religiosi. Per questa notte è alloggiato nel vescovado locale, domani ha un folto programma qui, folto di impegni qui a Lourdes, e oggi a Parigi ha vissuto una giornata veramente indimenticabile, pensando soprattutto alla messa alle 3 del pomeriggio a Place de la Concorde, 700.000 le presenze stimate dalle autorità, e con il servizio che prego di mandare in onda raccontiamo la giornata prima dell'arrivo a Lourdes dove ci troviamo, poi la linea può tornare allo studio. La vettura scoperta del Papa solca la distesa imponente di folla a Place de la Concorde, appuntamento alle 3 del pomeriggio con Leone XIV che si congeda da Parigi così, messa nel cuore della capitale francese, nel posto esatto dove la rivoluzione a fine Settecento decapitò addirittura anche il re Luigi XVI e la regina Maria Antonietta. Dalla piazza, bagnata all'ora del sangue di tanti, Leone invita ad abbeverarsi alla fonte del cuore trafitto di Gesù, perché niente altro qua giù può appagare pienamente la nostra sete di Dio, di verità, di vita, di unità, di pace. Aspirati a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata, a partire dalle sue radici, irrigate dalla fede, chiede ai francesi in un pomeriggio che la Francia a lungo ricorderà. E non tenete la fede per voi, lasciatela traboccare, dissetando così chi incontrate, portate speranza laddove regnano scoraggiamento e aridità spirituale. Una giornata iniziata visitando la Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione per migranti e rifugiati. C'è anche chi, come Meisam afghano, prima è stato accolto e ora fa il volontario insegnando il suo mestiere, il sarto. La storia della Chiesa e dell'umanità è scritta non da chi sembra vincere occupando spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, incoraggia alla vita, è il commento del Papa a quanto visto e ascoltato. Poi incontro all'Istituto Cattolico di Parigi con una rappresentanza dei tanti che in Francia oggi chiedono il battesimo in età adulta, un'imprevedibile opera di Dio che con la sua grazia va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Per Papa Leone.
0: Rientriamo in Italia, scattata la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo. Ieri l'ENI ha fissato un tetto per diesel e benzina da lunedì prossimo. Alessio Orlandi.
2: Contro il caro carburanti, mossa a sorpresa dell'ENI, il colosso

0: Energetico ha deciso ieri di fissare un tetto al costo degli idrocarburi come, ha specificato in una nota, nuovo contributo di solidarietà al paese, ai consumatori e alla propria clientela correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Il cosiddetto price cap sarà di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali.
1: È una cosa interessante visto il motivo attuale del rincaro sui prezzi e attualmente 1,99 sono un 30 centesimi di sconto che sono molto utili quando va in pieno per la vita quotidiana.
2: Magari per il prezzo che costa il gasolio non si può andare più avanti, guardate, ci stanno portando veramente all'esasperazione.
0: Il tetto al prezzo dei carburanti partirà da lunedì prossimo, avrà una validità di 30 giorni, ma sulla base dell'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre.
3: Questa decisione dell'Eni possa influenzare anche altre compagnie a fare altrettanto?
4: Mi auguro perché è giusto venire incontro alle persone.
5: Auspicando che la cosa assolutamente fatta dall'Eni possa essere anche ripresa dalle altre compagnie, perché effettivamente sarebbe un sostegno e un'iniziativa importante.
0: L'iniziativa dell'Eni è arrivata 24 ore prima che si dimezzasse da oggi il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto è passato da 12,2 a 6,1 centesimi, con la conseguenza che il prezzo del diesel ha ripreso la corsa al rialzo. Secondo il Ministero delle Imprese, il costo medio della verde in modalità self su strada è di oltre 2,15 euro al litro, mentre il gasolio sfiora i 2,36 euro.
6: Tutti i licei, il governo rinomina gli istituti tecnici e professionali. Per la Premier c'è un pregiudizio che è un'ingiustizia verso ragazzi ed insegnanti ed un danno per l'Italia. Leonardo Possati.
7: Un vero e proprio maquillage della scuola italiana. Nel decreto presentato in Consiglio dei Ministri pochi giorni fa non ci sono solo provvedimenti relativi agli studenti stranieri con il tetto del 30% e il divieto di burka. C'è anche una norma che mira a ridisegnare l'impianto del sistema scolastico. Tutti gli istituti tecnici e professionali subiranno un cambio di denominazione e verranno chiamati licei, esattamente come avviene per il classico e lo scientifico. L'idea di fondo è che la scuola costituzionale debba dare pari dignità a tutti i percorsi formativi, evitando la distinzione di serie tra licei e istituti tecnici e professionali. La scelta del governo è dunque in questa direzione. L'esecutivo, ha sottolineato Giorgia Meloni, vuole sanare un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi e i loro insegnanti. Questo, scritto sui social la Premier, non è un semplice cambio di targa, è una rivoluzione culturale che riconosce finalmente a quei percorsi la stessa dignità degli altri. Inoltre, con la riforma arriva anche la revisione del monte ore degli istituti tecnici e 10 milioni di euro in più per il campus della filiera formativa tecnologica professionale. Investimenti questi che vogliono sempre più mettere la scuola accanto al lavoro che c'è, invece di lasciare all'impresa a cercare per mesi profili che nessuno forma. Una scelta, quella del governo, che ha suscitato una dura reazione dalle posizioni politiche e dal mondo della scuola, che hanno definito la misura una facciata comunicativa, un cambio di targa che serve a nascondere i reali problemi strutturali.
6: In Medio Oriente il numero uno della Casa Bianca conferma o respinto la proposta di tregua dell'Iran e ribattezza Hormuz lo stretto di Trump. Federica Margaritora.
8: Il presidente Trump rispedisce al mittente il piano iraniano per arrivare a una tregua e permettere la riapertura dello stretto di Hormuz. Anzi, proprio su questo punto pensa che Teheran non controlli realmente quel tratto di mare. Difficile un'intesa per Trump, convinto che le varie fazioni della leadership iraniana non vadano d'accordo. In più, riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta avrebbe portato, oltre alla riapertura di Hormuz, alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, anzi, discussioni positive sono ancora in corso tra Stati Uniti e Iran tramite i mediatori, anche su questioni nucleari. E su questo il presidente iraniano Pezeshkian rilancia e afferma che si potrebbe consentire di nuovo l'ingresso nel paese agli ispettori nucleari dell'ONU e che si potranno raggiungere accordi e intese su questo tema nell'ambito dei negoziati, anche se Teheran, secondo Pezeshkian, non sta cercando di costruire un'arma nucleare.
6: Il conflitto in Ucraina, nuove vittime civili nei raid di Putin a Kiev, Zaporizhia e Sumy. Lavrov parla ed accusa all'ONU. Giorgia Bresciani.
9: Donald Trump ha chiesto a Zelensky e Putin di trovare un'intesa per la pace. Lo ha dichiarato lui stesso, sostenendo che potrebbero fare un accordo a breve, forse già prima dell'inverno. Nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, invece, il ministro degli esteri russo Lavrov ha affermato che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze e ha puntato il dito contro l'Unione Europea, che starebbe facendo di tutto per ostacolare gli accordi di pace. E mentre arriva il nuovo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina senza i missili Patriot, sui quali ha ottenuto ieri l'ok di Trump, Zelensky ha chiesto all'inquilino della Casa Bianca di applicare l'ultima legge che prevede nuove sanzioni contro la Russia e contro i paesi che sostengono la guerra. Intanto è salito ad almeno 16 morti il bilancio degli ultimi raid incrociati. Gli attacchi russi hanno ucciso almeno 6 persone, fra cui una 17enne a Sumy, Zaporizhia, nell'oblast di Dnipropetrovsk. 9 le vittime russe nel Krasnodar, nel Belgrado, nella parte occupata della regione di Zaporizhia.
6: In Pakistan, una bomba contro un posto di blocco della polizia ha provocato almeno 11 morti e 20 feriti. L'attentato è avvenuto ad Amanmela, al confine tra Khyber e Balochistan. Tra le vittime ci sono anche 2 donne e un bambino. L'attacco è rivendicato dal gruppo dei talebani pakistani. Ad un mese dalle alluvioni devastanti del 26 agosto, il Nepal è ancora alle prese con una lunga emergenza e la ricerca dei dispersi continua. Marco Bergamaschi.
10: Un mese fa, il 26 agosto, le devastanti colate di fango e acqua che hanno colpito alcuni distretti del Nepal al confine con il Tibet e che non sono più sotto i riflettori dei media, eppure la situazione resta drammatica, con migliaia di sfollati in precarie condizioni sociosanitarie, 1.500 vittime accertate, circa 6.000 dispersi e una ricostruzione lunga e complessa. La Caritas Nepal sta per lanciare il network internazionale Caritas un appello di emergenza di oltre 3 milioni di dollari con risposte di lungo periodo in un'ottica di riabilitazione integrata. La richiesta a Caritas italiane tramite essa alle Caritas lombarde è di supportare interventi psicosociali per superare i traumi post evento, offrire accoglienza ed educazione agli orfani e fornire sostegno agli sfollati. Nella zona intanto il World Food Program lavora per portare cibo e beni di prima necessità nelle aree più isolate. La tragedia richiama il pianeta ad interrogarsi sulle conseguenze dei mutamenti climatici. Quanto accaduto, ha dunque sottolineato il primo ministro nepalese Balendra Shah all'ONU, non è solo una tragedia locale ma un monito per il mondo, esortando la comunità internazionale a contribuire a sostenere i costi dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
6: In Sicilia, all'aeroporto di Catania, voli sospesi per la cenere vulcanica. Allo stop fino alle 12 di domani. L'attività eruttiva ha causato una nube alta 4 km, emesso l'avviso Vona di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. Disagi anche per il maltempo con allagamenti a Catania. E dopo l'incidente in cui è morto un giovane operaio, riapre il Colosseo. Da questa mattina riprese le visite. Antonella Mazza.
11: Ha riaperto alle 8.30 di questa mattina, dopo 3 giorni di lutto, il Colosseo. Resta interdetto al pubblico solo il settore dove è morto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi Andrea Moretti, l'operaio specializzato in edilizia acrobatica. Credo sia importante, dice questa turista messicana, aver chiuso l'anfiteatro perché è stata persa una vita umana. Il rocciatore, che stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione, è precipitato da un'altezza di 10 metri. La sua imbracatura non era legata alle funi.
12: Più o meno anch'io sono un soggetto a rischio, lavoro, sono un operaio, mi imbrago anch'io, quindi capisco la gravità, la sfortuna.
11: Non è stata sfortuna la morte di Andrea per i sindacati che contestano il sistema dei subappalti e insistono sulla sicurezza sul lavoro. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati. Intanto lunedì sul corpo del 22enne sarà eseguita l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza.
6: In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, TV 2000 propone Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi, una nuova docuserie in 5 puntate scritta e condotta da Alessandro Sortino, che sarà trasmessa a partire da questa sera. Ed ora nel Regno Unito, a Londra, riapre 80 anni dopo una parte del Museo di Storia Naturale che era rimasta chiusa durante la Seconda Guerra Mondiale. Alessandra Camarca.
13: Torna ad aprirsi al pubblico dopo oltre 80 anni la Galleria Natura e Noi del Museo di Storia Naturale a Londra. La galleria fu riadattata durante la Seconda Guerra Mondiale per ospitare esemplari botanici dopo che i bombardamenti avevano danneggiato l'edificio. La mostra presenta 50 oggetti delle collezioni

0: Del museo, tra cui lo scheletro di una foca monaca vittoriana di nome Jenny, una replica della mascella di un cane di 14.300 anni fa, provenienti dalla grotta di Gogh, e un giocattolo di guerre stellari degli anni 80, incrostato di fossili. È esposta anche un'ascia di 400.000 anni fa, trovata in una cava francese, soprannominata la pietra che ha infranto la barriera del tempo, presentata alla Royal Society nel maggio 1859, e un modello in miniatura vittoriano dei dinosauri del Crystal Palace. La riapertura della galleria fa parte di una trasformazione più ampia, con una galleria permanente prevista per il 2029. L'archivista del museo Catherine Rook ha definito la riapertura un momento emozionante e Isabel Davis, responsabile delle ricerche, ha espresso fiducia che la mostra catturerà le menti e motiverà i visitatori.
1: Dal 2 ottobre Emanuela Fanelli è la protagonista della serie Peccato, una riflessione in chiave comica su se stessa e sul lavoro dell'attore. Fabio Falzone l'ha incontrata.
2: Me la ricordate, Emanuela Fanelli?
3: Stravagante.
4: Educata.
3: Posso dirlo? Felliniana.
5: Completa.
6: Sei croccante?
7: Siamo in un futuro lontano, ma non lontanissimo. Emanuela Fanelli, l'attrice che conosciamo anche per aver vinto il
8: E
7: Davide di Donatello
8: soprattutto
7: per C'è ancora domani e per essere
8: tanto
7: uno dei volti più ironici del nostro cinema, si ritrova in un guaio che compromette decisamente la sua carriera. In un gioco di specchi che mette in campo i migliori volti del nostro cinema, da Borghi ad Özpetek, dalla Ferilli sino a Piera De Tassis, la Fanelli non rinuncia ad essere ironica su se stessa e sul lavoro dell'attrice, su quello che sarebbe potuto essere e non è stato, e anche sul complicato rapporto tra cinema, TV e reality.
4: Lo faresti un reality?
9: Mai, mai, mai.
10: Via!
11: Vai, vai, vai, vai!
6: Corri, Emanuele!
9: Una parola! Oh, piano, piano!
7: I reality non si fanno. Com'è sta storia?
9: E reality lo fa in coppia con Sabrina Ferilli, in questa sorta,
7: Sì.
9: no, di avventura in Abruzzo che si chiama Gran Sasso.
7: Cercata Avezzano, che cos'è? Mi
9: Sì,
7: sembra.
9: sì, è sul
7: Sul
9: Mona, c'è
7: Mona,
9: tutto un
7: sembra.
9: problema con le
7: Ma
9: mappe.
7: tu lo faresti, il reality?
9: Guarda, Gran Sasso con Sabrina Ferilli e gli altri
7: Quello sì.
9: partecipanti, sì, quindi mettetelo in
7: Ok, vedi,
9: produzione.
7: l'hanno sentito da casa, quindi vabbè, l'Isola dei Famosi, Grande Fratello Vipper, no, questo più Gran
9: No,
7: Sasso.
9: quello allora no, beh, l'Isola dei Famosi già sono insomma molto. Ma devo mangiare spesso io, quindi non posso farlo.
1: È tutto, grazie per averci seguito. Vi lascio alla docuserie Francesco per davvero. Il TG2000 torna domani alle 18:30. Buona serata.

0: La docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero, tra poco, su TV 2000.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
5: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Seed System. 27 volte più acido ialuronico.

0: secco nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi Fiber ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
1: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
2: Macchie scure dopo l'estate?
3: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
2: Io valgo.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Questi ragazzi che aiutiamo non sono certo dei santi.
7: Ho un sacco di condanne.
8: Che devo fare con lei? Prigione o cammino?
9: Sono 2000 chilometri. Ce la puoi fare?
7: Ogni mattina mi sveglio con un nodo alla gola, perché nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: L'ho visto lottare ogni giorno contro le sue reazioni violente, la sua rabbia, le sue paure.
10: Santiago, un cammino per ricominciare.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Dal 24 settembre, al cinema.
11: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
13: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
14: Partendo da Assisi mi sono messo in cammino nei luoghi dove San Francesco ha vissuto per raccontare la sua vita come cronista e come pellegrino. Nel viaggio sono passato da Gubbio e qui ho incontrato una donna, Suor Daniela.
15: Pace a te, benvenuto.
16: Daniela.
15: Ciao, Messon.
14: Che ha scelto di seguire Francesco nella sua intera esistenza. A lei e alle sue sorelle ho chiesto di farmi da guida per provare a comprendere il cuore del santo, i suoi pensieri, le sue gioie, le sue ferite. L'obiettivo è incontrarlo e raccontare insieme Francesco per davvero. Il nostro viaggio nella vita di Francesco comincia da un'immagine che si trova qui, nel Museo della Porziuncola, la piccola chiesa che Francesco amò più di ogni altro luogo. Fu qui che morì. Cimabue dipinse questo ritratto 800 anni fa, subito dopo la sua morte, secondo la tradizione, copiandolo dal vero e usando come tavola il coperchio della sua prima bara. Il corpo è piccolo, magro, il volto provato, lo sguardo assorto, sembra quasi amareggiato. Sulle mani e i piedi i segni dei chiodi, gli stessi che trafissero Gesù. L'unico oggetto prezioso, il Vangelo. Perché al centro della vostra casa c'è questa particolare immagine di Francesco.
17: Questa immagine, più di altre, ci dice l'amore di Francesco per il Vangelo e lo rappresenta bene proprio tenendolo tra le sue braccia, quindi portandolo con sé vicino al cuore, vicino alla vita, ma anche proprio in questo gesto di volerlo portare agli altri, di volerlo condividere e di volerlo donare.
14: Non è questa la raffigurazione

di un santo al cospetto di Dio nell'alto dei cieli. È l'immagine concreta di un uomo alla fine della sua vita. La vita che vogliamo raccontare partendo dal principio.

La Basilica di San Francesco di Assisi, uno scrigno di arte e di bellezza concepito per custodire il corpo di un uomo che ha cambiato la storia. Al punto che la prima pietra fu posta appena 2 anni dopo la sua morte. Oggi questa basilica è il simbolo stesso del francescanesimo. Eppure, se fossimo venuti qua 40 anni prima, nel 1182, l'anno di nascita di Francesco, avremmo trovato tutt'altro. Un luogo brullo, evitato da tutti, si chiamava il Colle dell'Inferno. Qui venivano giustiziati i condannati a morte e sepolti miserabili. Non è questo il posto giusto, dunque, per incontrare Francesco Bambino. Bisogna scendere nel cuore dell'Assisi medievale, verso la chiesa che già allora era la cattedrale della città. Questo è l'edificio scelto dagli abitanti di Assisi per ospitare le spoglie di Rufino, il vescovo martire che portò qui il Vangelo al tempo dei Romani. Ed è questa la prima chiesa in cui Francesco entrò, in fasce. Guardate che bella la facciata, è uno dei capolavori del romanico umbro, ma a quel tempo era in costruzione, mentre il campanile c'era già. Dunque, immaginatevi un cantiere, delle impalcature di legno, degli operai al lavoro, in un giorno d'autunno del 1182, una donna riccamente vestita attraversare questa piazza in direzione di quel portale, magari con accanto una nutrice, una cameriera e soprattutto con un neonato in braccio. Quella donna era la moglie di un mercante in ascesa e in quelle fasce c'è il piccolo Francesco negli istanti che precedono il suo primo incontro con Gesù. Eccole, queste sono le strutture della chiesa originaria, medievale, mentre il resto degli interni è stato rifatto alla fine del Cinquecento, ma il fonte battesimale autentico di Francesco c'è ancora. Venite. È qui che Francesco è diventato cristiano. Guardate, il fonte battesimale è semplicissimo, un'antica colonna romana di granito scavata all'interno per metterci l'acqua. Qui tutti i cittadini di Assisi diventavano membri della chiesa e anche della comunità cittadina, perché battezzati nel luogo dove Rufino battezzò i primi cristiani della città. Qui è stata battezzata anche Chiara, che abitava accanto alla cattedrale, e poi Federico II, l'imperatore, che passò una parte della sua infanzia ad Assisi. Ma soprattutto qui è stato battezzato Francesco. E per raccontarvi la scena che ci rivelerà tante cose, andiamo nella parte più antica di questa cattedrale, rimasta come allora, la cripta di San Rufino. Il vescovo lo bagna con l'acqua, pronuncia le formule di rito. Forse lo veste anche con una vesticciola bianca. D'altronde, molti anni più tardi, durante il famoso episodio della spoliazione, sarà proprio il vescovo di Assisi a ricoprire Francesco, che si è spogliato con il suo pallio. Per cui il sacramento che è cominciato qui, davanti a poche persone, è come se si concludesse davanti a tutta Assisi. Ma guardando il dipinto che c'è sopra il fonte battesimale, ci accorgiamo

0: quella scena c'è il vescovo, c'è il bambino, c'è la mamma, ma manca qualcuno, il papà.
1: Francesco, oriundo della città di Assisi, che si trova nel territorio della Valle di Spoleto, nacque durante un'assenza del padre.
2: Infatti, come scopriremo tra poco, quell'uomo con il bastone di dietro non è affatto il papà.
0: A questo rito così importante è presente solo la madre. Si chiama Donna Pica e si dice che fosse francese. Il padre invece è Pietro di Bernardone. Fa il mercante di stoffe e forse l'usuraio. Oggi è fuori città perché è impegnato in un viaggio d'affari, ma perché Donna Pica non ha aspettato che il marito tornasse prima di celebrare il battesimo? Forse il bambino non stava bene, forse aveva paura che morisse, forse Francesco è nato prematuro. Per cui c'è solo lei, ed è solo lei a scegliere il nome del bambino. E qui c'è la seconda stranezza. Ascoltiamo cosa dice il vescovo.
3: Iovannis, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: Avete sentito? Francesco è stato battezzato col nome di Giovanni. È questo il nome scelto dalla madre in onore del Battista. Francesco è un soprannome, vuol dire il francese, e glielo diede il padre al ritorno dal suo viaggio. Poi capiremo perché. Il padre non c'è, ma guardando bene la scena del battesimo, una figura maschile la intravediamo. Guardate, è quell'uomo con la barba dietro Donna Pica con in mano un bastone da pellegrino. E che ci fa un pellegrino al battesimo di Francesco? Il mistero lo risolviamo guardando dietro questa grata. C'è un'impronta lasciata da qualcuno che, inginocchiandosi, ha fatto un segno nella roccia. Questo qualcuno è il padrino di Francesco, proprio quel viandante, quel pellegrino che la madre incontrò nella piazza qui fuori col bastone e gli chiese di fare il padrino del figlio in quel rito frettoloso. Quel pellegrino sparì subito dopo il sacramento, perché non era un pellegrino, era un angelo. Vabbè, questa è una leggenda, però ci rivela un'assenza, quella del padre, e una presenza che diventerà costante nella vita di Francesco, quella degli angeli. In che famiglia arriva Francesco?
4: Francesco arriva in una famiglia come tutte le famiglie, una famiglia dove si vivono le dinamiche di padre che lavora, di madre che si occupa dei figli, e nasce in una famiglia del suo tempo, e suo padre ha la passione per il suo lavoro e ha la passione per portare in alto il nome di questa famiglia, e quindi è in viaggio, probabilmente si occupa di affari, e probabilmente questa cosa prende il sopravvento sull'importanza della sua famiglia, sull'importanza della sua presenza.
0: Seguitemi, sto andando a casa della famiglia di Bernardone per incontrare Francesco, bambino e ragazzo. Qui c'è scritto: scendi le scale e troverai l'ostello dove nacque Francesco il poverello. Andiamo. La casa probabilmente stava in questa strada e questa, secondo la tradizione, era la stalla. Ora c'è una chiesa, la chiesa di San Francesco Piccolino, perché leggenda vuole che nacque qui dentro.
2: Da Da un certo punto in poi gli artisti hanno preso ad ambientare la nascita di Francesco proprio in una stalla tra il bue e l'asinello, in modo da farlo assomigliare il più possibile a Gesù Bambino, come fosse un predestinato e non un uomo che ha scelto lui di seguire il Vangelo.
5: Ma la casa vera e propria dovrebbe essere lì in cima. Ecco, quella dovrebbe essere la porta di accesso di casa di Bernardone. E lì sotto c'era il fondaco, il magazzino, il negozio di famiglia. Proprio qui venivano i nobili da tutta Assisi a comprare le stoffe per i loro vestiti, tessuti preziosi arrivati direttamente dalla Francia. Entriamo, solo che per aiutarvi a immaginarlo ho scelto un laboratorio bellissimo che non è qui ad Assisi, ma a Perugia. Per cui lasciatevi guidare dalla fantasia ed entrate con me in un negozio di stoffe del 1100.

0: Qui siamo in una chiesa francescana sconsacrata, dove Francesco veramente dormì. Oggi è un laboratorio tessile e qui riproducono i tessuti su disegni medievali originali. Questo, ad esempio, lo troviamo uguale in uno degli affreschi di Giotto, nella Basilica Superiore di Assisi. È il posto giusto, insomma, per immaginare Francesco nel laboratorio, magazzino, negozio di famiglia. Francesco, come commerciante, come venditore, ci sapeva fare come. Lo immagino che quando venivano le signore al negozio, buttava lì qualche parola in francese che gli aveva insegnato la madre, tipo «Madame, venga qui, guardi questa stoffa, è très jolie». Per questo il padre l'aveva soprannominato Francesco, che vuol dire «il francese». Forse sul fondaco c'era pure un'insegna «dal francese». Stoffe pregiate. Francesco col padre girava i mercati, le fiere di mezza Europa e lì avevi imparato a conoscere i gusti della gente. Qui faceva anche lo stilista, aveva inventato degli abiti realizzati con tessuti pregiati sui quali venivano cucite delle toppe grezze, povere. Un po' come i jeans che andavano di moda qualche anno fa tra i ragazzi, che erano strappati, ma costavano un sacco di soldi perché citavano la povertà. Insomma, Francesco era un genio.
1: Sicuramente Francesco ha il desiderio di diventare migliore di suo padre, come credo tutti i figli desiderino fare. Tu mi hai fatto mercante di stoffe, ma io posso diventare ancora di più.
0: Il tintinnio delle monete che affluiscono nei forzieri del mercante Pietro di Bernardone, questo negozio di stoffe, non è l'unico suono che Francesco ascolta nel corso della sua infanzia. Ce n'è anche un altro, più dolce, quello della voce della madre che canta in francese. E per ascoltarlo bisogna salire le scale e andare al piano di sopra, dove c'è la casa di Francesco, la casa di Bernardone. Ora noi una casa medievale l'abbiamo trovata a Bevagna, voi però con l'immaginazione restate ad Assisi, perché stiamo per entrare nell'appartamento di Francesco, bambino.
2: Vediamo un ambiente tipo della casa di un mercante agiato, come poteva essere il padre di Francesco. C'è un piano basso, che in generale è interrato e che naturalmente è il luogo dove si ammassano vettovaglie, il luogo dove si tiene il vino, l'olio, i magazzini.
0: Non troveremo in questa dispensa dei pomodori perché sono arrivati dall'America molto più tardi, ma molte altre cose che consumiamo oggi già c'erano. C'era il rosmarino,

0: c'era l'alloro, c'erano le noci, le nocciole, le castagne, tantissimi legumi e cereali che oggi abbiamo un po' dimenticato, e poi tantissimi salumi. E questo è il camino, è un segno di ricchezza, perché la legna a quel tempo costava tantissimo.
1: Le case dei mercanti in generale hanno sempre due piani. Al piano terreno il padrone di casa riceve la clientela, quindi è un luogo aperto. Sopra si vive la vita domestica.
0: Eccolo il letto dei Di Bernardone. Sembra piccolo, ma in realtà nel Medioevo non si dormiva stesi, ma seduti. Per questo ancora oggi la testata del letto si chiama schienale o spalliera, perché ci si appoggiava così, un po' come facciamo oggi quando ci addormentiamo sul divano davanti alla televisione. E qui accanto la cosa più tenera di questa casa, una culla a nave italiana. Possiamo immaginare che Francesco da piccolo è stato cullato in una culla del genere, e magari Donna Pica, per farlo dormire, gli cantava delle ninna nanne in francese.
2: Tu ne peux m'épouser si mon père n'a décidé. Hélas aux croisades, il s'enfuit guerroyé.
0: Immagino Francesco bambino, ma più grandicello, sedere su una sediola come questa davanti al fuoco ed ascoltare con gli occhi spalancati la madre, Donna Pica, che gli recita in francese i versi d'amore dei trovatori, o anche le storie dei paladini della Chanson de Roland, parole e versi che rimarranno per sempre nel cuore di Francesco, che infatti sarà anche un poeta e sarà anche un uomo che si ispirerà nella sua vita ai principi dei cavalieri, anche se non nei campi di battaglia.
3: Francesco probabilmente ha un bel rapporto con la madre, questo lo possiamo dedurre da quello che ci dicono le fonti proprio della sua infanzia, ma soprattutto lo possiamo dedurre da quello che poi Francesco ne fa di questo rapporto con la madre, perché ci si identifica, ci si specchia e addirittura ci si definisce. Francesco si definisce una madre. Io come una madre ti dico, scriverà a Leone. Oppure nella regola degli eremi chiede ai frati di alternare la vita da figlio e la vita da madre. E questo ci fa dire che il suo rapporto con la maternità, il suo rapporto con il femminile è sicuramente sereno.
0: Quando Francesco cresce e si affaccia al mondo, è un ragazzo eccentrico, viziato, ma anche molto generoso. Guarda verso l'alto, alla rocca che sovrasta la città di Assisi, e sogna la gloria dei nobili. Guarda verso il basso, ai ghetti dei lebbrosi, e teme che quel dolore e quella miseria possa portargli via tutto. Insomma, cammina come sospeso su un filo, come i ragazzi di oggi, tra paura e desiderio. E siccome gli abitanti di Bevagna, città poco distante da Assisi, a giugno riproducono una città medievale, andiamo nell'ambiente preferito di Francesco, una taverna. Francesco non è bello, non è alto, non è nobile, però si comporta come se lo fosse. Offre da bere e da mangiare a tutti, è carismatica e a un certo punto viene eletto re. Re degli amici, re dei ragazzi di Assisi. Per cui tra banchetti, canzoni, bagordi, feste, scherzi, si insinua nel cuore di Francesco e dei suoi amici come un serpentello, un desiderio, un tormento, un fomento di essere più di quello che sono. Siamo sul colle che sovrasta Assisi, e questa è Rocca Maggiore, che difende la città. Quando Francesco veniva qui su, guardava la sua città dall'alto. L'avrebbe vista puntellata di torri. Ognuna di quelle torri era di proprietà di una famiglia nobile. Queste famiglie detenevano armi, terre e dunque potere. Ma ora artigiani e soprattutto mercanti stanno accumulando una nuova forza, il denaro, e pretendono di contare di più.
4: La dinamica sociale interna ad Assisi vedeva due parti contrapposte. C'è una parte tradizionalmente di potere, che era quella dell'aristocrazia, no? Quelli che venivano chiamati boni homines o maiores, cioè più grandi. E Francesco non lo è un mercante. Appartiene quindi all'altra categoria sociale, quella dei minores, cioè dei minori. Quando parliamo di minores, parliamo di una classe emergente, quella che veniva tradizionalmente chiamata borghesia.
0: E la classe dei minores decide di ribellarsi contro chi detiene il potere. Quando scoppia la rivolta, Francesco ha 16 anni. Probabilmente c'è anche lui nella folla che assalta questa rocca. Caccia via il conte, simbolo del potere feudale, butta giù le torri, espelle da Assisi le famiglie nobili ed elegge i consoli del comune. Quattro anni dopo, nel 1202, Francesco ha 20 anni e la scena si sposta in questa piazza, qui dove gli abitanti di Assisi hanno trasformato questo antico tempio nella sede del comune, simbolo di indipendenza e di autogoverno. E qui si tengono riunioni, si convocano assemblee, si prepara la guerra contro la città che contende ad Assisi terra e potere, Perugia. È lì che si sono rifugiati i nobili di Assisi che sono stati cacciati e dunque la guerra civile si sta trasformando in guerra a tutto tondo.

0: Francesco in questa storia vuole un posto in prima fila, si arruola nella guerra contro Perugia e ci va così, come ci sto andando io, a cavallo.
1: E anche il suo vestito è cambiato, non porta più un abito prezioso, ma indossa l'armatura, l'elmo, lo scudo, la spada e la picca per difendersi e per offendere.
2: Nobile cavaliere, un Francesco d'Assisi era tenuto a partire dotato di cavallo, di un certo tipo di armamento. I meno abbienti partivano gli strumenti da lavoro. Cioè, l'ascia con cui spaccare la legna, per una volta sarebbe servita a spaccare una testa. E quindi, diciamo, dai fabbri ai legnaiuoli, ognuno aveva degli strumenti da lavoro. E così ci si presentava sul campo di battaglia.
0: Ed è così vestito e in groppa al suo cavallo che Francesco arriva qui, nel borgo di Collestrada, e vi entra insieme a tutta la cavalleria di Assisi. I soldati issano i vessilli, le campane suonano all'impazzata, cominciano a chiudere i battenti tutte le botteghe e la cavalleria scende verso la pianura.
2: La prima schiera spesso si risolve con un volo, diciamo, se non si rimane fissi sulla sella, sulle staffe. E poi dopo, spezzate le lance, si impugnano le armi corte, le spade, le mazze, le asce, e ci si comincia, diciamo, a ammazzare fin tanto che la forza rimane.
0: È qui, in questa pianura, dove ora passa la superstrada, che i due eserciti di Perugia ed Assisi vengono a confronto. Quindi non immaginate le macchine, i camion, gli autobus, ma i cavalli, i cavalieri, le frecce che partono dalle balestre, il rumore delle spade al posto di quello dei motori. Vedete lì dove c'è quella casina? Prima c'era un'edicola votiva che ricordava proprio questi eventi, e prima ancora, al tempo di Francesco, probabilmente una torre di Perugia. Intorno a quella casina che infuria la battaglia che vede Francesco protagonista. Ed è proprio qui che Francesco conosce la prima umiliazione dei suoi sogni di gloria. Assisi perde, Perugia trionfa, molti dei suoi amici vengono feriti o uccisi e lui li vede morire.

0: Siamo tornati ad Assisi, di fronte alla Basilica, perché qui c'è un monumento che racconta il fallimento di Francesco e lo fa proprio di fronte al luogo che celebra il suo trionfo, ma come uomo di Dio. Lo ha realizzato lo scultore umbro Norberto Proietti. Francesco sembra essere un tutt'uno col cavallo. Sono entrambi feriti, entrambi sconfitti. Francesco è sconfitto, ma resta ricco, viene risparmiato, viene fatto prigioniero. La sua vita vale di più di quella dei poveracci che restano a terra, perché può fruttare un riscatto. E l'ultima cosa che vede mentre lo portano via sono i corpi straziati dei suoi concittadini uccisi e sente le urla dei feriti. Francesco passa dai sogni di gloria alla battaglia vera e propria. Come si sente in quel momento?
1: Sicuramente ha fatto il passaggio che tutti noi facciamo dall'idea alla realtà. Cioè l'idea dell'armatura e poi la realtà, che indossare l'armatura significa che qualcuno ti può colpire, che qualcuno ti può uccidere, che qualcuno ti può fare prigioniero, che qualcuno ti può umiliare, che qualcuno ti può dire tu sei quello che ha perso. E credo che questa realtà abbia ferito profondamente Francesco nel suo orgoglio, nella sua virilità, ma anche nel suo essersi sentito il re, perché l'incontro con il fallimento gli fa capire probabilmente come faceva sentire gli altri quando lui si metteva sopra gli altri. Quindi probabilmente Francesco fa un'esperienza di realtà, un esercizio di realtà che gli fa bene, facendogli molto male.
0: Questa è Perugia.

0: Siamo nella loggia dei Lanari. È un ambiente trecentesco, ma quell'epigrafe ci ricorda che Francesco, insieme con i ragazzi dell'Assisi Bene, è stato imprigionato qui, o meglio qui sotto, per un anno intero. E nel carcere accade qualcosa di inatteso. Francesco non sta male, ride, canta, sogna. Gli altri sono tristi, lui no. E rimproverato per la sua allegria, risponde: io sarò venerato da tutto il mondo. Non pensa alla santità, eh? È ancora immerso nei suoi sogni di gloria, ma è come se le mura di questo carcere lo proteggessero dalla realtà, e lui se ne sta qui, tutto lieto, e finalmente può sognare in pace. Francesco sembra quasi che in prigione sta bene. Com'è possibile?
1: Probabilmente Francesco vive il suo primo ritiro spirituale, vive la sua prima esperienza di solitudine e di interiorità. Probabilmente Francesco fa esperienza di se stesso, prima ancora che di Dio. Si incontra, si ascolta, si percepisce, si ricorda di chi è veramente lui. Proprio in prigione, perché non può andare da nessuna parte, non può andare alle feste, non può andare a cavallo, non può andare a fare magari qualche bravata, non può ritornare da sua madre, non può litigare con suo padre. E allora che fa? Si incontra, si sperimenta nella sua verità.

0: scendiamo nella Perugia sotterranea.
1: Qui siamo all'interno della Rocca Paolina, una struttura costruita dai papi a metà del Cinquecento e utilizzata anche come carcere. Il posto giusto per immaginarci l'anno di prigionia di Francesco.

Ho scelto questa cella per raccontarvi un episodio che ci fa capire chi è Francesco per davvero. I ragazzi di Assisi passano un anno qui dentro e si verificano le solite dinamiche. C'è uno che è antipatico, parla troppo, si vanta, gli altri lo escludono. Francesco no, si siede proprio accanto a lui, cerca di ricucire, gli parla. Insomma, Francesco sceglie l'escluso, come farà con i lebbrosi. Questo è il piccolo seme della sua santità. Dopo un anno arriva la libertà, ma ad aprire la porta del carcere non è un angelo come accadde a San Pietro a Gerusalemme, ma è il denaro, quel denaro che Francesco odierà. A pagare il riscatto è il padre, Pietro di Bernardone, che così fa un investimento, riottiene il figlio e può rimetterlo a lavorare in negozio.

0: Non sappiamo come si sentisse Francesco quando il padre andò a prenderlo per portarlo ad Assisi. Fatto sta che è con la libertà che comincia a star male. Lo stato d'animo che vive Francesco in quel momento, possiamo chiamarlo depressione?
1: Sicuramente possiamo dire che Francesco vive una fase di grande sconforto e quindi sì, di depressione. Crollano le aspettative su se stesso, no? Dice probabilmente io sono diverso da quello che pensavo di essere. E questa è un'esperienza che credo appartenga all'umanità. Cioè chi vive un'umanità sana si scontra con una forma di depressione, cioè con una forma di sconfitta dell'ideale. E quindi credo che Francesco attraversi proprio questa fase qui, cioè in prigione incontra se stesso, viene fuori dalla prigione e dice che ci faccio con questo me stesso. E quindi probabilmente Francesco in questa tristezza e in questa fase della sua vita si incontra con una delusione. Ma probabilmente in questo rimanere deluso da se stesso si apre a poter scoprire qualcun altro. Quindi la depressione come preparazione all'incontro.

0: macchie scure dopo l'estate?
1: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
0: Io valgo.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20%, a €449 e la consegna è gratuita! Euronics, un mondo più avanti!
4: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
7: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da €8.900, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
8: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
14: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
15: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
16: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
17: In Prima Visione TV.
18: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
19: Chi è questa?
20: Santa Vicenta Maria.
19: Sai dirmi la storia di questa donna?
20: È la santa del servizio domestico.
21: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata.
22: Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
23: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
24: Rivoluzione silenziosa. Lunedì in prima serata.

0: Le fonti dicono che tornando a guardare la campagna, la bellezza della natura non gli dava più alcun diletto. Da prigioniero si sentiva libero, da libero si sente prigioniero. Francesco nel Cantico delle Creature chiamerà fratello il sole e sorella la luna. Ma adesso la natura non gli parla.
1: Francesco continua a uscire con gli amici, a organizzare banchetti in questa piazza che allora come oggi è la piazza della Movida, ma li osserva i suoi amici dal di fuori. È diventato spettatore di se stesso. Non so in famiglia come la prendono per questo suo stato d'animo. Cosa gli dice la madre, donna Pica? E il padre? Io sono un papà e i papà ai figli problematici spesso parlano così.
2: Dopo che ho pagato per la tua libertà, dopo che mi sono svenato, è così che mi ripaghi. Stai zitto, con quella faccia cupa, spaventi i clienti. Sembra

0: tutto ciò che ho fatto e che ti voglio lasciare ti faccia schifo. Ma se sputi sul mio denaro, stai sputando verso il cielo. E quello sputo, prima o poi, ti ricade in faccia.
1: E così Francesco, per sfuggire alla depressione, sale ancora una volta in groppa ai suoi sogni di gloria e cavalca l'immagine che ha di sé, quella del cavaliere, e così si dirige verso Spoleto. Spoleto non è una città qualunque, è stata la capitale dell'antico ducato longobardo. E proprio qui si sta radunando un esercito di cavalieri sotto le insegne crociate di Gualtieri de Brienne. Si va verso le Puglie a difendere le pretese sul meridione d'Italia di un sovrano bambino protetto dal Papa Federico II. Quando Francesco arriva qui, in questa piazza, non si tengono ancora i concerti, ma questo bellissimo duomo romanico, la cattedrale di Santa Maria Assunta, è quasi completato. Francesco viene a Spoleto per inseguire la gloria militare e non immagina che questo duomo conserverà fino a oggi un suo piccolo scritto autografo, uno degli unici due esistenti al mondo.

questo il biglietto originale scritto di proprio pugno da Francesco a Frate Leone, uno dei fratelli che gli saranno più vicini per tutta la vita. Francesco gli consiglia di seguire le orme del Signore con la massima libertà, come gli sembra meglio, ma la cosa che più mi colpisce è questa. Lo chiama figlio, ma non come padre, come madre. Però nel 1205 Francesco è molto lontano da questo spirito. È a Spoleto per dimostrare a suo padre che può essere un vero cavaliere. Ed ecco il luogo dove Francesco arriva con il suo cavallo, la chiesa di San Sabino a Spoleto. Immaginate qui tutte le truppe acquartierate e Francesco che decide di arruolarsi. È certo stavolta di essere sulla strada giusta, perché è stato guidato qui da un sogno. Per portarvi dentro questo sogno andiamo in un luogo straordinario che conserva i dipinti di un artista rinascimentale. Siamo a Montefalco, poco distante da Spoleto. Qui Benozzo Gozzoli, un artista rinascimentale, ha illustrato la vita di San Francesco in una chiesa oggi diventata museo. Nel sogno che Francesco fece c'era un palazzo splendido, pieno zeppo di armi, e dalle finestre spuntavano centinaia di stendardi, tutti segnati dalla croce di Cristo. E sembra proprio la voce di Gesù quella che promette quelle armi a lui e ai suoi cavalieri.

0: Immagino che Francesco, dopo aver sistemato il suo cavallo nella stalla ed essersi spogliato delle sue armi, sia venuto qui, tra queste antiche colonne della chiesa, per prepararsi un giaciglio per la notte. Convinto che la notte andrà benissimo, all'indomani lo attende l'arruolamento nella gloria che ha sempre sognato. E invece le cose vanno diversamente. La notte non sarà per niente tranquilla. Comincerà a girarsi, a rigirarsi nel sonno, fino a che nel dormiveglia Francesco non sente una voce. Ma è la stessa del sogno precedente. Allora Francesco racconta a quella voce il suo progetto e quella voce gli pone una domanda.
1: Chi può esserti più utile, il padrone o il servo? Il padrone risponde e la voce: perché allora abbandoni il padrone per seguire il servo e il principe per il suddito? Allora Francesco chiede: signore, che vuoi che io faccia? E la voce conclude: ritorna nella tua città, là ti sarà detto ciò che devi fare. Questa visione devi interpretarla in tutt'altro senso.
0: Le cronache raccontano che Francesco dialoga con Dio, con Gesù. Ma com'è possibile? È avvenuto davvero?
2: Probabilmente quello che gli accade, quello che Francesco incontra, quello che Francesco vive, diventa per lui la risposta di Dio. E chi lo deve raccontare probabilmente cerca di adattarlo ad una forma narrativa e pensa che Francesco l'abbia sentito nel suo cuore, che sia stato il crocifisso a parlargli. In realtà, se noi pensiamo che Francesco dialogava intimamente con Gesù e che aveva un dialogo privilegiato con lui, probabilmente pensiamo che Francesco sia qualcosa al quale noi non possiamo arrivare. E invece, se pensiamo che la vita interroga anche noi, che avere davanti qualcuno che ha bisogno significa che Dio ti sta chiedendo di aiutarlo, evidentemente ti chiama in causa e ti fa più vicino a Francesco.
0: Francesco, dopo quel dialogo di Spoleto, non va più in guerra, torna ad Assisi. Non più irrequieto, neanche depresso. Agli amici appare diverso, distratto, assente. Sta spesso da solo, lo credono innamorato, lo lasciano fare. Ogni tanto entra in chiesa a pregare, senza farsi notare. La conversione di Francesco non è istantanea, è un processo lungo. Lui va spesso a raccogliersi in preghiera in posti insoliti, come le grotte.
2: Immagina le grotte proprio come delle fessure, come degli spazi, come quell'anfratto dove lui si può infilare e sentire quello che sente Dio.
0: Come questo posto qui, siamo nella rimessa della cattedrale di San Rufino, dove i canonici tenevano gli attrezzi, e sappiamo che Francesco molte volte nella sua vita è venuto a pregare qui. Ogni tanto poi va a parlare proprio con il vescovo di Assisi, il vescovo Guido.

Un giorno cammina fuori dalle mura di Assisi per questo sentiero tra gli ulivi. Poi alza lo sguardo e si accorge che i passi lo hanno condotto fin qui. Alla chiesetta di San Damiano. Allora era più piccola di quella che vedete. Il portico non c'era, ma il rosone c'era già ed era al centro di una facciata con il tetto a capanna. Era una chiesa minuscola e malmessa. Francesco entra. L'interno è spoglio, come oggi. Ma al centro c'è un'immagine e davanti a quella si mette a pregare. Un artista bizantino anonimo ha dipinto questo crocifisso su lino e poi lo ha riportato sul legno di noce all'inizio del XII secolo. Questa che vedete è una copia, perché l'originale è a Santa Chiara, ma è una copia fedele. Noi siamo abituati a vedere un Cristo sofferente. Qui no. Gesù è in croce, ma è vivo, sereno, già oltre la morte. Sulla cima si intravede la mano del Padre che lo accoglie. Ai lati Maria e Giovanni, Maria Maddalena, il centurione che per primo riconosce che quest'uomo è figlio di Dio. Dall'altra parte il soldato che lo ha trafitto, piccolo, quasi invisibile. Un gallo canta, è l'alba di un giorno che non finisce. Ai piedi e alle mani i segni dei chiodi. Davanti a questa immagine, Francesco

0: poco sosta, raccolto in preghiera, sente una voce, non sappiamo se con le orecchie o con il cuore.
1: Francesco, va, ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina.
0: Il compito è arrivato: restaurare la piccola chiesa di San Damiano che sta crollando. Gesù aveva detto a San Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, intendendo la chiesa universale. A Francesco il compito di restaurarla partendo da qui, e Francesco si mette subito al lavoro. Abbiamo cercato le tracce di questo restauro e forse le abbiamo trovate. Guardate qui. Una muratura grezza, irregolare, pietre di scarto di forme e dimensioni diverse tenute insieme da molta malta. Che sia questo il vero muro restaurato da Francesco è solo un'ipotesi, però guardate la volta sopra l'altare. Non è tanto regolare, non sembra fatta proprio da un muratore professionista. Questa chiesa è stata restaurata con le pietre ottenute da Francesco, barattandole con le persone di Assisi in cambio di preghiere. Ma questo dopo, all'inizio, siccome le ristrutturazioni edilizie costano, Francesco pensa di aver bisogno di soldi e quindi decide di procurarseli. Siamo di nuovo in compagnia del nostro amico cavallo. Francesco ha caricato le stoffe del padre sulla groppa del suo cavallo e intende portarle al mercato di Foligno per venderle. E con il ricavato vuole finanziare, dandole al prete, i lavori di ristrutturazione della chiesetta di San Damiano. Francesco è un abile mercante, con le trattative ci sa fare, per cui tira su col prezzo e fa un sacco di soldi. E già che c'è, vende pure il cavallo. È la prima cosa di cui Francesco si spoglia, il suo mezzo di trasporto, la Spider da figlio di papà. Con quel cavallo era andato in guerra, con quel cavallo era partito per le crociate. Senza quel cavallo, torna ad Assisi, a piedi.
2: Ha raggiunto il padre, perché ha fatto proprio degli affari, no? E lì proprio arriva a vendere le stoffe, a vendere il cavallo e ad ottenere quella somma che gli serviva per raggiungere l'obiettivo che si era prefissato. E da lì in poi che Francesco sarà chiamato a fare di più, perché quello finora aveva dimostrato di saperlo fare. E ancora una volta Francesco fa il mercante, vende e ottiene.
0: E però Francesco non è ancora leggero del tutto, ha ancora una zavorra che gli impedisce di volare. Eccola, è questa borsa. Contiene i soldi frutto della vendita della merce e del cavallo. Quei soldi, pensa, si può comprare tutto, anche le pietre per restaurare una chiesetta malmessa, ma non è così. I soldi valgono tanto se restano nelle mani di chi li accumula. Ma se invece li togli da quelle mani e non li restituisci aumentati, allora scoppia l'inferno. Questi erano i locali dove abitava il sacerdote di San Damiano. Francesco gli chiede di tenerlo lì con lui e prova a consegnargli i soldi ricavato dalla vendita dei vestiti e del cavallo. E per vedere come il sacerdote reagisce, bisogna tornare in chiesa. Il prete è spaventato. Guardate che faccia che fa. Teme che si tratti di una burla. Ha visto Francesco far baldoria insieme ai suoi amici fino praticamente al giorno prima. E poi questi soldi che Francesco gli vuole dare scottano, perché Francesco è figlio di un mercante molto importante in città. Ma Francesco di questo denaro proprio non ne vuole più sapere. Allora, quando il prete rifiuta di accettarlo, lo lascia qui. Sul davanzale di questa finestrella c'è anche scritto: Francesco in questo fenestrino gettò la borsa di denari piena per questo riparar tempio divino. Il prete aveva perfettamente ragione a pensare che quei soldi portassero guai. Qualcuno riferisce a Pietro di Bernardone il comportamento del figlio. Lui raduna un po' di amici, un po' di servi e si precipita qui per riprendersi ciò che è suo, armato di un bastone. Francesco però non c'è, si è nascosto in una grotta e ci resta per qualche giorno, al punto che quando esce sembra una creatura del bosco. Sporco, con le vesti lacere, smagrito, smunto, la gente quasi non lo riconosce, si sparge la voce: è impazzito! Ma chi? Il figlio del mercante, Francesco! I ragazzini lo rincorrono, lo canzonano e gli tirano i sassi. Le donne, se incrociano i suoi passi, scuotono la testa e si voltano pur di non incrociare il suo sguardo. Per Pietro è troppo, non tanto per i soldi, per il nome.
1: Come il lupo assale la pecora, fissandolo con lo sguardo truce e minaccioso, lo afferrò e brutalmente, senza più alcun ritegno, lo trascinò a casa e, inaccessibile a ogni senso di pietà, lo tenne prigioniero per più giorni in un ambiente oscuro, credendo di piegarlo alla sua volontà, prima con parole, poi con percosse e catene.
2: Il ruolo del padre è sempre quello di mettere un confine, no? La radice ebraica del nome padre, della parola padre, significa proprio recinto, pitar. È colui che ti deve contenere. E quindi Pietro di Bernardone cerca di fare proprio questo, cerca di fare il padre, cerca di dire: aspetta Francesco, c'hai un lavoro, c'hai un avvenire, c'hai una possibilità. Contieniti, stai qua dentro. E quindi lo mette in carcere per fare il padre. Ma Francesco è incontenibile perché non ha dentro solo il suo desiderio. Francesco sta facendo esperienza di qualcosa che non può stare dentro un recinto. Ha bisogno di andare fino agli estremi confini della terra, quindi di rompere gli schemi e di rompere il recinto. Ma ancora non sa farlo da solo e quindi ha bisogno di qualcuno che lo liberi, di qualcuno che lo faccia rinascere, di qualcuno che lo rimetta al mondo.
0: Ed eccolo qui, Pietro di Bernardone, il papà di Francesco, rappresentato in questa statua mentre si tiene per mano con Donna Pica, la mamma. Sono di fronte alla Chiesa Nova, una chiesa barocca costruita nel 600 inglobando un'ala della casa paterna di Francesco. E in questa chiesa c'è l'unico spazio ancora visibile della casa paterna. Eccolo, lo sgabuzzino dove Francesco fu rinchiuso. Il padre se ne va, a casa resta la madre col fratello piccolo, Angelo, il minore, e immagino come questo bambino guarda il fratello grande, quello che gli raccontava le storie quando era piccolo, chiuso nello sgabuzzino. Forse lo odia. Perché? Perché fa soffrire la mamma, Donna Pica. Lei però è l'unica che capisce il figlio, perché non lo guarda con gli occhi, ma con il cuore, come fanno le mamme. Guarda Francesco ragazzo e lo vede bambino. Quando il padre non c'era, Francesco apparecchiava la tavola per tante persone, come fosse un banchetto. E quando la mamma gli domandava: ma per chi sono tutti questi pani che hai messo a tavola? Lui rispondeva: per i poveri. Adesso Donna Pica rammenta quell'episodio e capisce. Francesco non è impazzito, vuole solo partecipare a quel banchetto. Allora prende la chiave e lo libera.
2: Qui entra in gioco proprio la madre Pica, che

0: mossa a compassione, fa la madre, perché la madre è la lampada della casa, la madre è colei che illumina la strada. E allora, rompendo quelle catene, la madre lo rimette al mondo, lo ridà alla luce.
1: Siamo sul retro della chiesa di Santa Maria Maggiore, l'antica cattedrale di Assisi prima di San Rufino. Accanto a questa chiesa, allora come oggi, c'è il palazzo del vescovo e tutta la città sta andando lì per non perdere la scena che sta per avvenire. Pietro di Bernardone torna a casa e trova la cella aperta. La moglie ha liberato Francesco e lui viene preso dall'ira. A quel tempo ad Assisi c'era una legge: i figli devono obbedire ai genitori, altrimenti possono essere incarcerati o banditi. Per cui Pietro di Bernardone si rivolge ai consoli. E i consoli cercano di convincere Francesco, il quale però è irremovibile. Dice: io sono servo di Dio, per cui la competenza non è del comune, ma è del vescovo. Siamo nella sala conosciuta come la sala della spoliazione. Questo è il vescovato e il vescovo Guido abitava qui. Da una parte siedono i consoli insieme a Pietro di Bernardone, dall'altra Francesco, suo figlio, in mezzo su questa sedia, il vescovo che deve prendere una decisione. Guardate quell'affresco, questa si chiama la sala della spoliazione, ma i fatti che stiamo raccontando sono avvenuti esattamente qui sotto, e siccome degli scavi archeologici hanno riportato alla luce gli antichi ambienti, andiamoli a visitare. Qui c'è un cantiere, eccolo, questo è l'antico portale del vescovado che dava nel cortile e questa è la soglia che Francesco davvero attraversò. Nonostante fosse inverno e avesse appena nevicato, questo cortile era pieno di gente. Tutta Assisi qui col fiato sospeso per capire quale decisione avrebbe assunto il vescovo. A chi darà ragione? All'inizio sembra prevalere il mercante, il papà di Francesco. Si stabilisce che siccome le stoffe sono del padre e il cavallo anche, il ricavato della vendita deve essergli restituito. E Francesco, tutto lieto, risponde: «Beh, volentieri restituisco questo denaro». Ma Francesco ha un talento teatrale che ha imparato osservando i cantastorie nelle fiere che frequentava con il padre da piccolo in giro per l'Europa. Allora che fa? Va a prendere il fagotto e quando torna, davanti a tutta Assisi, davanti ai consoli, davanti al padre, davanti al vescovo, è nudo. Posa i soldi ai piedi del padre e dice:
2: restituisco a mio padre il denaro e i miei abiti. Finora ho chiamato padre Pietro di Bernardone. D'ora in poi chiamerò padre solo il Dio che è nei cieli.
3: Al momento della rinuncia degli abiti, appunto, che si spoglia nudo davanti al padre, io me lo sono immaginato. Intanto Francesco aspetta di farlo quando ci sono più persone possibili, cioè il maggior numero di persone deve vedere questa cosa. È come quando uno mette un post sui social e trova il momento migliore in cui c'è il maggior numero di persone in rete. Ecco, Francesco fa la stessa cosa, va in piazza davanti alla sede vescovile, proprio lì dove tutta la piazza lo può vedere. Quindi fa una cosa di grande narcisismo, di estrema visibilità, per ferire nel modo più incisivo possibile il padre e per tracciare i suoi confini in modo evidente, quindi lo fa con quel sorriso ebete che hanno gli adolescenti quando fanno la marachella che fa arrabbiare tutti, lo fa proprio contento.
1: Il padre prese quel fagotto, girò i tacchi e senza parlare se ne andò. Il vescovo capì che era appena successo qualcosa di importante. Allora si tolse il pallio, che è quella stola che i vescovi indossano a forma di Y, e con essa rivestì Francesco. Parve a tutti una specie di sacramento.
4: In quel momento Francesco era un uomo che rompeva con la famiglia e che decideva di fare una scelta, di porsi al servizio di Dio. Per Guido naturalmente aveva anche il significato di ribadire a tutti il primato di Dio e della Chiesa in qualche modo che lui rappresentava. Dio al primo posto, anche rispetto agli interessi della famiglia.
1: Abbiamo cominciato questo racconto col battesimo e lo stiamo finendo con la spoliazione, ma c'è una relazione tra queste due, tra virgolette, cerimonie?
0: Nel battesimo vengono dette delle parole su Francesco e nella spoliazione le vive. Si dice che la consacrazione sia portare alle estreme conseguenze quello che si è vissuto nel battesimo. Quindi consacrarsi significa spogliarsi e immergersi in qualcosa, in un'acqua nuova che ti purifica e che ti rinnova. E quindi proprio lì, no? A pochi passi da dove Francesco ha ricevuto il battesimo, Francesco lo riceve ancora, o meglio, lo vive quel battesimo. Quello che gli è stato insegnato, no? Probabilmente da quando è stato battezzato fino a quel giorno, lui adesso lo vive, libero, nudo, svincolato dal cartellino che possedeva suo padre e che gli faceva dire adesso fai questo, adesso fai quello, vai dietro al bancone, vai a vendere le stoppe. Svincolato da quel cartellino, Francesco adesso può fare quello che dice Dio.
1: Francesco, il francese, è solo. Si è spogliato dei vestiti del padre e con essi del suo ruolo nel mondo. Gli rimane solo il rapporto con Dio.

0: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarene Mulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarene Mulgel, 4 effetti in un prodotto.
2: Macchie scure dopo l'estate?
3: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oreal Paris.
4: Io valgo. Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
13: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
14: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
15: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
0: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
16: Sono guarito. Da quando sono venuto qui, sono una persona diversa.
17: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
18: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
19: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sarei tolto la vita.
20: Il miracolo di Lourdes. Domani in seconda serata.

0: Stiamo lasciando Assisi come fece Francesco ed è un momento importante della sua vita. Si è spogliato dei suoi sogni di gloria, poi si è spogliato delle armi, poi è sceso da cavallo ed ha cominciato ad andare a piedi, cioè si è spogliato del suo mezzo di trasporto. Poi si è spogliato del lavoro di mercante, dei soldi di cui aveva grande disponibilità e dei privilegi di essere il figlio di un uomo ricco. E poi si spoglia dei suoi abiti, quelli morbidi, quelli color porpora, quelli che venivano cuciti nella sua boutique di famiglia, e rimane nudo di fronte ai suoi concittadini, rivestito solo del pallio del vescovo. Ma c'è un'altra cosa di cui Francesco adesso si spoglia, delle mura della sua città. E questo perché uscire da una porta medievale non è la stessa cosa che uscire da una città di oggi. Le mura sono sicurezza, difesa, protezione. Fuori dalle mura comincia l'incertezza. Francesco esce dalle mura di Assisi, ma in quel momento come si sente? Sa cosa fare oppure no?
1: No, non ha idea. Probabilmente vaga per un po'. Si spoglia e non ha un programma, non ha un'idea su come si prosegue dopo questo gesto così eclatante e anche così compromettente. Tutti vedono che Francesco non ha più legami con il padre. Io me lo immagino vagante e preoccupato di questa fase in cui non sa cosa fare.
0: Anch'io sono un genitore e mi metto nei panni dei genitori di Francesco. Loro figlio ha lasciato la città, è uscito dalle mura, ha lasciato casa, ha lasciato un letto caldo e sta per entrare nell'ultimo luogo nel quale un genitore vorrebbe che suo figlio entrasse, nel bosco. Qui i sentieri sono tanti e intricati. Si ha l'impressione sempre di essere osservati, spiati da occhi che però non riusciamo a vedere.

E mentre Francesco cammina in un sentiero come questo, viene circondato da alcuni loschi figuri che sbucano da dietro gli alberi. Sono ladri. Il loro mestiere è rapinare i viandanti. Sanno riconoscere la preda a prima vista, ma questa volta si trovano di fronte a un enigma, perché Francesco ha la faccia da ricco. Ma quando lo perquisiscono scoprono che non ha con sé neanche un soldo. Allora gli domandano: ma tu, ma chi sei? E lui risponde ridendo: sono l'araldo del Gran Re. Lo spogliano quasi del tutto e, siccome non trovano nulla, lo fanno ruzzolare giù per un fosso pieno di neve.

0: Francesco prosegue il suo cammino verso Gubbio, ma dopo essere stato percosso e malmenato dai briganti, è malmesso e probabilmente zoppica. E così, claudicante, giunge in vista dell'abbazia dall'ingegno. Francesco è appena all'inizio del suo viaggio ed è già mezzo zoppo, probabilmente ha un occhio nero, gli abiti laceri, è zuppo. Chissà come si sente, pensa di aver già fallito? No, noi lo sappiamo come sta, è felice. Alla fine della sua esistenza, quando Frate Leone, che è l'uomo che lo accompagna di più, gli chiede: Francesco, cos'è per te la perfetta Letizia? Lui gli risponde così: la perfetta Letizia è arrivare di notte, tutti bagnati, laceri, al proprio convento ed essere lasciati fuori. Chissà, forse quando ha dato questa risposta è tornato con la mente proprio a questo momento della sua giovinezza, quando arriva in queste condizioni a questa abbazia. E i monaci lo accoglieranno oppure no? Andiamo a vedere.
1: La gioia è accogliere una porta chiusa. Perché la gioia non è che tutto funziona. La vera Letizia non è che tutti ti accolgono. La vera Letizia è sapere che c'è uno che ti ha accolto. E tutto quello che accade non può diventare la tua occasione per star male, ma tutto quello che accade diventa un'opportunità per ricordarti che tu l'esperienza della vera Letizia l'hai già fatta incontrando l'amore di Dio. Quindi tutto il resto puoi accoglierlo, puoi viverlo, puoi attraversarlo senza perdere la pace.
0: Quando uno dei monaci benedettini dell'abbazia, sentendo bussare, apre la porta, si trova davanti un giovane veramente mal combinato, malmesso. Quel giovane è Francesco e il monaco non sa che fare. Allora chiama il priore, i due tengono consiglio e alla fine prendono una decisione. Lo fanno entrare, ma attenzione, come vedremo, far entrare non significa accogliere. Dunque, questo è il posto dove Francesco per la prima volta fa esperienza della vita monastica. Ci resta per qualche tempo. L'abbazia di Vallingegno ha una storia antichissima. Vallingegno viene da Genio, Genio dei Boschi, a cui era dedicato un tempio pagano, di cui c'è ancora qualche traccia nella cripta. Poi, nel VII secolo, quel tempio divenne una chiesa dedicata a un soldato che lasciò le armi al tempo dei Romani, abbracciò il cristianesimo e venne martirizzato. Si chiama San Verecondo e siccome era francese, a quanto pare, Francesco ci si riconosce e tornerà spesso in questo posto. A quanto pare ci organizzerà anche un capitolo della sua fraternità. Qui siamo nella cripta, la parte più antica dell'abbazia, lo si capisce da quei capitelli. Abbiamo scelto questo luogo per immaginare la vita di Francesco in un monastero. I monaci lo hanno fatto entrare, abbiamo detto, ma non lo hanno davvero accolto perché gli affibbiano le mansioni più umili. Fa lo sguattero, mangia gli avanzi, è l'ultimo degli ultimi. Francesco è contento, non gli dispiace, ma da quella posizione osserva e si accorge che quella vita, la vita del monastero, non fa per lui. La sua strada è un'altra, la sua strada è la strada. E allora si ricorda di avere un amico con cui era stato in carcere a Perugia, in una città qui vicino, e si dirige lì. Quella città si chiama Gubbio e diventerà la seconda casa di Francesco. Perché Gubbio è una città così importante per Francesco?
1: Perché Francesco sa che qui può trovare qualcuno che lo accoglie. Assisi lo conosce come il figlio di Pietro di Bernardone e quindi ha bisogno di allontanarsi da lì e si dirige con una certa convinzione verso Gubbio. A Gubbio sperimenta questa accoglienza gratuita, questa accoglienza di amicizia, questa accoglienza che ha già il sapore della fraternità.
0: L'amico che Francesco sta cercando è Giacomello Spadalonga e abita qui. Hanno combattuto insieme nella tragica battaglia di Collestrada e si sono fatti insieme il carcere a Perugia. Ma c'è un altro motivo perché quei due si somigliano. Francesco e Giacomello sono entrambi figli di mercanti di stoffe. Dunque, anche Giacomello conosce molto bene il valore dei soldi. E la casa e il negozio degli Spadalonga si trovava proprio qui, in quella che a quel tempo era la piazza del mercato. Che valore ha per Francesco l'amicizia?
1: Credo che l'amicizia sia stata quell'esperienza che lo ha portato ad incontrare Dio. Nell'amico che lo accoglie, Francesco sente l'abbraccio di Dio.
0: E la domanda è: ma che Francesco ha lasciato il negozio del padre per finire la concorrenza? La risposta ce l'avete davanti. Guardate cosa c'è al posto della casa che lo accolse. La bellissima chiesa gotica di San Francesco a Gubbio, costruita appena 30 anni.

vent'anni dopo la morte del santo, la prima fuori da Assisi. In uno degli affreschi più antichi di questa chiesa è rappresentato proprio l'episodio della spoliazione. Vedete, alle mie spalle ci sono le tracce dell'antica casa degli Spadalonga, un muro

0: periodo le pietre di una casa dove veramente Francesco sostò qui a Gubbio, e sulle fondamenta di quella casa e del loro negozio di stoffe hanno costruito questa chiesa meravigliosa. E qui, in quello che oggi è l'ingresso della sacrestia e che un tempo era la porta di casa Spadalonga, è rappresentata una scena che ora voglio raccontarvi. Vedete questo giovane alto, ha il berretto da mercante ed è Giacomello, che cerca di offrire una veste a Francesco. Gli dice: Francesco, non puoi andare in giro in mutande, mentre Francesco la rifiuta, per cui si instaura una trattativa tra i due mercanti. Uno cerca di dargli la veste più preziosa che ha e l'altro cerca di rifiutare. Alla fine però i due trovano un accordo e Giacomello riesce ad offrire a Francesco una veste di lana grezza, grigia, estesa a forma di croce, e sarà quello il suo primo saio.
1: Probabilmente i 50 chilometri che separano Assisi da Gubbio sono stati 50 chilometri di vergogna, 50 chilometri di inadeguatezza, 50 chilometri nei quali Francesco si è chiesto: ma io ho fatto la cosa giusta? Arrivando a Gubbio ed essendo ricoperto da questa tonachella, ci dicono le fonti, probabilmente Francesco sperimenta il valore di qualcuno che copre la tua vergogna, il valore di qualcuno che non ti giudica, il valore di qualcuno che ti accoglie così come sei.
0: Ed è vestito così che Francesco viene a vivere in questo posto, che sembra un casale di campagna, un luogo ameno, e invece no, era un luogo di dolore, il lebbrosario di Gubbio, dedicato a San Lazzaro. Francesco nei suoi viaggi dimorerà sempre in luoghi come questo, a Greccio, dove Francesco ha inventato il presepe nella chiesa dell'Immacolata. Abbiamo trovato un'altra rappresentazione, Francesco e i suoi frati che curano i lebbrosi, ed è altrettanto importante rispetto al presepe perché ci fa capire chi è Francesco per davvero, cosa lo converte. La lebbra allora era un morbo incurabile, procurava deformazioni al volto e agli arti. La pelle diventava spessa e rugosa e la cosa più terribile era l'odore che emanavano i malati, descritto dagli autori medievali come di carne in decomposizione. Dunque, la lebbra è una malattia che ha un odore, ma anche un suono, questo. Perché i lebbrosi, quando escono dai loro ghetti, devono segnalare la loro presenza agli altri, muovendosi e suonando nacchere, campanelle, raganelle. E normalmente vivono in spazi chiusi dove hanno i loro animali e i loro orti. Insomma, sono gli esclusi per eccellenza del Medioevo. Francesco stesso racconta che quando era ragazzo, quando era il re degli amici, quando frequentava i banchetti nelle osterie e nelle taverne, era terrorizzato dai lebbrosi perché gli apparivano agli antipodi della felicità. Dice proprio così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Non dice toccarli, dice vederli. La loro sola presenza lo ferisce. Poi avviene un cambiamento, ed è un cambiamento importante, perché lui lo descrive come l'inizio della sua conversione. State a sentire.
2: Il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo.
3: Francesco ricorda così la propria conversione, e questo credo che sia il frammento, il testo più importante per capire

0: racconta la vita e la conversione di Francesco. Davanti a delle persone più piccole di lui, lui che aveva sempre sognato di diventare più grande della sua statura, si accorge che c'è qualcosa in lui, la misericordia, che non aveva mai messo in campo e la esercita. Il momento più bello della sua vita avviene davanti a qualcuno che è più povero di lui ma gli chiede aiuto. E allora capisce che i lebbrosi, i piccoli, i poveri sono davvero la risorsa più importante che c'è al mondo. Perché? Perché loro attivano negli altri la misericordia, la generosità, la bontà. E allora, più che iniziare a fare del bene ai poveri, Francesco inizia a desiderare di diventare come loro un possibile attivatore di umanità.
1: Le fonti raccontano che Francesco si converte dopo aver sentito parlargli il crocifisso, ma lui fa un racconto diverso. Dice che è stato l'incontro con i lebbrosi a spingerlo davanti a Gesù. Quale di queste due versioni è quella vera?
2: Io mi voglio fidare di Francesco perché è sempre differente quello che gli altri vedono di noi da quello che noi viviamo davvero. E io credo che Francesco nel testamento sia molto preciso e indica proprio i lebbrosi come un punto di svolta. A noi fa sempre più comodo pensare che abbiamo bisogno di una spinta che viene dall'alto, che ci porti poi a seguire magari qualcosa che ci compromette, qualcosa che ci sporca, qualcosa che ci mette in difficoltà. A volte la realtà invece ci fa vivere l'esperienza di partire dal basso per alzare poi lo sguardo verso l'alto.
1: Questa piccola chiesa si chiama La Vittorina. Francesco, quando risiede qui a Gubbio, viene spesso qui a pregare e in seguito, quando diventerà famoso, il vescovo gliela assegnerà. È qui che è avvenuto il famoso miracolo del lupo, quello che Francesco, secondo la leggenda, ammansirà. Insomma, Francesco manterrà sempre un ottimo rapporto con Gubbio, la prima città che l'ha accolto. Potrebbe restare qui, pregare in questa chiesa, occuparsi dei lebbrosi, sarebbe santo lo stesso, ma sente che non è qui il suo posto, che deve tornare ad Assisi. Lì c'è una porzione di mondo che lo mette in contatto con il cielo, una piccola chiesa come questa che lo aspetta. Si chiama la Porziuncola. E noi stiamo andando lì. Nel 1781, quando gli esploratori spagnoli arrivarono nella parte meridionale di quelli che oggi sono gli Stati Uniti, fondarono un villaggio e lo chiamarono El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porciúncula. Lo fecero in onore di una chiesetta ai piedi di Assisi, dedicata a Maria, Regina degli Angeli, la Porciúncula. E quella chiesetta è ancora lì dentro. Quel villaggio col tempo è diventato Los Angeles, una delle città più grandi del mondo. E questo dà la misura di quanto sia stata immensa l'influenza di un luogo minuscolo scelto da Francesco come casa del suo cuore. Così immensa che nei secoli si è pensato di doverla racchiudere in un edificio enorme, la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Una chiesa gigantesca costruita per custodire una chiesina piccolissima. La chiesa che Francesco, dopo San Damiano, decise di restaurare con le sue mani. Oggi qui arrivano ogni anno centinaia di migliaia di pellegrini, perché un po' come accade a ciascuno di noi, con un cuore di carne che batte dentro un ego di pietra, anche qui la parte viva è nascosta dentro qualcosa di grande, freddo, e monumentale. La chiesa vera è quella piccola e tutti vengono fin qui per cercarla, come fece Francesco.
3: La porziuncola significa piccola porzione, è piccola, è spoglia, non ha niente di esibito, di ricercato, E quindi Francesco, quando scopre la Porziuncola, inizierà a dire: questa non solo è abitazione della Vergine Maria, ma degli angeli, cioè di coloro che mediano la bellezza di Dio.
1: È il 24 febbraio 1208, festa di San Mattia. Francesco è in questa piccola chiesa ad assistere alla messa. Il sacerdote legge un brano del Vangelo del giorno, quello secondo Matteo. Gesù invia i suoi apostoli in giro per il mondo.
4: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone.
1: Gesù, riporta il Vangelo di Matteo, aveva chiesto agli apostoli di non possedere nulla, di predicare il regno dei cieli e di recare la pace nelle case che lo accolgono. È esattamente quello che corrisponde al cuore profondo di Francesco, quindi si alza, va dal prete e gli chiede se ha capito bene, se è proprio così. E siccome lui conferma, Francesco gli risponde come se avesse Gesù di fronte. Questo è ciò che bramo, questo è ciò che cerco, questo è ciò che desidero fare con tutto il mio cuore. Lascia la bisaccia, lascia il bastone da pellegrino, si toglie i calzari, resta a piedi nudi, sostituisce la cinta di cuoio con una di corda. Non ha più niente. Eppure c'è ancora una cosa di cui spogliarsi, la solitudine, l'idea che si possa fare tutto da soli. Francesca a un certo punto coinvolge delle persone, incontra dei fratelli, ma era una strategia pensata prima?
2: Secondo me assolutamente no. Ce l'avrebbe fatta a vivere il Vangelo anche da solo, perché aveva una personalità e una interiorità così ampia e così complessa che avrebbe potuto adattare il Vangelo alla sua vita solitaria. E invece arrivano dei fratelli. Arrivano dei fratelli e Francesco deve riadattare la sua forma di vita.

0: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Macchie scure dopo l'estate?
5: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
4: Io valgo.
6: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
7: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Da quando ho scoperto Line Special Expanse, potrei scalare l'Everest!
10: Anche se preferisco fare.

0: Ciò che mi piace.
1: Line Special Expanse, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
0: E ora si cambia marcia.
1: Line Specialist, speciali per te.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
6: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
7: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: In prima visione TV.
12: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
13: Chi è questa?
14: Santa Vicenta Maria.
13: Sai dirmi la storia di questa donna?
14: È la santa del servizio domestico.
15: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata. Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
16: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
11: Rivoluzione silenziosa. Lunedì in prima serata.

Da quella domenica è passato un mese e mezzo e Francesco torna a frequentare Assisi, la città dove è stato il re di una comitiva di amici e dove ora spera di incontrare dei fratelli. Siamo nella piazza antistante la piccola chiesa di Santo Stefano. Questa piazzetta è proprio come era al tempo di Francesco. Pensate, questa chiesa è qui dal 1166, è una chiesa romanica in pietra bianca del Subasio. Secondo la tradizione, le campane di questa chiesetta suonarono da sole quando Francesco morì. E noi abbiamo scelto di ambientare proprio in questa piazza così antica l'incontro di Francesco con il primo dei suoi fratelli. Nelle piazze e nelle piazzette di Assisi, Francesco comincia a parlare in pubblico. C'è chi non gli dà retta e se ne va, c'è chi si ferma e lo prende in giro e c'è anche chi lo insulta, tra questi, secondo le fonti, suo fratello Angelo. Ma c'è anche qualcuno che rimane colpito da quello che Francesco dice. Ad esempio, un avvocato di grido, Bernardo da Quintavalle, che passava di qui per caso e non immagina che quell'incontro sta per cambiargli la vita. Bernardo si ferma a conversare con Francesco per curiosità, ma c'è qualcosa in quello che Francesco dice o nel modo in cui lo dice che gli impedisce di andarsene. Per questo, camminando, siccome

Sono arrivati a casa di Bernardo, lui lo invita a cena. Francesco ha scelto la povertà, ma questo mica gli impedisce di accettare un invito a cena. E questa, proprio questa, è la casa di Bernardo da Quinta Valle. Allora immaginiamo che ci fosse qua fuori una targa con scritto Bernardo da Quinta Valle, avvocato. Era pieno pieno di soldi. E sopra la porta c'è una targa che ci dice cosa è successo. In latino, hic vuol dire qui, Bernardo ha invitato Francesco a cena e poi a dormire. E lo ha visto, vidit, come? Per capire come, entriamo. Purtroppo qui non si può entrare, allora ci siamo fatti prestare la casa medievale di un nostro amico per raccontarvi com'è finita questa cena importantissima. Questa è una casa medievale, ma non del 1200, ma con un po' di fantasia possiamo ambientare qui la cena tra Bernardo e Francesco, una cena fondamentale per la storia di entrambi. Bernardo ha simpatia per Francesco, ma non sa se fidarsi fino in fondo di lui. Allora gli fa una proposta. Vuole capire se c'è o ci fa. E gli dice: ma perché non resti qui a dormire dopo cena? Bernardo dà la buonanotte e si mette a dormire, ma in realtà finge, resta vigile e con un occhio mezzo aperto scruta quello che fa il suo nuovo amico. Francesco prega. Bernardo lo vede impegnato in un dialogo profondo con Dio, ha l'impressione che sia sollevato da terra. Francesco, assorto, ripete una sola frase: Deus

0: Nel New Hampshire vi darà un letto e del cibo.
1: Ecco, tenete. Torna pure a casa dalle tue figlie, ci penso io.
0: No, è giusto che resti anch'io. Il nostro paese vi ha sfruttato per anni.
1: Non per contraddirti, ma non è cambiato molto, purtroppo.
0: Lo so, hai ragione. Buongiorno, signore.
2: Salve, signora.
0: Avete figli nell'esercito?
2: Sì, signora, ne avevo quattro, ma due sono morti e uno è prigioniero. Sto andando dal quarto. Sta molto male in ospedale.
0: Avete reso un grande servizio al paese.
2: Mi sarei offerto io se avessi potuto, ma sono vecchio, così ho mandato i miei figli.
0: Aspettate, vi prendo una coperta. Vi terrà al caldo.
2: Grazie. Dio vi benedica.
0: Anche a voi, signore.
3: Signora March, un telegramma da Washington per voi.
0: Joe è tornata da casa di zia March.
4: Non è ancora rientrata.
5: Scendo subito.
1: Volete un altro paio di scarpe?
0: Oh, grazie, non voglio perdere l'ultimo treno.
1: Ecco fatto.
0: Oh, e Anna, non dimenticate le camicie da notte.
4: Già prese.
6: Che posso fare, Beth?
0: Grazie di essere venuto, Lori.
6: Figuratevi.
7: Se avete bisogno di altro aiuto, vi prego di non esitare. Farò visita alle ragazze ogni giorno, non temete.
1: Chiamo qualche altro video.
0: Vi ringrazio di cuore.
7: Ho sempre stimato vostro marito, prego che si rimetta
4: presto. Ecco le lenzuola.
0: Anna, le medicine?
4: Sono già nella valigia.
0: Oh, mi dispiace.
6: Sono venuto ad offrirmi di accompagnare vostra madre. Devo andare a Washington per il signor Lawrence e mi piacerebbe rendermi utile in qualche modo. Oh.
0: Grazie.
6: Di nulla.
0: Venite. Finché sarò via, obbedirete ad Anna. E non dimenticatevi degli Hummel. Sarà un inverno difficile per tutti.
4: Bastano per il treno.
0: $25? Non credevo che zia March fosse così generosa.
4: Non li ho chiesti a lei, non l'avrei sopportato.
0: E dove li hai presi?
4: Ho solo venduto quello che era mio.
0: Joe! I capelli! La tua unica
4: Sembri
0: cosa bella!
4: Sembri proprio un maschio. Sentite, non è una tragedia nazionale, non fatela lunga.
0: Sono orgogliosa di te, figlia mia.
4: Oh, volevo tanto fare qualcosa per papà. E in più terrà a freno la mia vanità.
0: Ti cresceranno.
4: Tu non farlo
6: non
4: mai.
6: Non era questo che volevo per lei.
4: Oh, Teddy.
0: Che peccato.
4: Mi è venuto.
6: Oh, Joe.
0: Bambine mie, non so dirvi quanto vi amo. Fate le brave e pregate per vostro padre. Io tornerò appena possibile. Vi voglio bene.
8: Dai, è per papà?
4: No. Per i capelli.
8: Oh. Anche io mi sentirei così.
4: So che mi capisci.
8: Lori, quando torni da tuo nonno?
6: Molto presto.
8: Ormai è più di un mese che me lo ripeti.
6: Possiamo cambiare discorso?
8: Lui ti starà aspettando, quindi perché non ti decidi a raggiungerlo?
6: Depravazione innata, immagino.
8: Indolenza innata, semmai.
6: Darei solo fastidio andando da lui, quindi preferisco restare ancora un po' e darne a te. Tu mi sopporti. Anzi, credo che in fondo ti piaccia.
8: Smettila. Che cosa vuoi fare?
6: Guardare te.
8: Intendo, quali sono i tuoi progetti?
6: Nella vita?
8: Sì.
6: Sto componendo un'opera, con me come protagonista.
8: Quindi perdi il tuo tempo.
6: Secondo te che cosa dovrei fare?
8: Va a lavorare per tuo nonno e costruisciti un futuro.
6: Non mi piace questo gioco. Tu non stai alle regole.
8: Tieni.
6: Sono bellissimi. Questo quando l'hai fatto?
8: Quel giorno sulla spiaggia. Quando ho conosciuto Fred.
6: Giusto. Dov'è ora?
8: È a Londra per affari. Starà via per un po'.

0: non sposarlo.
1: Come?
0: Non sposarlo.
1: Perché?
0: Perché? Lo sai perché?
1: No. No.
0: Sì.
1: No.
0: Perché
1: Lori?
0: No? Che c'è?
1: Così sei cattivo.
0: Cosa? Perché
1: smettila, ti prego. Io sono venuta dopo Joe per tutta la vita, in ogni cosa. Quindi non sarò il suo rimpiazzo perché non sei riuscito ad avere lei. Questo non posso permetterlo. Non dopo che ho passato la mia intera esistenza ad amarti.

0: Faccio un calco della mia impronta, così Lori si ricorderà dei miei graziosi piedi.
1: Il signor Brooke scrive che papà è ancora debole, ma sta migliorando. Dice anche che nostra madre è la migliore infermiera che un uomo possa desiderare.
2: Vorrei ci scrivesse sempre nostra madre, non il signor Brooke.
1: A me fa piacere comunque.
3: Credo che il viola scuro sia perfetto per il signor Lawrence. Cosa ne dici?
0: Come, la forma è molto graziosa.
3: Devo ringraziarlo per avermi concesso di andare da lui a suonare il piano quando voglio.
1: Vado in città a fare la spesa. Joe, puoi andare a prendere altra legna?
3: Non siamo passati dagli Hummel, dovremmo farlo.
4: No, abbiamo a malapena cibo per noi e devo finire il mio racconto.
3: Mami ha detto che...
0: Mami ci ha chiesto un mucchio di cose, ma non possiamo certo farle tutte.
3: Io vado sempre da sola e voi non sbrigate le faccende.
4: Come no? Lavoriamo.
1: Tranquilla, tesoro, troveremo il tempo.
3: Sono passate settimane.
4: Ci andremo presto.
0: Non esce più, il piede si è incastrato! Smettila, Joe, non esce più, dovrò amputarmelo! Oh, Meg, dammi
3: la mano!
0: Calmare!
3: E va bene, andrò da sola.
0: Non esce più!
3: Salve, per il signor Lawrence. Tornando. Dai.
0: Beth, guarda cosa ti hanno...
3: C'è una lettera di quel gentiluomo.
0: Aprila. Oh, Beth, guarda qua.
3: Joe, leggi tu, io non ci riesco. Signorina Beth March, ho avuto moltissime paia di pantofole nella mia vita, ma nessuna che mi calzasse così bene come le vostre. E mi ricorderanno sempre la loro gentile donatrice. Vorrei sdebitarmi e spero che accetterete questo dono. Il vostro riconoscente amico ed umile servitore, James Lawrence.
1: Che tesoro, il vostro umile servitore.
3: Non è
0: bello. Com'è lucido.
3: È stupendo.
0: Ed è pieno di inserti d'oro, persino sulle zampe, guardate.
3: Che calligrafia.
0: Anche sulle zampe.
4: C'è anche un cassetto qui.

0: Signore, io volevo ringraziarvi per...
1: Tu nemmeno immagini quanto mi ricordi la mia bambina. Il pianoforte è tuo. Doveva esserlo già da molto tempo.
0: Grazie.
1: Piccola mia, tu scotti molto.
0: Gli Hummel sono malati.
2: Sta riposando.
1: Sì, ma come sta? C'è qualcosa che posso fare?
3: Che cosa?
2: La scarlattina.
4: Cos'è la scarlattina?
2: Ho visitato tutti gli Hummel, il bambino è morto. Voi l'avete avuta tutte?
3: Meg e io sì, ma Amy no.
2: Allora va allontanata.
4: Non mi voglio allontanare.
5: Chiedo a zia March di ospitarla.
4: Detesto zia March.
3: È per il tuo bene, cara.
6: Dobbiamo scrivere alla mamma.
4: No, si agiterebbe. Quanto vorrei essere ricca ora.
6: Sentite, la cureremo noi e si riprenderà. Vedrete. L'ufficio postale nella foresta era una vera istituzione. Un luogo sempre in fermento. Di là passavano tante cose. Poesie, sottaceti, musica e pan di zenzero. Inviti, rimproveri e addirittura cuccioli.
0: Beh, parla di noi, sì.
6: Mi piace.
0: No, è solo una storiella.
6: Ben lontana dal tuo solito.
0: Ti è parsa noiosa?
6: No, è quella che ho preferito.
0: Davvero?
6: Scrivine un'altra.
0: Sì, signora.
6: Continua a farlo.
0: Va bene.
6: Anche quando non ci sarò più.
0: Non devi dirlo. Non
6: Joe, io devo dirti.
0: No, invece no.
6: Ho avuto molto tempo per pensarci e io non ho paura.
0: No. No.
6: È come la marea, si ritira lentamente, ma non puoi fermarla. Beh, io la fermerò.

0: presto starei meglio. E anche papà starà meglio e poi staremo tutti insieme, capito?
1: Ma non possiamo opporci al Signore.
0: Il Signore non ha mai incontrato me. Sarà fatta la mia volontà.

0: Amy, vieni qui.
1: Sì.
0: Vieni, siediti. Se farai la brava un giorno quest'anello diventerà tuo.
1: Davvero?
0: Se continuerai a comportarti come deve fare una brava signorina. Sei la speranza della famiglia ora. Beth è malata, Joe è una causa persa e ho sentito che Meg ha perso la testa per un insegnante patetico e squattrinato. Sarà compito tuo mantenere tutte loro, oltre ai tuoi anziani genitori indigenti. Trovati un buon partito. Salva la tua famiglia. Tutto qua, volevo dirti solamente questo. Va, puoi andare, torna pure ai tuoi disegnini.
1: Salve, zia Marcia.
0: Il giovane Lawrence era qui solo un attimo fa.
1: Ah, davvero?
0: Alla fine si è dimostrato una vera delusione. Sarà il suo sangue italiano.
1: E quando tornerà?
0: È partito per Londra. Perché? Di cosa dovevi parlare con lui?

0: Meg.
1: Tornerò per aiutarti con i bambini. Mi dispiace tanto, ma sono preoccupata per Beth.
2: No, ho preso un permesso. Mi occuperò io dei bambini.
1: Ah, John.
2: Ah, c'è un'altra cosa. Devi spedire quella stoffa al sarto il prima possibile.
1: Non posso.
2: No, non dire un'altra parola. Tu devi avere quel vestito. Il mio vecchio cappotto reggerà per questo inverno.
1: John,
2: va bene così.
1: John, ti ripeto che non posso. Ho già venduto la stoffa a Sally.
2: Davvero? Non voglio che tu sia infelice.
1: È impossibile. John Brooke è mio marito. E io sono sua moglie. Oh. Anna! Sta calma, sta calma. Cosa facciamo?
3: Avvertiamo vostra madre.

0: Mami.
1: Dio sia lodato.
2: È peggiorata. Non sapevo che altro fare.
3: Joe, come sta?
0: Mia bimba. Mia dolce pet. Anna, prepara un brodo leggero. Joe, prendi del ghiaccio. Dobbiamo farti abbassare la febbre.
4: Chi c'è con papà?
0: John è rimasto insieme a lui. Bisogna cambiare le lenzuola. Dobbiamo spostarti, piccolina.
4: Oh, la mia bambina.
0: Faccio subito un attimo, subito.

Ti prego, combatti. Non te ne andare via così. Combatti. Ti prego, combatti fino alla fine. Pensi forte, non puoi andartene senza lottare.

0: Mami. Mami. Mami. Buon Natale, Beth.
1: Certo, è la cosa più importante. Così rovini tutto. Non dovrebbe fendere in questo modo. Sono i lati la parte più importante. Stai occupando un sacco di spazio e non hai ancora messo le luci. Ti ripeto che i lati sono la parte più importante. Se adesso non sistemi quelli, tutto il resto sembrerà...
2: C'è un altro regalo di Natale per la famiglia March.
0: Oh mio Dio!
3: Le mie piccole donne... Come siete cresciute? Oh, Pat. Buon Natale a te, mia cara. Buon Natale a tutte voi.
0: E buon Natale a te.
4: Buon Natale, papà.
5: Grazie a Dio. Grazie a Dio, sei a casa.
3: Grazie a Dio a te.
5: Ora posso arrabbiarmi con te di persona.

0: Ancora non riesco a credere che oggi mi sposo. Che c'è? Nulla. Joe. Andiamo via. Andiamo via ora. Troverò i soldi, venderò i miei racconti, farò qualunque cosa. Cucinerò, pulirò, lavorerò in fabbrica, provvederò io a noi due. E
1: Joe.
0: tu devi fare l'attrice, vivere sul palcoscenico. Scappiamo, fuggiamo insieme.
1: Ma io voglio sposarmi.
0: Oh, perché?
1: Perché io lo amo.
0: Senti, ne avrai abbastanza di lui in soli 2 anni. Se vieni con me non ci annoieremo mai.
1: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti. Io voglio una casa. E una famiglia. E sono disposta a lavorare e a fare sacrifici, però intendo farli insieme a John.
0: Non sopporto che te ne vada. Non lasciarmi.
1: Non ti sto lasciando. E comunque sia, un giorno toccherà anche
0: Preferisco essere una zitella e tirare il carro da sola. Davvero.
1: a te.
0: È terribile che l'infanzia sia finita.
1: Sarebbe finita comunque, in un modo o nell'altro. Almeno c'è un lieto fine.
2: Che immensa promessa, quella di donare se stessi ad un altro. Che grande dono. Un dono fatto senza prima conoscerne i costi e le ricompense. Vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa.

0: Risparmiati le cortesie. So arrivarci da sola la carrozza.
1: No, mi fa piacere.
0: Io spero che ora sarai contenta. Ti sei rovinata la vita così come fece tua madre sposando tuo padre.
1: Cara sorella, sei troppo gentile. E grazie per la festa che oggi ci hai offerto.
0: È stato un vero piacere.
2: Grazie, zia Marge.
0: Oh, no, no, non mi piace essere baciata.
2: Oh, mi dispiace.
0: Ti dispiacerà di più essere due cuori e una capanna e scoprire che è orribile.
2: Non può essere peggio che vivere da sola in una casa enorme.
0: Oh, guarda che ho capito a chi ti riferisci, mogliettina. A me non sfugge nulla, mia cara.
3: Questo lo sappiamo.
2: E non hai del tutto torto.
0: Beh, io non avrò sempre ragione, tuttavia non ho mai torto. Oh, ecco finalmente l'unica persona assennata di questa famiglia.
2: No.
0: Non ne posso più di stare qui.
2: Lo so.
0: Tu sì che mi capisci.
2: C'è.
4: La zia Marge va in Europa!
2: E vuole che io vada con lei, però!
4: È fantastico! Finalmente adesso so perché ho perso tutte quelle ore a leggere per lei!
2: No, no, è a me che l'ha chiesto! Di accompagnarla!
5: In Europa? Con te?
2: Sì, così migliorerò la mia conoscenza della pittura e del francese! E poi a te il francese non è mai piaciuto, no?
5: È magnifico, Amy!

0: Meg si è sposata. Amy andrà in Europa. E ora che sei diplomato, tu partirai per una lunga vacanza. Io non sono buona come Beth. Sono arrabbiata e delusa.
1: Non sei obbligata a restare qui, Joe.
0: Fuggiamo e uniamoci a una nave pirata. No. No.
1: È inutile negarlo, Joe. Dobbiamo parlarne.
0: No.
1: Io ti amo dal primo giorno in cui ti ho vista, Joe. È più forte di me. E ogni volta che ho provato a dirtelo, tu mi hai fermato. Ma
0: no.
1: Adesso devi ascoltarmi e darmi una risposta, perché non posso più andare avanti così.
0: Ti prego.
1: Ho rinunciato al biliardo e a tutto quello che non ti piaceva e mi va bene. Ho aspettato e non mi sono mai lamentato perché io... Perché credevo che tu mi amassi, Joe. Senti, so di non essere alla tua altezza e nemmeno un grande uomo.
0: No, ti sbagli! Certo che lo sei, tu sei fin troppo giusto per me. E io sono grata di conoscerti e molto fiera di te, solo... Non so perché, ma non riesco ad amarti come vorresti tu. Non so perché.
1: Non ci riesci?
0: No. Non ci riesco. Non riesco a cambiare i miei sentimenti. E mentirei se ti dicessi il contrario. Teddy, mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto, ma non posso farci niente.
1: Io non posso amare nessun'altra, Joe. Io amo te solo.
0: Sarebbe un disastro se noi ci sposassimo.
1: Non sarebbe
0: capisci?
1: Un disastro.
0: Non saremmo felici.
1: No, Joe, sarei un
0: non
1: marito perfetto.
0: Non ci riesco. Ci ho provato ed è stato
1: perché
0: un fiasco.
1: Perché se lo aspettano
0: non
1: tutti
0: ci
1: allora? Perché la tua famiglia e mio nonno se l'aspettano? Perché dici così? Di sì? E ti prometto che noi saremo felici.
0: Non sarei sincera se te lo dicessi e per questo non te lo dirò affatto. Un giorno ti renderai conto che avevo ragione e mi ringrazierai.
1: Preferisco impiccarmi che accettare questo, Joe.
0: Teddy.
1: Molto meglio morire.
0: Teddy, non dire così. Teddy. Ascolta, tu un giorno troverai una donna. Incantevole e bellissima. Che ti amerà e ti adorerà. E che sarà la donna perfetta per la tua casa perfetta. Io non lo sarei, lo
1: sì,
0: capisci?
1: Che lo saresti.
0: Io, guardami, sono sciatta, trascurata e sgraziata. E alla fine ti vergogneresti
1: io ti
0: di
1: amo,
0: me.
1: Joe.
0: E litigheremmo, come stiamo già facendo adesso. Io odierei l'alta società e tu i miei scarabocchi. E saremmo molto infelici e vorremmo tornare indietro e sarebbe orrendo.
1: C'è qualcos'altro?
0: No, non c'è altro.
1: D'accordo.
0: E tranne che... Teddy, io non penso che vorrò mai sposarmi. Io sono contenta così. Tengo troppo alla mia libertà per poterla mettere da parte.
1: Su questo ti sbagli, Joe.
0: No.
1: Secondo me ti sposerai e troverai altri amori e li vivrai con tutta l'anima, perché lo so, è così che sei fatta. E io guarderò.

0: Sei troppo sola qui, Joe. Non vorresti tornare a New York, magari dal tuo amico Frederick, è così che si chiama?
1: No. Grazie al mio carattere ho rovinato il nostro rapporto, come accade sempre. Non credo si farà più vedere.
0: Dubito che un vero amico si arrenda così in fretta.
1: Vorrei che avessi ragione. Se fossi l'eroina di un libro sarebbe molto più facile. Rinuncerei a tutto e mi sposerei.
0: Lori sta tornando, lo sai?
1: Ah, sì?
0: È arrivata una lettera da Amy, sta tornando. È distrutta per la morte di Pat. Zia Marcia è molto malata, così Lori ha deciso di accompagnarle.
1: È un bel gesto.

0: Che cos'hai?
1: Non lo so. Non ho mai sentito il bisogno di un'altra famiglia. Non riesco a capire. Magari, ecco, magari io forse l'ho respinto troppo in fretta. Lori.
0: Tu lo ami?
1: Se me lo chiedesse di nuovo, gli direi di sì. Credi che me lo richiederà?
0: Ma tu lo ami?
1: Mi importa di più essere amata. Io voglio essere amata.
0: Non è la stessa cosa che amare.
1: Lo so. Vedi, il fatto è che io sento, ecco, che le donne, loro, hanno una mente e hanno anche un'anima, così come un cuore. E hanno delle ambizioni e hanno talento, non solo la bellezza. E sono così stanca delle persone che dicono che l'amore è l'unica cosa a cui posso aspirare. Sono stufa di sentirlo. Ma sono anche tanto sola.

0: Non potevo farti viaggiare da sola, con sia Marce così malata. Anche se tu mi disprezzi.
1: Sai che non è vero, Lori. Beth era la migliore di noi. Non sposo più Fred.
0: Sì, mi è giunta voce.
1: E non sentirti obbligato a dire qualcosa adesso, o a fare qualcosa. Io non lo amavo come avrei dovuto. E non c'è bisogno di parlarne, né di aggiungere altro.

Mio caro Teddy, mi manchi più di quanto riesca a esprimere. Credevo che il matrimonio fosse la sorte peggiore. Ero giovane e sciocca. Ma ora sono cambiata. La cosa peggiore sarebbe vivere la mia vita senza di te. Ho sbagliato a respingerti a fuggire a New York.

0: Freddy. Oh, sei tornato.
1: Allora sei contenta?
0: Sì.
1: Sai, temevo di no.
0: Siediti. Come sta Amy? Ti ha assillato con le sue vanterie per tutto il viaggio?
1: Sì, ma è stato sopportabile.
0: E dov'è ora? Non è venuta subito qui?
1: È con tua madre da Meg, ci siamo fermati
0: certo.
1: Da lei. È dura strappare mia moglie a sua madre.
0: Tua cosa?
1: Ecco, lo sapevo, doveva essere una sorpresa. Ci siamo fidanzati e volevamo aspettare, ma... Sì, insomma, adesso siamo marito e moglie.
0: Tu ed Amy?
1: Sì.

0: Sei innamorato?
1: Sì. Joe, voglio dirti una cosa una volta per tutte. Io ti ho sempre amata, ma l'amore che provo per Amy è diverso. E credo che tu avessi ragione, ci saremmo uccisi a vicenda.
0: Sì.
1: Forse doveva andare così.
0: Oh, Teddy.
1: Tu sei l'unica che mi chiama in questo modo, Teddy.
0: Perché Amy come ti chiama? Sì,
1: Milord.
0: è proprio da lei. Ammetto che ti si addice.
1: Possiamo essere ancora amici, ti prego.
0: Ma certo, mio caro, sempre.
2: Scusate, non mi avete fatto niente.
3: Fa la pittrice, viveva a Parigi.
2: È un vero monello.
1: Grazie.
3: Oh, eccoci buono, tesoro.
4: Volete giocare con lo zio Lori?
5: Sì.
4: Allora, dov'è la moneta? Qui o qui?
0: Lori te l'ha detto?
6: Sì, sì. Amy, sono molto felice per voi. Insomma, era destino.
3: Oh, che sollievo, ti ringrazio. Avrei tanto voluto scriverti, Joe, volevo spiegarti ogni cosa, ma è successo tutto così in fretta che, ecco, temevo che ti arrabbiassi con me.
6: No, no.
3: Non sei arrabbiata con me?
6: La vita è troppo breve per litigare tra sorelle.
7: Demi ha mangiato poco stamattina.
3: Mi manca moltissimo.
6: Lo so.

0: Señor Lawrence.
1: Joe. Ah. Mia cara Joe. Non riesco. Ecco, non ce la faccio. Quella casa non è più la stessa senza di lei e... non ho la forza di entrarci ora che lei non c'è.
0: So di non valere la metà di mia sorella, ma potrete sempre contare su di me, se lo vorrete.

Gentile signor Dashwood, con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando. Dovrebbe essere un racconto per ragazzi, anche se ho paura sia troppo noioso. Ad ogni modo ve lo mando lo stesso, qualora valga qualcosa. Anche se ne dubito. Joe March.

0: Credevo non mi sopportasse.
1: Questo non c'entra con lasciarti la casa.
0: La volete tu e John?
2: Non posso gestire una villa. È troppo grande.
0: Dovrei venderla, ma ho in mente di farci qualcosa che farà rivoltare zia March nella tomba.
2: Non mi dispiacerebbe.
0: Una piccola giravolta, una soltanto, niente di più.
2: Cosa hai in mente?
0: Vorrei aprire una scuola. Non c'è una vera scuola da noi, né un collegio femminile, perciò la aprirò io. Per Daisy.
2: E il piccolo Demi?
0: Sarà una scuola per maschi e femmine, allora.
2: E la scrittura?
0: Non capisco.
2: A che stai lavorando?
0: Ho iniziato una cosa, ma non mi sembra un granché.
2: A tutti piace quello che scrivi.
0: Non è vero.
2: A me sì.
0: Ecco, parla della nostra vita.
2: Quindi?
0: Quindi a chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
2: Magari se qualcuno ne parlasse, lo sarebbero meno.
0: Scrivere non aumenta l'importanza delle cose. La riflette.
2: Io non credo. Scrivere dà loro più peso.
0: Da quando sei così saggia?
2: Da sempre, ma eri troppo impegnata a notare i miei difetti, no? Che ovviamente non esistono.

0: Gentile signorina March, ho letto i capitoli che mi avete inviato e concordo che non sono molto promettenti. Ma vi prego, spedite altre storie di contenuto più ardito, se ne avete. O dovrei chiederle alla vostra amica? Perdonate la facile battuta. Non ho resistito.
1: Joe, scendi!
2: Arrivo! Muoio di fame.
1: Oh, Joe, forse è meglio che aspetti.
2: Non se ne parla.
1: Ma, Joe, cara, hai un ospite?
2: Non aspetto nessuno.
3: Mi dispiace per l'invadenza.
2: Sei tu.

0: Salve.
1: Salve, sono Josephine March. Sono Jo.
2: Josephine, siete voi? Benvenuta, benvenuta. Loro sono Kitty e Minnie. Vedo che avete già conosciuto il nostro professore,
1: sì.
2: È un uomo molto in gamba. Vostra madre mi ha detto che siete una scrittrice. Io tengo un diario, sapete? Qui è pieno di gente interessante, intellettuali, studiosi, europei.
0: Jo, spero non ti secchi. Ho avuto il tuo indirizzo dalla signora Kirk.
3: Chi è lui? Chi siete?
0: Mi scuso per l'intrusione, ero qui vicino e ho pensato di... Ora è meglio che vada.
4: No, non c'è problema.
5: No, restate, qui c'è spazio per tutti.
3: Qualcuno può dirmi chi è quest'uomo?
0: Ecco, non vorrei disturbare.
4: Oh, non disturbate affatto.
1: Sì, è così, ti prego, resta.
3: Sono Lori, e voi siete?
0: Frederick Baer.
1: Noi abitavamo nella stessa pensione a New York.
6: Oh, Jo, è così affascinante.
7: Sono due bestie.
1: Mamma è qui da tanti anni.
8: Intendete restare a New York?
0: No, mi hanno appena offerto una cattedra in California. E non avendo nulla che mi tenga qui, potrei anche andare all'Ovest. Lì è tutto nuovo. E sono meno prudenti con gli immigrati.
8: Sì, forse dovrei andarci anch'io.
6: Tu non sei un immigrato, quindi non ti muovi da qui, chiaro?
8: Meglio fuggire.
5: Questa carne è deliziosa. No, è giù.
1: Sì, non
0: è davvero un magnifico strumento. Chi di voi lo suona?
1: Lo suonava mia sorella Beth.
5: Tutte sappiamo suonare, ma...
4: Ma non bene come lei.
0: È molto triste perdere una sorella. Mi dispiace.
8: Voi suonate?
0: Sì, è così.
6: Perché non suonate il piano per noi? Beth non vorrebbe che restasse in silenzio.
0: Non vorrei offendere.
8: Niente affatto.

0: anche per lui. A presto.
1: Il signor Bear, è stato un piacere.
0: A presto, Lori.
2: Arrivederci.
0: Allora, grazie di tutto, signore.
2: No, grazie a voi.
0: Se dovessi mai venire in California, sarei felice di vederti.
2: Non so se ci verrò, ma grazie.
0: Bene. Ciao.

0: Che c'è? Perché mi fissate in quel modo?
1: Una persona squisita. E spero che torni a trovarci, sarebbe un ottimo amico per me.
2: No, papà, lui non era qui per te.
1: No?
2: Joe, tu lo ami.
0: Cosa? No, no, non è vero.
2: Oh sì, invece, io non sarò sveglia come te, ma mi sembra chiaro come il sole che tu lo ami. Non sembra anche a voi?
3: Ottima intuizione, tu lo ami.
2: Non ti ho mai vista così felice, non è questo l'amore? Dobbiamo fermarlo. Lori, prepara la carrozza, non prenderà quel treno.
0: Mi accompagno.
2: Sì.
0: No, non se ne parla, non vengo.
2: Tu ci vieni.
0: Amy ha ragione.
2: Sì, davvero.
4: Non avrei mai pensato di aiutare Joe a rincorrere un uomo. Mi piace.
0: Sta per andare in California.
2: Era una bugia. Ti ha praticamente pregata di dirgli di restare.
0: Ma fuori sta diluviando.
2: Ma che ti importa? Su, vieni con me, devo sistemarti.
0: Dai.
2: Lori, non stare lì impalato e va a preparare la carrozza. Grazie.
5: Mi chiedi mai nulla di mia madre, neppure quando sai che l'ho vista.
6: Presumo sia ancora viva.
5: Io ti chiedo sempre di tua madre.
6: Sì, e non ne capisco il motivo.
5: Stai volutamente aggirando la questione.
6: È vero? Ma che cosa? Perché gli dicano ora?
5: Non ne ho la minima idea.
2: No, non è vero. Papà, sei tu che pubblichi
7: questo. Che succede alle piccole donne?
8: Dici chi è il resto del libro.
6: Cosa?
2: Ci mette, avremmo sbagliato strada. Stai fermo.
0: Oh, penso
2: alle... Giù, spegni, muoviti, così non ci riesco. Mettiti questa.

0: Fermo, fermo, fermo! Siamo arrivati alla carrozza! Fermateli!
1: Ci siamo!
0: Dai, fuori! Presto, presto!
1: Dai, i capelli!
0: Ah, confusione!
2: Non capisco perché non abbia sposato il vicino.
3: Beh, perché lui sposa la sorella.
2: Giusto, giusto, certo. Perciò, lei con chi si sposa?
3: Con nessuno. Non sposerà nessuno.
2: No. No, no, no, questo non va bene affatto.
3: Lei dice per tutto il libro che non vuole sposarsi.
2: E che cosa c'entra? Le ragazze vogliono donne sposate, non coerenti.
3: No, non è il finale giusto.
2: Il finale giusto è quello che fa vendere. Sentite, se darete al vostro delizioso libro una protagonista zitella, nessuno vorrà mai comprarlo e men che meno pubblicarlo.
3: Perciò il matrimonio è sempre e comunque una questione economica, anche nei libri.
2: È romantico.
3: È da mercenario.
2: Lo finirete così, non è vero?
3: Va bene.
0: Giulia, vendi! Faccia la confessione!

0: Cucu!
1: Io non voglio che tu vada via, voglio che resti.
0: Sicura?
1: Sì.
0: Io non ti lascerò mai se me lo chiedi.
1: Io voglio che resti.
0: Io non ho nulla da offrirti.
1: Non me ne importa.
0: Le mie mani sono vuote.
1: Adesso non più.
2: È perfetto. È romantico. Ed è molto commovente, emozionante.
1: Vi ringrazio.
2: Chiameremo questo capitolo Sotto l'ombrello.
1: Mi piace.
2: Ottimo. Ora, per quanto riguarda il contratto, vi offro il 5% delle vendite.
1: Quindi il 5% dei profitti?
2: Il 5% al netto delle spese, quando le recupero.
1: Per caso potrei avere un anticipo?
2: Mi sto già assumendo il rischio di stampare questo libro.
1: Oh, certo, ma è comunque il mio libro.
2: E se vende bene, guadagneremo entrambi. Se va male, io non finisco in bancarotta.
1: Perciò non avrò niente se non vende.
2: No, vi darò 500 dollari subito per cedermi i diritti.
1: Quali diritti?
2: I diritti per le ristampe e cose del genere. Seguiti, personaggi da riutilizzare.
1: Possono valere qualcosa.
2: Ecco, solo se il libro avrà successo.
1: Capisco. Sembra che tenerli possa farmi comodo, no?
2: Non dicevate che in famiglia avete bisogno di soldi?
1: Sì, per questo vi ho chiesto un anticipo sul pagamento.
2: No, è troppo rischioso, ma vi pagherò i diritti che vi spettano.
1: Voi tenete i vostri soldi e i miei diritti, va bene? E voglio il 10% delle royalty.
2: 5,5% e sono generoso.
1: 9%.
2: 6%, ultima offerta.
1: Signor Dashwood, se devo immolare la mia eroina all'altare del matrimonio, deve valerne la pena.
2: 6,6%.
1: Andata.
2: E non serve che decidiate ora per i diritti.
1: No, ho già deciso. Voglio tenermi il mio libro.

Thank you.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.